siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Dio vieni a salvarmi,
1: Signore vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio.

0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina del Santo Rosario,
1: prega per noi.
0: Sia lodato e ringraziato ogni momento
1: il Santissimo e Divinissimo Sacramento.

fare invoca madre d'amore siam figli.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero luminoso si contempla il battesimo di Gesù al Giordano. In quel tempo Gesù dalla Galilea andò al Giordano da Giovanni per farsi battezzare da lui. Ed ecco una voce dal cielo che disse: «Questi è il figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto». Padre, che possa imitare tanto Gesù da farti compiacere. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero luminoso si contempla le nozze di Cana. La madre disse ai servi: «Fate quello che vi dirà». «Signore, fa che sia attento alle necessità del mio prossimo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero luminoso si contempla l'annuncio del regno di Dio con l'invito alla conversione. Gesù si recò nella Galilea predicando il Vangelo di Dio e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete al Vangelo». Gesù, aiutami a seguire il tuo cammino. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria,

Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quarto mistero luminoso si contempla la trasfigurazione di Gesù sul Tabor. Gesù fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Gesù, dammi la grazia di rimanere sempre nella contemplazione del tuo amore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quinto mistero luminoso si contempla l'istituzione dell'Eucaristia. Prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell'alleanza, versato per molti in remissione dei peccati. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa

e Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria Santissima, Madre di Dio Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio,

affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine prudente, prega per noi. Vergine degna di onore, prega per noi. Vergine degna di lode, prega per noi. Vergine potente, prega per noi. Vergine clemente, prega per noi. Vergine fedele, prega per noi. Specchio di perfezione, prega per noi. Sede della sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'eterna gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi.

Regina della famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio, non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza, Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Sia lodato Gesù Cristo e Maria.
1: Sempre sia lodato.
0: Lei come si chiama, da dove viene?
1: Mi chiamo Paolo, vengo dalla Puglia, dalla provincia di Bari, Terlizzi in realtà, un paese a nord di Bari.
0: Paolo, sei qua per Festival dei Giovani e sei capitato per caso per Festival o già sai che è Festival?
1: Il Festival lo conosco già, in realtà questa per me è la quinta volta qui. La prima volta nel 2013, poi a seguire l'anno successivo, poi per varie vicissitudini, non ci sono venuto per qualche anno e negli ultimi 3 anni nuovamente e consecutivamente sono qui.
0: Cos'è per lei l'Eucaristia?
1: Per me è il momento più importante, sinceramente anche ogni volta che mi trovo a messa è il momento più speciale. Capita a volte anche il momento di distrazione durante una celebrazione, ma durante l'Eucaristia è proprio quel momento unico che non riesco a perdermi e che veramente lo godo intensamente, perché sento veramente il contatto più ravvicinato e più intimo con il Signore.
0: Lei si trova qua per un momento proprio di Festival. Festival è diverso di quotidianità međugorjana, perché tutto è concentrato su questa spiritualità giovanile. Molto si canta, molto si balla, tutto si loda Dio in questo modo un pochino diverso. Cosa dice per questo? Quanto è importante lodare Dio anche in questo modo?
1: Con il canto?
0: Sì.
1: No, è bello, è particolare, infatti questa è una cosa che mi ha stupito sin dal primo Festival, questi canti, questi balli associati diciamo in una celebrazione, all'inizio mi ha fatto un po' strano, però lo trovo molto particolare perché rappresenta un giusto connubio, questa propria gioia con il Signore di cantare, ballare, di stare in sintonia con Lui, anche attraverso la musica che è sempre speciale.
0: Quanto sente questa unità internazionale qua a Međugorje? Avete fatto qualche amicizia con qualche persona, i ragazzi da altri paesi del mondo durante il Festival?
1: Per me il Festival, seppure sì, ci si ritrova con tante nazionalità, più di 50 nazionalità, ogni volta mi vengono annunciati dei numeri, però cerco di viverlo in maniera intima.
0: Sì.
1: E questa è la cosa bella, sia in mezzo a tutti, ma al tempo stesso sia anche
0: con se stesso.
1: Un po' soli, con se stessi, un momento di raccoglimento, però sì, capitano sempre i confronti con...
0: Tutti sono uniti in Cristo attraverso nostra Madre Maria. Qua durante il Festival parliamo di santità. La Madonna ci chiama alla santità, secondo lei è possibile vivere la santità in questo momento, in questo mondo?
1: Credo assolutamente sì.
0: E quanto è
1: difficile? Chiaramente ci sono sempre, in questa società che va oggi, va così veloce, ci sono comunque tante distrazioni, però non dobbiamo perdere mai la nostra luce, la nostra guida della Madonna, del Signore. E raggiungere la santità sì, attraverso la preghiera e sforzarci per le buone abitudini e i giusti valori, perché purtroppo oggi veniamo distratti in maniera...
0: Con le cose superficiali.
1: Sì, sì.
0: La frase di questo festival, ogni festival ha una frase. La frase di questo festival è ad fontem, alla sorgente. Cosa dice per lei questa parola?
1: È bella questa metafora, perché venire qui alla fonte mi fa pensare alle origini, quindi sempre pensare all'inizio della nostra storia, della nostra vita, di ogni cosa, e quindi venire qui e fare anche un punto della situazione, analizzare la propria vita sin dall'inizio e pensarla così. Ecco, fare un punto della situazione sin dall'inizio, di ogni cosa o di ogni circostanza che magari in questo momento ci sta facendo tribolare o ci sta o qualche difficoltà della vita, quindi venire qui alla fonte, ecco, alla scuola della Madonna, per trovare poi la giusta via.
0: Bene, adesso lei crede che la Madonna appare qui più di 40 anni?
1: Sì.
0: Allora, se lei crede questa cosa, ma secondo lei qual è il motivo perché il Signore permette una cosa così grande perché in questo momento storico?
1: Questa è una bella domanda. Credo che ci voglia dare, ecco, dei messaggi importanti, soprattutto, ecco, quello della preghiera, della conversione, e quindi del perché lo faccia qui non lo so, seppure questo paese ha tutta una storia un po' triste, o forse l'ha scelto per quello, perché ritiene che sia il posto giusto per farci capire e comprendere l'importanza di queste due cose fondamentali, la preghiera e la conversione, sempre per il bene. Vi invito tutti a provare questa esperienza, prendetela come un viaggio alternativo, ma in realtà anziché un viaggio si rivelerà un'esperienza di vita, ma poi sì, la nostra vita è un viaggio, e quindi un viaggio da fare con la Madonna, da fare qui con la fede, che sicuramente, se ognuno ha dei dubbi, qui troverà delle giuste risposte.
0: Buon festival.
1: Grazie.

Lorenzo Oreal.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Facciamo insieme una catena d'amore, di preghiera e fraternità, unendoci alle intenzioni dei nostri fratelli. Perché tutti siamo figli di Dio misericordioso e amorevole, che ci ha creati a immagine e somiglianza sua. Dal lunedì al giovedì alle ore 15:30.

cari figli, in questo tempo di grazia, in cui siete chiamati alla conversione, vi incoraggio, cari figli, a offrirmi le vostre preghiere, sofferenze e lacrime per la conversione dei cuori che sono lontani dal cuore di mio figlio Gesù. Pregate con me, figlioli, perché senza Dio non avete futuro nella vita eterna. Li amo, ma senza di voi non posso aiutarvi. Perciò dite sì a Dio. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: Benvenuti, benvenuti telespettatori e telespettatrici di Marianne Vision, benvenuti a questo speciale di oggi. Come vedete il nostro studio oggi è pieno di ragazzi, sono i ragazzi della scuola secondaria di primo grado paritaria del Rose Venerini in Ancona. Buongiorno ragazzi, allora cominciate facendovi un bel applauso, via, salutatevi e fatemi un bel applauso. Cominciamo all'insegna della gioia questa trasmissione speciale, la prima di una serie di trasmissioni speciali che saranno dedicate alla misericordia. Oggi cominciamo con una scuola perché Maria Vision anche quest'anno ha indetto un concorso per le scuole di primo e secondo grado e il concorso di quest'anno, il tema del concorso era Misericordia sei tu. Tra le scuole che hanno partecipato abbiamo selezionato due scuole, la prima è quella che vedete oggi e sono appunto i ragazzi della scuola Pia Venerini di Ancona, la classe seconda A, giusto? Seconda media.
1: Sì.
0: Eccoci qua. Con me ci sono anche due docenti, c'è Patrizia Crescini che è docente di tecnologia, arte, informatica, insomma il jolly della scuola. E alla mia destra invece c'è anche Simone Levantesi che è il docente di animazione teatrale.
2: Sì.
0: Perché? Perché nel concorso che abbiamo proposto alle scuole quest'anno era richiesto ai ragazzi di rappresentare la misericordia dal loro punto di vista tramite una rappresentazione artistica che poteva essere una canzone, poteva essere un cortometraggio, un video, una poesia e i ragazzi delle scuole Pia Venerini hanno preparato dei cortometraggi che poi andremo a vedere insieme. Ma intanto parliamo di oggi perché parlando di misericordia e siccome siamo a Loreto, siamo proprio come sapete tutti alle

sotto le mura della Santa Casa di Loreto, abbiamo accolto i ragazzi questa mattina organizzando per loro un Giubileo della Misericordia. È stato con noi padre Franco Carollo, il rettore della Basilica. Ci siamo dati appuntamento alle 9 davanti alla Basilica. Insieme abbiamo attraversato la Porta Santa e insieme abbiamo fatto questa esperienza del Giubileo della Misericordia qui a Loreto. Allora chiedo alla regia di mandare il video e vediamo insieme questa esperienza fatta dai ragazzi questa mattina.

0: Madre Maria, noi della scuola Pie Venerini ancora ti mandiamo un grande saluto. Ciao!
1: Bentornati in studio, bentornati in compagnia della scuola Pie Venerini, la seconda classe, seconda media della scuola. E, ragazzi, com'è andato questo passaggio in Santa Casa, questo passaggio in Basilica questa mattina? Chi si sente di dirmi due parole? La telecamera scruta, chiamo io Alessandro, ci vuoi dire qualcosa tu?
2: Sì, diciamo che possiamo dire che Papa Francesco ha dato un significato a questo giubileo, no? E tipo che fa parte una sola parola, amore, ma non amore astratto, amore concreto che viene nella luce del nostro cuore, cioè che arriva a tutti e che deve essere un amore tra genitori, tra amici, tra un sacco di persone, anche per chi ha dei problemi.

0: anche per delle persone che stanno male, diciamo. E vuoi passare, passiamo la parola a Ludovico.
1: Sentiamo Nicola prima, poi passiamo, poi sentiamo Ludovico.
2: Adesso che un po' abbiamo un po' bisogno, come abbiamo un po' bisogno della vita, che un po' ci sentiamo un po' viversi, tipo se compriamo una cosa dice mi piace, ma le altre volte dico che un po' sarebbe un po' diverso, dai, un po' diverso.
1: Esatto. Grazie. Qualcun altro? Nicola?
3: Noi classe seconda, prima di entrare nei studi di Maria Visione, abbiamo fatto una visita passando sotto alla Porta Santa, andando alla Santa Casa e visitando varie nicchie dove seguendo delle frecce, mi si è apposta per rappresentare il cammino del Soppar Giubileo. Abbiamo così detto, parlato con Gesù, oppure leggendo il Vangelo secondo Matteo. E dopo siamo pure entrati dentro dove si vestono i pietri, i preti,
1: Nella sacrestia.
3: osservando i vari quadri di tutti i papi, tra cui il nostro Papa Francesco.
1: Papa Francesco era, sì, all'interno della sacrestia ci sono i quadri di tutti quanti i papi più recenti e i ragazzi hanno potuto ammirare anche il ritratto di Papa Francesco. Ma Padre Franco, quando vi ha accolto all'interno della Basilica, vi ha fatto, secondo me, un bel discorso basato proprio sull'unicità della vostra persona. Fatto che quando siete stati battezzati vi è stato dato non solo il battesimo, ma vi è stato dato anche un nome, ed è quella cosa che vi caratterizza uno dagli altri, l'unicità. Ed è questo quello che voi ragazzi dovrete, secondo me, portarvi a casa, da questo passaggio al Giubileo oggi, cioè la consapevolezza di essere delle creature di Dio, di essere uniche, di essere irripetibili e di essere veramente amate dal Signore nella vostra unicità e nella vostra diversità. Lo riportiamo a casa. Invece i nostri insegnanti cosa ci dicono? Simone.
4: Ma è stata veramente una bella mattinata, poi rivederla ancora così, la Santa Casa è sempre è un'emozione, ho visto anche per i ragazzi che effettivamente è diverso, no? Dalle attività solite che facciamo, però ho visto proprio in ognuno di loro un momento di quiete, di calma, no? Anche diversa dalla vita scolastica che invece è più frenetica. È bello, è stato anche un bel percorso. Poi ho visto delle cose che non conoscevo, anche grazie a voi oggi, delle stanze. C'è un'architettura e un'arte incredibile, ma proprio si sente in realtà il passaggio di tante persone nel tempo, è quello che forse colpisce di più.
1: La presenza di mamma Maria che sicuramente lascia il suo forte segno. Patrizia, quanto frenetica è la vita scolastica in classe con i ragazzi?
5: Sicuramente impegnativa, poi estremamente bella, ricca, ricca perché i ragazzi sono tanti e sono tutti diversi. E poi ogni giorno ci si reinventa da capo per affrontare una nuova giornata, come quella di oggi, che è particolare, che però è sicuramente una ricchezza.
1: Particolare la giornata, ma bisogna dirlo, particolare anche l'istituto da cui provenite, no? È un istituto paritario, l'istituto Rosa Venerini, un istituto che noi di Maria Visione siamo andati a visitare. E abbiamo incontrato la preside della scuola, Suor Maria Pucciarelli, una splendida, posso dirlo, una splendida suora di 84 anni che con un'energia veramente che può fare invidia a qualcuno, a qualcuno dei ragazzi qui presenti, sicuramente, sicuramente anche a noi. E allora, prima di continuare, vorremmo proporvi proprio il video realizzato nella scuola, in modo tale da farvi capire, a voi che siete a casa, da dove questi ragazzi provengono, cosa c'è dietro le loro spalle, non solo gli insegnanti, ma la struttura che li accoglie e che li sta facendo crescere.

0: Siamo in Ancona, siamo all'Istituto Comprensivo Maestre Pie Venerini, siamo in compagnia della coordinatrice didattica Suor Maria Pucciarelli. Buongiorno. Ricordiamo il concorso Misericordia Sei Tu, indetto da Maria Vision quest'anno per le scuole, e siamo in compagnia di Simone Levantesi, che è l'insegnante di animazione teatrale qui nella scuola. Comincio con una domanda personale: da quanti anni è nella scuola, Suor Maria?
1: Io sono nella scuola dal 1957. Facciamo il conto, quindi sono più di 50 anni che lavoro sia come insegnante sia come coordinatrice didattica. Come insegnante ho insegnato con tanto amore e con tanta passione nella scuola primaria, che era il mio sogno, perché vedere questi bambini dalla prima alla quinta, il cammino che fanno, la crescita, quello che acquisiscono, come maturano, è un'esperienza che è straordinaria e non l'avrei voluti lasciare per tutto l'oro del mondo.

0: invece è coordinatrice didattica qui della scuola dell'Istituto di Ancona.
1: Nell'Istituto di Ancona dal 1991-92 e ad oggi.
0: Un istituto qui in Ancona che accoglie dalla scuola dell'infanzia fino alle scuole, quelle che si chiamano scuole medie, no? La scuola superiore di primo grado.
1: Come stile è uno stile un po' particolare che è apprezzato moltissimo sia dagli alunni ma sia anche dalle famiglie che frequentano la nostra scuola. È uno stile famiglia, è uno stile in cui sono il numero degli alunni non è esagerato, quindi è facile, no? Un rapporto anche amichevole, un rapporto diciamo così da famiglia, insomma quello che si può vedere e realizzare in famiglia. Anche nel momento ricreativo, nel momento in cui i ragazzi a volte sono un po' liberi, insomma, di esprimersi come vogliono, sanno di essere controllati, sanno di essere diciamo un po' seguiti e quindi si autogestiscono in maniera comportamentale abbastanza adeguata. Da quando sono qui ho cercato di inculcare anche agli insegnanti che incominciano che questo educare i ragazzi ai veri valori della vita, cioè a quello che conta. Il nostro principio base è quello di educare per liberare e la nostra fondatrice ci ha inculcato questo, lei che si è fatta in quattro per liberare dall'ignoranza, liberare dall'oppressione, liberare. Nel 1685 apre la prima scuola e i docenti formano con me una famiglia stupenda, quindi questo credo che sia la cosa più significativa e più bella.
0: Ci vuole accennare un attimo a quali sono le attività e come vengono un po' impegnati i ragazzi a crescere, aiutati a crescere non solo nelle materie didattiche.
1: E per quanto riguarda la primaria, curricularmente dovrebbero avere 27 ore di lezione e noi a queste 27 ore aggiungiamo 3 laboratori sempre curriculari, perché così i ragazzi hanno sempre 30 ore di lezione ed escono sempre alla stessa ora. E questi laboratori sono laboratorio di informatica, il laboratorio di animazione teatrale e il laboratorio musicale o come lo chiamiamo noi vocale strumentale. E perché facciamo questi laboratori? Proprio per aiutare i ragazzi a tirare fuori quelle ricchezze interiori che in altre discipline è più difficile perché c'è l'obbligo, perché c'è il ritmo ripetitivo, no? Sempre uguale. Lì invece si sentono più liberi e quindi riescono a buttare fuori tante bellissime cose che dentro veramente hanno. Per quanto riguarda la scuola media, abbiamo di ministerialmente 30 ore curricolari, però i laboratori nella scuola media sono a scelta dei ragazzi. Abbiamo sempre il laboratorio di informatica e poi abbiamo il laboratorio di attività espressive, le chiamiamo, in cui dentro ci sono 4 laboratori a classi aperte, cioè ci sono alunni di prima, di seconda e di terza e fanno animazione teatrale, scelgono tra animazione teatrale, vocale e strumentale, mimo, espressione corporea e quest'anno anche laboratorio creativo, diciamo. Quest'altro anno lo inseriamo qui dentro per dare più spazio ai ragazzi, insomma, di esprimersi poi con un saggio finale. E poi abbiamo il laboratorio di latino e anche qui è un gruppo che segue questo laboratorio in prospettiva anche di quello che faranno poi nelle prossime scelte, insomma.

0: E questa era la vostra bella scuola, la vostra preside. E, chi è che ha il microfono in mano? Chi è che ha il microfono in mano? Come, che mi dite di Sor Maria? Attenzione che vi guarda.
1: Allora, è una bravissima insegnante, è con noi ormai da quando siamo molto piccoli, ovvero dai 6 anni. Di più di 6 anni, e ci accompagna, diciamo, è una sorta di anche guida, sia per chi fa laboratori come latino, ma anche nella vita di sempre in materie come approfondimento letterario.
0: Simone, tra le cose che diceva Sor Maria, quello che mi ha colpito molto è proprio la ricerca della valorizzazione dell'individualità dei ragazzi, cioè dare la possibilità ai ragazzi tramite laboratori, tramite, ma anche tramite l'insegnamento quotidiano, no? Di essere valorizzati per quello che sono e di essere scrutati, ma nel modo positivo, in modo da poter estrapolare le loro positività e le loro unicità. Non so, avete avuto altre esperienze di insegnamento in altre scuole o è dappertutto così?
2: No.
0: No, diciamolo. Sì.
2: No, di solito nella scuola normalmente viene lasciato all'intraprendenza dell'insegnante. Diciamo che nella nostra scuola c'è la possibilità di navigare tutti insieme e quindi c'è questo obiettivo comune di essere una famiglia che vuole portare tutti a un buon livello di, non di preparazione solo scolastica, ma un po' come diceva Suor Maria, a una formazione delle persone, che però sono gli insegnanti, i genitori e soprattutto gli studenti, chiaramente, ci stanno molto a cuore.
0: È bello muoverti insieme, no? Quando veramente, sì. quando la scuola e la famiglia lavorano insieme per il futuro dei ragazzi, allora veramente qualcosa si riesce a costruire. Tu, Simone, sei un po' più slegato dalla didattica, no? Lavori più sul talento, lavori più sulla materia da plasmare, no? Nel vero senso sì. della parola. Quanto?
3: Beh, ormai io arrivai a scuola e avevo 19 anni. E Sor Maria, dalla bella persona che è, mi diede una grande fiducia, come la dà a tutti gli insegnanti, no? Quindi poi è un po' questo il segreto, credo, del costruire partendo sia dal basso che dall'alto, no? Incontrarsi proprio in una fiducia, e quindi i più grandi trascinano i più piccoli e cercano questo, insomma. E quindi ecco, ho visto alcuni di questi ragazzi anch'io fin da bambini, no? Le prime recitine, però la cosa bella è questa, credo che alla fine cercare tutte attività che possano legarsi con la didattica, ma allo stesso tempo far esprimere maggiormente tutte quelle cose che poi con la scuola sembrano non entrarci, ma in realtà c'entrano con la persona, con la formazione dell'individuo, quindi appunto l'arte, l'interessamento a qualcosa di espressivo, come la musica, come il teatro, come il mimo, la danza e quindi anche tutte le altre materie di approfondimento, che diventano più che materie, diventano proprio momenti, occasioni, no? E come questo, che è stato poi un'occasione per lavorare, no? Esatto, noi non devo dire, non ce ne risparmiamo una, nel senso che cerchiamo proprio di portarli più spesso fuori a vedere quali sono le altre realtà, quindi oltre alla scuola cosa c'è, no? Fuori le belle cose che ci sono, grazie a Dio.
0: Anche perché dopo la scuola prima o poi uscirete, ragazzi, quindi è bene capirlo fin da subito. E appunto la partecipazione a questo concorso, da questo punto di vista, è stata un'altra di queste attività che voi ragazzi avete messo in opera. Allora raccontatemi come vi è arrivato questo input, chi ve l'ha proposto, come l'avete accettato, chi vuole dirmi qualcosa? Bye.
1: Allora, sempre dalla coordinatrice è arrivato questo progetto e noi abbiamo dovuto girare 3 video perché eravamo divisi in 3 gruppi, ognuno dei quali si basava sul tema principale, che era la misericordia. Il primo video che abbiamo realizzato io e altri ragazzi parla del furto di qualche spicciolo, insomma, che serviva per una gita da parte di una ragazza straniera. Quindi noi, appunto, recitando sotto questi ruoli, vogliamo far capire quanto la diversità ci porti subito a puntare il dito contro chi è diverso da noi, appunto. In altri video sempre si riporta al discorso della misericordia, di quanto sia importante condividere con gli altri, appunto, e di quanto è bello fare la carità, appunto, con
0: tutti
1: noi.
0: Quindi fra le varie forme espressive, esatto, abbiamo scelto la realizzazione di un video. Chi vi ha suggerito questa? Chi è il colpevole di questa scelta?
1: Allora, un po' appunto la coordinatrice, che è Suor Maria, e un po' il prof d'arte di teatro, e la prof di arte, insomma, ci ha aiutato anche a realizzare i video.
0: E quindi i colpevoli sono qui con noi.
1: Sì, anche con noi.
0: Il primo video, quindi, l'avete intitolato Misericordia sei tu quando, sì, ti schieri con puntini puntini puntini, ed è proprio il video che avete realizzato su questa situazione, sì, che ci raccontavi tu. Allora, vogliamo vederlo insieme, così magari poi lo commentiamo.

0: Eccoci qua. Allora, misericordia, sei tu quando ti schieri con... In questo caso, Rebecca, ci siamo schierati con una persona che era stata accusata di una cosa che in realtà non aveva fatto, no?
1: Sì, perché in questo periodo si tende spesso ad accusare qualcuno in base alle caratteristiche fisico anche culturali che ha. E, per questo noi abbiamo voluto farlo risaltare nel nostro video. Però sappiamo comunque che non bisogna accusare qualcuno per le caratteristiche diverse che ha, ma bisogna apprezzarlo.
0: Apprezzare sempre gli altri, ma soprattutto in questo caso è anche un po' un discorso puntato sull'accoglienza, immagino, no? Su cercare di capire. Accoglienza e convivenza, accogliere chi è diverso da noi e vivere con loro fidandoci come se fossero nostri fratelli, nostri compagni, giusto?
1: Infatti proprio la nostra scuola ci insegna questo, ovvero apprezzare gli altri per quello che sono.
0: E è capitato mai invece, chi è che ha il microfono in mano? Qualcuno? Passiamolo a qualcun altro, via, adesso vi improvvisiamo. Sono capitate mai nella vostra vita situazioni come questa? È stata una situazione creata ad arte oppure presa da qualche esempio? Cioè, vi capita mai di dare la colpa a qualcuno per qualcosa che non ha fatto? O anche se veramente qualcuno ha fatto qualcosa, perché poi la misericordia è soprattutto perdonare chi veramente ci fa qualcosa del male, no? Quanto è difficile perdonare? Chi magari ti ha rubato qualcosa o chi magari, come in questo caso, ti ha fatto qualche dispetto?
2: È difficile abbastanza, perché comunque quando arriva il momento appunto che tu devi perdonare quella persona, magari proprio non te lo senti dentro, perché magari vorresti fare qualcosa di brutto perché lei appunto quella persona te l'ha fatto e vorresti appunto vendicarti. Però appunto, come ci insegna Gesù, dobbiamo cercare di essere buoni e di appunto perdonare le offese degli altri.
0: E Luisa, dov'è Luisa? Eccola qua giù. Luisa invece è una delle protagoniste del secondo video che avete preparato, che si intitola Misericordia sei tu quando ti prendi cura puntini puntini. Ci racconti un attimo questo video e poi lo guardiamo insieme.
3: Praticamente parla di una ragazza che era molto ricca e che le persone, diciamo ad esempio quelle della Caritas, quelle che chiedevano l'elemosina, non gli importava. E un giorno però viene derubata da dei ladri e le persone, in questo caso quelle della Caritas che aiutavano le persone che chiedevano l'elemosina, l'hanno aiutata, l'hanno portata in un albergo
0: e quindi si sono prese cura di lei.
3: Sì.
0: Allora vediamolo insieme. Misericordia sei tu quando ti prendi cura di...
4: Non ci interessa e poi...

0: Eccoci qua, ci siamo presi cura di Luisa. Ma ci prendiamo cura l'uno degli altri in classe o lo facciamo solamente nel filmato? Come va? È una classe unita, una classe che si prende cura l'uno degli altri, una classe che dimostra misericordia o no? Chi mi risponde?
1: No.
0: Lì davanti, qualcuno ha detto no, passiamo il microfono.
1: No, diciamo che abbiamo un po' rispecchiato la nostra classe perché noi ci aiutiamo a vicenda anche nella quotidianità e non lo so, noi ci prendiamo cura degli altri e speriamo che ci aiutino anche loro come diciamo quando ci interroghiamo a vicenda prima delle verifiche o non lo so.
0: Non durante le verifiche.
1: Qualche volta anche lì, ma un altro discorso. Non so. Sì, diciamo che.
0: E in famiglia?
1: Famiglia.
0: Famiglia no?
1: Sì, anche, penso che anche nelle altre famiglie come la mia siamo tutti amichevoli, e non è che ci. Prendiamo a pugno ogni sera.
0: Beh, una sì, una no, dai.
1: Beh, ogni sera.
0: Una sì, una no.
1: Vabbè, alla fine della settimana sì, perché ci vuole.
0: Ci vuole, sì. No, è bello perché avete usato anche nei testi, anche nelle frasi, delle belle parole, delle belle frasi, delle belle... dei bei messaggi, sia in senso positivo che in senso negativo, no? Anche quando si dice non sapete che il tempo è denaro, ecco, non crescete con questo concetto, il tempo non è denaro, il tempo è un dono che avete a disposizione per fare veramente della vostra vita qualcosa di speciale, come state facendo in questo momento. E il terzo video invece si intitola Misericordia sei tu quando ci sei per... Giusto? Ci parla Costanza?
2: Sì, allora, vediamo che appunto in questo video vedremo una ragazza che si lamenta sempre di tutto quello che non ha o di tutto appunto quello che non è e diciamo questo rispecchia moltissimo tantissime persone del giorno d'oggi e vediamo appunto che poi grazie comunque a degli amici che l'aiutano a cambiare e anche insomma a farle comprendere lo sbaglio che stava facendo. Riesce a grazie appunto a questi suoi amici riesce a diciamo non lamentarsi più, però nel senso positivo.
0: Ti lamenti, Costanza? Ti lamenti mai?
2: Sì. Abbastanza.
0: E visto che sei uno dei personaggi di questo video, ti è servito fare questo video e rifletterci sopra per smettere di lamentarti o no?
2: Sì, abbastanza, perché molto spesso capita che ad esempio sono a casa e tutti i compiti che devo fare non ho quasi mai voglia di fare niente perché io sono un po' svogliata, però appunto questo video mi ha aiutato a

0: capire che comunque cioè non è che serve tanto lamentarsi perché questo
1: Perché
0: sì.
1: tutto dipende da te. Perché tutto dipende da te. Allora, vediamolo insieme. Vediamo questo video insieme.

0: Abbiamo fatto passare anche i titoli di coda, no? Allora, c'è qualcuno là che vuole dirci qualcosa su questo terzo video. Pietro, ti chiami, giusto?
1: Sì. Questo video è servito un po' a far capire che tutti abbiamo dei difetti, ma che dobbiamo guardare un po' il nostro lato migliore e anche il lato migliore degli altri, e che gli amici non servono tipo soltanto quando non abbiamo i soldi per la merenda, ma anche per aiutarsi a vicenda, e servono anche a capire che si può sempre migliorare e comunque che tutti abbiamo dei lati buoni. Ecco.
0: Grazie. Un altro commento?
2: Comunque questo video ci è servito perché comunque anche nel periodo delle medie, che siamo tra virgolette adolescenti, nessuno è perfetto, quindi magari quando ci sentiamo imperfetti o abbiamo delle debolezze, è bello che ci sia qualcuno, anche un nostro amico, che ci aiuti, ci sostenga, magari ci faccia sentire meglio.
0: Grazie. E vi sostenete?
2: Sì, in classe sì, abbastanza.
0: Vi sostenete in classe?
3: Sì, anche perché conoscendoci da tantissimo tempo siamo diventati una famiglia.
0: E io torno sempre al discorso che facevamo prima, ma se questa è una famiglia, in famiglia come va? Ci sosteniamo in famiglia, ci vogliamo bene, ci aiutiamo così come ci aiutiamo fra amici?
3: Sì, è diverso, però sì.
0: È diverso, tanto diverso.
3: Comunque con gli amici ti confidi di più che con la famiglia, un rapporto diverso.
0: Quanto è stato bello invece per voi insegnanti partecipare con questi ragazzi per la realizzazione di questo progetto? A voi cosa ha portato?
4: Beh, innanzitutto ci siamo sperimentati nel video, che non è stato mai una cosa su cui ci siamo dedicati molto, quindi è stato un buon modo per cominciare, questo tecnicamente parlando. Poi è stato bello sia dal punto di vista della creazione dei copioni da parte loro, quindi una prima stesura, poi ci abbiamo riflettuto un po' insieme, sono venuti fuori questi concetti, secondo me non banali, nel senso che se ne parla tanto, no? Di carità, misericordia, altruismo, e a volte forse viene anche spiegato male, per questo che poi passano dei messaggi un po' strani. Quindi ecco, cercare di riflettere, è stata un'occasione buona per riflettere sicuramente.
0: Per non confonderlo col buonismo
4: Esatto.
0: o con altre forme di. Patrizia?
5: Ma sicuramente no, tutte queste che so tecniche, no, che so metodi, strumenti, aiutano anche a creare relazione. È difficile creare la relazione nella semplice lezione curricolare dove l'insegnante parla e gli studenti qualche volta ascoltano, e invece sicuramente in un'attività come questa è molto, c'è proprio la cooperativa, no? Cioè tutti cooperano per far venire fuori un buon prodotto. E è la cosa più bella, perché poi ecco, ognuno ci mette il meglio che può.
0: E voi avete messo sicuramente tutto il vostro meglio nella realizzazione di questi prodotti. Io volevo lasciarvi con una domanda e vorrei così che qualcuno mi rispondesse. Vi ricordate il simbolo della misericordia dell'anno del Giubileo e vi ricordate la frase che c'è sopra? Misericordiosi come il Padre. E il simbolo era un simbolo che faceva vedere una persona che portava sulle spalle un'altra persona e i due occhi erano in comune, quindi la persona che portava l'altra, i due occhi delle due persone erano un occhio solo. Quindi proprio il significato che avete anche espresso voi nel vostro lavoro di essere uno solo con la persona che poi andate ad aiutare. Invece misericordiosi come il Padre, qui che abbiamo i microfoni. Misericordiosi come il Padre, ci avete riflettuto su questa frase? Chi è che mi dà una risposta?
2: forse con la frase misericordiosi con il come il Padre vuol dire che magari quando Gesù è andato nella croce ha perdonato gli uomini che gli avevano fatto del male, l'avevano portato là, quindi noi dovremmo cercare come lui di perdonare chi ci fa un torto e essergli magari anche amici e cercare di sopportarlo.
0: Esatto, e soprattutto fare vostro questo concetto, che quando voi fra voi vi fate dei dispetti o fate qualcosa che non va e vi rendete conto, chiedete di essere perdonati. Sì. Quando voi andate davanti al sacerdote a confessarvi, chiedete non al sacerdote ma al Signore di perdonarvi, e che quella stessa misericordia che voi chiedete al Signore, quella stessa misericordia che chiedete a papà e mamma quando magari fate qualcosa che non deve essere fatta, quella stessa misericordia che chiedete ai professori quando magari c'è qualcosa che non va, è quella stessa misericordia che voi dovete usare con gli altri. È quella stessa misericordia che voi ragazzi dovete usare in famiglia, dovete usare nelle vostre relazioni. Perché chiedere misericordia e apprezzare e sentire la misericordia e il perdono prima di Dio e poi di chi vi ama è quello che vi deve aiutare ad essere voi stessi, ad avere tanto amore dentro voi stessi per essere pronti a essere misericordiosi e perdonare gli altri. Ed è questo l'augurio che vi faccio, che qui a Maria Visione facciamo ad ognuno di voi, perché questo cammino, questo passaggio in Santa Casa oggi, questa visita a Loreto, questo lavoro che avete fatto insieme voi, i vostri insegnanti, ma tutta la scuola, perché poi alla fine è una scuola che è qui con noi oggi, voi la rappresentate tutta, dall'asilo fino alla terza media, possiate veramente sperimentare quest'anno, ma non perché finisce in quest'anno, ma per mantenerlo sempre dentro di voi, il significato vero della misericordia e del perdono, che non è come diceva qualcuno, sai, questa immagine, vi lascio con questa immagine, no? Quando andate a confessarvi è come se andaste con una maglietta sporca, che sarebbe un po' la nostra anima, no? e la date a Gesù, e lui non è che la prende, la lava e ve la ridà, perché poi magari qualche alone può rimanere, no, quello che vi si ridà è una veste nuova, pulita, perché tutto quello che c'era prima è stato dimenticato, non c'è più. E allora quella stessa misericordia

0: Yeah.
1: Usatela fra voi, usatela con i vostri genitori, usatela anche con i vostri insegnanti. Dimentichiamo tutto e andiamo avanti. E allora affidiamo insieme, in chiusura di questo primo speciale sulla misericordia, affidiamo insieme questi ragazzi, affidiamo insieme gli insegnanti, tutti, loro due, Patrizia e Simone, rappresentano tutti gli insegnanti della scuola in questo momento, affidiamo Suor Maria, affidiamo tutta la scuola a Mamma Maria e chiediamo alla regia, se possibile, di portarci con le immagini dentro la Santa Casa, perché sapete ragazzi, l'avete vista la Santa Casa, noi a Maria Visione abbiamo una grazia particolare, abbiamo la possibilità di avere le telecamere all'interno della Santa Casa, la possibilità di portare la Santa Casa di Loreto nelle case di tutti quanti, non solo nelle case attraverso la televisione, perché questa è una cosa che poi riguarda anche voi, abbiamo un sito che si chiama mvloreto.tv dove ci sono sempre le dirette della nostra televisione, dove potete seguirci e farci seguire. C'è anche un'app, perché Maria Visione è anche tecnologica, c'è anche un'app che si chiama Maria Visione, che ve la potete scaricare su quei cellulari con cui spesso giocate e potete seguire anche da lì, anche questa trasmissione quando andrà in diretta. Ecco qua, eccoci dentro la Santa Casa, eccoci di fronte a Mamma Maria, con questa canzone che è la sigla dei nostri speciali sulla misericordia. E chiediamo insieme veramente misericordia al Signore per ognuno di noi, misericordia per questi ragazzi che rappresentano tutti i nostri giovani, misericordia per questi insegnanti nel loro lavoro, nel loro difficile compito di educatori e di collegamento fra le famiglie e i ragazzi, un ruolo che a volte è anche più difficile che il ruolo stesso dell'educare, dell'insegnare. Misericordia per le nostre scuole, Signore, che veramente il tuo amore regni sempre, non solo nelle scuole paritarie, ma nelle scuole tutte. E allora mamma Maria, affidiamo a te i nostri ragazzi, le nostre scuole, perché tu possa veramente avvolgerle con il tuo manto, proteggerli e farli crescere nel tuo amore.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

il Duomo di Ancona, piccola perla che sorge in posizione geografica sulla sommità del Colle Guasco, è la cattedrale dell'arcidiocesi di Ancona-Osimo dedicata a San Ciriaco, patrono della città dorica. Costruito in luminosa pietra bianca del Conero e marmo rosso di Verona, è una chiesa medievale in cui lo stile romanico si fonde con quello bizantino. All'interno il transetto sinistro ospita la Cappella della Madonna, con la sacra edicola marmorea, opera del Vanvitelli, che custodisce la venerata immagine seicentesca della Regina di tutti i Santi. Impreziosita da un nastro di perle, pietre e rubini che fanno corona alla Vergine, venne donata nel 1615 da un marinaio veneziano alla città come ringraziamento per aver salvato suo figlio dal mare in tempesta. Un dipinto prodigioso, oggetto di profonda devozione popolare in virtù del miracolo mariano di San Ciriaco, avvenuto la sera del 25 giugno 1796. Proprio mentre le truppe napoleoniche si trovavano alle porte della città, alcuni fedeli supplicarono la Madre di Dio con l'antica preghiera «Salve, Regina», affinché rivolgesse dal cielo quegli occhi suoi misericordiosi sulla città. La Vergine improvvisamente sorrise e aprì gli occhi, proteggendo così dal saccheggio il porto pontificio principale dell'Adriatico. Il miracolo continuò per mesi, segno evidente della presenza di una madre che, come scrive il sommo poeta Dante nel canto 33° del Paradiso, per noi mortali è di speranza fontana vivace.

0: Buonasera, buonasera e benvenuti su Umbria Vision. Come vedete anche questa sera il nostro studio è pieno di ragazzi, siamo alla seconda trasmissione speciale sulla misericordia. Anche oggi parleremo del nostro concorso, del concorso che Umbria Vision anche quest'anno ha indetto per le scuole e intitolato appunto Misericordia sei tu. Con noi stasera ci sono i ragazzi dell'Istituto Comprensivo Secondario di primo grado statale Giacomo Leopardi di Saltara in provincia di Fano. E con noi ci sono anche gli insegnanti Tonina Zazzarini, insegnante di lettere, e Luca Muratori, insegnante di musica. E tutti i ragazzi della classe seconda?
1: Sì.
0: Oh, riproviamo, seconda?
1: Sì.
0: Eccoli qua. Allora fatevi un bel applauso, datevi un po' di carica, eccoci qua. Benvenuti ragazzi, il concorso come voi probabilmente da casa già sapete perché ci avete già visto con la scuola Pio Venerini un paio di settimane fa, il concorso prevedeva la possibilità per le scuole che partecipavano di creare un'opera che poteva essere un video, un testo, una musica, una canzone appunto dedicata alla misericordia e i ragazzi della scuola di Saltara hanno preparato per noi una canzone che andremo ad ascoltare più in là nella trasmissione. Intanto anche oggi abbiamo accolto i nostri ragazzi e gli insegnanti che li hanno accompagnati, che si sono alzati presto questa mattina, hanno preso un pulmino, sono arrivati qua a Loreto e li abbiamo accolti insieme a Padre Franco Carollo, il rettore della Basilica, davanti alla Porta Santa della Basilica di Loreto e abbiamo insieme a loro attraversato la Porta Santa e insieme a loro fatto il Giubileo della Misericordia. E allora magari cominciamo proprio con queste immagini, cominciamo con le immagini registrate questa mattina insieme a Padre Franco e insieme ai ragazzi nella nostra Basilica qui a Loreto.

0: suonata la campanella, tornati negli studi. Come va, ragazzi? Tutto bene? Allora, abbiamo un po' rotto il ghiaccio con questo video, abbiamo raccontato un po' la nostra mattinata. E raccontatemela voi adesso, ditemi voi qualcosa su questa giornata, come è cominciata, come vi siete trovati, come siete stati accolti da Padre Franco. Eravate mai stati a Loreto prima?
1: No.
0: Allora, raccontami qualcosa, dai. Caterina, giusto?
2: Sì.
0: Allora, Caterina, dimmi qualcosa tu, dimmi qualcosa di questa giornata.
2: Quando siamo arrivati... Ci siamo fermati un attimo per fare una piccola merenda e subito dopo siamo andati nella basilica dove ci ha accolto Padre Franco e ci ha un po', all'inizio abbiamo un po' parlato e poi ci ha accolto dentro la basilica per...
0: Ma per passare, per entrare dentro la basilica siete passati attraverso qualcosa di particolare, no? Attraverso cosa?
2: La porta santa,
0: perché come sapete in quest'anno del Giubileo della Misericordia, di solito quando c'è un Giubileo la porta santa, come diceva Padre Franco, ce n'è solamente una ed è a Roma. Invece quest'anno Papa Francesco ha voluto veramente che in ogni basilica ci fosse una porta santa in modo che tutti quanti potessero partecipare al Giubileo, no? E questo è successo anche a voi oggi, quindi. Attraversato la Porta Santa, chi vi aspettava dall'altra parte?
2: Sempre Padre Franco. Ci siamo fermati a guardare
0: la prima tappa, il battistero.
2: Sì, dove c'era l'acqua per il battesimo e c'erano delle scritte, diciamo, sempre per fare il battesimo.
0: Avete visto nelle immagini, Padre Franco ha chiesto ai ragazzi oggi di rinnovare insieme a lui le promesse battesimali e questo l'abbiamo fatto tutti quanti insieme. Poi vi ha fatto fare anche un bel gesto, no? Che gesto vi ha fatto fare? Io faccio un po', adesso eravamo partiti facendo parlare solo lei, ma adesso mi piace far parlare un po' tutti. Che gesto vi ha fatto fare?
3: Ci ha fatto intingere la mano nell'acqua santa e ci ha fatto dire il nostro nome e fare il nome del Padre.
0: Il segno della croce.
3: Il segno della croce.
0: Perché il vostro nome? Cosa c'è di particolare nel vostro nome? Cosa vi ha spiegato?
3: Perché il nostro nome ci simboleggia, diciamo, e quando facciamo il battesimo nasce il nostro nome, diciamo.
0: Il battesimo è il nome, è la prima cosa che viene,
3: sì,
0: che vi viene data, no? Appena entrate in chiesa, appena i vostri genitori entrano in chiesa, vi diceva il Padre Franco, la prima domanda che viene fatta ai genitori è che nome volete dare al vostro bambino, alla vostra bambina. E questo quindi è quello che vi identifica e vi identificherà per tutta la vita. E una cosa bella che vi ha detto Padre Franco, che mi è piaciuta molto, è che è proprio per nome, no?
4: Che Dio ci chiama.
0: Che Dio vi chiama, eh? Dio non vi chiama a gruppo, non vi dite, oh, uè, vieni qua, venite qua, Vi chiama per nome, è per questo che vi ha fatto ripetere ad ognuno di voi il vostro nome. Poi da lì siamo passati alla... Dove siamo andati? Dopo il battistero dove siamo andati? Che abbiamo fatto?
5: Alla casa.
0: Ma mica una casa qualunque, mica siamo entrati lì,
2: la casa di Maria,
0: perché qui a Loreto abbiamo... la grazia di avere
5: la Santa Casa di Loreto,
0: la casa dove c'è stata l'Annunciazione, dove Maria ha detto quel sì, che poi ha cambiato un po' il mondo, vero? Ha cambiato un po' il mondo. Che impressione ti ha fatto essere nella Santa Casa e visitare oggi la Basilica di Loreto insieme ai tuoi amici, ai tuoi compagni? Una gita un po' particolare abbiamo fatto,
2: sì,
0: stamattina, vero?
2: Sì, mi ha fatto all'inizio un po' strano perché non c'ero mai stata, non la immaginavo così, la immaginavo un po' più grande, non so, con...
0: Noi siamo abituati a pensare a una casa grande, invece avete visto, le case una volta non erano, al tempo di Gesù non erano così grandi, poi Gesù è nato in miseria, in umiltà, quindi le case... Quanti di voi erano già stati qui a Loreto? Forza, alzata di mano, come in classe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nessuno di voi era mai stato... Quindi per tutti voi è già stata la prima volta qui alla Santa Casa di Loreto?
2: Sì.
0: Bene. Vabbè, non mi hai alzato le mani, però non va bene. E invece i nostri insegnanti? Eravate già stati a Loreto?
6: Io sì, ero in altre occasioni venuta qui a Loreto, però è sempre senz'altro una bella emozione. Ci consente di riscoprire sempre di più la nostra fede E poi fare questo cammino con i ragazzi per noi e per me è particolarmente significativo.
0: Siamo ancora una volta veramente Padre Franco per tutta la disponibilità che mette e che ha offerto anche oggi con i ragazzi. Luca?
1: È stata una giornata bella, è un luogo pieno di spiritualità, anche di arte, no? Ci sono delle opere d'arte magnifiche. E, insomma, una mattinata intensa. È profonda.
0: Beh, diciamo che noi abbiamo voluto in questo modo ringraziarvi e ricambiarvi della bella accoglienza che ci avete fatto quando siamo venuti a trovarvi a scuola, perché qualche settimana fa con la troupe di Maria Vision abbiamo visitato l'istituto Giacomo Leopardi di Saltara. Siamo andati a trovare questi ragazzi nella loro scuola, abbiamo sconvolto un pochettino la loro giornata, ma loro ci hanno accolto con tanta allegria, con tanta veramente con tanta gioia, e vorremmo farvi vedere il primo video che abbiamo girato nella scuola con loro.

Sì, è una scuola che già da anni ha cominciato a sperimentare varie innovazioni di tipo didattico e negli ultimi anni le innovazioni didattiche vanno di pari passo anche al setting delle aule, quindi degli spazi.

0: tempi, gli spazi sono cose importanti che oggigiorno vanno ad influenzare l'apprendimento dei ragazzi. Dall'anno scorso abbiamo deciso di fare questa sperimentazione, ovvero il progetto Classi senza aule, e quindi è vero, lei non trova diciamo così le classiche aule dove gli insegnanti vanno spostandosi, no, appunto di aula in aula, ma lei trova delle aule diciamo così che più che altro sono gli uffici dei docenti, ecco, oppure le aule delle discipline, per così dire, no? Quindi sono attrezzate a seconda della disciplina che vi si trova all'interno, anzi addirittura l'insegnante che ha assegnato a quella classe la personalizza a suo piacimento, no? Quindi cartelloni piuttosto che setting dell'aula, spostando i banchi come meglio preferisce, oppure diciamo in una maniera anche abbastanza flessibile, ecco.
1: Questa è una scuola all'avanguardia tecnologicamente, abbiamo dei docenti che sono anche formatori multimediali, ma non tralascia, anzi va a recuperare quello che è la manualità, quello che è la progettazione e poi la realizzazione. Noi abbiamo un orario che ci permette di recuperare un monte ore annuali, e per 8 sabati durante l'anno facciamo il rientro, il sabato dove facciamo proprio il laboratorio manuale e quindi il recupero della manualità. Qui vedete alcuni oggetti che i ragazzi hanno progettato e poi realizzato con le loro mani, ma non c'è solo questo, ci sono anche altri laboratori che sono di musica, di cucito, di teatro e tante altre, di cucina, perché abbiamo anche una bellissima cucina, e noi docenti siamo orgogliosi e lavoriamo con molta passione, proprio perché la soddisfazione è vedere i ragazzi che crescono dal punto di vista umano, e questo è quello che ci può appagare del sacrificio che facciamo.

0: poi dopo nei corridoi si trovano gli armadietti, gli stipetti, perché i ragazzi spostandosi di aula in aula non si portano dietro tutta il peso, no? E quindi ognuno ha il suo e appoggia tutte le sue cose da dentro e quando si sposta prende quello che gli serve.
1: Una scuola stile inglese.
0: Una scuola stile inglese
1: a Saltara, una bella scuola, una bella realtà. Ragazzi, come si sta in questa scuola?
2: Bene.
1: Sì. Come siete trovati a passare dalla scuola classica dove si sta tutti quanti seduti a muoversi di aula in aula senza un posto fisso, senza niente? Chi è che mi dice qualcosa? C'è un qualcuno lì con una maglietta rossa che vedo che ha un microfono in mano. Emanuele, che mi dici?
3: È molto bello andare da un'aula all'altra. Molte volte da andare dal piano terra al primo piano bisogna fare le scale, però non bisogna muoversi tutti insieme perché sennò si crea una lunga mischia.
1: Una bella confusione, vero?
3: Già. E quindi di solito chi sale le scale per andare al primo piano sta alla parte destra dove c'è il muro, mentre quelli che devono scendere stanno
1: traffico
3: verso...
1: organizzato, come in strada, sì. Avete anche la patente da prendere oppure... Invece una cosa che non abbiamo sentito, che però ho visto, è che è una scuola che è all'avanguardia anche da un punto di vista tecnologico, una scuola che usa già tablet, oltre al supporto con il libro di testo avete anche i libri su tablet, giusto?
3: Sì.
1: Vi aiuta, è bello, eh?
3: A molte persone gli piace il tablet, usare il tablet.
1: E a te?
3: A me non tanto, io faccio sempre i compiti sul libro.
1: Sul libro, tu preferisci il libro.
3: Sì.
1: La bellezza, quello che trovo bello personalmente è anche proprio questa doppia scelta che viene data, no? La possibilità di usare il mezzo elettronico o cartaceo. Una cosa bellissima che abbiamo riscontrato a livello scolastico è anche questa unione fra la tradizione e il presente, il futuro, l'elettronica, no? Laboratori, ho visto laboratori dove, di falegnameria, ho visto una cucina dove vi insegna a cucinare, ho visto il laboratorio di musica, ho visto veramente tanta manualità e poi quei bei prodotti che avete realizzato, che realizzate ogni anno. Chi è che mi parla di questa iniziativa un attimo? Avete una bellissima iniziativa. Cosa fate ogni anno? Durante questi laboratori producete questi oggetti e poi cosa succede? Chi è che ha un microfono in mano? Chi è che può dirmi qualcosa? Passiamo di là. Passa di là. Ecco.
2: Io?
1: Sì, tu. Dai. Come ti chiami? Chi sei?
2: Alba.
1: Alba, ciao Alba.
2: Ok, ogni anno facciamo una giornata, che è la giornata dello sport, e lì facciamo molte attività fisiche, ma tutti i progetti fatti nei laboratori li vendiamo.
1: E poi cosa succede?
2: Beh, i soldi vanno alla scuola, così per migliorare ancora di più la scuola.
1: Ecco, diciamo che è una scuola che si dà da fare tantissimo,
2: sì.
1: È una scuola che il professor Olivieri, che avete visto, ha tolto di mezzo il suo ufficio e ci ha creato un'aula all'interno proprio perché la scuola sta crescendo, la scuola offre delle belle cose e quindi chiaramente attrae ragazzi, vero?
2: Sì.
1: Quanti sono i ragazzi adesso nella scuola? Quante sezioni siete? 4 sezioni, 4.
4: Siamo
5: le prime
4: 4,
5: sono 5.
4: No, 5 quinte, no, 5 prime. 4 seconde e 4 terze.
1: Vabbè, una bella scuola e noi abbiamo un secondo video da mandarvi, sempre che abbiamo registrato quel giorno insieme a voi. Da vedere insieme.
6: E non nascondo anche con una grande emozione che mi trovo qui questa mattina in qualità di referente del concorso Misericordia Sei Tu.

0: questo concorso ci offre una duplice occasione, perché da una parte ci dà la possibilità di ribadire il senso di appartenenza al nostro istituto comprensivo e dall'altra, personalmente, dà voce ai valori nei quali credo. Anche in questa occasione la nostra scuola, che ha uno dei suoi punti di forza nella condivisione e nel lavoro di equipe, è stata capace di interagire e di valorizzare i ragazzi che provengono da culture e religioni diverse, e i ragazzi sono stati coinvolti, si sono impegnati nell'iniziativa con grande interesse, con grande passione. Grazie a questo concorso il dirigente scolastico, come dicevo, gli alunni e i docenti hanno avuto la possibilità di confrontarsi, di collaborare e di aiutarsi reciprocamente, e alcuni di noi hanno anche sperimentato sulla propria pelle i frutti di questo straordinario anno giubilare della misericordia.
1: Animatrice digitale, mi dicono, della scuola, mi spieghi un attimo questo ruolo?
2: Sì, è un ruolo nuovo che è stato istituito quest'anno dal Ministero dell'Istruzione e dal compito di incentivare l'innovazione tecnologica all'interno delle scuole, perché ancora la scuola italiana, diciamo, da questo punto di vista non è al passo con i tempi. Il nostro istituto invece è ormai da 4 anni che sperimenta l'introduzione del digitale e metodi nuovi, come ad esempio l'introduzione del tablet in classe e ovviamente la connessione ad internet, e allo stesso tempo l'introduzione di nuove metodologie che sono ad esempio il flipped learning o il cooperative learning, e sono metodologie che favoriscono l'integrazione dei ragazzi anche con bisogni educativi speciali o di altre etnie e culture, permettendo, incentivando il lavoro di gruppo e quindi l'apprendimento tra pari, l'apprendimento per scoperta, e quindi il ruolo dell'insegnante non è più quello di colui che cala la conoscenza dall'alto, ma incentiva i ragazzi ad apprendere e a tirar fuori quelle che sono le loro potenzialità. Noi puntiamo proprio su questo, a eliminare in qualche modo la cattedra e far sì che l'insegnante non sia quello che soltanto giudica e dà delle direttive, ma incentiva i ragazzi a collaborare tra di loro e ad essere solidali anche.
1: Partecipare a questo concorso?
3: Per me è stato molto importante, perché è stata la prima volta che ho partecipato a un concorso del genere, andare in TV.

0: Primo piano su Alba, andare in TV poi, eccoti qua, siamo in TV oggi, eh? Come va?
1: Bene.
0: Era come ti aspettavi?
1: Sì.
0: Sì, bene. E allora, parlami un attimo, ci hai detto due parole su questo concorso nel video, e parlateci un attimo di questa canzone, di questo concorso, come è nata, come avete recepito questa proposta che vi è stata fatta dalla vostra scuola. Dimmi qualcosa tu.
1: Beh, la canzone è nata prima come una poesia, ma poi ci abbiamo messo la melodia e la musica, quindi poi ci è arrivata in mente l'idea di iscriverci al concorso, quindi abbiamo vinto.
0: Abbiamo visto anche nel video che c'erano delle ragazze con dei floti che purtroppo oggi non sono presenti, ma che quel giorno mentre eravamo a scuola ci ha fatto ascoltare anche la canzone accompagnata dal flauto traverso. Una bella esperienza, no?
2: Di stare insieme.
0: Tu l'hai un po' gestito, no? Questa esperienza, giusto?
2: Sì.
0: Raccontaci un attimo.
2: Di come è nata la canzone,
0: ma soprattutto cosa è stato lavorare insieme ai ragazzi per questo
2: anno? Innanzitutto hanno imparato abbastanza velocemente, quindi sono stati bravi molto. È stato bello stare insieme, provare insieme, un modo anche per crescere, no? Credo. Il fatto di responsabilizzarsi, e credo che per loro sia stata una certa esperienza, una bella esperienza, no? Sì.
0: È stata una bella esperienza, ragazzi.

0: ragazzi?
1: Sì.
0: È stata una bella esperienza?
1: Sì, molto.
0: No, quello che piace a me oggi è pensare e vedere, toccare con mano che la vostra scuola è qui a Maria Vision oggi e rappresentate veramente, lo voglio dire, rappresentate veramente quell'unità sia nell'ecumenismo che nelle diverse culture di cui ci parla Papa Francesco ogni giorno, è vero? Ci sono ragazze che vengono dal Senegal, ci sono ragazzi di una fede, di fede ortodossa, e siamo tutti qui, siamo tutti insieme e tutti quanti giochiamo, ridiamo, scherziamo e stiamo bene insieme perché siamo tutti fratelli. Questa è la cosa più bella. Avervi oggi tutti quanti qui per me è veramente bello. E vi fate un altro applauso adesso perché ve lo meritate. Quindi misericordia a scuola, a casa, dai, qualche domanda bruciapelo. Chi è che c'ha il microfono? Come passano questi microfoni? Tienilo tu. Misericordia a casa. Aspetta, guarda, vengo giù anch'io. Seguitemi, vengo giù anch'io, mi metto a livello vostro. Allora, misericordia. Papa Francesco, l'anno giubilare della misericordia. Ci è servito un po', ragazzi, per riflettere su questo tema? Ci abbiamo pensato un po'? O ci pensiamo solo quando andiamo in chiesa, che il sacerdote ci dice, allora ricordatevi che... Cosa significa essere misericordiosi per te, dai?
2: Generosità, rispetto per il prossimo e umiltà.
0: Umiltà. Tu? Vi siete messi male, siete vicino a me oggi, quindi è andata così.
3: Non lo so, a scuola collaborare insieme, stare uniti e non rispettarsi sempre,
0: mi piace anche questa. C'è una faccina che... eccola qua. Famiglia, misericordia in famiglia. Qui oggi faccio il professore io, interrogo io, quindi preparatevi. Misericordia in famiglia.
2: Rispettarsi a vicenda, anche in famiglia. Fare tutte le cose insieme. E,
0: hai fratelli, sorelle?
2: Sì, un fratello.
0: Più grande, più piccolo?
2: Più grande.
0: Litigate mai?
2: No, non si litiga mai. Qualche volta.
0: Ci si perdona?
2: Sì.
0: Facilmente?
2: No.
0: è bello essere onesti. Cosa ci dice questo termine misericordia, perdono, sui rapporti in famiglia, sui rapporti con gli amici? Quante volte in classe, con ragazzino di età, mi sembra un po' una faccetta furbetta, in classe, a scuola, si litiga mai fra uomini, fra ragazzi?
2: Sì, qualche volta sì.
0: Sport? Fai sport?
2: Sì.
0: Che fai?
2: Facevo calcio, adesso non faccio niente.
0: Ok. E nelle partite di calcio come va?
2: Sì. Qualche volta si litiga, si arrabbia, dipende.
0: E riusciamo veramente a sentire nostro questo senso di misericordia, di perdonare chi ci fa del male, chi ci insulta, chi ci aggredisce, chi ci fa sentire male?
2: Sì, dipende anche di chi e di cosa.
0: Lo vedi? Dipende di chi e di cosa. E già lì abbiamo fatto un passettino, eh? Dipende di chi e di cosa. Tu ti è mai capitato di fare qualcosa a qualcuno che ti sei reso conto che non andava fatto?
2: Sì.
0: Mai capitato a qualcuno? Ci è capitato, ragazzi?
1: Sì.
0: Abbiamo mai fatto qualcosa di male, sbagliato?
1: Sì.
0: Che ci siamo accorti che non... sbagliato in casa, in famiglia, a scuola, con gli amici?
2: Sì.
0: Ma in questi casi qui la cosa che poi non ci accorgiamo, la cosa che più desideriamo qual è? Quella di essere?
1: Perdonati.
2: Sì.
0: Ma perdonati a seconda di chi, cosa, come, perché, o perdonati punto e basta?
2: Perdonati punto e basta.
0: Sì. E allora quando qualcuno fa qualcosa a noi che dobbiamo fare?
2: Perdonarlo.
0: Punto e?
2: Basta.
0: Bravo. Allora togliamo di mezzo tutti i se, tutti i mai, tutti i perché.
2: Va bene.
0: E questo era un po' anche il concetto di misericordia che volevamo portare nelle scuole, quello su cui volevamo far riflettere i ragazzi, perché il concetto di misericordia sceso proprio fra di voi, nella vostra vita, nella vostra gioventù, nella vostra bellezza. Oggi Padre Franco vi ha chiesto di essere sempre così come siete e vi ha dato tre aggettivi. Chi se li ricorda?
3: Bella, brava.
0: Aspetta che sei senza microfono, vieni.
3: Bello, buono e bravo.
0: Bello, buono e bravo.
4: E anche vero.
0: Bravo,
4: è vero.
0: Sì. Dimmi, dai, continua
4: poi
0: tu.
4: C'è brutta e che cattiva e falsa.
0: Ma però questo non vi ha detto di essere così a voi,
4: no.
0: Però.
4: Ha detto di essere buoni.
0: Ti ha detto di essere buoni. Ti ha detto di essere buoni perché? Perché ci spiegava, era un bel concetto da ripetere, che la bontà poi porta alla bellezza interiore.
4: Sì.
0: E la bellezza interiore, chi è bello interiormente e chi è buono, ricerca solamente
4: la verità.
0: La verità. E la verità per noi che ci crediamo chi è? È Gesù.
4: Gesù.
0: E ci ha fatto un esempio, no? Dice, se chiedete a un bambino di disegnare una persona buona, come la disegna?
3: La disegna bella.
0: E se invece chiediamo a un bambino di disegnare una persona brutta? Scusate, cattiva?
3: Brutta.
0: Brutta, esatto. Io adesso ho due bimbi a casa, quando vado a casa ci provo, vedo cosa mi fanno. E comunque ecco, l'augurio che facciamo veramente qui a Maria Visione a tutti quanti voi è quello di continuare a crescere belli,
4: buoni.
0: Dentro, che è la cosa più importante, buoni e
4: bravi.
0: Cominciando da te, bravo.
4: E anche dire la verità.
0: Bravo.
3: Ecco.
0: Onesti. Aspetta, diamo il microfono alla signora Onestà. Onestà. Che vuol dire?
3: Essere sincero, non so, non mentire, non nascondere la verità.
0: Non nascondere la verità, bravissimo. Io mi rialzo e torno dai nostri insegnanti e ritorniamo un attimino al discorso della canzone.
5: Sì.
0: I ragazzi hanno preparato una canzone, la canzone si chiama Quando son triste, canto alla Vergine Maria, giusto? Sì, no, boh, sì, si chiama così. Allora, è una canzone che sul testo è più concentrata sulla figura della Vergine Maria. Un'invocazione alla Madonna. Siamo contenti di averla qui oggi perché giustamente siamo a Maria Vision, giustamente siamo passati insieme tramite all'interno della Santa Casa. E quindi direi che, visto che siete qui per questo, tutti quanti, credo che sia arrivato il momento di ascoltare insieme questa canzone, di cantarla, anzi questa volta sarò io a star zitto e voi ad ascoltare voi. Il nostro maestro prende posto alla tastiera, vi accompagnerà e noi ci prepariamo ad ascoltare la canzone preparata dalla scuola seconda, dalla classe seconda, dell'istituto
6: Giacomo Leopardi
0: di dove?
6: Salzata.
0: Provincia di?
6: Pesaro Cosmino.
0: Vicino a? Abbiamo detto tutto?
6: Sì.
0: Abbiamo dato tempo al nostro maestro di prepararsi e io mi chiudo nel mio religioso silenzio.

0: Lo facciamo, un bel applauso. E sono convinto che sono tanti anche da casa quelli che in questo momento stanno applaudendovi con voi. Complimenti ragazzi, bravi, una bellissima, bellissima canzone, ben cantata. Salute, capita anche questo. Allora, in chiusura di questo appuntamento che abbiamo passato insieme qui a Loreto questa mattina, c'è qualcuno che vuole ancora raccontarci qualcosa? C'è qualcuno che vuole ancora darci qualche testimonianza su quello che avete fatto questa mattina, su quello che avete... Sì, mi stavo spostando piano piano perché da questa parte qua non abbiamo mai parlato con nessuno, vero? C'è un microfono? Posso avere un microfono? Questo, ciao! Tu sei?
1: Federica.
0: Ciao Federica. Vicino a Federica c'è?
2: Maria Anita.
0: Federica e Maria Anita. Allora... Come è andata stamattina?
1: Tutto bene, sì. Abbiamo fatto il viaggio ben bello.
0: Ma io non voglio sapere il viaggio, voglio sapere la Santa Casa, voglio sapere come siete stati in Santa Casa, voglio sapere...
1: È stato bello, non sono mai stata a Loreto, cioè, è la prima volta che vengo a Loreto. Sapevo che era un posto bello da visitare, però non ho mai avuto l'occasione.
0: Maria Anita?
2: Io c'ero già stata, però non mi ricordavo che era così bella la basilica. E, è stato molto emozionante vedere anche la casa dove ha vissuto Gesù da piccolo.
0: Cioè. Ci tornerete?
2: Sì.
0: Ci tornerete, ragazzi?
3: Sì.
0: Ci facciamo accompagnare dai nostri genitori la prossima volta?
3: Sì.
0: Allora ci prendiamo questo impegno, ci portiamo tutta la famiglia, tutte le famiglie qui a Loreto. Ognuno di voi si prende questo impegno oggi e prendiamo per mano papà, mamma, fratellini, sorelline, cugini, nonni, nonne, tutti quanti e veniamo tutti quanti a salutare mamma Maria qui a Loreto. Ma sapete, noi qui a Maria Visione abbiamo una cosa speciale. Adesso mentre ascoltavo questa canzone mi è venuta in mente una cosa. Abbiamo una grazia particolare, siamo qui come avete visto a due passi dal santuario di Loreto ed abbiamo la possibilità di portare la Santa Casa di Loreto a casa di tutte le famiglie, tutte quelle persone che magari perché abitano lontano o per altri motivi non ci sono mai stati. Allora adesso volevo chiedere alla regia, li prendiamo un po' di sorpresa perché non erano preparati, se è possibile di accompagnarci tutti quanti insieme con le immagini nella Santa Casa di Loreto e vorrei che uno di voi, magari uno a caso che ha il microfono, una che si chiama Alba per caso, che leggesse il testo di quella poesia che poi è diventata la vostra canzone, mentre la regia ci porta...

0: le immagini in Santa Casa, quindi quando vedremo le immagini della Santa Casa noi chiuderemo questa trasmissione in compagnia dei ragazzi della scuola Leopardi di Sattara, che sono stati con noi oggi qui e che hanno partecipato al nostro concorso Misericordia sei tu. Chiuderemo questa seconda trasmissione speciale dedicata alla misericordia. Ringrazio la professoressa Tanina, ringrazio il professor Luca, ringrazio tutti quanti voi. E adesso diamo la parola ad Alba, che ci legge il testo di questa bellissima poesia, che poi è stata musicata, okay, davanti a Mamma Maria. E con voi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao, arrivederci.
1: Quando son triste guardo il cielo e mi perdo in quell'azzurro velo, dove ci sei tu, Madre Celeste, piena di luce e d'amore. Ave, Ave Maria. Ci guardi e ci proteggi dal ciel con la tua grazia, la tua bontà ci sazia, tu parli ai nostri cuori e ci assisti e ci conduci, o Vergine del Ciel, o Stella del Mare, noi fidenti ti invochiamo. Donaci a Maria grazia e virtù, indirizza il mio cammino, fammi clemente, per arrivare lassù tra la tua gente, dove ciascuno canta la tua santa bellezza.

Miei cari fratelli salesiani, SDB, mia cara famiglia salesiana, giovani e tutti coloro che forse potranno ascoltare questo video. Provo una profonda emozione e sono felice di registrare questo saluto da qui, da Panama, nei giorni della Giornata Mondiale della Gioventù. E di farlo in questa cappella che è stata preparata per accogliere il nostro amato padre Don Bosco con l'urna e la sua reliquia, e che possa essere un luogo di pellegrinaggio per gran parte dell'America. E stando qui mi sono detto che non posso lasciar passare l'occasione di salutare i miei fratelli, tutti i miei fratelli, e di invitarvi a continuare a vivere con passione la nostra vita. In questi giorni sono circondato da migliaia, da 3.000 giovani del nostro movimento giovanile salesiano provenienti da alcune parti del mondo e incontro decine di migliaia di giovani di tutta la Chiesa, forse fino a 100.000 o anche di più. E pensavo, che opportunità così belle abbiamo perché i nostri giovani, anche con le loro difficoltà, ognuno di loro continua ad essere così vicino a noi. Continuano ad aver bisogno di noi, a volte come amici, a volte come qualcuno che li ascolta, a volte come un fratello maggiore che dà loro quell'abbraccio di conforto nelle loro storie forse turbolente. A volte come un padre. Miei cari fratelli, ve lo dico con la mano sul cuore, abbiamo una congregazione meravigliosa, abbiamo un carisma che è affascinante, un dono di Dio. Abbiamo una realtà di giovani nel mondo che sono straordinari. Tantissimi non hanno opportunità, ma hanno noi. Voglio invitarvi, cari fratelli, e prima di tutto me stesso, a vivere con una vera passione educativa ed evangelizzatrice salesiana. Voglio invitarvi alla speranza. Voglio invitarvi a realizzare i sogni di Dio per i nostri giovani, per le nostre ragazze e i nostri ragazzi. Voglio invitarvi a vivere una vita davvero autentica, dove il nostro modo di vivere sia qualcosa che li attiri a tal punto da non poter fare a meno di lasciarsi toccare da questa chiamata che Dio rivolge loro. Voglio invitarvi, in definitiva, a essere quei salesiani di Don Bosco che lui ha sempre sognato. Voglio invitarvi a vivere in modo molto semplice un cammino di santità salesiana. Nella vita di tutti i giorni, nella quotidianità. Coraggio, un abbraccio fraterno e andiamo avanti insieme anche in questo. Vi prometto la mia preghiera nella festa di Don Bosco da qui e, più tardi, quando vi arriverà questo saluto, ogni giorno. A presto, miei cari fratelli. Ciao.

0: Quindi io mi sento di esprimere un ringraziamento dal più profondo del cuore a Gian Pietro.
1: Sono pienamente d'accordo.
2: Che tocca proprio profondo nel cuore.
3: Emanuele era un ragazzo straordinario, come tanti ragazzi oggi, pieno di vita, ma che come Icaro ha voluto volare troppo alto, avvicinarsi a quel sole dal quale gli avevo detto tanto di star lontano. Nell'ultimo periodo, lui aveva 16 anni, aveva conosciuto dei ragazzi più grandi di lui, ragazzi di 19, 20 anni, e quella notte del 24 novembre è andata una festa con questi ragazzi, e qualcuno ha portato dell'alcol, qualcuno ha portato della marijuana, e qualcuno delle droghe sintetiche, dei cartoni di LSD, droghe terribili, che lui insieme ad altri ragazzi ha voluto provare, questi ragazzi maggiorenni. Sono stati male un po' tutti, ma lui in modo particolare, vuoi che gli è arrivata la dose più potente, non lo so, è stato male, ma non fisicamente, mentalmente, nervosissimo, lo hanno accompagnato a casa. Ma quando sono arrivati sulla soglia di casa è rimasto con lui un amico che gli ha suggerito di fare un giro per il paese, perché sai, i ragazzi non devono mai far vedere i genitori quando fanno le cavolate, e allora andare a prendere aria per riprendersi. E il caso ha voluto che sono arrivati vicino al fiume. E quando Emanuele col suo amico erano vicino al fiume, che tra l'altro era in piena, aveva piovuto tantissimo in quei giorni, ha detto all'amico: io devo ucciderlo. Si è messo a correre, l'amico ha tentato di trattenerlo, gli è sfuggito, si è tuffato di testa alle 2 di notte. Ecco, quando sono arrivato lì, che questo ragazzo mi ha mostrato il punto in cui si era lanciato Emanuele, il primo pensiero che ho fatto è stato quello di lanciarmi anch'io, di raggiungerlo. Perdere un figlio per un genitore vuol dire perdere qualcosa di più importante della tua stessa vita, non ha più senso a lui. Immaginavo già il suo corpo lì sotto, immaginavo le sue domande, come quando mi aveva chiesto perché Gesù ha creato le zanzare. Infatti gli avevo risposto, poteva evidentemente lasciar fuori le zanzare dalla lista degli animali. Anche quando li ha messi sull'arca di Noè poteva non mettere le zanzare, eppure gli ho detto anche questo ha un senso. Servono per nutrire i pipistrelli, per nutrire i gechi, tutto ha senso in questo cerchio della vita, in questa meraviglia intorno a noi. Mi ricordavo di quando da piccolo, quando era agitato, non si addormentava se non si appoggiava sul mio petto, e immagino quanti genitori hanno provato questa sensazione. E io ero lì che guardavo questo fiume e pensavo ai miei errori, alle mie mancanze, a tutte le volte che gli dicevo: e tira giù i piedi dal tavolo, e staccati dalla PlayStation, e lascia giù il telefonino, e alzati dal divano, e quante poche volte gli ho chiesto come stai. Io credo che questo dobbiamo fare noi genitori, sì, è giusto correggerli, è giusto educarli, ma dobbiamo ricordarci anche ogni tanto di chiedergli come stanno e provare ad abbracciarli una volta di più, anche se con Emanuele per la verità ci abbracciavamo spesso ci abbracciavamo. Lui aveva inventato il saluto egiziano, che era un saluto particolare con cui ci abbracciavamo e poi si suonava il pianoforte sulla spina dorsale per passare la nostra energia uno con l'altro. Era un ragazzo meraviglioso.
4: Senta Gian Pietro, però quando noi ce ne andiamo e lasciamo questa terra, non ce ne andiamo in fondo per sempre, perché torniamo a rivivere, qualcosa di noi resta nel sole che splende ogni giorno, nel vento, nell'aria e soprattutto negli sguardi, negli occhi e nel viso di chi tanto ci ha amato. A pochi giorni dalla scomparsa di suo figlio, lei ha avuto un sogno in cui Emanuele le ha mostrato in un certo qual modo la strada, e da quel momento, da subito, quindi la sua vita è cambiata e si è resa al servizio degli altri. Allora, com'è possibile, Gian Pietro, secondo la sua esperienza, coltivare e cercare quella corrispondenza di amorosi sensi, di foscoliana memoria, che a distanza di 3 anni dalla scomparsa di suo figlio ancora le permette di andare avanti e quindi di ritrovarlo negli occhi di chi lei incontra?
3: Sì, io credo che ci sia qualcosa più grande, qualcosa che è immenso, e ne ho avuto la riprova più volte. Pensate, dopo la morte di Emanuele, nei primi giorni in cui pensavo di essere perduto, pensavo di impazzire, nulla aveva più un senso. Dopo 2 soli giorni, quando il corpo di Emanuele era ancora all'obitorio in attesa dell'autopsia, ho fatto un sogno che mi immergevo nelle acque del mare, cercavo Emanuele e non lo trovavo. stavo rinunciando, stavo perdendo la speranza, ma alla fine ho visto una luce in fondo, era lui. L'ho preso, l'ho raccolto, l'ho tirato fuori dall'acqua e nello svegliarmi alle 3 di notte ho sentito dentro di me un'energia inspiegabile, inesauribile. Come se lui, come se la sua energia fossero entrati dentro di me. E avevo chiaro già davanti a me la scena di cosa sarebbe accaduto. Mi vedevo nelle scuole, nelle piazze, negli oratori, nei teatri, ovunque ad andare a raccontare ai giovani il valore della vita. E ho scritto una lunga lettera contenuta nel libro che lei ha in mano, che si chiama Lasciami volare, che è nato dopo pochi mesi. E in quella lettera, oltre a raccontare alcuni aneddoti, alcune storie della nostra vita insieme, facevo ad Emanuele una grande promessa, che avrei creato un'associazione mediante la quale andare ovunque a raccontare ai giovani il valore della vita. Ed è nato proprio nei giorni successivi il pesciolino rosso, che tra l'altro ho tatuato anche sul mio braccio. Non avrei mai pensato nella mia vita di avere un tatuaggio, e questo qui è il simbolo della fondazione, con scritto in parte EMA, che sta per Emanuele, pesciolino rosso insieme ad Emanuele. Non avrei mai pensato, ma non sai mai la vita che cosa ti può riservare. E siamo andati in oltre 540 incontri in tutta Italia, da Ragusa fino a Merano, da Sanremo fino a Lignano Sabbiadoro, Roma, Pescara, Lecce, siamo stati anche a Scampia, a Napoli, dove abbiamo incontrato ragazzi meravigliosi che hanno tanta voglia di scattarsi, di dirla loro. Perché io credo che il compito di noi adulti sia quello di dare a tutti i giovani le stesse opportunità. Io credo che noi adulti non possiamo giudicare i nostri giovani fin quando non daremo a tutti le medesime opportunità. Questo credo che dobbiamo fare.
4: Allora, la Fondazione Pesciolino Rosso, questa Onlus che ha l'obiettivo di portare questa sfida educativa tra i nostri ragazzi e di coltivare questo dialogo tra genitori e figli. Perché questo nome, Gianpietro, so che anche qui c'è una storia struggente ma alla fine bella, che ha dato a questa fondazione?
3: Sì, la storia risale da un episodio vero vissuto tra me e mio figlio Emanuele nel 2003. Emanuele era nato il 25 gennaio 1997, nel 2003 aveva 6 anni. Il 2003 fu un'estate caldissima e noi abbiamo un piccolo stagno nel giardino di casa dove ci sono dei pesciolini rossi. Allora Emanuele ne aveva 7. Un giorno Emanuele mi chiama e mi dice: papà, corri che c'è un pesciolino che sta morendo nello stagno. E il suo pesciolino preferito, il capo dei pesciolini, boccheggiava a galla mezzo morto. Allora gli dico: facciamo una cosa, proviamo a liberarlo nel fiume che dista 150 metri da casa, poi d'estate l'acqua è tranquilla, non era in piena in quel momento, che magari si riprende nel fiume. E lui non voleva, voleva tenerlo nello stagno, ma alla fine ha ceduto e ha seguito la mia soluzione. Abbiamo preso un sacchettino, abbiamo messo dentro l'acqua il pesciolino e a piedi l'abbiamo portato al fiume, appunto, che è lì vicino a casa. Lì si scendono delle scalette, c'è un bel parco dove portavo Emanuele da piccolo a giocare. E lui si avvicina col suo sacchettino e lancia il pesciolino nell'acqua. Io, curioso di vedere cosa succedeva, questo entra nell'acqua e si mette a nuotare subito felice. Io felice, sai, il papà genio davanti al figlio, no, per la soluzione che avevo trovato. Ma mi ero dimenticato di una cosa, che quel fiume c'erano le paperelle. Ed è partita un'anatra e si è divorata il pesciolino in diretta davanti agli occhi di Emanuele. Io non sapevo come fare a trattenermi dalle risate per la scena grottesca. Lui invece piangeva disperato, mi dava i pugni, altro che soluzione. Ma questa scena che avevo praticamente dimenticato, accantonato in qualche angolo sperduto del mio cervello, mi è tornata alla mente quella notte dopo aver scritto quella lettera. Perché mi sono ricordato che il punto in cui Emanuele aveva lanciato il suo pesciolino nel 2003 era lo stesso identico punto dove si è buttato lui 10 anni dopo aver preso quella droga, dopo quella serata terribile. E in quella lettera gli scrivevo: ma possibile che in quel momento di follia tu ti sia dimenticato del tuo pesciolino rosso?
4: Di quanto bene avevi fatto riportandolo alla vita.
3: E soprattutto tu ti sia dimenticato del tuo papà, del tuo guerriero fallito, sì. Che non ha saputo ascoltarti un momento di più, che non è riuscito a capire il vuoto che in quel momento avevi. Il tuo papà però che avrebbe dato la vita per te, si sarebbe ucciso per te, si sarebbe buttato in quel fiume per te. Lo dico sempre ai giovani, per quanto noi genitori, chi ha la fortuna di avere dei genitori, perché ci sono anche ragazzi che magari hanno i genitori lontani o non hanno i genitori, per quanto un genitore sia assente, sia superficiale, sia a volte siamo anche pesanti, è vero, o egoisti, un genitore dà la vita per un figlio. E dico, quando avete un problema parlatene, un genitore ti perdonerà sempre tutto.
4: E posso dire, Gian Pietro, che lei è un papà come tanti, ma un uomo come pochi, perché davvero ha avuto la forza e il coraggio di ripartire e di ricominciare. E allora Papa Francesco, di cui parlavamo insieme poco fa, in un tweet di qualche giorno fa proprio diceva: quando aiutate un fratello è come se lui ritrovaste quel volto di Cristo che non riusciamo a vedere, però c'è. Allora, un po' questo grande lavoro che lei fa, legato al desiderio di incontrare tanti giovani, questa cultura dell'incontro che vuole gettare un seme e ricostruire, che cosa la guida, chi la guida, da chi trova ispirazione, e come la Fondazione Pesciolino Rosso è riuscita anche in un certo qual modo a ricomporre, a riunire la sua famiglia, sua moglie e le sue due figlie, Giulia e Alessandra, che nonostante tutto hanno continuato ad essere famiglia anche senza Emanuele.
3: È vero. Tra l'altro abbiamo fatto anche una pagina Facebook che è nata con la mia lettera, e questo subito all'inizio, dopo pochi giorni, e hanno cominciato ad arrivare amici sempre di più, siamo quasi 250.000. E vogliamo crescere ancora, dico sempre, insieme ai giovani noi vogliamo fare solo una cosa, vogliamo cambiare il mondo. Ma non vogliamo cambiare il mondo pretendendo che gli altri cambino, no, dobbiamo cominciare da noi, da dentro. Ognuno di noi cercare di essere migliore, per andare a scavare dentro noi, per andare a trovare quella bellezza che è lì. E cercare, e lo dico sempre anche ai giovani, non cercate una serenità, una felicità effimera, fatta di cose materiali. Fate di riempirvi di oggetti, di cose, sempre di più, quello non vi porterà mai alla gioia del cuore. Dovete cercare la serenità, che è una condizione permanente, che quando getti lo sguardo dentro di te, tu riesci ad accettare con dignità anche le difficoltà che puoi incontrare nella vita. La serenità è qualcosa però che non puoi comprare, non basta tutto l'oro del mondo per comprarla, quella devi conquistarla facendo delle scelte di vita. Sono le scelte che facciamo ogni giorno nella nostra vita che ci condurranno verso questa serenità, che ci consentirà di avere la gioia del nostro cuore. E per avere questa serenità sono delle parole che poi metto sul tavolo quando parlo con i ragazzi. La prima è la verità, vivere nella verità, raccontare la verità ai genitori, a un fidanzato, una fidanzata, un marito, una moglie. Se vivi nella verità tu sei libero, puoi provare la gioia del tuo cuore. E l'altra parola chiave è il perdono, imparare a lasciare andare, imparare a perdonare chi ci ha offeso, invece di provare rancore continuamente, perché ogni volta che tu provi rancore tu stai soffocando la cosa più bella dentro di te, che è l'amore. Non dobbiamo permetterlo a nessuno di soffocare questo.
1: Allora questo tizio entra e dice: qual è la visione? Qual è la grande idea? Apro la bocca e cominciano ad uscire queste parole. La visione? La visione è Gesù, ossessiva, pericolosa, innegabilmente Gesù. La visione è un esercito di giovani. Vedete delle ossa? Io vedo un esercito. Liberi dal materialismo. Ridono delle cellette aperte dalle 10 alle 8. Possono mangiare il caviale il lunedì e le briciole il martedì, senza neanche accorgersene. Si muovono come il vento, cittadini di un altro mondo. Non hanno bisogno di un passaporto. La gente scrive a matita i loro indirizzi e si interroga sulla loro strana esistenza. Sono liberi, ma diventano schiavi dei feriti, degli sporchi e degli emarginati. Qual è la visione? Una santità che fa male agli occhi, fa ridere i bambini e fa arrabbiare gli adulti. Una santità che lascia dietro di sé la mancanza di integrità per raggiungere le stelle. Disprezza il bene, scommette sul meglio, pericolosamente pura. Tira fuori ogni motivazione segreta, ogni conversazione privata. Ama la gente, salvandola dai suoi salti suicidi e dai giochi satanici. È un esercito che darà la vita per la causa. Perdono 1 milione di volte al giorno solo per sentirsi dire un giorno poi: ben fatto, fedele servitore. Un esercito disciplinato, eroi così radicali lunedì mattina come la domenica sera. Non hanno bisogno della fama di un nome. Alzano lo sguardo per sentire le masse celesti mormorare ed ancora, ancora, avanti così. Ogni soldato prendeva il proiettile del suo compagno come suo. Giovani uomini che si sottopongono alla disciplina del proprio corpo. Il tatuaggio sul loro corpo dichiara: vivere è Cristo e morire è la ricompensa. Il sacrificio accende il fuoco della vittoria nei loro occhi. Vincitori, martiri, chi può fermarli? Vincerà il fallimento? Potrà la paura terrorizzarli o la morte ucciderli? e la generazione prega come un moribondo, con grida al di là delle parole, con grida di guerriero e lacrime ardenti. Faranno tutto il necessario, romperanno gli schemi, sfidare i mediocri, facendo valere i loro diritti. Ridere delle etichette, la pubblicità non può plasmarli, Hollywood non può tenerli. Qual è la visione? Pericolosamente attraente all'interno. All'esterno non importa. Si vestono per comunicare e festeggiare, mai per nascondere. Prenderanno il posto del condannato, un trono in cambio di una sedia elettrica, con sangue, sudore e lacrime, notti insonni e giorni infruttuosi. Pregano come se tutto dipendesse da Dio e vivono come se tutto dipendesse da loro. Il loro DNA è Cristo. Lui espira, loro inspirano. Dentro di loro cantano, hanno ricevuto una trasfusione da Gesù. Non li sentite arrivare? Ecco che arrivano gli spaventati e i dimenticati, con il fuoco negli occhi. Camminano in piedi e gli alberi battono le mani, i grattacieli si inginocchiano davanti a questi bambini di un'altra dimensione. Le loro preghiere invocano gli antichi sogni dell'Eden. E questa visione si avvererà, sarà realizzata, verrà semplicemente, arriverà presto. Come facciamo a saperlo? Perché è il desiderio della creazione, il grido dello spirito, il sogno di Dio, il nostro domani, il suo oggi, la nostra speranza, la sua terza dimensione. La nostra debole preghiera invoca un potente e risonante Amen di milioni di angeli, degli eroi della fede, dal sognatore originale, il vincitore finale, Cristo stesso. Questa è la visione.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: sia lodato Gesù Cristo.
1: Oggi e sempre sia lodato nostro Signore Gesù Cristo.
0: Lei si chiama?
1: Il mio nome è Walter, vengo da Napoli, sono qui con la mia famiglia. Questo è il terzo pellegrinaggio che facciamo come famiglia, poi sono venuto con il mio gruppo di preghiera anni fa, ho vissuto già il festival, questa è la seconda volta, ho voluto portare i bambini qua per la gioia, fargli vivere la gioia, loro, anche se non sapendo del festival, loro sono già contenti di venire a Međugorje, se a loro dico volete andare al mare a Međugorje, mi dicono Međugorje.
0: Bello.
1: E questa è una bella cosa, vuol dire che il seme è stato gettato e dobbiamo continuare a concimarlo con la preghiera e tutto quello che vuole il Signore.
0: La frase di questo festival è a fonte, ad fontem. Cosa dice per lei questa parola?
1: Per me questa parola vuol dire tutto, è ancora la misericordia di Dio che dice eccomi sono ancora qui, venite qui, dissetatevi. Perché sono la vera fonte, come dice alla Samaritana al pozzo, non illudetevi di ciò che vi dà il mondo, ma io sono qui, ora e per sempre. Questo vuol dire molto.
0: Bene, ieri sera penso che già stava qua a Međugorje.
1: Sì,
0: siamo stati. E ha avuto l'opportunità di stare nel momento dell'apparizione.
1: Sì, anche se eravamo quasi scesi perché c'era tanta gente con i bambini, perché loro sono voluti salire su con noi.
0: Ecco, facciamo caso che adesso ci guarda qualcuno che non è mai partecipato a un'apparizione. Come possiamo spiegare a queste persone cosa si percepisce in questo momento?
1: Io suggerisco sempre di lasciarsi andare, di lasciare un po' il pensiero e l'umano. E basta chiudere gli occhi e stare in silenzio. Penso che poi la nostra Madre Celeste fa lei il resto. Lei apre i cuori.
0: Allora, siamo primo giorno qua a Međugorje, quali sono le vostre aspettative? Avete una intenzione particolare per quale pregate questi giorni?
1: Io nell'ultimo periodo ho pregato molto per i sacerdoti e per l'unità della Chiesa. Il mio intento è di continuare su questo filo e su quello che vuole il Signore illuminandomi col suo Santo Spirito. E soprattutto, come ieri ha detto Ivan, pregare molto per le famiglie e per i giovani, perché i giovani sono totalmente allo sbando. Io vivendo in una città come Napoli, bisogna cercarsi appunto la fonte, che è Cristo, cercarsi la fonte che è la Chiesa, perché al di fuori c'è solo il deserto.
0: A proposito dei sacerdoti, il nostro tema, di questo festival sarà parlare tanto di questa spiritualità međugorjana, ciò che chiamiamo cinque sassi, e oggi in particolare parliamo di Eucaristia. Per lei cosa significa, quanto è importante?
1: Io cerco di vivere l'Eucaristia tutti i giorni e dico ogni volta la offro sempre per i sacerdoti, perché non so, il Signore mi sta dicendo questo e pregare per questo. L'Eucaristia è la medicina dell'anima, dico sempre che è la medicina dell'anima e bisogna nutrirsi di questo, perché al di fuori tutte le medicine non portano a Cristo, anzi allontanano da Cristo. E questo lo sto vivendo, cioè sto avendo sempre più forza nell'avvicinarmi all'Eucaristia ed offrirla.
0: Se la Madonna sta con noi di più di 4 decenni, e secondo lei perché il Signore permette una grande cosa e per quale motivo viene così tanto tempo da noi?
1: Viene così tanto perché anche negli ultimi eventi, quello che si sta vivendo nel mondo, ci sta chiamando. E anche se analizziamo i messaggi della Madonna, vediamo come una mamma, cioè lei ci dà le mollichine per farci capire in modo più semplice quello che Dio vuole da noi. E bisogna solo aprire il cuore ed invitare, ad esempio ora ho portato mia figlia più grande, ma vedo che è un pochino lontana dalla fede, mi rammarico solo, ma devo solo pregare per lei, punto e basta, poi il Signore fa, apre lui i cuori.
0: Ok, bene. Per caso lei suona qualche strumento musicale?
1: No, non suono.
0: Bene, cosa dice per quanto importante, ad esempio, adesso ragazzi suonano, cantano, questo modo di pregare e di lodare il Signore, quanto è importante?
1: Forse questo deve essere, io dico che la Chiesa deve essere in uscita, i sacerdoti devono essere in uscita, quindi portare, questa è una fonte di gioia, e portare la gioia al di fuori anche delle piccole chiese. Ad esempio, io ho un avvenimento che abbiamo vissuto questa Pasqua, c'è il sacerdote uscito verso i giovani facendoli cantare, danzare. Ho visto che la chiesa era strapiena di, cioè, ragazzi che non avevo mai visto in chiesa, cioè giocavano a pallone fuori la chiesa ma non entravano in chiesa. Con questo modo ho visto che la chiesa era piena di ragazzi gioiosi, cioè facevano la fila per entrare in chiesa, non vedevano l'ora per andare in chiesa. E questo penso che sia una delle strade migliori, la musica coinvolgere con il canti.
0: E lo Spirito Santo opera
1: e
0: anche.
1: Lo Spirito Santo deve soltanto operare in noi.
0: Io la ringrazio per,
1: grazie mille,
0: per
1: grazie
0: questa,
1: a lei.
0: Vi auguro buon festival.
1: Grazie mille, grazie.
2: È la Madonna che ti chiama, perché?

sperimentare la sua accoglienza. Vivere il desiderio di chiedere perdono.

incontrare la presenza viva di Gesù. Immergersi nella tradizione.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. In questa celebrazione il Signore ci mette davanti a una parola molto esigente e allo stesso tempo liberante. Dice: amate i vostri nemici, amate coloro che vi fanno del male, che vi odiano. Gesù ci chiede di perdonare, di donare anche quando non riceviamo nulla in cambio. Non è facile vivere così per nessuno. Spesso portiamo nel cuore i risentimenti, pregiudizi, ferite, difficoltà a perdonare. E per questo all'inizio di questa Santa Messa riconosciamo con umiltà le nostre mancanze e chiediamo di donarci un cuore nuovo. Signore Gesù, tu ci chiedi di amare anche chi ci ha fatto del male, abbi pietà di noi. Cristo Gesù, tu ci insegni a perdonare e a non giudicare, abbi pietà di noi.
1: Cristo, pietà.
0: Signore Gesù, tu ci dici: siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso, abbi pietà di noi. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo.

0: O Padre, che ci hai liberati dal peccato e ci hai donato la dignità di figli adottivi, guarda con benevolenza la tua famiglia, perché a tutti i credenti in Cristo sia data la vera libertà e l'eredità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, la conoscenza riempie di orgoglio, mentre l'amore edifica. Se qualcuno crede di conoscere qualcosa, non ha ancora imparato come bisogna conoscere. Chi invece ama Dio è da Lui conosciuto. Riguardo dunque al mangiare le carni sacrificate agli idoli, noi sappiamo che non esiste al mondo alcun idolo e che non c'è alcun Dio se non un solo Dio. In realtà, anche se vi sono cosiddetti dei sia nel cielo che nella terra, e difatti ci sono molti dei e molti signori, per noi c'è un solo Dio, il Padre, dal quale tutto proviene e noi siamo per Lui, e un solo Signore, Gesù Cristo, in virtù del quale esistono tutte le cose e noi esistiamo grazie a Lui. Ma non tutti hanno la conoscenza. Alcuni, fino ad ora, abituati agli idoli, mangiano le carni come se fossero sacrificate agli idoli. E così la loro coscienza, debole per com'è, resta contaminata. Ed ecco, per la tua conoscenza va in rovina il debole, un fratello per il quale il Cristo è morto. Peccando così contro i fratelli e ferendo la loro coscienza debole, voi peccate contro Cristo. Per questo, se un cibo scandalizza il mio fratello, non mangerò mai più carne per non dare scandalo al mio fratello. Parola di Dio.
2: Grazie a Dio.
1: Guidami, Signore, per una via di eternità. Signore, Tu mi scruti e mi conosci. Tu conosci quando mi siedo e quando mi alzo. Intendi da lontano i miei pensieri. Osservi il mio cammino e il mio riposo. E Ti sono note tutte le mie vie. Guidami, Signore, per una via di eternità. Sei Tu che hai formato i miei reni e mi hai tessuto nel grembo di mia madre. Io Ti rendo grazie. Hai fatto di me una meraviglia stupenda. Meravigliose sono le Tue opere. Guidami, Signore, per una via di eternità. Scrutami, oh Dio, e conosci il mio cuore. Provami e conosci i miei pensieri. Vedi se percorro una via di dolore e guidami per una via di eternità. Guidami, Signore, per una via di eternità.

Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e l'amore di Lui è perfetto in noi.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: a voi che ascoltate io dico, amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi trattano male. A chi ti percuote sulla guancia, offri anche l'altra. A chi ti strappa il mantello, non rifiutare neanche la tunica. Da a chiunque ti chiede e a chi prende le cose tue, non chiederle indietro. E come volete che gli uomini facciano a voi, così anche voi fate a loro. Se amate quelli che vi amano, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori amano quelli che li amano. E se fate del bene a coloro che fanno del bene a voi, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a coloro da cui sperate ricevere, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori concedono prestiti ai peccatori per riceverne altrettanto. Amate invece i vostri nemici, fate del bene e prestate senza sperarne nulla, e la vostra ricompensa sarà grande e sarete figli dell'Altissimo, perché Egli è benevolo verso gli ingrati e i malvagi. Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso. Non giudicate e non sarete giudicati, non condannate e non sarete condannati, perdonate e sarete perdonati. Date e vi sarà dato, una misura buona, pigiata, colma e traboccante vi sarà versata nel

Nel tempo in cui ogni giorno sappiamo di più, con internet possiamo conoscere in pochi secondi quello che è successo dall'altra parte del mondo, possiamo cercare una risposta a qualsiasi domanda, possiamo ascoltare esperti, vedere immagini dei posti che non abbiamo ancora visitato. E ogni giorno ci sono più scoperte nuove in tecnologia, medicina, nella scienza. L'intelligenza artificiale ci permette perfino di avere risposte immediate a tante domande. E abbiamo insomma a disposizione una quantità di conoscenze che i nostri nonni, le generazioni passate, non avrebbero mai potuto nemmeno immaginare. Quanto che l'accesso abbiamo a tantissime informazioni con tantissima facilità. Eppure proprio oggi la parola di Dio, San Paolo, nella prima lettura tratta dalla lettera ai Corinzi, ci ricorda una cosa molto molto importante. La conoscenza riempie di orgoglio, mentre l'amore edifica. Cosa significa? Che non dobbiamo studiare, leggere? La conoscenza è una cosa buona, la sapienza anche un dono di Dio. Il problema nasce quando ciò che sappiamo non ci rende più umili, non ci rende più umani, più capaci di amare, perché posso avere una risposta per tutto e non sapere che a volte è meglio tacere. Posso conoscere perfettamente i difetti delle persone con cui vivo, che incontro ogni giorno, posso avere ragione in una discussione e poi, se non la amo, posso perdere con la mia conoscenza quella persona. Ed è proprio questo che San Paolo oggi ci vuole insegnare, che non basta sapere tanto, quello che sappiamo deve diventare amore. Fratelli e sorelle, sì, dobbiamo leggere, studiare, approfondire anche per rafforzare la nostra fede. Non basta pregare, anche studiare per capire la teologia, per approfondire la nostra relazione con il Signore. Ma forse oggi il Signore non ci chiede solo di sapere di più. Il Signore forse oggi ci chiede di amare di più, perché alla fine della nostra vita non porteremo con noi tutte le risposte che abbiamo dato, tutto ciò che abbiamo imparato, tutte le volte che abbiamo dimostrato di avere ragione, ma porteremo davanti al Signore l'amore che abbiamo donato. E allora oggi, di fronte a questo messaggio della lettura, possiamo chiederci: la mia conoscenza sta più costruendo o distruggendo? Le mie parole stanno aiutando o stanno ferendo? Il mio modo di vivere avvicina le persone a Dio oppure le allontana? Dio è buono, Dio è giusto, è misericordioso, paziente con noi. Tra tante cose belle di Dio c'è una cosa bella, che Dio possiede la perfetta conoscenza di tutto. Conosce perfettamente come siamo fatti, quali sono le nostre debolezze, quali sono i nostri difetti, i nostri limiti. Eppure Dio non usa questa conoscenza per schiacciarci, per condannarci. La sua conoscenza diventa amore, la sua conoscenza diventa misericordia e bene per l'uomo. E forse è questo che dobbiamo imparare da Dio: conoscere l'altro per comprenderlo, conoscere le sue ferite per aiutarlo, non per sentirci migliori, ma per amare di più. Dio sa tutto di noi, anche le cose che a volte vogliamo nascondere, che gli altri non vedono, e nonostante tutto ciò ci ama, non smette di amarci. E questo è il modo in cui anche noi siamo chiamati a usare tutto ciò che sappiamo, non per essere più grandi degli altri, ma per fare del bene. Chiediamo al Signore di darci una conoscenza, però una conoscenza accompagnata dall'umiltà. Chiediamo questo dono della verità accompagnata sempre
dalla carità.

0: essere misericordiosi come il Padre Celeste non è facile. Cerchiamo almeno di avvicinarci a tanta vetta supplicandolo di voler avere per noi benevolenza e protezione. Diciamo, noi confidiamo in te, Signore. Noi confidiamo in te, Signore.
1: Agnello di Dio, che hai versato il sangue per noi, donaci di non arrestarci mai alla scienza che gonfia, ma di praticare la carità verso i fratelli, la sola virtù che edifica, preghiamo.
0: Noi confidiamo in te, Signore.
1: Agnello di Dio, che non hai spento il lucignolo fumigante, donaci di non offrire mai al prossimo motivo di disorientamento e di scandalo, preghiamo.
0: Noi confidiamo in te, Signore.
1: Agnello di Dio, che sei venuto sulla terra come Salvatore, rivestici della tua bontà e rendici partecipi della misericordia del Padre tuo, preghiamo.
0: Noi confidiamo in te, Signore.
1: Agnello di Dio, che sei venuto a togliere i peccati del mondo, concedici la forza di amare, per tuo comando e sul tuo esempio, anche i nemici, preghiamo.
0: Noi confidiamo in te, Signore.
1: O Signore, in virtù della passione, della risurrezione di Cristo, accogli tutte le anime del purgatorio e tutte quelle dei nostri defunti nella Gerusalemme celeste. Preghiamo.
0: Noi confidiamo in te, Signore. O Padre di tutte le misericordie, donaci comprensione per le debolezze dei fratelli e la capacità di perdonare le loro colpe, per essere degni figli tuoi e veri discepoli di Cristo, che vive e regna nei secoli dei secoli.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, allora gloria del suo nome, e regna il nostro vicino alla sua Santa Chiesa.
0: O Dio, sorgente della vera pietà e della pace, salga a te nella celebrazione.

0: meditazione di questi santi misteri e la giusta adorazione per la tua grandezza. Essi rafforzino la fedeltà e la concordia dei tuoi figli, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Uniti nell'amore, celebriamo la morte del tuo Figlio. Con fede viva proclamiamo la sua risurrezione. Attendiamo con ferma speranza la sua venuta nella gloria. Per questo mistero di salvezza, insieme agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua volontà.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Franco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione delle anime del Purgatorio e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, l'Arcangelo Michele, gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria dei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.
3: Ecco, pace con la scelta.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.

ma c'è un punto fermo e quella stella là. La stella polare fissa ed è la sola. La stella polare tu, la stella sicura tu.

quello che farò sarà soltanto amore. Unico sostegno tu, la stella polare tu, al centro del

Preghiamo. O Padre, che nutri e rinnovi i tuoi fedeli alla mensa della parola e del pane di vita, per questi grandi doni del tuo amato Figlio, aiutaci a progredire costantemente nella fede, per divenire partecipi della sua vita immortale. Per Cristo nostro Signore. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini, e tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che si aggirano per il mondo per perdere le anime. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Cristo con la vostra vita. Andate in pace. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

sperimentare la sua accoglienza. Vivere il desiderio di chiedere perdono.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compia in me la tua parola. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che con l'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio. Per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. E per tutti i nostri cari defunti, l'eterno riposo. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sia lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Signore Gesù, siamo qui davanti a Te, realmente presente nell'Eucaristia. Tu sei il volto visibile della misericordia. Guardando Te, impariamo a conoscere il cuore di Dio, un cuore che non sa fare altro che amarci, un cuore che ci cerca, ci perdona. E in quest'ora di silenzio e di preghiera apriamo le nostre menti e i nostri cuori per lasciarci avvolgere dall'abbraccio tenero del Padre. Vieni, Spirito Santo, Spirito del Padre e del Figlio, guarisci i nostri cuori feriti, abbatti le barriere della nostra diffidenza e donaci la certezza di essere figli amati. Insegnaci a gridare Abba, Padre. Amen.

Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite dolce dell'anima, Dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O Luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza, nulla è nell'uomo e nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina. Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, raddrizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. In ascolto della parola di Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. In questo si è manifestato l'amore di Dio in noi. Dio ha mandato il suo Figlio unigenito nel mondo perché noi avessimo la vita per mezzo di Lui. In questo sta l'amore. Non siamo stati noi ad amare Dio, ma è Lui che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati. Noi abbiamo conosciuto e creduto all'amore che Dio ha per noi. Dio è amore. Chi rimane nell'amore rimane in Dio e Dio rimane in Lui. Parola di Dio, rendiamo grazie al Signore. E Dio ci ama perché è Padre, e un padre non smette mai di amare i suoi figli, anche quando cadiamo e ci allontaniamo da Lui. Gesù nell'Eucaristia ci ricorda che l'amore di Dio è gratuito, è un amore totale e universale. Egli ci ha amati per primo, mentre eravamo ancora peccatori, e lo siamo ancora. E in questo momento, carissimi fratelli e sorelle di Maria Visionna, lasciamoci amare così come siamo, oggi, in questo momento.

davanti al Santissimo Sacramento. Preghiera di riparazione e invocazione alla misericordia. Per tutte le volte in cui abbiamo dubitato della tua bontà o del tuo perdono, Padre, abbi pietà di noi. Per quando abbiamo cercato la felicità lontani da te, dimenticandoci della nostra dignità di figlie, Padre, abbi pietà di noi. Per la durezza del nostro cuore verso i fratelli e le sorelle, quando non sappiamo perdonare come tu perdoni noi, Padre, abbi pietà di noi. Per i malati, i soli, i disperati, affinché sentano la carezza della tua provvidenza attraverso le nostre mani, Padre, ascoltaci. Per l'umanità intera, feriti dalle guerre e dall'odio, perché riscopra la gioia della fraternità, ti chiediamo, Padre, ascoltaci. O buon Gesù, che ci hai rivelato il Padre come amore misericordioso, fa che non dimentichiamo mai che Egli ci segue con amore immenso e costante, come se ciascuno di noi fosse l'unico al mondo. Aiutaci a fidarci di Lui nelle tempeste, a gettarci tra le sue braccia quando cadiamo e a fare della nostra vita un riflesso della sua infinita tenerezza per ogni persona. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Abbiamo ascoltato la parola di Dio nella Santa Messa che precedeva l'adorazione e la parola di oggi ci si presenta come una vetta più alta dell'insegnamento di Gesù. Amare i propri nemici e fare del bene a chi ci odia. È un invito per tutti noi, per modellare il nostro cuore, affinché sia simile a quello di Gesù, che è misericordioso verso gli ingrati e i malvagi. Apriamoci a questa richiesta di nostro Signore Gesù, perdonando le persone che ci hanno fatto del male. Signore Gesù, Maestro di amore smisurato, tu ci chiedi di amare chi ci fa del male e noi ti chiediamo di insegnare al nostro cuore l'arte del perdono sincero, sciogliendo la rabbia che avvelena i nostri pensieri. Tu che sei sorgente di grazia, benedici chi ci osteggia. Prega in noi per quanti ci hanno ferito nell'anima e donaci la forza di rispondere al male con il bene. Rendi la nostra vita, Signore Gesù, un'offerta gratuita e di pace, liberandoci dal giudizio affrettato e non permettere che la vendetta guidi

ripassi. Donaci, o Signore Gesù, attraverso il tuo amore, l'arte del perdono, l'arte di amare e di riconoscere che ogni nostro fratello e sorella è tuo figlio. Padre di bontà, rendici simili a te nella tenerezza e custodisci tutti noi. Amen.

Anima di Cristo, santificami. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Acqua del costato di Cristo, lavami. Passione di Cristo, confortami. O buon Gesù, esaudiscimi. Dentro le tue ferite nascondimi. Non permettere che io mi separi da te. Dal nemico maligno difendimi. Nell'ora della mia morte chiamami. Comandami di venire a te, perché con i tuoi santi io ti lodi nei secoli dei secoli. Amen. Sia sempre lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. E ben ritrovati, carissimi fratelli e carissime sorelle di Maria Vision, davanti a nostro Signore Gesù, qui in diretta ad Assisi. Affidiamo tutti voi che siete all'ascolto e state pregando in questo momento con me, nostro Signore Gesù, che vivo e vero in questo sacramento dell'altare e arriva nelle nostre case attraverso questo canale di preghiera, il canale 255 di Maria Vision. Ricordo come sempre il numero per partecipare in diretta, per offrire la vostra preghiera di adorazione e di lode e di ringraziamento a nostro Signore. Il numero è lo 075 81 36 35 per chi volesse pregare insieme a noi. Oppure ricordo il numero sul quale potete mandare la vostra intenzione di preghiera, che è il 329 55 33 241. E come sempre affidiamo alla misericordia di Dio tutte le nostre famiglie. Preghiamo per la Santa Chiesa, per il nostro Papa, per il nostro Vescovo di Assisi, Felice Accrocca, per tutti i sacerdoti, i diaconi, per le suore, per tutti coloro che portano la parola di Dio a conoscenza di quelli che sono lontani dal Signore. Signore Gesù, illuminali sempre con il tuo Santo Spirito. E preghiamo anche per la nostra missione di evangelizzazione, che il Signore ci faccia fare sempre la sua santa volontà e non la nostra. Iniziamo con le vostre intenzioni di preghiera e preghiamo per Clelia da Cassino, che chiede preghiere per l'anima di suo nipote, che ricorrono 2 anni dalla sua scomparsa. Preghiere anche per la sua famiglia, che Samuele possa riposare in pace. Preghiamo ancora per Valentina da Cuneo, per la sua guarigione. Invoca la nostra Mamma Celeste per intercessione affinché suo figlio Gesù abbi misericordia di lei. Giovanna dalla Sicilia chiede preghiere per Sebastiano, per la sua guarigione. Preghiere per Giuseppina, per la famiglia di Salvatore, Mary, Miriam e Lorenzo. Preghiere per Leonardo, Renata e Nicolò. Signore Gesù, misericordia. Rosanna da Napoli chiede per intercessione di Carlo Acutis di proteggere Mattia e prega al preziosissimo sangue di Gesù che Anna possa guarire. Franco da Milano in questa giornata vuole fare preghiere per tutte le donne vittime di femminicidio, che il Signore possa perdonare. Luciana dall'Abruzzo chiede preghiere di protezione per tutta la sua famiglia. Maria da Caserta ti prega per la pace e la salute nella sua famiglia. Nunzia da Torre del Greco chiede preghiere per sua figlia
che venerdì ha il test per entrare nell'università, che il Signore la illumini in quel momento e chiede la grazia della conversione di suo marito, che possa allontanarsi dalle dipendenze e trovare un nuovo lavoro.

0: Giulio da Cianciana si affida a te, Signore Gesù, per tutte le famiglie. Giussi dalla Calabria ti prega, tocca il cuore di suo marito e fa che metta te al primo posto. Guarisci mio figlio, Gesù, confido in te. Rosa da Padova chiede preghiere per tutti i potenti della terra affinché si convertano alla misericordia, al perdono e alla pace. Preghiere per la salute di tutta la sua famiglia, comprese le sue sorelle. Luigi da Nola chiede preghiere per la sua guarigione. Daniela da Milano si rivolge alla nostra Mamma Celeste e ti prega per la pace nel mondo, ti prega per tutti i suoi amici e nemici. Una mamma da Cosenza chiede preghiere per la figlia Tiziana. Filippo da Palermo chiede preghiere per la sua situazione e ti prega per Carmela e per un suo amico. Sonia da Treviso ti ringrazia, Signore Gesù, perché il colloquio che ha fatto è andato bene. Ora, Signore, non abbandonarmi perché ho bisogno ancora di te. Preghiamo per la situazione di disagio di Jenny da Cecina, che ti prega, Signore, piango notte e giorno. Non so dove andare. Aiutami, Signore Gesù. Dammi un rifugio. Tu non abbandoni mai nessuno. Ti prego, aiutami. Barbara, in provincia di Brescia, chiede preghiere per i suoi cognati lontani dalla fede, Morena e Sammy, affida il loro matrimonio. Grazie, Gesù. Veneranda chiede preghiere per le sue intenzioni, per un buon percorso di università per Francesca e per un buon inizio scolastico per Maria Concetta e Nadia e per tutti i ragazzi, che lo Spirito Santo li possa illuminare. Preghiamo per Giovanna da Mondello, per tutti gli ammalati, i poveri, i bisognosi e gli afflitti, e per la pace nel mondo. Lina da Bologna, per intercessione di Maria Santissima, chiede preghiere per la risoluzione di problemi familiari e invochiamo la Madonna che scioglie i nodi, per la pace nel mondo e per tutti noi di Maria Vision. Grazie, Lina, che Dio ti benedica e ti protegga. Accogliamo una preghiera in diretta. Pronto? Pronto? Pronto? Pronto? Continuiamo ad affidare le vostre intenzioni e preghiamo per Roberto da Modena, che chiede tante preghiere per sua moglie Patrizia, che è tormentata. Chiede allo Spirito Santo di illuminare il suo cuore. Preghiere per le due figlie che stanno vivendo questa situazione ormai da 15 anni. E chiediamo a Gesù questa grazia di guarigione. Preghiamo per Marco da Bologna, che si affida a nostro Signore Gesù per la pace nel mondo. Eleonora, in provincia di Reggio Calabria, chiede preghiere per lei e per Michele. Giussi dalla provincia di Taranto si affida a te, Signore Gesù, e affida tutta la sua famiglia, in particolare Vito Antonio e Francesca. Banna da Modena affida alle sue e alle nostre preghiere Lucio da Modena. Signore Gesù, tu puoi tutto, confidiamo in te. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Gesù, tu che sei misericordioso, aiutaci a guarire. Preghiamo per Alessandro d'Ardea, che chiede preghiere per Alessandra e per il lavoro. Tu puoi tutto e noi confidiamo in te. Sonia da Treviso ti affida la sua guarigione, Signore Gesù. Maria Luisa da Anzio ti prega per suo marito, per tutta la famiglia e per la pace nel mondo. Ti affida tutti gli ammalati, gli emarginati. Gesù, aiutaci. E accogliamo una preghiera in diretta. Pronto? Pronto? Pronto? Mi sente? Abbiamo... Pronto?
1: Sì.
0: Ecco, sì, pace bene.
1: Pace bene. Vorrei far pregare per Giuseppe, che ha una forma di depressione fortissima, che non ci trova nelle cure, e per Maddalena, che ha una pianta alla testa che non va bene, e per me, che sono malata di cuore, che sono operata 4 volte. Che Gesù ci aiuta tutti.
0: Chiediamo.
1: Che Dio le benedica.
0: Chiediamo al Signore e preghiamo per queste intenzioni facendo un Padre nostro. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Grazie della tua preghiera, sorella. Che Dio ti benedica e ti protegga. Continuiamo a pregare, ricordo il numero 075 81 36 35 per pregare insieme. Preghiamo per Antonella da Palermo, per le sue intenzioni, per la nipote Nadia, che oggi ha un esame universitario, e per tutti i suoi defunti, Lia, Benito, Claudio, e per tutti noi di Maria Vision. Grazie e che Dio ti benedica, Antonella. Preghiere per Chiara da Bologna, per tutta la sua famiglia, i suoi amici che hanno bisogno delle tue grazie, Signore Gesù. Per Cordian, Marco, Martina, Nonna Teresa, Massimo, Giulia, Serena, Stella e Diana. Gesù, pensaci tu. Rosalia da Matera, vieni a te, o Signore Gesù, oggi per ringraziarti per tutto quello che ci doni. E ti chiede di pregare per tutta la sua famiglia, di risanarci e santificarci. Fa germogliare nei cuori, Signore Gesù, quel fiore che ci lega a te. Te lo chiedo per intercessione di Maria Santissima. Giuseppina da Siracusa chiede preghiere per Sebastiano, che ci sia pace nel suo cuore. Evita Maria, in provincia di Salerno, chiede preghiere per lei e Giuseppe, per Assunta e Anna Maria. Giovanna da Benevento si affida a te, Signore Gesù, per la guarigione totale di suo marito Franco. Ti prega per l'anima della mamma Anna, per i suoi figli, per i suoi nipoti, e ti ringrazia per tutto quello che le doni nella vita. Preghiamo per la guarigione di Maria Arca da Torre del Greco, che il Signore la liberi dalla sua malattia. Andrea d'Albano Laziale chiede preghiere per lui e per tutta la sua famiglia. Marco da Roma ti prega per la sua guarigione fisica e psichica. Alessio da Manduria chiede preghiere per la sua situazione. Maria da Napoli ti prega per la sua depressione. Delia da Bagnaio Viterbo ti prega per tutta la sua famiglia. Angela da Sorrento ringrazia Gesù per tutto quello che ha ricevuto. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Germana da Cremona chiede preghiere per la sua salute. Emiliana da Cuneo si affida a te per tutte le sue intenzioni. Pina da Roma chiede preghiere. Signore Gesù, dammi la pace. Preghiamo per Alessandro da Como, per la sua guarigione e per la sua visita che oggi pomeriggio deve fare. Che il Signore possa illuminare col suo Santo Spirito i medici che ti visiteranno e farti guarire. Preghiamo per Lucia da Siracusa che affida Concetta. Prega per la guarigione di Michele, Davide e Mary. Preghiere per Giorgia, Michael, Vincenzo e per i piccoli Leonardo, Grazia, Chiara, Francesco e Miriam. Che il cuore immacolato di Maria possa intercedere e affida a Gesù la protezione di suo genero e di tutta la sua famiglia. Rossana da Perugia chiede preghiere per la sua salute e per tutta la sua famiglia. E adesso restiamo qualche minuto in silenzio e ascoltiamo un canto di adorazione eucaristica.

Ci sono giorni in cui il cuore è stanco, ferito o pieno di preoccupazione, ma Gesù oggi ci ha ricordato che non siamo soli e ci invita ad affidarci a Lui. Rimanete nel mio amore. E oggi siamo stati qui tra le tue braccia, Signore Gesù, per consolarci e per aprire il nostro cuore a te. Noi ti benediciamo e ti glorifichiamo, Signore Gesù. Dio sia benedetto, benedetto il suo santo nome, benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, benedetto il nome di Gesù, benedetto il suo sacratissimo cuore, benedetto il suo preziosissimo sangue, benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare, benedetto lo Spirito Santo Paraclito, benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima, benedetta la sua Santa Immacolata Concezione, benedetta la sua gloriosa Assunzione, benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre, benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo, benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Che il Signore tocchi ogni nostro cuore e ci doni la sua pace. Un carissimo saluto, un abbraccio in Cristo da tutta la famiglia di Maria Visione. Vi ricordo che alle 16:30 continuiamo a pregare in adorazione eucaristica. Vi auguro una santa giornata a tutti voi.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075 81 36 40.

raccogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, figlioli miei, amati miei, voi siete scelti perché avete risposto, avete messo in pratica le mie indicazioni e amate Dio al di sopra di ogni cosa. Perciò, figlioli, pregate con tutto il cuore affinché si realizzino le mie parole. Digiunate, fate sacrifici, amate per amore di Dio che vi ha creati e siate figlioli. Le mie mani tese per questo mondo che non ha conosciuto il Dio di amore. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari amici, sono padre Angelo Espinosa de Los Monteros. Siamo sul punto di celebrare la festa della Nostra Signora di Guadalupe, il 12 dicembre. Beh, potremmo fare una conferenza di 2 ore. Io l'ho già ascoltata, tutto ciò che riguarda il mantello, gli occhi, le stelle, i raggi, la storia, le varie apparizioni, le rose. Ci sono libri. Puoi anche andare su Google e cercare la storia della Vergine di Guadalupe. Puoi cercare il Nican Mopoua e chiedere di lui lì su Google. Ti escono fuori entrambe le lingue. Bellissimo. Credo che tutti i messicani e la maggior parte degli ispanici conosciamo la storia. Oggi voglio solo dirti brevemente come prepararti a questa bellissima festa o cosa ricordare. Quel giorno, oltre ad andare a messa, oltre a recitare tutto il rosario, pensa a queste 2 frasi, le fondamentali della Vergine, che sono bellissime. Non sono forse qui io, che sono tua madre. Di fronte a qualsiasi problema, a qualsiasi difficoltà nella vita, disperazione, momenti difficili, malattie, prove. Scoprire un'infedeltà, malattia propria, dei figli, del marito, le grandi tragedie della vita. Non sono forse qui io che sono tua madre? E l'altra, non sei forse sotto il mio manto? Questo significa avere Maria come madre e non uscire mai dal suo manto. Cosa significa esattamente non uscire dal suo manto? Chiederle ogni giorno la sua protezione. Lo si fa attraverso il rosario, lo si fa attraverso le giaculatorie, ancora più importante, attraverso la preghiera personale. A volte le preghiere liturgiche, ripetitive, l'Ave Maria 50 volte più il Padre Nostro. Per alcune persone può essere più facile fare questo che parlare con tutto il cuore. Ovviamente, chi recita il rosario con tutto il cuore, non sta semplicemente ripetendo Ave Maria. La Chiesa non ti chiederà mai di ripetere una preghiera solo per ripeterla. Recitare il rosario significa dire una preghiera biblica. C'è tutto. L'Ave Maria è nella Bibbia. Questo è il messaggio dell'angelo alla Beata Vergine Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Luca 2. Quindi non è questo. Non si tratta di ripetere per il gusto di ripetere. Si tratta di contemplare il mistero annunciato, l'incarnazione del Figlio di Dio, la flagellazione, il battesimo nel Giordano, la risurrezione del nostro Signore Gesù Cristo. Mentre prego, contemplo. Quindi, però è anche vero che magari ho già recitato il mio rosario. Ma ora sono in macchina, sono per strada e mi metto a parlare con la mia Santissima Madre. Madre, ho questo problema. Aiutami, coprimi con il tuo manto. Non permettere che la tentazione sia più grande delle mie forze. Non permettere che l'angoscia per qualcosa di cui nemmeno sono responsabile mi domini. Alteri il mio carattere, il mio modo di essere. Tutto questo significa essere sotto il suo manto e quindi le 2 frasi che devi ricordare. E secondo, la simbologia minima dell'immagine della Vergine di Guadalupe, che è l'unica immagine che non è un dipinto. Devono esserci milioni di rappresentazioni della Vergine. Perfino i cinesi la rappresentano con gli occhi a mandorla, i giapponesi, gli asiatici. In Italia la raffigurano bianchissima, bianchissima. Nella Vergine di Guadalupe è la nostra Vergine, la nostra immagine, la Vergine Morena. Qual è quella vera? Maria si è adattata a ogni luogo. Doveva apparire morena affinché il nostro popolo si identificasse con lei. Immagina se fosse stata una vergine, diciamo, spagnola, italiana, bianchissima. Bianchissima, con i capelli biondi. Beh,
I cittadini di quel tempo, da questa parte del mondo, in America, avrebbero detto: «E questo che cos'è?» Invece la vedono e dicono: «Mia madre, la madre». E iniziano le conversioni. Ebbene, devono esserci milioni di quadri che gli uomini hanno dipinto cercando di vedere, cercando di rappresentare come doveva essere la Vergine Maria. Guadalupe non è il tentativo di un uomo di rappresentare nulla. È stata lei a ritrarsi. Qualcuno dice: il primo selfie della storia dell'umanità. Lei è rimasta con noi. Così si è presentata a noi. Le mani sono unite in preghiera, come a formare la casetta che chiese al Tepeyac. «Voglio che tu mi costruisca», dice a San Juan Diego, «una casetta, un tempio dove vivere. Lì vive la Vergine di Guadalupe, la Vergine Maria al Tepeyac». Il nastro che ha in vita era un segno di gravidanza con cui ci esprime che nel suo grembo c'è Gesù. Le stelle, con esse ci dice che è la regina del cielo e che ci protegge con il suo grande manto. La regina del cielo. Gesù è in cielo. Con suo padre è andato a prepararci una dimora con lo Spirito Santo. Maria è già in cielo, con il suo sposo lo Spirito Santo, con suo padre, Dio Padre, con suo figlio, Gesù Cristo. La luna è una luna eclissata, poiché è avvolta dalla luce del vero sole, che è suo figlio, Gesù Cristo. E l'angelo rappresenta San Juan Diego, a cui apparve la Vergine per parlarci di Gesù. Ricorda che angelo significa messaggero. Messaggero. San Juan Diego è un messaggero. Portò un messaggio al vescovo e al mondo. A tutto il mondo. Vuole che qui si costruisca una casetta, la madre del vero Dio. Bene, questo 12 dicembre non lasciartelo sfuggire. Eucaristia, rosario, giaculatorie, venerare la sua immagine e comprenderne il significato. Trasmettilo così ai tuoi figli. Creiamo tradizioni, fondamenta, radici. Facciamo tutto il bene che possiamo e che Dio vi benedica sempre. Cari amici, sono Padre Angelo Espinosa de Los Monteros. Grazie mille per aver visto questo video. Iscriviti per altri contenuti e seguimi su tutti i miei social. Facciamo tutto il bene che possiamo e che Dio vi benedica sempre. Cari amici, sono Padre Angelo Espinosa de Los Monteros. Siamo sul punto di celebrare la festa della Nostra Signora di Guadalupe, il 12 dicembre. Beh, potremmo fare una conferenza di 2 ore. Io l'ho già ascoltata. Tutto ciò che riguarda il mantello, gli occhi, le stelle, i raggi, la storia, le varie apparizioni, le rose. Ci sono libri. Puoi anche andare su Google e cercare la storia della Vergine di Guadalupe. Puoi cercare il Nican Mopoua e chiedere di lui lì su Google. Ti escono fuori entrambe le lingue. Bellissimo. Credo che tutti i messicani e la maggior parte degli ispanici conosciamo la storia. Oggi voglio solo dirti brevemente come prepararti a questa bellissima festa o cosa ricordare. Quel giorno, oltre ad andare a messa, oltre a recitare tutto il rosario, pensa a queste 2 frasi, le fondamentali della Vergine, che sono bellissime. Non sono forse qui io, che sono tua madre. Di fronte a qualsiasi problema, a qualsiasi difficoltà nella vita, disperazione, momenti difficili, malattie, prove. Scoprire un'infedeltà, malattia propria, dei figli, del marito, le grandi tragedie della vita. Non sono forse qui io che sono tua madre? E l'altra, non sei forse sotto il mio manto?
Questo significa avere Maria come madre e non uscire mai dal suo manto. Cosa significa esattamente non uscire dal suo manto? Chiederle ogni giorno la sua protezione. Lo si fa attraverso il rosario, lo si fa attraverso le giaculatorie, ancora più importante, attraverso la preghiera personale. A volte le preghiere liturgiche, ripetitive, l'Ave Maria 50 volte più il Padre Nostro. Per alcune persone può essere più facile fare questo che parlare con tutto il cuore. Ovviamente, chi recita il rosario con tutto il cuore non sta semplicemente ripetendo Ave Maria. La Chiesa non ti chiederà mai di ripetere una preghiera solo per ripeterla. Recitare il rosario significa dire una preghiera biblica. C'è tutto. L'Ave Maria è nella Bibbia. Questo è il messaggio dell'angelo alla Beata Vergine Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Luca 2. Quindi non è questo. Non si tratta di ripetere per il gusto di ripetere. Si tratta di contemplare il mistero annunciato, l'incarnazione del Figlio di Dio, la flagellazione, il battesimo nel Giordano. La risurrezione del nostro Signore Gesù Cristo. Mentre

0: mio carattere, il mio modo di essere. Tutto questo significa essere sotto il suo manto. E quindi, le due frasi che devi ricordare. E secondo, la simbologia minima dell'immagine della Vergine di Guadalupe, che è l'unica immagine che non è un dipinto. Devono esserci milioni di rappresentazioni della Vergine. Perfino i cinesi la rappresentano con gli occhi a mandorla, i giapponesi, gli asiatici. In Italia la raffigurano bianchissima, bianchissima. Nella Vergine di Guadalupe è la nostra Vergine, la nostra Vergine, la nostra immagine, la Vergine Morena. Qual è quella vera? Maria si è adattata a ogni luogo. Doveva apparire morena affinché il nostro popolo si identificasse con lei. Immagina se fosse stata una vergine, diciamo, spagnola, italiana, bianchissima, bianchissima, con i capelli biondi. Beh, i cittadini di quel tempo, da questa parte del mondo, in America, avrebbero detto: «E questo che cos'è?» Invece la vedono e dicono: «Mia madre, la madre!» E iniziano le conversioni. Ebbene, devono esserci milioni di quadri che gli uomini hanno dipinto cercando di vedere, cercando di rappresentare come doveva essere la Vergine Maria. Guadalupe non è il tentativo di un uomo di rappresentare nulla. È stata lei a ritrarsi. Qualcuno dice, il primo selfie della storia dell'umanità. Lei è rimasta con noi. Così si è presentata a noi. Le mani sono unite in preghiera, come a formare la casetta che chiese al Tepeyac. «Voglio che tu mi costruisca», dice a San Juan Diego, «una casetta, un tempio dove vivere. Lì vive la Vergine di Guadalupe, la Vergine Maria al Tepeyac». Il nastro che ha in vita era un segno di gravidanza con cui ci esprime che nel suo grembo c'è Gesù. Le stelle, con esse ci dice che è la regina del cielo e che ci protegge con il suo grande manto. La regina del cielo. Gesù è in cielo. Con suo padre è andato a prepararci una dimora con lo Spirito Santo. Maria è già in cielo, con il suo sposo lo Spirito Santo, con suo padre, Dio Padre, con suo figlio, Gesù Cristo. La luna è una luna eclissata, poiché è avvolta dalla luce del vero sole, che è suo figlio, Gesù Cristo. E l'angelo rappresenta San Juan Diego, a cui apparve la Vergine per parlarci di Gesù. Ricorda che angelo significa messaggero. Messaggero. San Juan Diego è un messaggero. Portò un messaggio al vescovo e al mondo. A tutto il mondo. Vuole che qui si costruisca una casetta, la madre del vero Dio. Bene, questo 12 dicembre non lasciartelo sfuggire. Eucaristia, rosario, giaculatorie, venerare la sua immagine e comprenderne il significato. Trasmettilo così ai tuoi figli. Creiamo tradizioni, fondamenta, radici. Facciamo tutto il bene che possiamo e che Dio vi benedica sempre. Cari amici, sono padre Angelo Espinosa de Los Monteros. Grazie mille per aver visto questo video. Iscriviti per altri contenuti e seguimi su tutti i miei social. Facciamo tutto il bene che possiamo e che Dio vi benedica sempre.
1: Dona vita pura, proteggici dal buio.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Carissimi fratelli e sorelle di Maria Vision, ancora un appuntamento della Carovana della Pace qui in Sicilia, il quinto appuntamento. Ci uniamo a tutte le redazioni del mondo di Maria Vision per una preghiera che oggi sale da un santuario miracoloso, il santuario della Madonna delle Lacrime di Siracusa, dove ci troviamo, dove rimarremo anche domani e dove è un grande privilegio poter trasmettere. Per cui ringrazio subito di questa accoglienza il rettore Don Aurelio Russo qui accanto a me, a cui chiedo immediatamente la storia di questo santuario.
1: Sì, questo santuario sorge per ricordare alla Chiesa e al mondo, come ha detto San Giovanni Paolo II, il pianto della madre che è avvenuto nel 1953 all'interno di un'abitazione familiare dove una giovane mamma attendeva un bambino che rischiava di perdere. Ma la sua preghiera era una preghiera piena di fede, di coraggio, di generosità, di carità per il suo figlio. Pregava la Madonna dicendo: prima salva mio figlio e poi fai di me quello che vuoi. La Madonna ha ascoltato questa preghiera, l'ha esaudita, ha salvato la madre, ha salvato il figlio. Nella mattina del 29 agosto, quando la donna aveva attraversato una nottata di grande sofferenza, addirittura si pensava che potesse morire da un momento all'altro, la Madonna versa lacrime nella stanza nuziale. Da quel momento la signora non ha avuto più problemi per la gravidanza e il bambino poi nascerà di parto naturale il 25 dicembre di quello stesso anno. La Madonna ha pianto per 4 giorni, dal 29 agosto al 1 settembre, e quella casa è diventata meta di pellegrinaggi, di persone che volevano vedere la Madonna piangere, e sono stati tanti, migliaia, le persone che hanno potuto vedere, toccare, assaggiare, asciugare quelle lacrime, e che sono state anche fotografate e video registrate.
0: Proprio nel momento in cui accadeva il fatto?
1: Sì, più fotografi hanno registrato queste lacrime

0: e anche un video amatore dell'epoca con una cineprese di 9,5 mm ha potuto riprendere circa 20 secondi della lacrimazione che sono ben visibili. Il 1° settembre addirittura una commissione scientifica incaricata dall'arcivescovo si è recata a casa della famiglia e ha potuto prelevare 1 cm³ di lacrime. Ha prima asciugato il volto della Madonna, ha atteso che lacrimasse e poi queste lacrime sono state raccolte con una fialetta da laboratorio, portate in laboratorio, sono state analizzate, confrontate con le lacrime di un bambino, con le lacrime di un adulto e queste lacrime, appunto questo liquido, è risultato essere della stessa conformazione delle lacrime umane, con i sali, con gli urati, le proteine, in modo particolare urati e proteine sono elementi vivi che fanno parte appunto della lacrima umana.
1: È una storia incredibile che avviene nel 1953, dal 29 agosto al 1 settembre. L'icona, questo quadro che vediamo alle nostre spalle, è di gesso, è molto semplice, è un regalo di matrimonio a questa giovane coppia che poi avrà questi problemi per i quali avrà il miracolo di questa Madonna, della Madonna delle lacrime. Ma è il primo miracolo a cui poi ne succedono chissà quanti.
0: Sono tanti miracoli che sono accaduti nei primi mesi, sono stati catalogati almeno 300, ma poi anche negli anni a seguire. Un miracolo veramente particolare e importante è quello del medico che ha raccolto le lacrime e le ha analizzate e lui, da vero scienziato, ha detto: questo liquido posso dire sono lacrime umane, ma lui non aveva la fede. E quindi non ha voluto che nel referto si scrivesse lacrime della Madonna, ma 70 anni dopo lui che aveva fatto le analisi, lui che aveva chiesto che fossero conservate le ultime gocce di lacrime avanzate, ha chiesto a casa sua queste lacrime, le ha abbracciate, si è convertito, ha ricevuto l'unzione degli infermi, la comunione, la confessione, la notte di Pasqua è morto.
1: Incredibile. Nascituro, che poi è diventato oggi un uomo adulto, la famiglia si chiamava Iannuzzi?
0: Iannuso.
1: Ecco, quindi il signor Iannuso Nascituro, che ha rischiato la vita per i dolori, per le problematiche che la mamma aveva risolte dal miracolo di questa icona miracolosa. E ecco, è un uomo che poi ha frequentato questo santuario, frequenta, si è diventato sacrestano.
0: Sì, è un uomo che come il padre umile, è stato sempre molto riservato e lo è tuttora, anche il papà. Chi veniva in santuario e cercava del papà Angelo, che era il proprietario del quadretto, e chi chiedeva di lui, ma conosce? Sì, lo conosco, ma lui era molto riservato, come anche Mariano, appunto prende il nome di Mariano perché nasce grazie all'intervento della Madonna e nel giorno di Natale, quindi si chiama Mariano Natale. Lui dice, e la mamma gli diceva, tu sei nato due volte, la prima volta è il 29 agosto e la seconda volta è il 25 dicembre.
1: Padre, lei ha testimonianze anche recenti di conversioni o comunque miracoli spirituali che avvengono in questo santuario?
0: In questo santuario ci sono miracoli di pace. Chi viene e può poggiare il proprio sguardo sull'icona della Madonna ritrova la pace pur attraversando momenti di difficoltà, momenti di prova, perché questa icona tenerissima che riproduce, ed era nell'intento di chi l'ha prodotta, riproduce la Madonna di Fatima, il cuore immacolato di Maria che doveva raggiungere tutte le abitazioni familiari. Ecco, questo quadretto umile, fatto di gesso smaltato su un vetro nero, porta con sé un messaggio particolare. Con la sua mano, con la mano destra tiene il suo cuore e dice a tutti i figli, ma proprio a tutti, voi siete nel mio cuore, tutti siamo nel cuore di Maria. Anche quei figli che in questo momento stanno soffrendo per la guerra, siamo nel cuore della Madonna che soffre lacrime amare per chi è in guerra, per chi è mortificato, per chi attraversa momenti di difficoltà. E con l'altra mano fa un gesto verso di sé, con la sinistra, e dice: tutte le volte che avete bisogno venite dalla mamma e insieme andiamo da Gesù.
1: Una volta un bambino mi disse, mi viene questo flash mentre parlo con lei, ma perché la Madonna fa il miracolo che piange e non fa il miracolo che ride?
0: Ma il linguaggio delle lacrime è un linguaggio universale, è un linguaggio che trasmette tanti messaggi. Trasmette il messaggio di richiesta di aiuto. Papa Giovanni Paolo II le ha detto che le lacrime fanno parte del linguaggio dei segni, e queste della Madonna sono lacrime di dolore, certamente, per le divisioni dei figli. Sono lacrime anche di preghiera, perché la madre piange e prega per i figli, ma sono anche lacrime di speranza. La madre ha pianto sicuramente per dolore, perché i figli sono divisi, ma queste lacrime possono diventare lacrime di gioia. La Madonna ha pianto ai piedi della croce, ma ha pianto anche nel momento in cui ha visto il suo figlio Gesù risorto, e queste lacrime ci accompagnano in tutte le fasi della vita. E quindi dipende anche da noi tante volte farle diventare lacrime di gioia.
1: Noi siamo qui per questo, Padre Aurelio, come lei sa, in giro per il mondo a pregare la pace in tutti i modi in cui è possibile farlo. Ovviamente elevare al cielo l'offerta di una santa messa lo riteniamo quello più consono, quello che arriva prima, dritto al cuore di nostro Signore. Per cui stiamo facendo questo giro itinerante per tutto il mondo. In questo specifico momento stiamo parlando della Sicilia, dove siamo itineranti, dove stiamo viaggiando già da giorni, cambiando chiesa di giorno in giorno e santuario, cattedrale, dove troviamo l'accoglienza di questo progetto. E devo dire grazie anche alla Cesi, che ha fatto proprio questo progetto, l'ha sposato e ci ha dato l'ok per partire e portare questo messaggio di pace, che simbolicamente viene da noi portata attraverso una lampada votiva. L'abbiamo con noi, la facciamo vedere sempre all'inizio della messa con una breve processione. Una lampada votiva che proviene da Assisi, è la lampada della pace, segno simbolico della pace. E allora a lei chiedo, quanto è importante costruire giornalmente questo valore, un po' dimenticato, perché partiamo dalle nostre famiglie, dove la divisione è ormai dilagante.
0: Sì, la pace è un dono fragile, che ha bisogno di essere accolto, custodito, perché è così fragile che qualsiasi motivo potrebbe distruggerne appunto il contenuto, però nello stesso tempo ha la forza di Gesù. Allora dobbiamo rimanere uniti a Gesù, perché la pace vinca sempre, perché il bene sconfigga il male, perché si possa dire che Gesù è risorto, ci ha dato la sua pace e già ora noi lo sperimentiamo. Ma per fare questo è importante che noi convertiamo i nostri cuori. Non basta che ci venga fatto un dono, bisogna accoglierlo, bisogna farlo fruttificare, bisogna fare in modo che diventi lo scopo della nostra vita.
1: Ogni giorno, ecco, essere testimonianza noi stessi, forse in primis, perché se non siamo noi testimoni attraverso un gesto, attraverso un perdono, attraverso un'apertura, non siamo noi testimoni anche agli occhi dei nostri figli, della nostra comunità, di questo gesto di pace, probabilmente non riusciamo neppure a trasferirla, a irradiarla, a esserne
0: sì.
1: Strumento.
0: Papa Francesco, parlando del perdono, dice spesso che non basta, e già è come già difficile, saper perdonare gli altri. Ci vuole il coraggio di accettare il perdono dagli altri. Solo così si costruisce appunto il seme della pace nei nostri cuori.
1: È vero. Padre, io intanto la ringrazio ancora per questa accoglienza.
0: Sì, grazie a voi.
1: Grazie e a breve state con noi su Maria Visione.

E benvenuti a Not Alone. Sono il vostro ospite, Niall Samuel. Ma prima di iniziare e presentare altre persone, entriamo subito nel vivo e lodiamo Dio e prendiamoci questo momento di preghiera affinché le grazie di Dio ci benedicano e possiamo condividere il suo amore con tutti voi e tra di noi. Tu, Padre, Figlio dello Spirito Santo. Amen.

0: Ci vediamo presto, allora. Tu hai il Padre e il Figlio, lo Spirito Santo. Amen. Ciao e bentornati su Not Alone. So che rimarrai sorpreso pensando, oh mio Dio, oggi è giovedì. Come sta andando Not Alone? Giovedì alle 15 abbiamo cambiato orario, quindi d'ora in poi saremo in diretta il giovedì alle 15 ed è una gioia per noi essere con voi ogni settimana a partire dalla mia destra. Abbiamo di nuovo con noi la nostra co-conduttrice Maria Sanenno, l'Unta, la nostra altra co-conduttrice, la ragazza Ha Mary Viert. E Tony è tornato. Sono tornato. Sì, Tony è tornato. E in particolare abbiamo cambiato questa puntata proprio perché Tony potesse tornare. No, sto solo scherzando. Ma Tony sì, Tony ci è mancato per tanto tempo. Tony aveva le lezioni, ma ora è Norma It nel suo orario. Quindi Tony sarà con noi quasi ogni settimana. Quindi ti ringraziamo per essere con noi, Tony. Sì. Oggi parleremo di qualcosa che riguarda completamente Mario Vision. Sì. Di cosa si tratta per tutti? Sì. Sì. Quindi parleremo di Maria e della nostra madre spirituale. Ma prima di iniziare, perché cominceremo a discutere quale ruolo abbia Maria nella Chiesa e poi nelle nostre vite personali e come siamo chiamati individualmente a rispondere a questo. Voglio sapere cosa rappresenta Maria per te come persona, a livello personale. Quindi iniziamo con un ragazzo, perché non prima le donne. Quindi inizieremo con Tony.
1: Beh, voglio dire, lei è una madre, dopo tutto.
0: Sì.
1: Cioè, questo è... Lei è stata la madre di Dio. Ma cosa rappresenta per voi? Per me? Sì, è una madre. Puoi semplicemente andare da lei, puoi parlarle, lei può capirti, può confortarti, sai, ricopre il ruolo di madre in modo così perfetto, davvero.
0: Giusto, è bellissimo Tony. Grazie per aver condiviso. Maria, cos'è Maria? Maria, cos'è Maria? Maria, Maria per...
2: Te, è uno scioglilingua, praticamente la stessa cosa. E penso che sia davvero una parte così importante di me, di chi sono ora, perché ho sempre fatto fatica ad avvicinarmi a lei. E nel corso degli anni, soprattutto negli ultimi 5 anni, direi che ho davvero cercato di avvicinarmi di più a lei. Quindi è diventata una parte così importante della mia vita. E...
0: Tu hai il nome, tu hai il suo nome. Significa qualcosa per te a livello personale oppure ritieni che sia troppo comune? Gli Andimes si sentono davvero?
2: Sì, è divertente che tu lo chieda perché io ho sempre pensato, soprattutto nella mia scuola, ero tipo l'unica sposata. Era una scuola pubblica, c'erano molti bambini mormoni in giro e io ero sempre tipo, ti piace sempre Mary? È così noioso? Cioè io proprio, no non lo sono, sì non ne sono mai stata una grande fan. E poi, quando mi sono trasferita ad AE e ho iniziato la scuola qui, ero così felice perché quando ho iniziato ad avvicinarmi a lei, ogni volta che sento qualcuno dire Mary, è come, oh, tipo Mary, sai, non è nemmeno che pensi a te stessa, è come se la stessi onorando anche solo attraverso il mio nome.
0: Giusto, questo è...
2: È così bello, sì. È strano perché lo sento così spesso, ma ogni volta è come, oh.
0: Sì, ti senti privilegiato un mar, un'università cattolica. Oh, Mary, è imbarazzante.
2: Qualcuno è tipo, oh, vogliamo ringraziare Mary per questo? E io dico, oh, non l'ho fatto! Azione.
0: Giusto, mio bene.
3: Missy automatic cosa?
0: Sì, ma grazie. Grazie per avermi condiviso. Maria, anche tu condividi il nome di Mary in spagnolo. Ma chi è Maria per te e cosa significa quel nome per te? Molto. Oppure sei anche un po' stufa di quel nome? Perché so che a volte è un po' troppo. Sì. Tipo, tutti si chiamano Maria o Maria intorno a te, specialmente qui. Maria, come ti senti in quella situazione? Ma più nello specifico, chi è Maria per te a livello personale?
4: Proprio come hanno detto queste due persone meravigliose. Lei è come una madre per me, sai? È qualcuno a cui posso sempre rivolgermi e raccontare i miei problemi. E pregherà per me proprio come farebbe una madre normale. Perché lei è madre e rappresenta una consolazione, un conforto per tutti noi. E questo è davvero consolante.
2: Sì, lo è. Volevo solo aggiungere una cosa. Non so se per voi è stato difficile, ma per me è sempre così difficile andare direttamente da Cristo a pregare. E anche davanti alla Santa Eucaristia sei così pieno di stupore che ti chiedi come posso anche solo iniziare a pregare? Perché sei così potente. Ed è così bello avere Maria lì, perché davvero, ad esempio, anche nella nostra cappella qui, abbiamo una cappella qui, e quando sei lì dentro c'è una piccola statua di Maria accanto all'Eucaristia. Ed è così bello quando preghi, perché puoi indirizzare le tue preghiere come se passassero attraverso...
0: È bellissimo quello che hai detto, ma è anche un po' discutibile perché la maggior parte di noi si pone questa domanda. A volte ci chiediamo e non ha senso per noi. Quando stavo crescendo, a volte non aveva senso per me, perché la scrittura, quando inizi davvero a studiarla, vedi che dice che Cristo è il mediatore. Quindi perché avremmo bisogno di un altro mediatore? Cristo è un mediatore perfetto tra il Padre e l'umanità. Cristo viene per costruire quel ponte, lui viene per stabilire la nuova creazione. E perché ne abbiamo bisogno? Sì, perché avremmo bisogno di Maria? Che è una domanda legittima. So che forse alcuni di voi spettatori hanno questa domanda e vi starete chiedendo: oh mio Dio, perché abbiamo davvero bisogno di Maria? Abbiamo Cristo con noi. Posso semplicemente rivolgermi a Cristo? Cristo è mio fratello, Cristo è mio amico. Quindi Cristo è anche un fratello e un amico. Ma perché pensi che abbiamo bisogno di Maria? Tony, sei pronto a rispondere? Hai la risposta perfetta per questo.
1: Ho sentito da qualche parte che Gesù è venuto a noi attraverso Maria, giusto? E quindi il modo migliore e più sicuro, credo che sia proprio Louis de Montfort a dirlo, è passare attraverso Maria per arrivare a Gesù, sai, per arrivare a Dio. Quindi sì, ho trovato questa cosa davvero ispirante. Ho fatto la consacrazione di Louis de Montfort e quella ti insegna perfettamente di cosa si tratta.
2: È così incredibile avere così tanti requisiti. Volevo farlo anch'io, ma avevo troppa paura.
0: Difficile, sì. 2 settimane fa credo che Mary stesse condividendo la sua devozione alla Madonna. È stato davvero bello. Sì, io
2: stavo leggendo La vera devozione, ma porta alla consacrazione totale attraverso la consacrazione di San Luigi de Montfort. Ma è una cosa che dura 3 settimane e so che sono 33 giorni di lutto e gloria. È come se ne fosse una replica. Penso che sia merito di Padre Garrity, giusto? Oh, Padre Gately. Padre Gately? Sì, sì.
0: C'è molto di Padre Garv nella sua testa.
2: Ma quello di Saint Maximil e Colby è davvero difficile. Sì? Tipo, ti richiede di andare a cose tipo settimanali. Per Maria bisogna farlo una volta all'anno. Bisogna recitare ogni giorno le sue litanie, tipo preghiere mattutine. Io non. Sì, è pazzesco. Tipo io. Personalmente non so come potrei gestire la mia vita personale senza diventare tipo una suora.
0: Se tutti voi avete domande su chi, di quali altre preghiere parlano questi giovani, come trovarle, potete contattarci. Siamo in diretta e saremo felici di condividerlo con voi in diretta TV. Oppure puoi scriverci al numero qui sotto, oppure puoi anche commentare sui social media e noi proveremo a inserire i link nella descrizione, oppure proveremo a contattarti e a fornirti i dettagli. Forse, speriamo se possibile. Se possibile proveremo a inviarti una copia di un libro o non sappiamo cosa possiamo fare, ma sentitevi liberi di contattarci e non dimenticate, siamo in diretta. Siamo aperti alle vostre richieste di preghiera, siamo aperti alle vostre domande, ai vostri suggerimenti, ai vostri commenti. Siamo sempre felici di sentirvi, è una gioia per noi. Quindi grazie per essere stati con noi oggi. E mentre continuiamo la conversazione, speriamo che restiate con noi e si spera che ci chiamiate. Quindi andando avanti.
2: In realtà volevo chiedere a Tony, com'è andata con la consacrazione?
1: Sapete cosa? In realtà non l'ho fatto con tanta fedeltà, sai, perché ogni giorno devi fare tutte queste preghiere e, sai, se sei impegnato, sì, ti perderai solo qualche preghiera al giorno, ma ovviamente non si tratta mai di una consacrazione suo. Ha tutto a che fare con il tuo rapporto con Mary, sì. Quindi se ti perdi una preghiera, sai, tipo, oh cavolo, mi sono perso la Litania, posso farlo domani o qualcosa del genere? Sì, Mary non dirà, ti sei perso il non tu più, non hai detto questo. Pregare, non lo farà mamma, la sua cura è così, così bella, lui vede cosa provi.
0: È così bello. È davvero unico avere una figura materna che sa capire cosa stai attraversando. E penso che la chiave qui stia forse nel fatto che a volte, tipo, esageriamo il ruolo di Gesù. E non so, credo che un ospite una volta ne parlasse in uno dei nostri programmi, non ricordo esattamente chi fosse, ma credo che dicesse che a volte diamo così tanto per scontato Gesù, tipo, oh, è mio amico. Ma sì, sai, c'è quel livello. Certo, Cristo è il nostro amico, ma sottovalutiamo l'importanza di avere Maria perché lei è nostra madre. E qual è il ruolo di Maria? Lei indica sempre ciò che fa Cristo. Quindi, prima di approfondire ulteriormente questo aspetto, la prossima domanda che chiunque si porrebbe sarebbe su Maria. Certo, Maria è la madre di Cristo, ma come possiamo dire che Maria è la madre di Dio? E so che noi cattolici crediamo che Maria sia la madre di Dio e che sia anche madre di tutta l'umanità, che sia la madre della Chiesa. Lei ci conduce tutti a suo figlio, Cristo. Quindi, Centano, tu cosa ne pensi? Perché pensi che noi cattolici diciamo che Maria è la madre di Dio?
4: Perché Cristo è Dio, sai? Perché, ok, Gesù ha due nature, cioè una umana e una divina. Ma queste due nature non sono separate, sono unite nell'unione ipostatica. E quindi, poiché Gesù non può essere separato, non può, capisci? Ecco perché diciamo che se Maria è la madre di Cristo, è anche la madre di Dio.
0: Sì, perché se non lo dici, penso che sia una credenza necessaria, perché se non lo dici, allora è come affermare che Cristo non è Dio, perché allora la questione non riguarda affatto Maria. E non penso che noi cattolici cerchiamo di adorare o onorare Maria eccessivamente, ma in realtà si tratta di proteggere la vera natura e la vera divinità di chi è Cristo. E se Maria non è la madre di Dio, allora Cristo non è Dio. È semplice così. È semplicemente la credenza necessaria che dobbiamo avere per comprendere chi è veramente il nostro sposo, Cristo.
2: Oh, volevo solo aggiungere qualcosa che ho letto una volta in cappella. Non ricordo quale santo lo abbia detto, ma sai che Maria è anche la sposa dello Spirito Santo. Sì, c'è così tanto. Sì, davvero tanto, ma era così bello. E questa cosa mi è sempre rimasta impressa. L'amo davvero tanto. Diceva che il motivo per cui non sappiamo nulla della vita di Maria, come prima che avesse Cristo, o anche durante quel periodo, è perché lo Spirito Santo la teneva vicina al suo cuore e la nascondeva perché desiderava quell'intimità con lei e voleva che lei fosse dentro di lui. Wow, è bellissimo! Non è davvero bellissimo?
0: Sì, sì, sì. Non ne avevo mai sentito parlare, ma è una riflessione bellissima. Sì, perché...
2: Sappiamo, conosciamo alcune cose, cose che ci sono state rivelate e tutto il resto, ma ci sono così tante cose della sua vita che non conosciamo. Ed è perché lo Spirito Santo voleva tenerla vicina a sé.
0: Sì, è davvero una bellissima interpretazione di questo aspetto. È davvero bellissimo. Tony, stai aggiungendo qualcosa?
1: No, non ho nulla da...
0: Aggiungere, tipo, sì. Sì.
1: Penso che la Madonna
0: è la madre di Dio e basta. Niente.
1: No, ma sì, lì è imparentata con la Trinità. Dio non si limita a condividere Gesù con lei, sai, è lì per lei. Giusto, sì, lei è la regina del cielo, lo sai. Sì, credo, sì, importante.
0: Uno, la prossima domanda prima della nostra prima pausa, perché sono domande generali che i nostri spettatori si pongono. Sono cresciuto anch'io avendole. Sono sicuro che anche tu sei cresciuto avendole, perché crescendo mettiamo in discussione la nostra fede. Penso che dovremmo mettere in discussione la nostra fede, perché questo ci rafforza di più, ci aiuta a crescere più vicini ai sacramenti e alla verità di chi è Dio. La prossima domanda a cui penserei è: non credi che a volte noi cattolici cerchiamo di amare troppo Maria o di mostrare troppo verso Maria? E questo mette in ombra chi è Cristo. A volte ti potresti chiedere, e sono sicuro che anche i nostri spettatori, magari tu stesso hai questa domanda: oh, se prego troppo Maria, sto idolatrando Maria e non dovresti idolatrare nessun altro se non Dio, il che è vero. E la scrittura ci insegna questo, e la Chiesa lo insegna, che non puoi avere nessun altro idolo se non un idolo come nessun altro. Quindi Dio è Dio. Allora, cosa avete da dire? Qualunque? C'è qualcuno interessato?
4: Penso che non si potrà mai amare Maria quanto la ama Gesù, perché Gesù ama moltissimo sua madre, ma noi non potremo mai amarla quanto lui. E quindi penso che se pregare. Se preghi tanto Maria non è idolatria, perché penso che idolatrare qualcuno o qualcosa significhi mettere quella cosa o quella persona al posto di Dio nel proprio cuore. Come se credessi che quella cosa o quella persona sia Dio. E quindi smetti di credere che Dio è Dio e inizi a credere che questa cosa sia Dio. Ma non stiamo facendo questo con Maria. Stiamo solo, sai, andando da lei, come farebbe un bambino con sua madre.
0: Potrebbe esserci il pericolo di idolatrarla? Cosa ne pensi?
2: Lo farei.
0: Potrebbe esserci pericolo?
2: Assolutamente. Non perché penso che tu possa tornare, come dire, come ha detto Massimiliano Kolbe, giusto? Non aver mai paura di amarla troppo, perché non potrai mai amarla quanto l'ha amata Cristo. Ma anche semplicemente perché non importa quanto la ami e quanto le dai, lei è così in linea con Cristo che tutto ciò che fai per lei sarà sempre orientato verso Cristo. Sì, ed ecco cosa. Va bene. In realtà continuo a parlare di cose che leggo, ma ho letto molto di True Devotion e roba del genere. Ma stavo dicendo, io so che sono passati circa 20 anni. 21 anni. 21 anni. Diceva che i nostri occhi sono sempre rivolti a Maria, ma i suoi occhi sono sempre rivolti a Cristo. Quindi non puoi mai averne paura perché lei... Cioè, ovviamente ci sta aiutando e ci guarda, ma è sempre rivolta di nuovo verso Cristo. Questo...
0: È così bello. E adoro l'analogia che hai fatto, che non importa quanto tu dia a Maria, alla fine tutto va a Cristo.
2: Sì.
0: Perché non è limitato a Maria, perché lei mai prende... Quindi il pericolo di idolatrare le persone è quando le persone sentono che prendono quella gloria per se stesse. Come se idolatrassi una pop star, loro prendono quella gloria da... È come una pop star. Ma Maria non fa assolutamente questo. Perché tutto ciò che è Maria va a ciò che è Dio.
2: Lei è la più umile, Sì.
0: Cioè, penso... E naturalmente non si può idolatrare Maria da nessun'altra parte nel mondo. Sì. Tony, vuoi dire ancora qualche parola prima di concludere la nostra chiacchierata?
1: Sì, voglio dire, nell'intero concetto di idolatrare i santi e Maria, c'è il pensiero che in realtà stai pregando un amico, stai pregando una madre. Non stai pregando qualcuno che adori? Sì. Quindi se ti inginocchiassi davanti a Maria, sai come lodare e celebrare, come onorare. Questo è, l'onore è giusto. È questo che dovrebbe esserci. Ma non dovresti tipo adorare Maria, giusto? Questo è sbagliato. Perché l'adorazione spetta a Dio, ma quando preghi Maria, lei ti dà le preghiere che vanno direttamente a Dio. È vero? Quindi è come una finestra verso Dio.
0: Giusto. È un approccio onorevole quello che fai, che è dei più alti. Quindi è davvero bellissimo. Grazie per aver condiviso.
5: Ora facciamo una pausa, quindi tenete a mente i vostri pensieri.
0: So che voi state riflettendo molto, tenete a mente i vostri pensieri. Approfondiremo di più. Non dimenticate che siamo in diretta. E siamo grati che siate qui con noi. Non dimenticate che siamo in diretta. Potete chiamarci al numero qui sotto. E ora facciamo una brevissima pausa, quindi ci vediamo tra poco.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Ciao e bentornati a Nota Qualon. Questo è il tuo ostello molto muscoloso. Questa è la peggiore introduzione. Ma benvenuti a Not Lobe, ce l'abbiamo. Il nostro batterista Tony, ce l'abbiamo noi. Aha, ragazza Mary Wirt, che non è niente di che. Aha, oggi non so cosa sia successo, ma è molto felice. E io ho quella consacrata Maria Centeno e abbiamo quella muscolosa. Quindi ora voi ragazzi cambiate il mio batterista, l'unto e il muscoloso. Va bene? Sì, perché? Ok, ma andiamo avanti. Stavamo parlando della nostra bellissima, bellissima madre Maria e siamo grati di avere due Marie che condividono il nome di Maria qui nel nostro studio oggi, che stanno portando una comprensione più profonda a Mar perché ci sono cresciute insieme. E voi siete cresciuti. Siete cresciuti in una famiglia cattolica, giusto? E che ruolo ha Maria nella vostra famiglia? Questa è una cosa interessante di cui sono curioso, perché la famiglia è dove iniziano tutte le nostre preghiere e tutto il resto. E anche se, e se non fosse nella tua famiglia? Forse alcuni di voi non sono cresciuti con quell'ambiente. Cosa ne pensate? Quali sarebbero i vostri piani futuri per come introdurreste Maria nella vostra famiglia? Signori Tony?
1: Penso che in famiglia sia molto importante pregare insieme. Si dice che la famiglia che prega insieme lo dice insieme. Quindi penso davvero che a livello di gruppo all'interno della famiglia dovreste avere devozione per lei. Dovresti pregare il rosario con la tua famiglia, con la mia famiglia. A volte c'è questa statua che gira intorno ad Ave, non so se ne avete sentito parlare.
2: Statua itinerante.
1: Sì, di Maria. E quando lei è lì in casa è assolutamente necessario pregarla ogni singolo giorno con il Santo Rosario.
2: Oh wow!
1: Penso quindi che sia una devozione davvero bella. Questo deve avvenire anche all'interno della comunità, non solo in famiglia. Quindi questa statua che viaggia per la comunità, la statua di Fatima, e tutta la comunità prega davanti a lei. Immaginate quante lodi e quanto onore riceve nostra madre, sapete, all'interno di tutta la comunità e della comunità Ave Maria a lei dedicata. Bellissimo.
0: È così bello. Grazie per avermi fornito questa intuizione. Mamma, Tony.
2: Tony.
0: Un anno davvero felice, come quello di Maria. Ma non dimenticate, ragazzi, siamo in diretta e vi saremmo molto grati se ci chiamaste. Il numero è riportato qui sotto. Potete contattarci telefonicamente per comunicarci le vostre intenzioni di preghiera, per farci domande sull'argomento di cui stiamo parlando o su qualsiasi altro, oppure se avete commenti saremo felici di ascoltarvi. È una gioia per noi vivere e siamo grati di avere questa opportunità con voi. Quindi continueremo con l'argomento. E tu, Mary, cosa ne pensi? Che ruolo ha avuto Maria nella tua famiglia? E se non l'ha ancora fatto, come pensi che potresti farlo tu? E anche se lo facesse, come pensi che lo farai?
2: Andare.
0: Vuoi farla entrare nella tua famiglia, introdurla?
2: Va bene. Penso che per la nostra famiglia lo siamo sempre stati. Papà pregava sempre soprattutto la Sacra Famiglia, in particolare San Giuseppe, il che è strano perché in realtà non ho una forte devozione verso di lui. E vorrei davvero iniziare. Ma, come hai detto, recitavamo spesso il rosario. Recitavamo molte litanie, tipo ogni mattina, proprio come preghiere individuali a lei, come il memorare, cose del genere. E penso che, nonostante avessimo tutto questo e andassimo a messa e cose del genere, non mi sono mai avvicinato a lei, come ho detto, fino al primo anno di college. Ed è così brutto? Il motivo per cui l'ho fatto è perché nella mia famiglia c'è sempre una grande competizione, soprattutto tra le ragazze. Oh cielo! E ricordo che una volta mia sorella chiamò papà e gli disse: siamo tornate a casa per Natale e lei stava raccontando a papà che ogni volta che succedeva qualcosa semplicemente recitava un'Ave Maria. E papà era così orgoglioso di lei. E lui disse: wow, Monica, è così bello! Ero così gelosa e pensai: inizierò a farlo anch'io perché voglio avere una devozione. Solo così papà sarà orgoglioso di me. Così ho iniziato a passare la giornata recitando un'Ave Maria e pensavo: oh, sono proprio come Monica. Ma in realtà è una cosa bellissima. Sì, sì. E in realtà mi ha aiutato tantissimo perché poi, senza nemmeno accorgermene, mi rivolgevo a lei per tutto. E poi dopo è diventata semplicemente un'abitudine, credo. E da lì ho semplicemente... è fantastico. Penso che per noi a volte sia...
0: può sembrare una competizione, ma per te è stato come se tua sorella ti avesse guidato in questo.
1: Sì.
0: Senza nemmeno volerlo non ti rendevi nemmeno conto che venivi guidata verso...
2: questo. E probabilmente attraverso Maria. Oh cielo, sono così grata. Ma penso di voler tornare su questo perché, anche se l'ho sempre avuta intorno a me, credo che questo abbia quasi reso tutto più difficile, perché in realtà non l'ho mai davvero desiderato. Quindi, per le persone che vogliono davvero aiutare la propria famiglia e tutto il resto, direi di iniziare dalle basi, come pregare l'Ave Maria. Non è nemmeno necessario recitare un rosario completo, perché per molte persone è molto difficile farlo quando si è distratti. Quindi iniziamo con la Build Hail Mary. Fino al rosario, recita la litania e recita tipo i memorari per lei, cose del genere.
3: Decennio del
0: ruggito.
2: Sì, o tipo un decennio. Oppure mia madre recita il rosario durante il giorno, ad esempio mentre pulisce o qualcosa del genere. Sai.
0: Ho un'altra domanda per... Sai, ricordo che in uno degli spettacoli hai detto che tuo padre era solito chiamare tutta la tua famiglia, tutti i tuoi fratelli e sorelle, e vi raccontava storie sui santi e tutto il resto. Eri tu quella che diceva tipo che tuo padre faceva sedere tutti e poi...
2: Oh, in realtà non proprio. Beh, ci raccontava delle storie. Non so se fossi io, ma papà tipo per ore ci faceva venire per il rosario. Durava tipo 3 o 4 ore perché lui continuava tipo a divagare o... Non proprio divagazioni. Parlava solo di cose a caso, tipo, dovete essere pronti per questo. Ha mai parlato di...
0: Maria o qualcosa?
2: Sì, sempre. Sì, tipo, tirava fuori qualcosa su Maria o su San Giuseppe e su come dovremmo cercare di essere come loro, oppure era così bello e vorrei poter tornare indietro e riascoltarli. Sì. Perché probabilmente a quel tempo ero troppo tipo, voglio giocare, sto aspettando di giocare. Letteralmente mi stavo addormentando. Ma poi io, tipo, quando ho iniziato il liceo e poi l'università, mi sono resa conto di quanto fossimo fortunati ad avere tutto ciò, perché anche se non ricordo molto, a volte mi capita di leggere qualcosa e penso, oh, questo l'ho già sentito. E non so come lo sappia papà, visto che non legge molto, ma viene letteralmente dallo Spirito Santo. Onestamente questo è...
0: Semplicemente un'ottima genitorialità. Ottima genitorialità. Spero di diventare almeno un po' amico di tuo padre. Lo so, anche io, come mia madre. Dei genitori davvero fantastici, lo so. Quindi siamo grati alle brave coppie cattoliche californiane. E sappiamo che alcuni di voi sono là fuori, forse qualcuno di voi ci sta ascoltando. Questo è un incoraggiamento per tutti voi e vogliamo ringraziarvi per aver costruito la vita di così tanti giovani oggi. E gli altri giovani condivideranno con altri giovani. E se avete storie simili e volete condividerle in diretta TV, potete chiamarci, oppure se avete intenzioni di preghiera, non dimenticate che siamo in diretta e siamo qui per voi. E con tutta la gioia. Vogliamo solo ascoltarvi, quindi non dimenticate di chiamarci. Abbiamo un numero qui sotto. E andando avanti, Centeno, so che la tua famiglia era un po' più combattuta. Com'è stato crescere in quella situazione? E avevate Maria nella vostra famiglia? Se no, come pensi di introdurre Maria nella tua futura famiglia?
3: Sì, in realtà avevamo Maria nella nostra famiglia, quindi recitavamo il rosario ogni volta, tipo ogni singola notte. Oh, che bello. Sì, lo so. E quindi lo facevamo, ma personalmente non sono mai stato vicino a Maria. Lo facevo solo perché i miei genitori me lo dicevano. Sì, è come una famiglia. Sì, esatto. Quindi era quello che succedeva. E tipo, a volte pregavo senza prestare attenzione, o mi addormentavo, o pensavo ad altro. Però, tipo all'età di 15 anni ho iniziato a pregare da solo, per desiderio. Proprio, sai, ho pensato, lascia che provi a pregare da solo, un giorno. E così l'ho fatto, e poi ho iniziato davvero ad avere una devozione per Maria e a cominciare davvero ad amarla. E poi ho iniziato a sentire la sua presenza, sai, nel suo amore, il suo amore materno. Ed è stato allora che ho iniziato ad avvicinarmi di più a lei. Poi, sì.
2: Perché pensi? Cosa ti ha spinto a voler recitare il rosario? Perché ho difficoltà. Ho difficoltà a recitare il rosario. Io
3: penso perché in quei momenti in cui pregavo, tipo con i miei genitori, la mia famiglia, ma tipo non prestavo attenzione, anche se non prestavo attenzione provavo comunque qualcosa, sai, tipo perché è così interessante, perché Dio può operare attraverso di noi, in noi, anche se noi non cooperiamo con Lui, Lui può farlo. So che è folle, ma Lui può ancora agire su di noi. E quindi penso che sia quello che è successo, tipo... Ho iniziato a sentire qualcosa anche se non stavo prestando attenzione. Ero tipo, oh, che cos'è questo? È tipo molto confortante. È una sensazione consolante. E poi ho iniziato a farlo tutto da sola, tipo per desiderio.
0: E adoro che tu lo abbia menzionato. E penso che questa sia una cosa che sto riscoprendo anch'io. Spesso credo che, ok, se una persona è davvero santa, allora sicuramente mi sta dicendo qualcosa su Dio. Ma a volte anche le persone intorno a te che sono in stato di peccato mortale, e tu lo sai, che stanno vivendo una vita malsana o poco pulita, a volte dicono cose bellissime su Dio. E questo dimostra semplicemente che Dio non ha confini, la sua grazia non ha confini, può agire come vuole. Certo, sappiamo che c'è un principio e tutto quanto nel comprendere la grazia e tutto il resto, ma Dio può agire attraverso chiunque, in qualsiasi fase della vita, e questa a volte è una cosa fraintesa. Sento che mettiamo così tanta pressione sui nostri direttori spirituali dicendo «Oh no, qualunque cosa dica il mio direttore spirituale, la farò ciecamente». ma ci sono momenti in cui persone che non conosci, magari un bambino piccolo, possono darti un consiglio divino così bello che non potresti nemmeno immaginare. Tutto quello che devi fare è semplicemente essere aperto. Il tuo cuore deve essere davvero aperto a Dio in ogni aspetto. Quindi penso che sia qualcosa che sto imparando anch'io e che sto scoprendo in questo percorso. Verissimo. Quindi sono grato per il punto che hai sollevato e spero che tu abbia imparato qualcosa dal nostro unto. Porta qualche punto unto. Sì. Mary, credo che tu avessi una domanda. Stavi dicendo...
2: Oh, questa è una cosa così casuale, ma mi è venuta in mente, ok? Sapete, wow, Martin Lutero. Sì, così ho sentito. No, ho sentito che aveva una forte devozione per Maria, a quanto pare, e non l'ho mai capito, perché una delle promesse è che se sei vicino a Maria, lei non ti porterà mai fuori strada. Già. Quindi perché, se aveva una devozione così forte per lei, se è vero, perché avrebbe lasciato la fede cattolica? Sì.
0: In realtà è qualcosa che riguarda me come indiano. No, non ci ho mai pensato, perché probabilmente è anche una questione culturale, non sono mai stato così tanto interessato a capire Martin Lutero. So solo cose generali su di lui. Sì, ma è un ottimo punto. Non ci avevo mai pensato. Avete qualche opinione in merito?
1: Penso che anche se hai una forte devozione, credo che dove ti portano i tuoi processi mentali, insomma, sia tutto un gioco mentale quando si tratta di Martin Lutero. Cioè, lui ragionava sulle cose, usava la logica, ci rifletteva, era appassionato delle sue idee e quando leggeva penso che abbia iniziato a scivolare sempre di più verso il pensare a cosa fosse giusto per se stesso. Sì, è davvero interessante. Nella sua vita probabilmente era così, era un monaco, era davvero molto severo con se stesso, sai, e a volte si faceva anche del male, sai.
0: Sì.
1: E quindi lui pensava che bastasse solo la fede, non servissero le opere. Sì, e quindi era più una sua convinzione personale, pensava, accidenti, sto facendo tutte queste buone opere, ma non mi sembra di avvicinarmi a Dio. Furono quindi le sue azioni e la sua errata interpretazione delle scritture a portarlo a credere che non si trattasse dell'intercessione di Maria. Lo sai, lo era. Era. Aveva una forte devozione per Maria e poi da quel momento si allontanò un po'. Questo è sapere. Ho bisogno di dire
0: qualcosa. Ho appena inventato. Questo è qualcosa di cui stai parlando. E l'ho fatto io stesso, il che è davvero strano. Quando hai detto, oh, conosci Martin Luther? Sai cosa ho pensato?
2: Red Junior.
0: Ecco perché ho parlato di una questione culturale. Ma sì, quando hai iniziato a spiegarlo, ho detto, oh mio Dio, sta parlando di Martin. Oh mio Dio. E io gli ho detto, Nigel, lo stai studiando da così tanto tempo. E quando tu, Tony, ho provato a spiegare meglio, e io ho detto tipo, oh mio Dio, questo è Martin Luther Marut. A cosa stavo pensando? Tipo, sì, ma la mia mente si è semplicemente svuotata. Andò dritto a lui. Non so perché tipo Junior no.
2: Io non lo so.
0: Ma sì.
1: Capisco da dove viene.
0: Ma sì, è bellissimo. Condivisione. Tony Centeno, hai qualcosa da dire?
3: Sono d'accordo con te. Non ne ho idea.
0: Sì.
2: Io solo. Non credo. Come dicevi, forse all'inizio provava una certa devozione per lei, ma in seguito non credo che avrebbe potuto esserle veramente vicino. Io.
0: Penso che una cosa davvero bella su cui riflettere, che ho imparato oggi in classe, è che a volte trattiamo la verità come un possesso. La verità non può mai essere un possesso. Assolutamente, non può essere un bene privato. Quindi, per esempio, se possiedo qualcosa e se ho 10 cioccolatini e te ne do uno, ne rimane uno in meno per me. Ho 9 cioccolatini. Così la verità. Se ti do la verità, per me non ne rimane di meno. La verità non è un bene privato, ma un bene comune. La sua stessa natura è quella di emergere e di essere condivisa. E penso probabilmente che in Martin Lutero, come diceva Tony, abbia iniziato a cercare Dio e a conoscere la propria verità solo attraverso la fede, non attraverso le opere. E sta portando avanti la sua verità personale e la rende un possesso di sé, portando la propria verità, tranne che affidarsi alla verità di Dio, alla sua comprensione. Sì, sta usando la comprensione. Ma preghiamo ancora per lui. Preghiamo ancora per lui e speriamo che Dio possa avere misericordia di lui. Anche se ci sono molte cose che non conosciamo come esseri umani. So che tante persone giudicano e dicono, oh, questo tizio andrà all'inferno, questo tizio ci andrà. Non possiamo dire chi andrà all'inferno. Il paradiso non può dire chi andrà all'inferno. Se Gandhi amava Cristo, non so se conoscete l'India. L'indiano, come il padre della nazione indiana, Mahatma Gandhi, voleva essere cristiano, ma vedendo i cristiani, vedendo il dominio britannico, non lo voleva. Lui...
1: Solo, già. Cosa aveva detto? Disse che se foste stati davvero cristiani. Sì, Sareste andati all'altare, al tabernacolo, in ginocchio, strisciando. Sì, sì. E disse che, siccome non lo facevano, ma non pensava che quello fosse davvero Dio. Questo è.
0: Gandhi in realtà seguiva molti insegnamenti scritturali nel suo ministero politico, che è strano da dire ministero politico, ma in un certo senso lo era. Quindi ha tratto molta comprensione delle scritture da questo? Quindi non lo sappiamo. Non sappiamo, non è stato battezzato. Non sappiamo se andrà in paradiso o meno, questo dipende solo da Dio, ma sappiamo che i sacramenti, che la Chiesa è una, la verità che ci conduce a Cristo. Maria che ci conduce a Cristo, nostra madre spirituale. E vogliamo concludere con questa nota, che mia madre spirituale è tagliare per un'altra breve pausa e poi tornare, ma non dimenticate che siamo in diretta e vogliamo che ci chiamiate, per favore. Credo sia la sesta o settima volta che lo dico e ci piacerebbe pregare con voi e ricevere le vostre domande. Qualsiasi commento sarà accolto con piacere, oppure se avete qualcosa da dire saremo felici di ascoltarvi, anche qualche condivisione personale. Quindi grazie per essere stati con noi. Per favore tornate dopo questa brevissima pausa. A presto.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Ciao e bentornati a Natlon. Sono la vostra ospite Niall Samuel e con noi ci sono Maria Saeno, Mary Wirth e il batterista Tony. E stiamo parlando di Maria e della sua maternità spirituale verso tutti noi. E Mary aveva una domanda.
1: Per un secondo ho pensato letteralmente che fossi S, stai parlando di...
0: Tu Maria. Anna, Maria era...
1: Una maternità spirituale. E quando hai detto che stavamo parlando di Maria?
0: Sì.
1: Ero tipo...
0: No, quando mi interessavo io.
1: Non so perché lo penso.
0: No, sto scherzando. Ma sì, Mary, avevi una domanda. Stavi dicendo...
1: Ok. Volevo chiedere alle persone che non hanno la devozione di sposarsi o che semplicemente non pregano se è possibile per loro andare in paradiso. Voglio dire, ovviamente lo è, ma sì, di sicuro. Tipo, se non ami Maria, perché ho incontrato molti protestanti che sono contrari, anche alcuni miei familiari che non amano Maria. Ecco, questo è un modo molto gentile di dirlo. Sì, ma sono molto contraria a lei. E non l'ho mai capito. Perché se ami davvero Cristo, ami anche sua madre. Ma loro non credono in lei. Non credono in...
2: Cioè, non le piace. Cioè, non pregano neanche nemmeno lei.
1: No, cioè, non sono d'accordo su nulla che la riguardi. Sì, per loro è solo una persona.
2: Sì.
1: Cioè, non dovresti nemmeno riconoscere, tipo...
3: Sono contro di lei o qualcosa del genere?
1: Sì, non proprio contro, ma la escludono semplicemente. Cioè, non le piace.

0: Che ci sono alcune credenze necessarie che è importante avere e che non possiamo rifiutare.
1: Via.
0: E questo per via di chi è Dio? È per via di cosa sia l'incarnazione. Quindi, per esempio, stavamo proprio parlando di Maria come madre di Dio. Non è perché vogliamo glorificare Maria, è perché Dio l'ha glorificata.
1: Lei.
0: È perché Dio ha scelto lei. Non è perché noi, come cattolici della Chiesa, stiamo cercando di esaltarla oltre misura. No, Dio ha scelto proprio quella donna. E come la scrittura profetizza fin dall'inizio, ci sarebbe stata una vergine che avrebbe schiacciato la testa di Satana e Dio ha scelto lei. Quindi non è che stiamo esagerando su chi lei sia realmente. Quindi se non crediamo che lei sia la madre di Dio, non crediamo che Cristo fosse Dio. Non si può dire che Cristo non ha senso nel complesso. Le nostre credenze non avrebbero senso. E se sai che lei è la madre di Dio e se guardi la maggior parte delle opere e delle cose che Maria ha fatto attraverso le scritture, attraverso la comprensione delle scritture, attraverso la tradizione della Chiesa, vediamo che Maria ha sempre indicato Cristo. Anche alle nozze di Cana Maria indicava Cristo. Quindi penso che non dovrebbe esserci odio verso Maria, né si può ignorarla e non può essere che non le si rivolga nemmeno una parola. Penso che se mostri mancanza di rispetto verso Maria, in realtà stai mostrando mancanza di rispetto verso Dio stesso. Quindi tecnicamente penso che ciò non sia possibile. Quindi tutto ciò che possiamo fare è, per così dire, discutere su questo. In secondo luogo, riguardo alle persone che andranno in paradiso. Cioè, stai dicendo, andranno in paradiso se non hanno un... Cosa che ovviamente non sappiamo. Sì, noi...
1: Non lo so.
0: Beh, credo che non possiamo dire tutto ciò che non sappiamo. Perché, di sicuro. Sì, non possiamo saperlo con certezza come raccomandazione. Già, penso che se provi davvero odio verso Maria, quella sia una posizione molto, molto difficile in cui trovarsi. Soprattutto se vai in purgatorio. Quella è una posizione un po' difficile in cui trovarsi. Ma Maria, nostra madre, è così straordinaria che è la nostra madre. Quindi non c'è altro da dire se non che è una madre. Ma sento che, anche se non hai... Anche il Concilio Vaticano II ci insegna che non possiamo affermare con certezza che le persone che non hanno mai conosciuto Cristo sia davvero così. Non come le persone che hanno conosciuto Cristo e lo hanno rifiutato, ma persone che non hanno mai conosciuto Cristo e che non hanno avuto la possibilità di conoscerlo, che non raggiungerebbero il paradiso. Già? Non possiamo affermarlo, ma conosciamo la verità. Sappiamo che i sacramenti ci avvicinano a Cristo, che il più grande miracolo di tutto il mondo è il sacramento dell'Eucaristia, che Cristo è con noi sempre, fisicamente, che Maria ci conduce a suo Figlio. Sappiamo che la Chiesa ci porta la verità della rivelazione, di chi è Dio e che, quando la conosciamo, questo ci condurrà in paradiso. E se non la perseguiamo, ovviamente falliremo. C'è una fragilità e se non la perseguiamo, sento che sarebbe come darla per scontata, dicendo che, oh, se altre persone che non vanno in paradiso possono andarci, allora anch'io posso fare così e andarci. No, non funziona così. Non ha senso.
1: Sì, è vero. Oh, mi fa venire in mente quello che dicevi, quello che ha detto San Luigi Maria Grignon de Montfort. Quanti santi non avevano una devozione a Maria? Cioè, la riconoscevano e tutto quanto, ma sono comunque diventati santi? Ma quelli che invece l'hanno davvero amata e le sono stati devoti, per loro è stato molto più facile, perché avevano Maria. E questo per me è bellissimo.
0: C'è così tanto da imparare da lei per poter avvicinarsi a Cristo, per poter stare con Cristo. C'è davvero tanto. Ecco perché ci sono così tanti nomi dati alla Madonna. L'Arca dell'Alleanza e così tanti nomi. Così tanti nomi. Stellaris. Stellaris, la stella che ci guida a Cristo, che ci ha condotti a Cristo. Sì, significa tutto. Vediamo che il nome di madre, tutti i titoli che ha, sono tutto ciò che ci sta conducendo tutti a Cristo.
1: Sì, è verissimo.
0: Estun, stavi dicendo qualcosa? Scusa.
2: Oh sì, la madre di Dio è chiamata Theotokos, termine greco.
0: Sì.
1: Oh, qual è il simbolo di madre di Dio? Io non...
0: Sapere. Non ho introdotto il termine tecnico perché non conosciamo i nostri spettatori. Cerchiamo solo di semplificare le cose. Ma Theotokos è il termine giusto. Questo è...
1: Così bello.
0: Voi. Sant'Anna, stavi dicendo qualcosa sulla Madonna? Sì?
3: Sì, no, proprio come penso che se non credi in Marion non stai con lei. C'è semplicemente un enorme divario nella fede. È come se mancasse qualcosa, sai, qualcosa di enorme. Perché con lei andare da Gesù è molto più facile. Tipo...
1: Posso anche aggiungere, anche se è un po' a caso, ma penso che soprattutto per noi ragazze, ma anche per i ragazzi, sia così importante avere una devozione verso di lei. Ma per le donne è così, così importante, perché lei è letteralmente l'epitome della femminilità.

0: e di ciò che davvero vuoi essere, di ciò a cui aspiri, di ciò che anche gli uomini cercano in una donna, persino, sai, di ciò che Cristo desidera in te. E penso che come donna sia così importante, o come ragazza.
1: Sì.
0: Lo sei. Sì. Comunque è così importante rivolgersi a lei perché può mostrarti esattamente di cosa hai bisogno, in cosa devi migliorarti. Stavo ascoltando Fulton Sheen tempo fa e lui diceva che Maria è la donna più bella e che poiché Dio stava affidando suo figlio a lei perché lo portasse sulla terra, voleva che la madre di suo figlio e in un certo senso anche di se stesso fosse la donna più bella del mondo. Quindi perché non avrebbe dovuto crearla come tutto ciò che una donna dovrebbe essere? È così bello. Sì, è davvero bellissimo. E penso che sia fantastico anche per noi perché abbiamo così tanto a cui ispirarci. E quando voi ragazzi, con Maria, ma anche con Cristo, San Giuseppe, ce ne sono così tanti.
2: Lo so.
0: Ma soprattutto Maria. Questo
2: è bellissimo. Grazie per averlo condiviso. E prima di passare alla parte finale dei consigli, consulenza AVV.
3: Avevo.
2: Voi. Abbiamo un commento da YouTube che è: quindi Tony ci guiderà nella preghiera per il commento su YouTube.
3: Quindi Joan B ci ha detto: pregate per me per motivi personali. Quindi qualunque cosa Joan B sta attraversando un periodo difficile e vogliamo riportarlo a Maria, che è il fulcro di questo episodio. Allora diciamo Ave Maria. Ave Maria Mariace. Signore con te, o donne, e benedetto è il frutto del tuo seno.
4: Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen nel Padre, nello Spirito Santo. Amen.
2: Ringraziamo tutti voi per essere stati su YouTube in diretta, per tutti i commenti e per tutti gli spettatori che ci seguono sui social media e in TV in questo momento. E pregheremo tutti insieme per voi alla fine di questo episodio. Ma prima di concludere, vorrei solo un punto da parte vostra. Se in questo momento non abbiamo una devozione verso Maria o se la nostra devozione verso Maria è tiepida, qual è quella cosa da cui possiamo iniziare? Qual è il consiglio che dareste ai nostri spettatori? Solo uno. Un passo, un metodo, una cosa pratica da mettere in pratica davvero? Avvicinarsi a Cristo attraverso nostra madre.
3: Va bene.
2: Tu.
3: Beh, una cosa che mi ha davvero aiutato nella mia vita spirituale è stato l'incoraggiamento degli amici. Sono andato da degli amici. Ho pregato il rosario con gli amici. Oh, è bellissimo. E una volta che inizi a recitarlo con i tuoi amici o la tua famiglia, il rosario, comincerai a sviluppare un legame con esso e poi ti innamorerai del suo mistero. Sì. Sai, ti innamorerai di questi misteri, ti innamorerai davvero di tutta la storia di Maria nel rosario. E poi pregare il rosario ogni giorno è un ottimo modo per iniziare a connettersi, sai, con Maria e trovare la tua devozione in lei, perché davvero ti aiuta tantissimo. Sai, lei è lì per te, è tua madre, vuole aiutarti. E quindi, se tu preghi lei con devozione e se le chiedi una profonda connessione spirituale, lei ti aiuterà sicuramente. Quindi sì.
2: Grazie per aver condiviso, è stato davvero davvero bellissimo farlo, così bello. Mary, qual è la cosa che nella tua spiritualità in questo momento vorresti condividere con...
0: La tua? Penso che... credo che la mia sarebbe più rivolta a chi tipo non la conosce affatto e vuole semplicemente iniziare con lei. Perché è stato qualcosa con cui ho avuto difficoltà e penso che per me il modo più semplice e più importante sia semplicemente rivolgersi a lei per tutto. Quindi, per tutto durante la tua giornata, rivolgiti a lei. Sì, esatto. È così bello. È molto più facile di quanto si pensi, se costruisci l'abitudine di rivolgerti a lei, anche se ancora non lo senti davvero. Recita un Ave Maria ogni sera, o tre Ave Maria ogni sera. Inizia a recitarle durante la giornata e arriverai al punto in cui non ci pensi nemmeno più, ma ti rivolgi a lei per tutto. E poi, quando ci pensi davvero, è ancora più bello e significativo, davvero fantastico. Ed è così facile, quindi perché no?
2: E alle persone che dicono che stai esagerando e che pensiamo a Maria tutto il giorno invece che a Dio, provateci una volta, e penso che Maria abbia ragione, prova solo una volta e vedrai, ti avvicinerai a Cristo molto più di quanto tu sia mai riuscito. Grazie, è bellissimo. Centeno, un punto, super veloce, cosa ne pensi? Che consiglio daresti ai nostri
4: spettatori? Penso che se siamo tiepidi nei confronti di Maria, probabilmente è perché non la vediamo come nostra madre o come una madre intima. Quindi penso che sia davvero importante cambiare il nostro modo di vederla e poi iniziare a considerarla come nostra madre, a trattarla così e a parlarla in quel modo. Sì.
2: È davvero bellissimo. Grazie per averlo condiviso. Sentao è l'atteggiamento che costruisci nella tua mente, cioè che lei è davvero tua madre, accettando

questo fatto, che è così, così bello. Vorrei dire una cosa prima di concludere, ed è che magari voi andate semplicemente a letto. Questo è ciò che mi è stato insegnato quando ero più giovane. Basta che vai a letto la sera prima di dormire, ti inginocchi per terra, unisci le mani e reciti tre Ave Maria per le tre virtù teologali, che sono fede, speranza e carità. Tutto quello che devi fare è semplicemente iniziare con tre Ave Maria. E penso che una volta che inizi con tre Ave Maria, una volta che ricevi questi doni, Dio riverserà su di te quelle grazie di fede, di speranza e di carità che ti porteranno a pregare di più per gli altri, ad aiutare di più le persone, ad amare di più il prossimo e a diventare una persona migliore. Quindi penso che iniziare con tre Ave Maria sarebbe davvero fantastico. Inoltre, puoi seguire uno dei miei, puoi seguire quelli di Tony, di Mary o di Maria, tutti quanti, o solo quelli con cui ti senti più a tuo agio. Questo è solo il nostro consiglio personale. Quindi grazie per essere stati con noi oggi e siamo felici, felici di aver cambiato il nostro orario al giovedì alle 3 e speriamo che anche voi siate contenti. Spero che possiate seguirci ancora e vogliamo condividere tutto il nostro affetto, tutta la nostra gratitudine per essere stati con noi. E la prossima settimana parleremo di qualcosa di davvero interessante. Quindi sintonizzatevi di nuovo giovedì alle 15, stesso posto perché abbiamo un budget molto basso, quindi sempre lo stesso posto, e vogliamo ringraziare tutti quelli che ci stanno guardando, quindi grazie e non dimenticate, non siete soli. Ciao.

Carissimi amici, oggi vorrei contare una storia che è meravigliosa, proprio meravigliosa, e certamente questa storia non solo piacerà a voi, ma sarà un modo di aprire il vostro cuore a nuove dimensioni dell'amore di Dio e la vita di Gesù. Ecco, questa storia tocca una persona che si chiama Fra Daniele Natale. Era un cappuccino nel convento di Padre Pio a San Giovanni Rotondo. Questa storia è accaduta dopo la Seconda Guerra Mondiale. E Padre Pio lo amava molto. E aveva detto a Fra Daniele: sarò sempre con te, non preoccuparti. Sarò sempre lì vicino a te. Ma la cosa che è successo è che, infatti, Fra Daniele aveva una grande malattia, un tumore molto seria al stomaco, e i medici non davano a loro molto, molto tempo da vivere, diciamo, e doveva morire. Era impossibile sopravvivere a questo tumore. Allora, quando Padre Pio ha saputo di questa cosa, ha detto: no, stai tranquillo, non morirai, vai a fare un intervento in tale clinica con tale dottore, che era un amico di Padre Pio. E siccome tutti conoscevano Padre Pio come un profeta, vedeva le anime, vedeva anche il futuro qualche volta, e dunque hanno accettato questo intervento. Lui è andato nella clinica e il dottore, che era in carica di questa cosa, non ci credeva tanto, perché era veramente in uno stato terribile lo stomaco di Fra Daniele. Però durante la

L'operazione, lui sentiva una voce, diceva vai avanti, vai avanti. E l'operazione ha durato 8 ore. Dopodiché era riuscita questa operazione, abbiamo messo allora fra Daniele nella sua camera, nel suo letto, e poi poco dopo è caduto nel grande coma, profondo coma. E poi dopo 3 giorni è morto, ma morto, ben morto, finito. Allora sono rimasti molto scioccati a causa della parola di Padre Pio e hanno chiamato subito Padre Pio. Prima di tutto hanno fatto il certificato di morte, l'hanno messo in un posto speciale per i morti, è tutto normale per un morto, ma hanno chiamato Padre Pio dicendo, l'hanno riprovato infatti dicendo ecco è la tua colpa che è morto perché sei tu che hai chiesto questa operazione. E allora ti chiediamo una cosa, di pregare affinché Fra Daniele possa ritornare in vita. Allora questi mistici, questi santi, questi stigmatizzati hanno le loro cose con Dio e Padre Pio ha pregato il suo modo e ha ottenuto qualche cosa bella per Fra Daniele poco tempo dopo. Infatti Fra Daniele, dopo la sua morte e dopo la preghiera di Padre Pio, è ritornato in vita, si è messo a seduto sul letto, ha camminato, parlava, vedeva anche tra i muri e allora le persone che erano vicino a lui sono stati terrorizzati e hanno scappato chiudendo la chiave e la stanza. Però lui era veramente vivo. Quando hanno ritrovato Fra Daniele così vivo, allora l'hanno, per dire, bombardato di domande tipo cosa hai vissuto dopo la morte, cosa hai visto e domande normali. E lui ha detto una cosa molto interessante per tutti noi. Ha detto, vedete, quando sono morto ho visto Gesù, ho visto anche la Santa Vergine Maria. Ma quando ho visto Gesù ho capito una cosa, Gesù è solo amore, ma solo amore che quando siamo noi sulla terra dell'amore di Dio, perché è una cosa che non si può immaginare, è solo amore, è un amore di luce, un amore che invita. E quando l'ho visto sono stato, come diciamo, innamorato di lui e sono stato preso di un gran profondo desiderio di abbracciarlo, di essere una sola con lui, era più forte di me e lui mi invitava. E avevo l'impressione che ero io l'unico oggetto del suo amore. Era un'esperienza indescrittibile. Però in una frazione di secondo ho visto tutta la mia vita dall'inizio alla fine e ho visto ecco, tutti i momenti quando ho detto del sì alla volontà di Dio, sono stato un buon ragazzo. E anche ho visto i momenti quando ho fatto la mia volontà, ho peccato, ho resistato alla grazia di Dio e tutto quanto. E dunque ho capito che non ero pronto a abbracciare l'amore perché dovevo avere una purificazione della mia anima, particolarmente qualche peccato che avevo fatto perché lui come frate aveva fatto dei voti e avevo caspettato, diciamo, un po' il voto della povertà. Quando ho pagato ai miei amici un caffè lì, là e senza chiedere il permesso. Dunque ho capito che a causa di queste mancanze, peccati, dovevo essere purificato. Allora sono andato al purgatorio. Notate una cosa, che ha capito lui che doveva, diciamo, avere una purificazione della sua anima e ha scelto lui di andare al purgatorio. Perché quando siamo lì, nell'aldilà, sappiamo la verità, ci vediamo come siamo in verità e vogliamo l'amore. Allora è andato in purgatorio. E quando ha detto questo, tutti hanno chiesto: ma cosa hai vissuto nel purgatorio? E lui ha detto: ho sofferto di due sofferenze molto, molto atroci. La prima è che quando si arriva nel purgatorio non vediamo più Gesù, non c'è più la visione beatifica che dà una felicità, una gioia incredibile. Allora, certo, quando non abbiamo visto mai Gesù,
possiamo vivere senza questa visione. Ma dopo l'aver visto è atroce la sofferenza, la sete di vederlo di nuovo, la nostalgia, il desiderio profondissimo di rivederlo, e non possiamo perché non è ancora l'ora. Però in questo purgatorio c'era una grande speranza, una consolazione anche, perché sappiamo che la porta di uscita è verso il cielo. Dunque sapevo che ritroverò Gesù, e questa è una grande consolazione nel purgatorio. La seconda sofferenza, e questo è il mio punto oggi, è che quando ho visto tutta la mia vita, ho visto anche il grado di santità che Dio, il mio creatore, aveva sognato per me, creando me. Questo grado di santità era straordinario, ero sconvolto a vedere questo, era bellissimo, veramente che non si può descrivere. E davanti a questa cosa sono stata meravigliato e pensavo, ma Dio aveva questa attesa su di me, è bellissimo. E poi quando ho visto cosa avevo fatto infatti sulla terra, c'era una grande differenza. E avevo infatti mancato una parte del piano di santità. E quando mi sono reso conto di questo, allora una sofferenza, ma con una sofferenza che non esiste neanche sulla terra, è come una spada che mi ha trafitto il cuore, una cosa terribile. E allora è lì e dicevo, troppo tardi, ho mancato una parte del piano, troppo tardi, perché certamente c'è solo una sola vita sulla terra, e dunque era una sofferenza atroce. Non so quanto tempo è rimasto così, dicono poche ore, ma per lui era come un secolo, il purgatorio. Comunque arriva Padre Pio, arriva lì, nel purgatorio, e ha detto a lui, te l'avevo detto, sarò sempre con te. E ha supplicato Padre Pio dicendo, Padre, ottenimi di poter continuare il mio purgatorio sulla terra. E ha visto Padre Pio che parlava con la Madonna, non sentiva le loro parole, però vedeva la Madonna che faceva così con la testa. E poi allora è stato concesso a lui di tornare sulla terra per avere una seconda possibilità, una seconda chance, diciamo. E è così che si è trovato sul letto e che si è alzato, e era ben vivo. Allora, potete immaginare che tornando sulla terra, ha vissuto ancora più o meno una quarantina d'anni di più, e dunque è morto molto vecchio, è morto infatti nel 1994, per dire non è così lontano. Aveva capito tante cose, aveva appreso la lezione nell'aldilà. Particolarmente aveva capito l'importanza della preghiera, perché diceva, quando siamo lì conta solo una cosa, il grado di amore che abbiamo in noi. Ma l'amore divino, come la Madonna qui a Medjugorje, fa la differenza tra l'amore umano e l'amore divino. E dice, cari figli, che possa regnare nelle vostre famiglie l'amore divino, non l'amore umano. Perché l'amore umano, secondo lei cos'è? È un amore di attrazione, quando ci sentiamo bene con una persona, riceviamo tanto piacere, gioia e belle cose di una persona. Dunque, infatti, il centro di questo amore siamo noi. Dunque, un po' egoista, diciamo. Invece l'amore divino è come quello di Gesù, un amore che si dà e che è pronto a anche sacrificarci per gli altri. Amiamo talmente una persona che siamo pronti a dare la nostra vita per questa persona. È l'amore di Cristo, l'amore oblativo, non è un amore possessivo come tante persone pensano amare una persona, ma sono possessive e non lasciano la persona libera. Bene, allora ha capito che lì, nell'altro mondo, solo l'amore oblativo, l'amore di carità, diciamo l'amore divino, rimane, e questo fa la santità della persona. E ha capito che per ottenere questo amore divino si deve pregare. Nella preghiera, nella conversazione con Dio, nell'intimità con Dio,
che arriva in noi l'amore di Dio, goccia per goccia, diciamo. E lui allora pregava tanto.

aveva continuamente il rosario in mano, faceva con i suoi fratelli sacerdoti tutte le preghiere della comunità e era sempre, sempre molto gioioso. Anche amava fare delle battute e le persone lo amavano molto. Aveva capito anche un'altra cosa, infatti Fra Daniele era rimasto molto debole di salute, talmente che ha avuto delle malattie, anche parecchi altri interventi che erano molto dolorosi, diciamo. Però le persone lo vedevano sempre gioioso, anche più gioioso quando soffriva, perché una cosa che aveva capito, che nell'aldilà, quando offriamo a Gesù le nostre sofferenze, allora Gesù prende il regalo, lo fa suo il regalo, fa sua la nostra sofferenza e la mette nel suo cuore, e questa sofferenza offerta a Gesù diventa divina perché appartiene a Gesù. Tutto ciò che appartiene a Gesù diventa divino e se ne serve Gesù per salvare più di anime. Allora, siamo chiari, diciamo che c'è solo un Redentore, è Gesù. Solo Lui è Redentore, perché Lui è stato sulla croce per salvare l'umanità. Però non dimenticare che noi siamo il corpo di Gesù, il corpo mistico di Gesù. Dunque, dal momento che siamo battezzati, abbiamo ricevuto un gran dono, tramite altri, il dono del sacerdozio regale dei fedeli. E con questo sacerdozio, diverso certo di quello dei sacerdoti, che è un sacerdozio ministerio, abbiamo la possibilità di aiutare il Redentore nella sua opera di redenzione. Non siamo noi redentori, ma siamo co-redentori, dunque aiutiamo il Redentore nella sua opera di redenzione. E questo è di una profondità. E carissimi, questo è molto importante oggi, perché con la sofferenza che vive il mondo oggi, una grande sofferenza per tante persone, è molto importante capire questo mistero della co-redenzione. Il modello più grande, certo, è la Madonna co-redentrice, che offriva, quando era sotto la croce, offriva tutta la sua sofferenza di mamma al Padre. Ma anche San Paolo è stato così, e San Francesco di Assisi è stato anche, non solo i mistici che sono stati stigmatizzati, ma tu e io, nelle sofferenze, anche mal di denti, mal del stomaco, mal di testa, possiamo offrire a Gesù. E questa sofferenza offerta la prende Gesù e la fa una sofferenza divina che può aiutarlo a estendere la salvezza delle anime molto più lontano. È una grande, grande grazia che abbiamo ricevuto da Dio. Dunque, per ritornare a Fra Daniele, lui aveva capito il valore grande della sofferenza offerta a Gesù e dunque si rallegrava per ogni dono che poteva fare a Gesù nella sua sofferenza, la malattia, le operazioni, le stanchezze e chissà ancora. E poi aveva una compassione incredibile verso i poveri, i piccoli, i deboli, i ammalati, gli anziani, paralizzati, tutti coloro che soffrono, perché vedeva Gesù, vedeva in loro Gesù stesso, come Madre Teresa, è una grande grazia. Allora riceveva tante persone, vedeva le anime, vedeva anche il futuro e aveva una grande grazia per la consolazione delle persone. Conosco io tante persone che hanno conosciuto Fra Daniele e qualche sacerdoti e qualche amici di Roma che hanno conosciuto il suo nipote, che si chiama Padre Remigio Fra Fiare, e dunque a cui lui può raccontare le cose. Dunque queste testimonianze sono vere, posso dire, e anche se non ho tutti i particolari, perché io non ho mai conosciuto Fra Daniele, però ho sentito queste storie. E quando ricevo le persone dall'Italia nel boschetto, qualche volta ce n'è uno che mi dice: ah, l'ho conosciuto io, mi ha detto questo, mi ha detto quello. E dunque è ancora un po' un ricordo ancora un po' fresco, diciamo, ecco. Bene, dunque quando è tornato sulla terra
ha talmente ben vissuto la sua seconda chance che adesso è sulla via della beatificazione. Vedete che

se vi dico questa storia, perché deve essere utile per voi e per me. Penso che non c'era neanche un Padre Pio o un altro santo che sarà lì all'improvviso per dirci puoi tornare sulla terra. Penso di no. Allora, cosa significa? È che è oggi, carissimi, oggi stesso, che possiamo decidere di prendere la nostra seconda chance. Oggi, come dice la Madonna, cari figli, decidevi oggi per il cammino della santità. Non aspettare domani. Chissà se domani ci sarò. E anche oggi che c'è, dobbiamo dire la realtà, che c'è una minaccia sul mondo. Non si sa mai quando andremo nell'altra parte della vita. Allora è bene di fare questa decisione oggi, che oggi sia il giorno quando cominciate ad amare, mettere Dio al primo posto, mettere l'amore di Dio al primo posto, e che tutto sia, diciamo, dipendente da questo amore di Dio. Quando c'è una decisione da prendere, una scelta da fare, Signore, cosa ne pensi tu? E poi preghiamo, non è che poi sentiamo una voce, però il Signore durante la preghiera inclina proprio il nostro cuore verso la sua volontà e siamo aperti così. Allora, per farla breve, la preghiera che attira in noi la vera carità, il vero amore che dura per l'eternità e che cresce ogni giorno grazie alla preghiera e anche altre opere come digiuno, ecco la l'elemosina e le cose così, certo. E poi allora offrire i nostri dolori, le malattie e tutte le sofferenze a Gesù affinché non siano perdute, perché il Maggio ci dà delle tentazioni durante la sofferenza, può inserire in noi il desiderio di lamentarsi, di disperare, di essere gelosi, di essere amari, di bestemmiare, chissà ancora. Questo è la tentazione della sofferenza, no? Sempre ascoltiamo la voce di Gesù che ci dice: dammi la tua sofferenza, offrimi il tuo dolore, e così tutto si trasforma e ci dà la gioia il Signore. Bene, allora carissimi, vi invito a prendere sul serio questo invito della Madonna, con l'esempio di Fra Daniele, di scegliere oggi la via della santità. Mi ricordo una parola che Gesù ha detto a Santa Faustina, ha detto: mi piace molto la tua decisione di diventare santa. Sappi, figlia mia, che riceverai tutte le grazie necessarie per questo cammino di santità per te. E se ne manchi uno, stai tranquilla, solo chiedi perdono con umiltà e con la tua umiltà ottenerai ancora più di grazie per questo cammino di santità. Dunque, carissimi, non c'è bisogno di fare dell'alta teologia e di chissà cosa. Non c'è bisogno di fare cose straordinarie, ma la fedeltà giorno per giorno e rifare ogni giorno, ogni mattino la decisione: Signore, aiutami a prendere il cammino della santità, prendo la tua mano, la mano della Madonna, e andiamo insieme perché ti amo e voglio essere per l'eternità con te e voglio essere anche un testimone per gli altri. Allora, siccome l'amore è la cosa più importante, voglio concludere questo video con la bella preghiera di San Francesco d'Assisi che conoscete tutti, però potete ancora adesso pregarla con me e chiedere questo dono dell'amore vero che genera la pace di Dio. Oh Signore, fa di me uno strumento della tua pace. Dove è odio, fa che io porti amore. Dove è offesa, che io porti il perdono. Dove è discordia, che io porti la fede. Dove è l'errore, che io porti la verità. Dove è la disperazione, che io porti la speranza. Dove è tristezza, che io porti la gioia. Dove sono le tenebre, che io porti la luce. Oh Maestro, fa che io non cerchi tanto ad essere compreso quanto a comprendere, ad essere amato quanto ad amare, poiché è dando che si riceve, perdonando

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

sono Giovanna, vengo dalla provincia di Venezia, vengo qui in questa terra benedetta a incontrare sempre la Vergine Maria, la Regina della Pace, da ben 23 anni. Qui è nata anche una vocazione, io ho tre figli, mio terzo figlio è frate, con l'incontro anche di Padre Ioso, poi successivamente ho incontrato anche Radia Maria, e così, ecco, la Madonna mi ha preso per mano, ha toccato il mio cuore e vengo sempre in questa terra benedetta, ecco, a ringraziarla per tutti i doni che comunque la Vergine Maria ha fatto. Ecco, il suo cuore immacolato trionferà in questo pellegrinaggio. Presento tutti i giovani, le famiglie, tutti i sacerdoti, la Santa Chiesa, perché possa veramente la Vergine Maria compiere tante grazie. Grazie, oh mamma cara, e grazie di cuore.

volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Credo in Dio Padre, onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, tuo unigenito Figlio, nostro Signore, che fu concepito dallo Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, soffrì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, ascese al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà di nuovo a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, il perdono dei peccati, la resurrezione della carne e la vita.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Il vento delle inquietudini, dell'egoismo e del peccato stanno colpendo molti cuori, conducendoli all'inquietudine e alla rovina. Perciò vi invitiamo, figlioli, a ritornare a Dio e alla preghiera, affinché ci sia del bene nei vostri cuori e nella terra in cui vivete. Vi amo, figlioli, ed è per questo che non mi stanco mai di invitarvi alla conversione. Grazie.

piacerebbe che la carovana per la pace arrivasse nella tua città o comunità? Se desideri che questa iniziativa possa raggiungere la tua località, contatta il nostro call center via WhatsApp al numero 329 553 32 41, indicando la tua città o comunità. Affidiamo questo cammino al Sacro Cuore di Gesù e al Cuore Immacolato di Maria, perché ogni incontro possa essere segno di pace e di amore.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati da Suor Giovanna. Ecco, siamo qui in questa nuova puntata di Catena d'Amore per ascoltare le vostre intenzioni di preghiera. Vi ricordo il numero 075 81 36 35 e affideremo le vostre preghiere, le vostre richieste davanti al Santissimo. Abbiamo, ecco, Gesù e Eucaristia esposto e ecco in questo tempo pregheremo proprio davanti a Gesù affidando le vostre necessità per le persone, ecco, a voi care. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Ecco, intanto che aspettiamo le vostre telefonate, leggo alcuni messaggi che ci sono arrivati. Abbiamo Milena da Trapani, chiede preghiere per la signora Rosalba, tornata oggi alla casa del padre e purtroppo ha avuto un'operazione al cuore e non ha superato l'intervento. Preghiamo per la consolazione dei suoi familiari, che il Signore li accompagni e ci uniamo ecco alla tua preghiera, Milena. E poi abbiamo Maria da Trapani. Rita da Perugia chiede preghiere e vuole ringraziare la Madonna per l'intervento andato bene. E poi abbiamo ancora Alessandra dalla Sardegna. Chiede preghiere per la sua sofferenza, per il marito e per la sua situazione familiare. Ecco, allora affidiamo le richieste ecco, di questi nostri amici e amiche davanti a Gesù, affidandoci a Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. L'eterno riposo, dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. Continuiamo ecco con i messaggi che ci sono arrivati. Abbiamo Angela dalla Sicilia, chiede preghiere per la sua salute, che è in questo momento molto precaria. E poi abbiamo Alessio, chiede aiuto per il suo stato d'animo che sta vivendo perché Dio possa aiutarlo. E poi abbiamo Grazia da Siracusa, chiede di intercedere soprattutto, chiede preghiere per il suo bambino Guglielmo e per Sara, che ha 20 anni, per la loro salute. E poi abbiamo ancora Raffaella da Biella, chiede preghiere per Maria Vision, per la missione. Una preghiera per tutti gli ascoltatori e tutte le famiglie con le loro difficoltà economiche, di salute, di lontananza da Gesù. Una preghiera per lui, per Raffaele, per il papà infermo. Ecco, poi abbiamo ancora Luigi da Verona, chiede una preghiera per Paolo, che ha difficoltà, soprattutto soffre di disturbi mentali, e per Sofia. Ecco, allora affidiamo queste intenzioni davanti a Gesù, Eucaristia, come abbiamo detto, ecco, all'inizio della trasmissione, affidiamo le nostre preghiere al Santissimo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ecco, continuiamo con i messaggi che ci sono arrivati. Abbiamo Antonella, chiede di pregare per i suoi amici Marcello, Vincenzo, Paolo, Tiziana e Jenny. E poi abbiamo ancora Rosanna da Napoli, chiede preghiere per la pace e l'amore fraterno tra i figli e i loro fidanzati. E poi abbiamo ancora Lucia dalla provincia di Modena, chiede preghiere per il figlio Giovanni. E poi abbiamo ancora Fabio. Ecco che si sta curando per un tumore affinché ne venga fuori. E poi abbiamo ancora Valentina da Cuneo, chiede preghiere per la sua salute e la guarigione. Ecco, affidiamo all'angelo di Dio tutte queste persone, perché li possa custodire. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, continuiamo con i messaggi. Intanto, ecco, attendiamo le vostre telefonate. Abbiamo Valentina da Cuneo, chiede preghiere per la sua salute e la guarigione. E poi abbiamo ancora Angelica da Empoli, chiede preghiere perché il Signore ascolti il suo grido d'aiuto e possa liberarla da ogni male. E poi Claudia da Cagliari chiede di continuare a pregare per lei, perché possa risolvere la sua situazione lavorativa bloccata dall'ottobre del 2006. E poi abbiamo Silvia da Latina. Ecco, grazie per la vostra potente intercessione. Metto me e la famiglia davanti al Signore perché lo Spirito Santo soffi su noi con potenza. Ecco, allora ci uniamo a Silvia e preghiamo lo Spirito Santo che ci possa sempre accompagnare e fare le scelte giuste verso il bene. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ecco, allora andiamo avanti, continuiamo con altri messaggi che ci sono arrivati. Abbiamo Andrea da Albano Laziale, Chiedo una preghiera a Maria Santissima per la pace nel cuore e per la sua famiglia. E poi abbiamo Francesca da Modena, chiede preghiere soprattutto rivolgendosi a Maria, alla Mamma Celeste, per i fratelli e le sorelle e poi per la sua situazione di salute. E grazie a voi che sostenete le mie preghiere, ecco, ci dice Francesca. E poi abbiamo ancora Maria da Cantù, una preghiera per Simone perché si riprenda, soprattutto nei momenti di difficoltà. Fa Gesù che non frequenti cattive compagnie, stagli vicino. Ecco, questo è un messaggio da parte della nonna di Simone. E poi abbiamo Anna da Napoli. Ah, intanto c'è una telefonata. Pronto? Pronto?
1: Pronto?
0: Sì, buonasera. Prego. Il suo nome? Sì? Sì?
1: Io vorrei preghiere per la mia famiglia. È la prima volta che mi collego, non so come funziona bene.
0: Sì, ecco, lei può esprimere un'intenzione di preghiera per la sua famiglia.
1: Allora, per prepararci bene in questa Quaresima, per arrivare a una vera e santa Pasqua del cuore.
0: Certo, grazie.
1: Grazie, grazie a tutti.
0: Ecco, grazie a lei. Allora, arrivederci.
1: Possiamo... Sì.
0: Sì, ecco, possiamo pregare un Padre nostro davanti a Gesù perché davvero ci aiuti in questo cammino di Quaresima, no? Verso la santità. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ecco, in attesa ecco, delle vostre chiamate, andiamo avanti con altri messaggi. Abbiamo Anna da Napoli, chiede preghiere per i figli Marco e Antonio. E poi Antonietta da Bari, pregate per la mia situazione familiare. E poi abbiamo ancora Monica da Benevento, chiede preghiere per la figlia Silvia, che ha 7 anni ed è autistica, non parla. Preghiamo Gesù perché le faccia il dono della parola. Ecco, certo, presentiamo ecco, queste preghiere davanti a Gesù e Eucaristia. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, bene, continuiamo.

0: Abbiamo Maria Artura, chiede preghiere appunto per la situazione di forte depressione che sta vivendo. E poi abbiamo Angela da Sesto San Giovanni, chiede una preghiera appunto per Maria di Genova e per Carmela di Ostuni. E poi abbiamo ancora Stefano da Foligno. Chiedo una piccola preghiera per mio figlio Gabriele perché possa avere una risposta positiva dal lavoro affinché possa formare una nuova famiglia. Proteggici sempre, saremo sempre devoti a te e a tuo figlio Gesù. Ecco, allora ci uniamo a Stefano, alle altre preghiere dei nostri amici. Invocando ecco l'aiuto del Signore, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ecco, abbiamo altri messaggi da leggere. Abbiamo Gianna da Parma, prega per la guarigione fisica di Cecilia, una giovane mamma di due bimbi. E poi abbiamo Rossana da Perugia, chiede preghiere per i suoi figli. E poi abbiamo ancora Giorgio. Ecco, intanto ascoltiamo una telefonata. Pronto?
1: Sì, buonasera. Sono Antonietta, chiamo da Prato.
0: Buonasera.
1: Volevo mettere sotto il manto della Madonna, chiedere a Gesù di coprire col sangue preziosissimo. Mia sorella che è d'ospedale, è stata operata la schiena, ma anche mia sorella è stata operata in questi giorni, che è stato così, tutti i miei fratelli e le mie sorelle, la pace nel mondo, la fine di tutte le guerre, per tutti i sacerdoti, per la conversione dei peccatori e che questa quaresima sia la quaresima di conversione per tutti i nostri cuori. Ti volevo dire la preghiera rimirate, mio Maria, con quegli occhi
0: Occhi
1: di
0: di
1: pietà,
0: pietà,
1: socconiente
0: correte la
1: Regina,
0: regina
1: con la
0: per la
1: vostra
0: vostra
1: pietà.
0: carità.
1: O
0: Ecco.
1: Maria, concepita senza peccato, prega per loro che ricorriamo a te.
0: Ecco, grazie Antonietta, ci uniamo a questa preghiera.
1: Grazie a voi e Dio vi benedica.
0: Grazie anche a lei. Ecco, mettiamo tutte queste intenzioni davanti a Gesù Eucaristia che durante questa puntata lo appunto seguiremo in diretta e affidando tutte le nostre intenzioni, anche quelle che avete da casa. Ecco, intanto abbiamo anche Giorgio da Bagni di Tivoli che esprime la sua intenzione. Desidero ringraziare con tutto il cuore la Santissima Vergine Maria, Madonna di Lourdes, per l'11 febbraio 2026, perché in quel giorno mia figlia Melissa ha conseguito la laurea in giurisprudenza con tanta fatica e impegno. Ecco, complimenti. E poi abbiamo Angela da Sesto San Giovanni. Vi chiedo con tutto il cuore di pregare per mia sorella Mariella e la sua famiglia, per la sua situazione di depressione, che porta numerosi problemi a lei e alla sua famiglia. Ecco, la affidiamo allora alle mani di Maria. Possiamo pregare, ecco, Maria per tutte queste intenzioni. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ecco, e poi abbiamo ancora una telefonata, pronto?
2: Vorrei fare una preghiera all'angelo custode.
0: Bene.
2: Sono Bruno da Milano.
0: Il nome?
2: Bruno da Milano.
0: Bene, Bruno, ecco, possiamo pregare insieme il nostro angelo custode, angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Ecco, grazie Bruno.
2: Sì, così vado tutti in angeli in paradiso.
0: Certo, ecco,
2: Grazie.
0: preghiamo anche per tutte le persone che ci stanno seguendo. Grazie. Ecco, adesso siamo alla fine della prima parte. Leggo un ultimo messaggio. Abbiamo Angela, Maria Grazia da San Donato Milanese, desidera chiedere appunto una preghiera, e anche Luigi Dannola chiede preghiere per la sua guarigione. E allora la affidiamo, ecco, a Padre nostro per questi nostri amici. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi ne rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ecco, e noi ci vediamo tra poco, tra qualche minuto dopo la pausa.

0: Eccoci, bentrovati a questa seconda parte di Catena d'Amore. Come appunto dicevamo all'inizio, stiamo seguendo l'adorazione eucaristica, quindi porteremo ecco, davanti a Gesù tutte le vostre intenzioni di preghiera. Ecco, possiamo intanto pregare con Padre nostro davanti a Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ecco, ci è arrivata una chiamata, pronto? Sì?
1: Sono Rosangela da Ciampino.
0: Sì,
1: Volevo
0: buonasera.
1: fare una preghiera per la salute della mia, la guarigione del corpo, per lo spirito dei miei figli, soprattutto Mariella, che accusa sempre il mal di testa, il tiramento della testa e poi sei sempre stanca, non si sente bene. E anche perché sta cercando un lavoro, che il Signore l'aiutasse in tutto.
0: Certo, ecco, possiamo allora
1: E
0: fare una
1: anche per la
0: preghiera.
1: guarigione di un nipotino mio e per tutti gli ammalati.
0: Ecco, possiamo allora fare una preghiera a Maria e
1: Sì.
0: poi preghiamo anche l'angelo custode.
1: Sì.
0: Ecco, se vuole puoi pregare con me. Ave o Maria,
1: Ave Maria, piena
0: piena
1: di
0: di
1: grazia,
0: grazia,
1: il
0: il Signore è
1: Signore è
0: con
1: con
0: te.
1: te.
0: Tu
1: Tu
0: sei
1: sei benedetta
0: benedetta fra
1: fra
0: le
1: le
0: donne.
1: donne
0: E
1: e
0: benedetto
1: benedetto
0: è
1: è
0: il
1: il
0: frutto
1: frutto
0: del
1: del
0: tuo
1: tuo
0: seno,
1: seno,
0: Gesù.
1: Gesù. Santa
0: Santa
1: Maria,
0: Maria,
1: Madre Madre
0: di
1: di
0: Dio,
1: Dio, prega
0: prega per
1: per
0: noi
1: noi
0: peccatori,
1: peccatori,
0: adesso e
1: adesso e
0: nell'ora
1: nell'ora della
0: della nostra
1: nostra morte.
0: morte. Amen.
1: Amen.
0: Angelo di Dio,
1: Angelo di Dio,
0: che sei
1: sei il
0: mio
1: mio
0: custode,
1: custode,
0: illumina,
1: illumina,
0: custodisci,
1: custodisci,
0: regge e
1: regge,
0: governa
1: governa
0: me,
1: me,
0: che
1: che
0: ti
1: ti
0: fui
1: fui
0: affidata
1: affidato
0: dalla
1: dalla pietà
0: pietà celeste.
1: celeste. Amen.
0: Amen.
1: Grazie.
0: Ecco, grazie a lei, ecco, buon
1: Buona
0: pomeriggio.
1: serata e
0: Grazie,
1: grazie
0: altrettanto.
1: sempre per le mie intenzioni, vi ringrazio.
0: Certo, certamente. Ecco, grazie,
1: Arrivederci, buona
0: arrivederci.
1: serata.
0: Arrivederci. Ecco, continuiamo con i nostri messaggi. Abbiamo Maria Grazia da San Donato Milanese e ci chiede appunto una preghiera e poi Luigi Dannola. E poi abbiamo ancora Giulio da Cianciana. Gesù sacramentato, rafforza e ravviva la mia fede verso di te, sia lode a te. Amen. E poi abbiamo ancora Margherita da Trapani, chiede preghiera appunto per la guarigione spirituale e la conversione del marito. E poi abbiamo Francesca da Caltanissetta. Ecco, chiede preghiere, soprattutto rivolgendosi alla Mamma Celeste, a Maria, ecco, soprattutto ecco a lei. Allora possiamo pregare un'Ave Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Abbiamo una telefonata, pronto?
1: Sì, buonasera, sono Giovanna.
0: Buonasera.
1: Sì, telefono dalla Sicilia.
0: Il suo nome?
1: Il mio nome mi chiamo Concetta.
0: Ecco, buonasera, Concetta.
1: Sì, sono una mamma afflitta con tantissime prove e voglio pregare per i miei figli che hanno problemi di salute. Specialmente uno che più non si è potuto trovare una cura per poter stare meglio. E voglio pregare che lo Spirito Santo possa illuminare i medici per una cura per poter stare un pochettino meglio.
0: Ecco, certo. Allora possiamo pregare una salve regina a Maria.
1: Sì, E poi volevo dire che voglio pregare per tutta la guarigione, liberazione e conversione di tutta la mia famiglia.
0: Ecco, certo. Allora possiamo presentare tutte queste intenzioni davanti alla Madonna e, sì, e anche a Gesù Eucaristia. Ecco, se sì, vuole può sì, pregare anche lei.
1: Sì, Salve Regina, devo dire la Salve Regina insieme?
0: Come vuole, se no può ascoltare.
1: No, la diciamo insieme.
0: Ecco. Salve Regina,
1: Salve Regina,
0: Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: La potevo dire questa preghiera, se lei è d'accordo però?
0: Sì?
1: Mamma cara, benedisce tutti gli ammalati, solleva le pene che soffre, converte i peccatori, doni il lavoro a tutti, aiuta i matrimoni e i sacerdoti in difficoltà, liberici dall'odio e dalla guerra, salvaci dalla disperazione, dona il riposo ai cari defunti, accompagna la luce, la vita che sta per nascere, invochiamo su tutti l'amore di Dio.
0: Ecco, grazie. Grazie Pancetta.
1: E ci ricorda sempre nelle preghiere che ne abbiamo tanto di bisogno.
0: Certo, certo.
1: Un abbraccio.
0: Anche a lei.
1: Grazie a voi tutti di Maria Visione.
0: Grazie.
1: Grazie mille.
0: Ecco, no, grazie. Buon cammino di Quaresima anche a lei. Ecco, continuiamo. Abbiamo altri messaggi. Abbiamo Gabriella da Asti. Chiedo la consacrazione al Cuore Immacolato di Maria e di Gesù per i miei figli Luca, Matteo, Gabriele e il marito Claudio e per me, per tutti i familiari consacrati. E poi abbiamo Luca. Chiede preghiere per la figlia Arianna affetta da diabete e poi ancora, ecco, intanto è arrivata una telefonata. Pronto?
2: Sono la mamma di Andrea, che ha ammalato di sclerosi multipla ed è giovane, soffre tanto. Preghiamo insieme per piacere, attraverso Sant'Arla Cutis, la Madonnina, con tutto il cuore.
0: Certo.
2: Ave Maria e una preghiera per i miei cari che sono in cieli, Padre nostro.
0: Certo, ecco, preghiamo la Madonna, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi ne rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ecco, grazie.
2: Grazie a lei, suora, e mi raccomando, pregate per Andrea.
0: Certo, lo ricordiamo nella preghiera.
2: Grazie.
0: Grazie.
2: Grazie, pace bene.
0: Pace bene, grazie. Ecco, continuiamo con altri messaggi. abbiamo Lucia da Siracusa, ecco, chiede preghiere per le sue intenzioni, per quelle di altre persone e poi per la guarigione, la liberazione per tutta la sua famiglia. E poi abbiamo Gabriella da Modena, chiede preghiere per le anime del purgatorio e per la sua famiglia. Ecco, e poi abbiamo ancora, abbiamo, ecco, ci chiedono l'intercessione di Carlo Acutis e di Maria che scioglie i nodi per la famiglia Puglisi e Micelli, soprattutto preghiere di guarigione e conversione per la liberazione della famiglia molto provata da tanti nodi e per la guarigione dell'anima, del corpo, della mente, del cuore e dello spirito. Ecco, intanto ascoltiamo una telefonata che ci è appena arrivata. Pronto?
3: Pronto?
0: Sì?
3: Prima mi ha risposto un altro. Lei quella che mi fa andare in diretta allora. È un bel po' che chiamo.
0: Sì, prego.
3: Sì, sono la signora che chiamo sempre, la signora Rita della provincia di Lodi.
0: Sì?
3: Io ho chiamato, io faccio parte del rinnovamento, quindi oggi il mio gruppo, io sono in casa, sono malata, e quindi non chiedo al Signore di guarire me, chiedo al Signore di guarire quelle persone che oggi si incontrano con il nome di Gesù e lo Spirito Santo. Spero che il Signore mi possa guarire nel corpo e nello spirito. Poi prego anche per tutte.
0: Ecco, non la sentiamo più la signora. Ecco, comunque affidiamo, ecco, tutte le sue preghiere a Gesù, davanti a Gesù con un Padre Nostro. Ecco, le affidiamo tutte le sue intenzioni.
3: Io non ne posso più. Nemmeno io.
0: Ecco.
3: Ora mi sento.
0: Affidiamo, ecco, tutte le sue intenzioni a Gesù, davanti a Gesù sacramentale.
3: Alla Vergine Maria Dolorata.
0: E a Maria.
3: Il suo dolore ci ha salvati. E quindi io voglio che anche gli altri capiscano il dolore della mamma celeste, che ha fatto un mattino, una poca nota. Ha perso un figlio perché ci salvasse noi miseri peccatori. E quindi voglio pregare anche per i giovani che non ancora conoscono il Signore.
0: Certo.
3: Credo che i giovani si ammazzano di vicenda, addirittura si portano i coltelli nella scuola, e io soffro molto per queste cose. Abbandono tutte le mie sofferenze e le offro al Signore, e che possano, come ha fatto lui, che ha abbandonato il figlio, lui che è andato dal Padre e salvare noi, che è fatto uccidere, ha versato il suo sangue, cosa che noi non sappiamo fare.
0: Certo.

0: grazie. Grazie, grazie per le sue parole. Ecco, saranno utili, ecco, per questo cammino di Quaresima sicuramente. La ringraziamo e... Grazie, grazie, ecco. Ecco, allora preghiamo davanti a Gesù per tutte le intenzioni di questa nostra sorella. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ecco, continuiamo con le preghiere che ci sono arrivate, con i messaggi. Abbiamo Mary, chiede intercessione appunto di San Carlo Acutis, Santa Rita, Santa Chiara, San Francesco e preghiere per il suo fratello Giuseppe, perché possa risolvere al migliore dei modi la sua situazione che lo affligge in questo momento, e anche per la zia Maria e papà Antonino. Ecco, intanto ascoltiamo un'altra telefonata che ci è appena arrivata. Pronto?
1: Sì, salve. Mi chiamo Paola Grossi e sono da Palermo.
0: Sì, buonasera.
1: Buonasera. Allora, io prima cosa vorrei pregare per questi bimbo che hanno fatto questa pianta, a quanto pare non hanno dato altre speranze.
0: Ho capito, sì, certo.
1: Anche per insomma, tutti i bambini che soffrono.
0: Certo, ecco, possiamo pregare un angelo di Dio, per tutti questi bambini.
1: Sì, e poi ho altre intenzioni comunque.
0: Sì, prego.
1: Allora, prima vorrei, insomma, per me, la mia famiglia, io perché sono una malattia degenerativa e sono in tre rotelle, e per la mia famiglia, le mie figlie, signora di una porta.
0: Va bene, benissimo.
1: Poi aspetti, per le anime del purgatorio. E tutti consacrati per voi e per chi insomma per chi non conosce Gesù e per le mie intenzioni.
0: Va bene, grazie. Grazie Maria Grazia. Allora le affidiamo davanti a Gesù. Vuole pregare una preghiera in particolare?
1: No, non ti sono una preghiera insieme a quella delle suicide.
0: Ecco, allora preghiamo un angelo di Dio per tutti i bambini e un'Ave Maria. Ecco,
1: Va benissimo.
0: se vuole può pregare anche lei. Angelo, angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Posso dire anche un eterno riposo?
0: Certo,
1: Eterno
0: eterno
1: riposo,
0: riposo, dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposi in pace. Amen.
1: Grazie, che
0: Ecco,
1: Dio benedica tutti. Grazie,
0: grazie anche a lei. Ecco, buon pomeriggio.
1: buonasera.
0: Arrivederci. Ecco, ormai siamo giunti al termine di questa puntata. Vi ringraziamo, ecco, di averci seguito.

E preghiamo anche per tutte le richieste, ecco, che ci sono arrivate e non ho avuto il tempo di leggere. Preghiamo, ecco, per tutte le vostre intenzioni e possiamo, ecco, concludere con un gloria al Padre, gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ecco, allora arrivederci a tutti, buon pomeriggio e alla prossima volta.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Carovana per la pace. In questo tempo in cui abbiamo bisogno della pace, Maria Vision vi invita a unirvi in preghiera sotto il manto della Vergine Maria. Prossimo incontro, Bologna. 13 settembre, Santuario della Beata Vergine Maria di San Luca. Ore 11, Santa Messa. Uniamoci per chiedere a Maria il dono della pace nei cuori, nelle famiglie e nel mondo. Vieni a pregare con noi o segui la Carovana per la Pace anche su Maria Vision, canale 255 del digitale terrestre. Maria, Regina della Pace, prega per noi. Ti aspettiamo!

gli diciamo nostro Signore. E qui davanti a noi, insieme a noi, che vive e respira insieme a noi, che prega il Padre insieme a noi. Oggi ci farà pensare al Padre, ci farà riflettere sul Padre. Eppure davanti ai nostri occhi abbiamo il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, tutto qua, qui. E non c'è altro di importante, non c'è altro, Signore, sei soltanto Tu. Sei soltanto Tu che sei importante nella nostra vita, che ci fai sentire anche l'amore del Padre. Tu sei importante, Signore, sei solo Tu. Come ci dice la parola oggi, cerchiamo in tutti i modi di togliere le idolatrie, di renderci conto che solo Tu sei il Signore. È una grande fatica, Signore, perché il nostro cuore si affeziona alle persone, il nostro cuore lo fa per amore, ma Tu sei un Dio geloso ed è questo che ci tocca il cuore, la Tua gelosia. Tu ci vuoi completamente per Te. Plasma, Signore, ognuno di noi. Plasma, Signore, ognuno di noi che è qui in questa chiesa, che è collegato con noi tramite la nostra TV Maria Vision, ecco. Plasma, Signore, tutti coloro che sono in collegamento su Facebook, Tu plasma, Signore, ogni cuore, ogni persona. Plasma le famiglie, Signore, perché appartengano a Te, affinché possano appartenere ancora di più a Te, Signore, ancora di più. Veramente sei un Dio geloso, Signore, noi non riusciamo ad accontentarti, ci stiamo provando in tutti i modi, Signore, con tanta preghiera, con tanta dedizione, con tanto desiderio, Signore. Eppure non siamo così bravi, ce ne rendiamo conto. Ma perché allora andiamo a confessarci, Signore? Perché abbiamo questi idoletti che ci girano intorno, che ci fanno anche sbagliare tante volte. Vieni, Signore, con la Tua misericordia oggi a perdonare ognuno di noi, Signore, per ogni volta che non mettiamo soltanto Te nel cuore, che non mettiamo soltanto Te.

tu, Signore, ci hai fatto innamorare di una donna particolare. È la prima donna, credo, nel tuo cuore. È la tua mamma Maria. Questa mamma che veramente ama, che veramente ascolta la nostra preghiera. Tu ci hai fatto innamorare di lei, Signore. E di lei è qui, con noi, con te. Lei è qui. Ogni volta che noi siamo davanti al tabernacolo, davanti a Gesù esposto, alla Santa Messa, Maria è con noi. Dove è il Figlio Gesù, Maria è qui con noi. E poi questa nostra mamma, non dimentichiamo che ci ha fatto innamorare del Signore. Io me lo ricordo come è successo, perché è come se fosse una cosa naturale che ti rivolgi alla mamma, sia che è qui sulla terra, sia che è in cielo, ma alla mamma. E quindi noi pensiamo a questa mamma che ci vuole salvare, e quindi prega per noi perché ci vuole salvare. Insieme al Figlio Gesù, lei ci vuole salvare.

Vogliamo ascoltare la parola che oggi la liturgia ci propone. È un insegnamento forte come ogni pagina che troviamo nella scrittura.

Leggiamo la prima lettera ai Corinzi, capitolo 8, versetti dall'1 all'8 e dall'11 al 13. Riguardo alle carni immolate agli idoli, non sappiamo, perché abbiamo tutti la scienza. Ma la scienza gonfia, mentre la carità edifica. Se alcuno crede di sapere qualche cosa, non ha ancora appreso come bisogna sapere. Chi invece ama Dio è conosciuto da Lui. Riguardo dunque al mangiare le carni immolate agli idoli, noi sappiamo che un idolo è nulla al mondo e che non esiste che un Dio solo. Anche se infatti vi sono delle pretese divinità nel cielo e sulla terra, come di fatto vi sono molti dei e molti signori, per noi c'è un solo Dio, il Padre, dal quale tutto proviene, e noi siamo per Lui, e un solo Signore, Gesù Cristo, per mezzo del quale sono tutte le cose, e noi siamo per mezzo di Lui. Ma non tutti hanno la scienza, anzi alcuni, per la consuetudine avuta fino al presente con gli idoli, mangiano le carni come carni sacre agli idoli, e la loro coscienza, debole com'è, si macchia. E così, per la tua scienza, va in rovina il debole, il fratello per il quale Cristo è morto. E peccando così contro i fratelli e ferendo la loro coscienza debole, voi peccate contro Cristo. Per questo, se un cibo scandalizza il mio fratello, non mangerò più carne giammai, per non dare scandalo a mio fratello.

La prima cosa che ci viene in mente è di non sbagliare. In due punti ce lo fa capire questa struttura. Non sbagliare innanzitutto ad avere le idolatrie. Quando non siamo sicuri, chiediamolo alla nostra guida spirituale, che è giusto avere. Non basta un confessore che conosce poco, deve conoscere tutta la nostra storia, allora ci può guidare, ci può dire questo è giusto, questo non è giusto. E un'altra cosa che dobbiamo imparare da questa lettura, a cercare di non sbagliare verso i fratelli. Come abbiamo detto prima, Signore, noi ci stiamo impegnando tanto anche in questo, perché tu ci dici di fare quella correzione fraterna. Tante volte le persone non accettano, Signore, ci si mettono di traverso. Purtroppo è normale, perché non sono ancora cresciute in te, sono ancora nell'orgoglio, Signore. Ma noi vogliamo impegnarci nel non ferire fratello e dire certe cose, anche sulle idolatrie, dirle con una certa delicatezza, con il tuo amore, come faresti tu, Signore Gesù. Alleluia.

Spirito, vieni, tu che sei sapienza. Parlava questa lettura della sapienza. Noi delle volte ci sentiamo così bravi, importanti, sapienti. Vieni, Spirito Santo, vieni tu. Rendici come tu sai, che a noi serve per le relazioni che abbiamo nel mondo, per le opportunità che tu ci dai quando svolgiamo dei lavori. Dacci, Signore, la tua sapienza, il tuo discernimento. Dacci il fuoco del tuo amore, Signore. Abbiamo invocato questo canto allo Spirito Santo proprio perché vorremmo capire bene quello che abbiamo letto e quello che andiamo a leggere. Perché tu sei il Signore che ci vuoi liberare dagli idoli. Tu ci vuoi liberare dagli idoli. Signore, noi non ce ne rendiamo conto neanche di quanto ce ne abbiamo. Non ci rendiamo conto, Signore, di tutto quello che abbiamo intorno. Quanto tempo impieghiamo, non certo per gli altri, ma ci blocchiamo nella famiglia nostra e basta. E tu ci dici nella scrittura, questo lo fanno anche i pagani. Che differenza c'è allora? Ecco, qui ci vuole il tuo discernimento, Spirito Santo. Invochiamo te, te che sei presente qui con noi. Davanti ai nostri occhi c'è il Padre, abbiamo detto, il Figlio e lo Spirito Santo. Noi non ci rendiamo conto, Signore, che dovremmo essere più presenti per gli altri. È un'omelia che ho ascoltato anche pochi giorni fa. Non basta andare in chiesa, non basta. Dovremmo andarci un pochino di più, confessarci di più, prendere l'Eucaristia di più. Tu ci apri gli occhi, Signore, specialmente quando noi ascoltiamo la parola e diciamo, Signore, ma io non faccio questo. Tu mi devi correggere, mi devi illuminare, perché tu sei il mio Signore. Io confido in te, so che tu sei grande, so che tu sei buono, so che tu sei amore. Naturalmente noi pensiamo di più, è ovvio, alla nostra famiglia. Ecco perché ogni tanto ci ricordiamo il profeta che ci ha detto nella Bibbia di pensare agli altri senza perdere di vista la famiglia, perché sicuramente noi penseremmo soltanto alla nostra famiglia, ma tu non ci chiedi questo, Signore. Tu ci chiedi un altruismo che a volte non abbiamo, e te lo chiediamo, Signore. Vieni, Spirito Santo. Vieni a farci comprendere anche questo Salmo, il 138-139, che andiamo a cantare.

Ecco, con queste parole, Signore, ti abbiamo detto che scegliamo te come unico amore. Guidami tu, Signore. Guidami tu per una via di eternità, che io possa raggiungerti, Signore. Quando saremo nell'aldilà, vogliamo raggiungere te, Signore. Vogliamo stare con te. Con te che sei il nostro Signore, con te che hai fatto di noi una meraviglia stupenda, bellissimo questo salmo, Signore. Tu hai fatto qualcosa di grande per ognuno di noi, creando ognuno di noi un qualcosa di grande. Noi soffriamo molto, Signore, quando vediamo alcune persone che stanno male, stanno così male, che fanno del male, che tolgono la vita agli altri e che spesso se la tolgono anche per loro. Per noi, Signore, è un dramma fortissimo, perché vediamo proprio l'opera che non è la tua, vediamo il nemico in azione e ci fa molto male, Signore Gesù. Ecco perché siamo qui a pregarti durante il giorno, preghiamo, andiamo alla messa il più possibile, perché c'è da pregare molto, Signore Gesù. C'è tanta gente che soffre per questi motivi. C'è poca comprensione, c'è poca luce, c'è poco discernimento, Signore, specialmente verso i giovani, verso i più piccoli, che non vengono neanche educati come si deve, e ce li ritroviamo che fanno del male, stanno male loro, e stanno male le persone a cui fanno del male. Signore, siamo qui ad implorare il tuo aiuto. Tu sai, Signore, che le leggi possono essere cambiate. Tu sai, Signore, puoi mandare delle persone particolarmente ispirate che riescono a cambiare. Tanti frutti li abbiamo visti. Oggi preghiamo per i carcerati, per esempio. Alcune leggi cambiano e ti vogliamo dire grazie, Signore, con tutto il cuore. Grazie con tutto il cuore. Tu sai quante volte ti chiediamo sempre, Signore. Come facciamo a non chiedere ad un Dio grande, ad un Dio che può tutto, ad un Dio che ascolta, ad un Dio che è buono? Allora, Signore, in questo momento vogliamo implorare la tua misericordia per ognuno di noi, per le persone che noi portiamo nel nostro cuore, per ciò che ti vogliamo chiedere, Signore Gesù, per ciò che noi vorremmo da te. Quanti desideri! Non è una pretesa, Signore, è una sofferenza che stiamo portando. Ti portiamo le nostre sofferenze, Signore, e vogliamo depositare sotto questo altare le sofferenze che tu già conosci, Signore, e ci puoi benissimo liberare da certe sofferenze, puoi cambiare tante cose. Noi continuiamo a chiedere, Signore Gesù, a chiedere a te che sei la nostra vita, a te che sei il nostro amore. Chiediamo a questo Padre, chiediamo a questo Padre,

tú, amore del padre. Amore del padre. Questo padre che abbiamo nominato, che abbiamo letto, tutto dipende dal padre. Tutto nelle mani sante del padre, questo padre che ci ha regalato l'unico figlio. Quindi questo padre è amore.

canto perché tu sei l'amore, canto per te una lode d'amore, come ringraziamento a quello che abbiamo letto nel Salmo. Vogliamo ringraziarti, Signore, per quello che hai fatto per noi e continui a fare ogni giorno, Signore Santo. Ti prego di aprire i nostri occhi, Signore, per vedere la Tua bontà, per vedere il Tuo amore, per capire quanto in effetti ci vuoi bene e che veramente ci vuoi bene, anche se non fai quello che ti chiediamo. Certo, a noi ci dispiace, vorremmo determinate situazioni diverse, vorremmo certe persone che si comportassero in maniera diversa. Poi ti diciamo: fai tu, Signore, provvedi tu. Questo è quello che compie la parola in noi, accettare la Tua volontà. Questo è quello che fa l'Eucaristia, cercare in tutti i modi di accettare la Tua santa volontà, Signore, la Tua divina volontà. Il Vangelo che leggiamo oggi, che ci propone la liturgia di oggi, è Luca 6, dal versetto 27 al 38. Ma a voi che mi ascoltate, io dico: amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano. Benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi fanno del male. Se qualcuno ti percuote su una guancia, porgigli anche l'altra. Se qualcuno ti leva il mantello, lasciagli prendere anche la tunica. Da a chiunque ti chiede, e se qualcuno ti ruba ciò che ti appartiene, tu non richiederlo. Come volete che gli altri facciano a voi, così fate loro. Se amate quelli che vi amano, che merito ne avrete? Anche i peccatori fanno lo stesso. Se fate del bene a coloro che vi fanno del bene, che merito ne avrete? Anche i peccatori fanno lo stesso. Fate dei prestiti a coloro da cui sperate, che merito ne avrete? Anche i peccatori concedono prestiti ai peccatori. Amate invece i vostri nemici, fate del bene e prestate senza sperare alcunché, e la vostra ricompensa sarà grande e sarete figli dell'Altissimo. Egli infatti è buono anche verso gli ingrati e i cattivi. Siate misericordiosi come Dio vostro Padre è misericordioso. Non giudicate e non sarete giudicati. Non condannate e non sarete condannati. Perdonate e vi sarà perdonato. Date e vi sarà dato. Ne riceverete in misura buona, pigiata, scossa e traboccante. Perché con la stessa misura con cui misurate, sarà misurato anche a voi.

È bello vedere come la parola porta un collegamento dalla prima lettura, il Salmo e il Vangelo. È veramente parola ispirata, anche per come viene proposta. C'è lo Spirito Santo che guida la Chiesa, che guida chi ha scelto, che sceglie le letture, tutto quello che viene inserito. Perché tu sei grande, Signore, devi essere conosciuto da tutti noi per il Dio grande che sei. L'abbiamo detto prima, che merito ne abbiamo se facciamo le cose normali? Tu ci chiami a fare cose straordinarie. Tu sei un Dio straordinario che stravolge la nostra vita, se noi glielo permettiamo però. Se vogliamo fare la solita vita, lui ci lascia tranquilli. Purtroppo non è a nostro vantaggio tutto questo. Allora grazie Signore per tutto quello che hai concesso alle persone che hanno avuto la vita stravolta da te, che ci sono prodigati nel fare il bene, nell'andare nelle famiglie a tirare fuori quel problema, a fare quel chiarimento, a chiamare le persone davanti a te perché riprendessero il via. E per tutte le persone che ci hanno fatto del male, Signore, li vogliamo lasciare sotto questo altare, come dice la parola. Non vogliamo interessarci del male che abbiamo ricevuto ogni volta che abbiamo fatto il bene. Non ci interessa, non ci deve interessare, Signore. A noi interessi tu, sei tu che sei nel nostro cuore, sei tu che adoriamo in questo momento, sei tu che preghiamo in questo momento, sei tu che guardiamo. Noi vogliamo la tua luce, Signore, la vogliamo nei nostri occhi, la tua luce. Vogliamo essere grati, riconoscenti, ecco i nostri canti di lode, ma con la nostra vita, non soltanto cantando. Sappiamo che tu pensi a noi, Signore, e come dicono i santi, ci abbandoniamo a te. Questa preghiera di abbandono, scritta da un grande santo, la vogliamo cantare, Signore, perché vogliamo veramente abbandonarci a te. Ci vogliamo affidare a te. Se non riusciamo, abbiamo detto prima, a togliere le idolatrie, se non riusciamo a fare ordine nella nostra vita, ci affidiamo a te, sicuri che tu intervieni, Signore. Ci affidiamo a te, Signore, per amare, per perdonare e anche per chiederti perdono. Perché noi dobbiamo chiederti perdono molto spesso, Signore, per questi errori che facciamo. Ti preghiamo, ti ringraziamo e ti adoriamo, Signore Gesù. Adoriamo te che sei la nostra vita. Adoriamo te che sei la vita di ognuno. Per tutto quello che stiamo aspettando da te, ti adoriamo e ti diciamo, Padre, mi affido alle tue mani.

Siate misericordiosi come Dio, vostro Padre, è misericordioso. Date e vi sarà dato, riceverete in misura buona, pigiata, scossa e traboccante, perché con la stessa misura con cui misurate, sarà misurato anche a voi. Non dobbiamo con questo giustificare l'errore, no? L'abbiamo detto anche prima, ma parlare con amore, distaccarci dall'errore, anche quello degli altri, Siamo lontani e diciamo: io non condivido la tua condotta. Cerca di riflettere, cerca di tornare al tuo Dio che ti sta aspettando. Padre, mi affido alle tue mani, disponi di me secondo la tua volontà, qualunque essa sia. Sono disposto a tutto, accetto tutto, purché la tua volontà si compia in me e in tutte le tue creature. Non chiedo nient'altro, Padre, ti affido la mia anima, te la dono con tutto l'amore che posso, perché ti amo e sento il bisogno di donarmi a te.

scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Carovana per la pace. In questo tempo in cui abbiamo bisogno della pace, Maria Vision vi invita a unirvi in preghiera.

0: lodato Gesù Cristo e Maria.
1: Sempre sia lodato.
0: Lei da dove viene e come si chiama?
1: Mi chiamo Alessia, vengo da Bari, dall'Italia.
0: Alessia, sei prima volta qua a Međugorje o ci sei già stata?
1: No, in realtà sono già stata qui un paio d'anni fa, però è la prima volta per il festival.
0: La prima volta per il festival, riesci a immaginare un po' cosa succede qua per il festival? Come...
1: A dire il vero no, sono venuta senza avere un reale programma, nel senso il programma c'è, però non l'ho guardato proprio perché voglio vivermi tutto sul momento.
0: Ecco, non so quanto conosci la spiritualità di Međugorje, la spiritualità di Međugorje noi in una maniera simbolica la chiamiamo cinque sassi. E quindi sono cinque pilastri, diciamo, cinque cose importanti, come arrivare alla santità, perché la Madonna ci chiama tutti a vivere la santità. Oggi siamo un po' più concentrati su uno di questi sassi, su Eucaristia. Oggi è apertura di festival, sarà questa messa bellissima, con la gente di tutto il mondo, e Santa Messa. Per lei cos'è la Santa Messa? Come la vive? Va alle domeniche o anche altri giorni?
1: Allora, è camminando no, nel cammino della fede che comunque man mano che ti avvicini capisci l'importanza di partecipare comunque alle messe. La messa non è un dovere che noi abbiamo come, nei confronti comunque della spiritualità o comunque di Dio, è un regalo che Lui ci fa, di conseguenza semplicemente gli permettiamo anche in questo senso di avvicinarsi maggiormente a noi. Sempre perché penso che ci dia quel tipo di libertà della serie, io sono qui quando vuoi avere insomma un rapporto un po' più stretto con me, sono qui e ti abbraccio. Quindi il modo di andare a messa è un modo proprio per sentirlo ancora più vicino, ma anche fisicamente, perché lui fisicamente si presenta in quella circostanza tramite l'Eucaristia. È una sensazione molto forte. Una volta un sacerdote mi fece notare una cosa, l'Eucaristia viene presa ed è come una trasfusione d'amore. Quindi in una circostanza dove noi siamo abituati a vivere lottando comunque nella nostra quotidianità con tutte le nostre situazioni, abbiamo bisogno di quel tipo di trasfusione d'amore, perché altrimenti noi stessi non siamo capaci di donarlo. Noi nasciamo per donare amore agli altri, però principalmente abbiamo necessità di andare un attimo a fare la ricarica. Di conseguenza l'Eucaristia è sicuramente uno dei modi per ricaricarci maggiormente.
0: Certo. Allora io vedo qua con lei un gruppo di ragazzi giovani, bellissimi, in forza, allegri. Voi avete scelto di venire qua, diciamo sembra una cosa un pochino scomoda con questo caldo, stare qua in questo posto. Ci sono alcuni altri ragazzi che hanno preferito fare la festa in diverso modo, magari le feste che ti più svuotano, e questo tipo di festa ti lascia qualcosa che ti riempie di più.
1: Sì, effettivamente mi è capitato proprio questo. Nel senso, ho raccontato a un amico la mia decisione quest'anno per le mie ferie di passare e di venire proprio qui a Međugorje durante il festival. E lui mi ha fatto questa domanda, mi ha detto: ma perché hai scelto di andare a Međugorje? E io gli ho detto: c'è un festival, voglio partecipare a questa festa. E lui mi ha detto: sì, ma quando vai in questo genere di festa com'è? Non è tipo il concerto. Dice, non c'è, ha usato una parola in particolare, non ti diverti, non c'è perdizione. E io ho detto: esatto, è anche per quello che io non vado, io non cerco la perdizione, io cerco Dio, perché mi dà la serenità e mi dà la gioia. Sto andando a Međugorje quest'anno e sto andando al festival in maniera diversa rispetto alla prima volta, perché non sto cercando un dono, non sto cercando un qualcosa in questo momento, ma voglio festeggiare tutti i doni che io ho già avuto. Quindi certo, penso che sia arrivato anche il momento, che sia anche giusto essere noi a festeggiare nei confronti comunque di Maria, nei confronti del Signore per quello che ci regala ogni giorno.
0: Tema di questo festival, tu sai che ogni festival ha il suo tema, ok? Tema di questo festival è Ad Fontem, o in italiano alla sorgente. Andiamo alla sorgente. Cosa dice questa parola a lei? A te.
1: È esattamente quello, si collega comunque al discorso dell'Eucaristia. Nel momento in cui noi abbiamo bisogno di un qualcosa, la migliore qualità la troviamo alla fonte. Se vogliamo bere un po' d'acqua pulita, la migliore acqua non è quella che noi troviamo al supermercato, che viene rivenduta e viene diciamo pubblicizzata in un certo senso, ma è quella che vai a prendere con le tue mani direttamente alla fonte. Nello stesso modo, se vogliamo sperimentare davvero che cosa significa quella gioia genuina, quello stare insieme in maniera serena, senza sentirsi giudicati in alcun modo, né per l'aspetto né per un pensiero,

0: vero. Tante persone qui riscoprono se stesse prima di ogni altra cosa. Quindi vieni qui, vieni alla fonte, vieni a scoprire chi sei e vieni a scoprire chi ti ha creato.
1: Ecco, mentre noi parliamo, lì sentiamo una musica dietro, quindi alleluia, si canta, veramente è toccante. Vedo in vostro gruppo ci sono dei ragazzi con le chitarre, quindi qua proprio tutti sono pronti per cantare, ballare, per fare questa allegria. Cosa dice per questa cosa, quanto è importante pregare in questo modo? Non pregare in modo cantando.
0: La musica ti scatena tanto, la musica ti scatena ogni tipo di emozione. Quando siamo tristi abbiamo la necessità di sentire magari una canzone che è in quel momento nelle nostre corde, proprio perché parla di noi e parla del nostro, di come noi ci sentiamo. Allo stesso modo, oggi più che mai che ci sentiamo comunque gioiosi, ci vuole, no? Un po' di chitarra, un po' di musica, proprio per cantare al meglio tutti quanti insieme e divertirci ancora di più, magari anche ballando, non so.
1: Bello, bello. E la Madonna ci chiama qua. Da più di 40 anni ci chiama alla santità, ma secondo te è possibile in questo mondo oggi vivere santità?
0: Da soli no, noi per quanto possiamo provarci, per quanto noi abbiamo tante buone intenzioni, umanamente parlando non ne siamo capaci. L'unico modo per raggiungere la santità è l'aiuto che ci viene dato, la mano. È come se facessimo una scalata, no? Possiamo arrivare fino a un certo punto, ma nel momento in cui dobbiamo saltare sulla vetta c'è la mano di Cristo sostanzialmente che ci tira su, o a volte magari di Maria, c'è una doppia catena in questo senso. Quindi la santità magari è possibile, sì, ma solo tramite comunque il passaggio che è Cristo, ovviamente.
1: Ecco, in questa settimana, adesso sta per iniziare questa settimana di preghiera, di festa, tu hai qualche intenzione speciale per quale pregherai questi giorni?
0: Sì, allora in particolare ho un forte desiderio per mio zio. Praticamente mio zio mi è venuto a mancare da pochi giorni, quindi in realtà sono qui per pregare maggiormente, ancora di più per la sua anima, che era un uomo fantastico, un uomo buono, quindi già so che sicuramente il Signore avrà tenuto conto di tutto ciò. Insomma, però è sempre comunque un modo ancora di più per anche per ringraziarlo di tutto quello che ha fatto comunque durante la sua vita terrena.
1: Noi che siamo credenti crediamo che lui, anche lui sta adesso in festa in cielo.
0: Certo.
1: E festeggiamo anche insieme con lui. Io la ringrazio, se vuole dire una parola per i giovani ragazzi che non sono mai stati a Međugorje, cosa perdono? Digli tu.
0: Ragazzi, le cose vanno vissute, nel senso a volte anche la fede è un dono, non è un qualcosa che ci si può imporre in alcun modo, però bisogna anche un attimo aprirsi, nel senso basta fare un passo, guardare, cercare, capire. E qui è uno di quei posti in cui quella percezione è molto palpabile, quindi nel momento in cui si vuole capire di che cosa parliamo, perché alla fine Međugorje e questo festival muove così tante anime, muove così tante persone, non siamo tutti pazzi. Vuol dire che è una percezione comune, basta scoprirlo.
1: Buon festival,
0: alleluia! Alleluia!
1: Ecco.

Ci troviamo nell'oratorio di San Rocco a Bastia Umbra, questo luogo che fu costruito dalla confraternita omonima. In questo luogo, che allora si trovava sulla porta romana della città, e fu costruita questa chiesetta come voto di ringraziamento a questo santo tanto amato dalla gente, che in quella circostanza era riuscita a salvarsi dalla peste che imperversava, come sappiamo, agli inizi del 600 in tutta Europa. E questo santo, che era vissuto qualche secolo prima come pellegrino, aveva donato la sua vita proprio per curare gli appestati e divenne uno dei santi più famosi, anche più venerati d'Europa, tutt'oggi lo è, se pensiamo che durante il Covid San Rocco è stato il secondo santo più invocato, proprio per chiedere la fine di questa epidemia terribile. Qui a Bastia Umbra c'è anche una confraternita, tuttora presente, che gestisce questo oratorio dove viene celebrata la messa feriale e nel quale si radia anche la spiritualità di San Rocco, questa missione di prendersi cura dei più poveri, degli ammalati, degli afflitti, ma San Rocco viene anche invocato contro la guerra, per la pace, ecco, perché sia lui, proprio essendo un santo, un uomo di pace, porti pace in questo mondo. Questa chiesa fu costruita proprio nel periodo in cui in Francia, a Paray-le-Monial, Santa Maria Margherita Alacoque ricevette le prime rivelazioni private del Sacro Cuore di Gesù, in un'epoca di grandi contrasti, di guerre di religione. L'Europa era devastata dopo la peste anche da queste situazioni di contrasto, di violenza tra cristiani di diverse confessioni. E Sacro Cuore di Gesù appare a Santa Maria Alacoque per chiederle proprio di consacrarsi per prima e poi di consacrare anche gli altri, di diffondere quest'atto di consacrazione, forse anche proprio per placare gli animi, per cercare di comunicare il messaggio del Vangelo, che ci mostra come Gesù non sia un'ideologia. I contrasti nascono dal fatto che si vuole imporre la propria idea. Gesù si è fatto uomo, ha un cuore di carne, lo ha mostrato visibilmente a Santa Maria Margherita Alacoque, per dire che davvero il suo è un amore pienamente umano, cioè senz'altro divino, si tratta di un cuore infuocato, ma pienamente umano, che si fa prossimo a tutti. Questa rivelazione non è qualcosa di sganciato dalla rivelazione biblica, anzi nella Bibbia il tema del cuore di Dio è qualcosa di centrale. In ebraico si parla di lebab, proprio il termine ebraico, che sta a indicare più che l'organo, diciamo, anatomico cardiaco, sta a indicare un centro indivisibile e inesteso di energia. È l'energia dell'amore di Dio che si irradia nei cuori. È un'energia potentissima, quella dell'amore che ha creato l'universo e che sgorga proprio da un cuore amante che si è manifestato pienamente in Cristo, un cuore trafitto perché rifiutato, perché anche perseguitato, ma che non cessa mai di spandere sull'umanità tutto il suo amore, che diventa poi concretamente anche salvezza dell'uomo. Riscoprire la consacrazione al Sacro Cuore di Gesù oggi significa attingere alle sorgenti della nostra salvezza e ritrovare quella motivazione, quell'entusiasmo che forse anche proprio a causa dell'epidemia abbiamo un po' perso in questi ultimi tempi. Perché ciò che deve muoverci non è tanto un atto di volontà etico, morale, che pure ha la sua dignità, ma un grande amore. E se noi ci accorgiamo che c'è poco amore, andiamo ad attingere la sorgente di questa forza, di questa energia dirompente, che è proprio il cuore di Gesù.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Carovana per la pace. In questo tempo in cui abbiamo bisogno della pace, Maria Vision vi invita a unirvi in preghiera sotto il manto della Vergine Maria. Prossimo incontro, Bologna. 13 settembre, Santuario della Beata Vergine Maria di San Luca. Ore 11, Santa Messa. Uniamoci per chiedere a Maria il dono della pace nei cuori, nelle famiglie e nel mondo. Vieni a pregare con noi o segui la Carovana per la Pace anche su Maria Vision, canale 255 del digitale terrestre. Maria, Regina della Pace, prega per noi. Ti aspettiamo!

0: Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Cari fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, ora riconosciamo i nostri peccati, i nostri errori. E chiediamo al Signore il perdono per tutti questi nostri peccati. E diciamo insieme: confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro.
2: Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita.

0: preghiamo. O Padre che ci hai liberati dal peccato e ci hai donato la dignità di figli adottivi, guarda con benevolenza la tua famiglia perché tutti i credenti in Cristo sia data la vera libertà e l'eredità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, la conoscenza riempie di orgoglio, mentre l'amore edifica. Se qualcuno crede di conoscere qualcosa, non ha ancora imparato come bisogna conoscere. Chi invece ama Dio è da Lui conosciuto. Riguardo dunque al mangiare le carni sacrificate agli idoli, noi sappiamo che non esiste al mondo alcun idolo e che non c'è alcun Dio se non uno solo. In realtà, anche se vi sono cosiddetti dei sia nel cielo che sulla terra, e difatti ci sono molti dei e molti signori. Poi c'è un solo Dio, il Padre, dal quale tutto proviene e noi siamo per Lui, e un solo Signore, Gesù Cristo, in virtù del quale esistono tutte le cose e noi esistiamo grazie a Lui. Ma non tutti hanno la conoscenza. Alcuni, fino ad ora, abituati agli idoli, mangiano le carni come se fossero sacrificate agli idoli, e così la loro coscienza, debole com'è, resta contaminata. Ed ecco, per la tua conoscenza va in rovina il debole, un fratello per il quale Cristo è morto, peccando così contro i fratelli e ferendo la loro coscienza debole, voi peccate contro Cristo. Per questo, se un cibo scandalizza il mio fratello, non mangerò mai più carne, per non dare scandalo al mio fratello. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
3: Guidami, Signore, per una via di eternità.
1: Guidami, Signore, per una via di eternità.
3: Signore, Tu mi scruti e mi conosci. Tu conosci quando mi siedo e quando mi alzo. Intendi da lontano i miei pensieri. Osservi il mio cammino e il mio riposo. Ti sono note tutte le mie vie.
1: Guidami, Signore, per una via di eternità.
3: Sei Tu che hai formato i miei reni e mi hai tessuto nel grembo di mia madre. Io Ti rendo grazie. Hai fatto di me una meraviglia stupenda. Meravigliose sono le Tue opere.
1: Guidami, Signore, per una via di eternità.
3: Scrutami, oh Dio, e conosci il mio cuore. Provami e conosci i miei pensieri. Vedi se percorro una via di dolori e guidami per una via di eternità.
1: Guidami, Signore, per una via di eternità.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: a voi che ascoltate io dico, amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi trattano male. A chi ti percuote sulla guancia offri anche l'altra, a chi ti strappa il mantello non rifiutare neanche la tunica. Da a chiunque ti chiede e a chi prende le cose tue, non chiederle indietro. E come volete che gli uomini facciano a voi, così anche voi fate a loro. Se amate quelli che vi amano, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori amano quelli che li amano. E se fate del bene a coloro che fanno del bene a voi, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori fanno lo stesso, e se prestate a coloro da cui sperate ricevere, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori concedono prestiti ai peccatori per riceverne altrettanto. Amate invece i vostri nemici, fate del bene e prestate senza sperarne nulla, e la vostra ricompensa sarà grande e sarete figli dell'Altissimo, perché Egli è benevolo verso gli ingrati e i malvagi. Siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso. Non giudicate, non sarete giudicati, non condannate, non sarete condannati. Perdonate e sarete perdonati, date e vi sarà dato, una misura buona, pigiata, colma e traboccante vi sarà versata nel grembo, perché con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi in cambio. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.

Ecco, cari fratelli e sorelle, oggi Gesù ci offre uno degli insegnamenti più difficili del Vangelo, quelli che abbiamo ascoltato. Amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi trattano male. A prima vista sembra quasi impossibile, ma come possiamo amare una persona che ci ha ferito, che ci ha fatto male? Come possiamo pregare per qualcuno che ha parlato male di noi o ci ha trattato ingiustamente? Com'è possibile? Per noi pensiamo non è possibile. Però Gesù non ci chiede di fingere che il dolore non esista, ci chiede di non permettere all'odio di dominare il nostro cuore. Forse non possiamo cambiare il cuore dell'altra persona, ma con la grazia di Dio possiamo cambiare il nostro modo di reagire. Quindi la reazione natura è: se mi fai del bene, dal male, io farò del male a te. Se parli male di me, parlerò anche io male di te. Ma Gesù ci propone una strada diversa: spezzare il circolo dell'odio con l'amore, il perdono e la preghiera. Quindi, e dopo Gesù dice anche: come volete che gli uomini facciano a voi, così anche voi fate a loro. No, questo significa che essere cristiani non consiste soltanto nel venire in chiesa ogni giorno, pregare,

ricevere i sacramenti. Significa anche vivere il Vangelo nel modo in cui trattiamo le persone ogni giorno, forse i nostri familiari, i vicini, i colleghi, coloro che non sono d'accordo con noi e persino quelli che ci hanno deluso. No? E Gesù conclude nel Vangelo dicendo: siete misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso. Quindi noi abbiamo ricevuto tanta misericordia di Dio. No? Per questo siamo chiamati a diventare strumenti della stessa misericordia verso gli altri. No? Ci abbiamo disponibilità per andare a confessioni. No? Ogni tanto noi andiamo e Signore, Signore, sempre perdona i nostri peccati. Quindi anche dobbiamo perdonare anche le altre persone. Forse oggi possiamo pensare a una persona che facciamo fatica a perdonare. Non dobbiamo necessariamente risolvere tutto subito. Possiamo semplicemente iniziare con una preghiera. Qual è la preghiera? Signore, benedicici questa persona e guariscici il mio cuore. Questa semplice preghiera può lentamente liberarci dalla rabbia e donarci la pace. Quindi la grandezza di uno cristiano non si vede quando ama soltanto coloro che lo amano, si vede quando sceglie di amare anche quando è difficile. Quindi chiediamo al Signore la grazia di perdonare, di essere misericordiosi e di rispondere all'odio non con l'odio, ma con l'amore di Cristo. Sia lodato Gesù Cristo. Amen.

0: Ci alziamo in piedi. Dio è amore. Animati da questa certezza e resi intrepidi dallo Spirito che dentro di noi invoca incessantemente il Padre, eleviamo con fiducia la nostra ardente preghiera.
1: Preghiamo insieme, diciamo: Dio di carità, ascoltaci.
2: Dio di carità, ascoltaci.
1: Rendi la Chiesa trasparente della tua misericordia per tutti.
2: Dio di carità, ascoltaci.
1: Rendi il cuore dell'uomo e della donna un luogo di pace e di serena gioia.
2: Dio di carità, ascoltaci.
1: Rendi ognuno di noi sollecito del prossimo, vicino e lontano.
2: Dio di carità, ascoltaci.
1: Rendi il volto del fratello e della sorella, comunque si mostri, amabile ai nostri occhi.
2: Dio di carità, ascoltaci.
1: Rendici capaci di perdonare di cuore per essere riuniti del corpo e sangue di Cristo.
2: Dio di carità, ascoltaci.
1: Fa che non partecipiamo in vano alla celebrazione dei misteri.
2: Dio di carità, ascoltaci.
0: Cari fratelli e sorelle, ora preghiamo per tutti noi. Affidiamo al Signore le nostre intenzioni personali. Ricordiamo le persone che hanno chiesto le nostre preghiere. Ricordiamo Timoteo, Donovaschi, Dian, Bella e Bruno. Anche preghiamo per i nostri cari defunti, Luigi, Pasquale, Anna. Noi ti preghiamo.
2: Dio di carità, ascoltaci.
0: O Dio, tu che fai ardere il nostro cuore con sentimenti di amore, accogli il nostro desiderio di essere profondamente rinnovati nella carità per testimoniare la tua universale paternità. Per Cristo nostro Signore.
3: Nell'offerta del pane e del vino sull'altare cantiamo il canto numero 65.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: O Dio, sorgente della vera pietà e della pace, salga a te nella celebrazione di questi santi misteri la giusta adorazione per la tua grandezza, e ci rafforzino la fedeltà e la concordia dei tuoi figli, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Per mezzo di Cristo, tuo amatissimo Figlio, hai creato l'uomo a tua immagine e lo hai generato la vita nuova. Per questo mistero di salvezza ti servono tutte le creature, ti lodano tutti i redenti, ti benedicono unanime agli angeli e ai santi. E noi, uniti con gioia a questo immenso coro, ti celebriamo cantando senza fine la tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica e consacra con il tuo spirito. Santifica questi doni con la rugiada del tuo spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Felice, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche delle nostre sorelle, dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di avere parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe e suo sposo, gli Apostoli, San Carlo e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.

0: guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, possiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo il regno, Tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
2: E con il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Canto di comunione numero 113.

0: Preghiamo. O Padre che nutri e rinnovi i tuoi fedeli alla mensa della parola e del pane di vita, per questi grandi doni del tuo amato Figlio, aiutaci a progredire costantemente nella fede per divenire partecipi della sua vita immortale. Egli vive e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
2: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio. Canto numero 394.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Carovana per la pace. In questo tempo in cui abbiamo bisogno della pace, Maria Vision vi invita a unirvi in preghiera sotto il manto della Vergine Maria. Prossimo incontro, Bologna. 13 settembre, Santuario della Beata Vergine Maria di San Luca. Ore 11, Santa Messa. Uniamoci per chiedere a Maria il dono della pace nei cuori, nelle famiglie e nel mondo. Vieni a pregare con noi o segui la Carovana per la Pace anche su Maria Vision, canale 255 del digitale terrestre. Maria, Regina della Pace, prega per noi. Ti aspettiamo!
1: Grazia di Dio, sono cristiano. Per le mie azioni, un grande peccatore. Per condizione, un pellegrino senza dimora del genere più umile, che vaga da un luogo all'altro. Entrai in chiesa durante la liturgia per pregare un po'. Stavano leggendo dalla lettera ai Tessalonicesi di San Paolo, in cui si dice: pregate incessantemente. Questa massima mi si fissò particolarmente nella mente e incominciai dunque a riflettere. Mi rivolsi alla Bibbia e vi lessi con i miei occhi quello che avevo udito, e cioè che bisogna pregare incessantemente, con ogni sorta di preghiera e di suppliche nello Spirito. Pregare alzando al cielo mani pure, senza ira e senza contese.

preghiera interiore e perpetua di Gesù consiste nell'invocare incessantemente, senza interruzione, il nome divino di Gesù Cristo con le labbra, la mente e il cuore. Essa si esprime con queste parole: Signore Gesù Cristo, abbi pietà di me.

si abitua a questa invocazione ne riceve grande consolazione e sente l'esigenza di recitare sempre questa preghiera, tanto che non può più farne a meno. Siedi in silenzio e appartato, china il capo, chiudi gli occhi e respira più lentamente. Guarda con l'immaginazione dentro il cuore, porta alla mente, cioè il pensiero, dalla testa al cuore. Mentre respiri, di Signore Gesù Cristo, abbi pietà di me, sottovoce con le labbra, oppure solo con la mente. Cerca di scacciare i pensieri, sii tranquillo e paziente e ripeti spesso questo esercizio. Recita la preghiera quante volte vuoi, più che puoi. Dedicale tutto il tempo, invoca il nome di Gesù Cristo senza più contare e abbandonati umilmente alla sua volontà.

Alla fine, dopo breve tempo, sentì che la preghiera sembrava passare da sola nel cuore. E infatti il cuore, battendo regolarmente, cominciava come a scandire dentro di sé le parole della preghiera a ogni battito. Ad esempio, Signore, Gesù, Cristo.

cominciai a sentire un dolore sottile al cuore e nella mente un grandissimo amore per Gesù Cristo, tanto che se lo avessi visto mi sarei gettato ai suoi piedi e non me ne sarei più staccato.

forte la tua vita. Dimmi solamente sì, da qui.

0: Ciao a tutti, sono David, vengo dalla Spagna, sono in Portogallo alla fraternità di Fatima. Benvenuti alla festa della vita, buona festa a tutti!
1: Cari figli, io sono con voi. Grazie all'amore misericordioso di Dio. Ed è per questo che come madre vi invito a credere nell'amore. El amore che è comunione con mio figlio. Con amore aiutate gli altri ad aprire il loro cuore. Conoscere mio figlio e per amarlo. Figli miei, l'amore fa sì che mio figlio illumini i vostri cuori con la sua grazia. Cresca in voi e vi doni la pace.

Se vivete mio figlio, avrete la pace. E sarete

qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Carovana per la pace. In questo tempo in cui abbiamo bisogno della pace, Maria Vision vi invita a unirvi in preghiera sotto il manto della Vergine Maria. Prossimo incontro, Bologna. 13 settembre, Santuario della Beata Vergine Maria di San Luca. Ore 11, Santa Messa. Uniamoci per chiedere a Maria il dono della pace nei cuori, nelle famiglie e nel mondo. Vieni a pregare con noi o segui la Carovana per la Pace anche su Maria Vision, canale 255 del digitale terrestre. Maria, Regina della Pace, prega per noi. Ti aspettiamo!

Sono Fra Massimino, qui siamo nel santuario diocesiano della Madonna del Rifugio. Siamo nel posto molto importante, posto della misericordia della Madonna. Gesù con la sua madre vuole girare in ogni anima. Gesù ha questo grande desiderio e la sua madre vuole darci tutte le grazie. Qui siamo nel fonte di tantissime grazie. Perché? Perché questo posto è molto antico. Sappiamo da 1460 nostro confratello Pietro da Trequanda ha lasciato questo quadro che è dietro di me, un miracoloso quadro che ha manifestato tantissimi miracoli che attiravano tanta gente durante questa storia fino ad oggi. Venite dietro di me, c'è un cestino dove vengono ogni giorno tante persone per attingere la pace nel cuore, per attingere guarigione spirituale e fisica. Qui in questo santuario diocesiano, diocesi di Siena, Montepulciano, dove nostro vescovo Augusto Paolo ha fatto un centro spirituale per queste diocesi. Qui ciascuno, ogni persona che viene durante il giorno e anche quando ci sono le feste può sperimentare. Abbiamo tantissime testimonianze che cosa la Madonna del Rifugio fa, gira nelle anime che si rivolgano alla Madonna piena della grazia. Questo santuario è collegato con convento di San Bernardino. Qui è un centro spirituale per tutte le anime. Fino ad oggi, sempre, puoi venire ogni giorno e fare una preghiera, anche attraverso questa immagine che noi distribuiamo, puoi sentire questa presenza della Madonna della Misericordia. Ciascuno di noi ha i suoi problemi, ostacoli, anche ciascuno di noi sente che noi non siamo forti, ma lei è proprio il nostro rifugio. Male vuole sempre giudicarti, vuole sempre dirti che non sei degno della benedizione, della protezione. Qui si sente soprattutto questo grande rifugio. Quando tu sentirai nel cuore questa verità che c'è qualcuno che ti ama, che ti ha perdonato, che è sempre con te, vedrai che tutta la tua vita si cambierà. Tutto viene dal nostro pensiero, ma che cosa dobbiamo fare? Apri un po' la tua porta, prova a aprire la tua porta davanti alla Madonna del Rifugio, davanti a Gesù pieno della misericordia. Qui è questo posto più antico, questa cappella dove celebriamo la messa, facciamo l'adorazione ogni giorno. Facciamo le processioni pregando non solo per noi, per gli altri, come riparazione per i peccati nostri e i peccati del mondo intero. Qui nella chiesa centrale facciamo tutte le celebrazioni, le prediche, la formazione e soprattutto 8 settembre. Vi invitiamo alla festa alle 18 e dopo la festa facciamo la processione pregando per la pace. Rifugio è collegato con la pace. La pace viene quando noi sentiamo che siamo perdonati. Grazie.

Salve, buongiorno, sono Don Cesar Plucchinotta, sono sacerdote, esperto in spiritualità, psicologo e stiamo facendo in collaborazione con Maria Vision un percorso di guarigione interiore, un percorso dove lasciamo che il Signore agisca nella nostra vita, trasformando tutto quello che Lui vuole trasformare, riempiendoci del suo amore per il bene del nostro cuore, della nostra anima. E di tutta la nostra persona, perché il Signore vuole il nostro bene. In questo percorso facciamo 7 incontri di guarigione, di trasformazione, lasciandoci toccare, trasformare, mi piace dire anche coccolare dal nostro Padre Dio. Faremo anche 7 incontri con Gesù Cristo, il Figlio di Dio, lasciando che anche Lui intervenga nella nostra vita, Lui che è il nostro Salvatore, il nostro Signore, il nostro Guaritore. E faremo 7 incontri con lo Spirito Santo. Siamo nel quarto incontro con il Padre, con il nostro Padre Dio. E questo incontro si chiama Io ho un Padre presente. Vorrei ripartire oggi dalla parola di Dio, da un testo bellissimo che magari abbiamo letto più volte. Nel libro dell'Esodo, l'incontro di Mosè con il suo Dio, con il Dio che diventerà il suo amico, con questo Dio che sarà sempre presente nella vita di Mosè. E ci troviamo nel capitolo 3 del libro dell'Esodo, nel versetto 13. Mosè disse a Dio: Ecco, io vado agli israeliti e dico loro: Il Dio dei vostri padri mi ha mandato a voi. Mi diranno: Qual è il suo nome? E io che cosa risponderò loro? Da parte di chi andrò, sta dicendo Mosè. Dio disse a Mosè: Io sono colui che sono. Parola di Dio, rendiamo grazie a Dio. Io sono colui che sono. Una volta, ascoltando un biblista, uno di questi esperti in Sacra Scrittura, ci spiegava che questa non è una traduzione ottima, perché in ebraico antico non esistono i verbi in infinitivo, no? Io sono colui che sono, no? Come di solito noi lo vediamo tradotto e quando lo vediamo tradotto così pensiamo a colui che esiste, al verbo essere in infinitivo, no? Io sono colui che è l'esistente. Invece questo biblista ci diceva che bisognerebbe tradurlo come dire: Io sono colui che c'è nel presente, colui che è presente qui. Una buona traduzione in italiano sarebbe: Io sono colui che ci sono, che sono presente. Dio che è presente. Dio che è presente lì con Mosè, in quel momento nel rovetto ardente. Dio che sarà presente quando Mosè andrà davanti al Faraone. Dio che sarà presente quando dovrà guidare al popolo, Dio che sarà presente quando si troveranno un mare di fronte e dovranno attraversarlo, e il Signore si farà presente, Dio si farà presente quando il popolo avrà fame con la manna del deserto, Dio si farà presente nell'acqua che scaturisce dalla roccia, Dio che è presente, che si fa presente. Io ci sono, io non me ne tolgo, io non me ne vado, io ti accompagnerò in ogni passo, io sarò con te, io sarò presente. E mi piace molto questa traduzione perché ci indica che Dio è sempre presente con noi. E attraverso l'esperienza di Mosè possiamo accedere a questo Padre che non se ne va. Di solito noi pensiamo e anche percepiamo i nostri sentimenti, si lasciano molto portare dai nostri sensi. Diciamo tante volte: Occhio non vede, cuore non duole, nel senso che o lontani dagli occhi, lontani dal cuore, nel senso che se noi non percepiamo qualcosa è come se non esistesse. Invece questo Dio che si appare a Mosè nel rovetto ardente farà sentire la sua presenza in maniera molto forte, lo farà sentire nelle 10 piaghe, lo farà sentire prendendosi cura del suo popolo nella colonna di fuoco, lo farà sentire più volte. Lo farà sentire quando il popolo si troverà con un esercito dietro e davanti il mare, aprirà il mare per loro. Dio che si fa presente. Questa è una cosa meravigliosa. Pensare a Dio
non semplicemente come colui che esiste là e magari fa gli affari suoi, è lontano da noi e non entra in relazione con noi. Ma il nome di Dio è io sono presente con te, sono vicino a te, io camminerò con te, io custodirò la tua vita, io ti propongo di camminare insieme, ma non ti lascerò, io sarò presente. Noi abbiamo un Padre, Dio, che è presente, al di là di quello che noi vediamo, al di là di che in un momento tu ti senti davanti a Lui, davanti a un rovetto ardente. O altre volte ti senti proprio nella difficoltà, davanti a un mare di difficoltà. Dio è comunque presente. Noi abbiamo un Padre che è presente. E parlando della benedetta presenza di Dio, mi colpisce, mi entusiasma sempre rileggere come Gesù presenta il suo Padre. Mi tocca il cuore, realmente. E possiamo adesso leggere nel Vangelo di Matteo le parole di Gesù. Adesso già non è l'esperienza di Mosè, ma proprio Gesù, il figlio di Dio Altissimo, che lo conosce da sempre al Padre, che ha una conoscenza intima, che è una sola cosa con il suo Padre Dio. Che cosa ci dice Gesù della presenza di Dio? Adesso sono nel Vangelo di Matteo, nel capitolo 10, versetto 29. Dirà Gesù: due passeri non si vendono forse per un soldo? Eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra senza il volere del Padre vostro. Cioè, Dio si prende cura dei passerotti, ma non è il loro padre, è il padre tuo, il padre mio, dirà Gesù, del Padre vostro. E questo Padre vostro si prende cura dei passeri. Perfino i capelli del vostro capo sono contati. Che meraviglia! Questo Dio che si prende cura della natura nella sua bellezza, nella sua armonia, si prende anche cura di noi. Ma non come si prende cura di un passero, ma come un padre, perché il padre è tuo, il padre è mio, il padre è vostro, dirà. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate dunque paura, voi valete molto più di molti passeri. Grazie, Signore. La tua parola ci consola. Sapere che abbiamo un Padre che è presente prendendosi cura di ognuno di noi. E questo messaggio oggi arriva a te per una ragione. Il Signore vuole che

il tuo cuore trovi la pace di sapere che lui si sta prendendo cura di te in questo momento, si vuole prendere cura della tua vita, della mia vita, di tutti i suoi figli. Il Padre vostro, dice Gesù, il Padre vostro si prende cura di voi, si prende cura dei passeri. Voi valete molto più di molti passeri. Tu, per il tuo Padre Dio, hai un grande valore. È così. Anche se tu non lo percepisci, anche se tu non lo senti, questa è la verità. Lo dice Gesù. Hai un grande valore per il tuo Padre Dio e si prende cura di te. E lui non se ne va e lui non ti abbandona perché Dio è un Padre presente. Dio è presente nella tua vita ed è presente tutto intorno a te, anche se a volte non lo vediamo, anche se a volte non ci riflettiamo. Dio è presente nella natura magnifica, incredibile, che lui ha creato. Gli ebrei significavano, esprimevano, illustravano questo concetto con la menorah, il candelabro di sette braccia. Su ognuna di queste braccia ci doveva essere una lampada sempre accesa. E tutte le braccia riposavano su una sola, su un solo braccio, che reggeva il tutto. Questo voleva significare come Dio regge tutta la creazione. Le sette braccia per ogni giorno della creazione, per ogni cosa che è stata creata, era tutto simbolico e voleva dire che Dio è presente, queste lampade sempre accese, tenendo nell'esistenza ogni cosa che ha creato. Infatti è così, se Dio in qualche momento togliesse il suo sguardo da te, da me, da ogni cosa che esiste, questa sarebbe ridotta al nulla. Quindi, se tu stai ascoltando questo messaggio in questo momento, stai ascoltando Padre Cesar che ti sta parlando della presenza di Dio, è perché Dio ti sta dando l'esistenza, è presente nella tua vita dandoti l'esistenza. È presente nella tua vita soprattutto attraverso l'amore, perché Dio è amore ed è presente in ogni persona che ti ama, che ti ha dato amore, che ti ha trattato con una parola gentile, che ha espresso il suo volerti bene. Che siano i tuoi genitori, tua mamma, tuo papà, gli amici, i fratelli, i tuoi figli. Dio è presente in ogni atto d'amore, è presente nella tua vita. E in ogni atto d'amore il Signore dice: sono io che ti sto amando attraverso di loro. Guarda che meraviglia. Il Signore usa ogni atto d'amore per dirti: io sono presente dandoti il mio amore. Attraverso le persone che ho messo nella tua vita, attraverso la salute che ti ho dato, attraverso ogni benedizione che tu hai ricevuto nella tua vita. È presente in questo momento, aprendo i tuoi occhi e i tuoi orecchi e il tuo cuore al messaggio della sua presenza e del suo amore che non si toglie. Dio è con te. Dio è colui che è sempre presente. Io sono colui che ci sono, ti sta dicendo il Padre. Non so che cosa stai attraversando, ma io ci sono. Dio è presente, anche preservandoci dal male. Quante cose non sono successe, noi non lo sappiamo perché Dio ha messo la sua mano per impedire ogni male. Ci sono tante cose di cui Dio ci preserva che noi non lo sappiamo. Magari un giorno in cielo sapremo quante cose Dio ha messo la mano, quante cose lui ci ha preservato dal male. Dio è presente anche nelle difficoltà, anche nei mali che lui a volte permette, anche nelle nostre croci. Dio è lì presente dandoti forza, dandoti luce. Il Signore è sempre presente. A volte noi facciamo una grande difficoltà a percepire questa presenza di Dio. Ci sono tante persone che mi dicono: io preferisco pregare a Gesù. Pregare a Maria, alla nostra Madre del Cielo, alla nostra benedetta Madre del Cielo, pregare allo Spirito Santo, ma non al Padre. E io tante volte dico: mi sta bene, è una bellissima cosa pregare a Maria. Maria ci porta a Gesù, che è il punto dove noi dobbiamo sempre arrivare. Gesù va benissimo, che è meglio che pregare a Gesù o allo Spirito Santo, ma perché non preghi al tuo Padre Dio? Gesù si passava le notti pregando al suo Padre Dio, aveva un contatto, aveva bisogno di stare con il suo Padre, godeva di questa presenza, perché non, tu non te la godi. E tante persone mi rispondono:

Che lo sento lontano da me, non me lo sento vicino. E questo è perché tante volte noi abbiamo avuto delle esperienze di paternità di un padre lontano, di un padre non molto vicino. Quindi quando ci avviciniamo a Dio, abbiamo questa difficoltà, la difficoltà di sentire questa presenza come una presenza lontana. C'è chi è stato abbandonato dal suo papà, chi ha subito questo abbandono. Ci sono persone che non hanno mai conosciuto il proprio papà. Proprio questa mattina mi chiamava per telefono una nonna preoccupata per la sua figlia e per la sua nipotina, che adesso ha solo 5 anni, ma soffre l'assenza di un papà, perché il papà è deceduto quando questa bambina aveva 6 mesi, e ovviamente non se lo ricorda. E se questo padre le manca, queste persone spesso, quando sono grandi, fanno difficoltà a percepire la presenza di Dio, perché la immagine paterna, che è quell'immagine che noi poi proiettiamo sull'immagine di Dio, questa immagine è venuta a mancare. A volte per un abbandono, perché questo papà se n'è andato, o per un divorzio, a volte per una questione lavorativa, ci sono delle persone che si devono per forza allontanare dalla casa, a volte semplicemente perché c'è stata una morte in famiglia, o a volte perché mio papà era molto distaccato affettivamente, non, era una persona distaccata, non mi ha dato tutto quel amore di cui io avevo bisogno, quell'accettazione. Allora tendo a percepire questo padre come un padre lontano, un padre che non si avvicina a me, un padre troppo lontano da me, in maniera tale che io cerco altre forme di incontro con Dio e non con il mio padre, perché non lo percepisco un padre presente. Quindi adesso nella nostra preghiera di guarigione ringrazieremo il Signore di essere presente nella nostra vita. Ringrazieremo la sua presenza costante e gli chiederemo di aprire i nostri occhi a questa presenza, di poter capire che lui è con noi, di poter capire che lui si prende cura di noi. Se il nostro padre ci ha abbandonato, gli daremo anche il perdono, perché il perdono guarisce, il perdono ci libera. Se abbiamo con noi questa sensazione di abbandono, di essere orfani, chiederemo al Signore di guarire il nostro cuore in maniera tale da poter capire che Lui è presente, che Lui è con noi. È meraviglioso poter percepire questa presenza di Dio, poter percepire che Lui cammina con noi. Quando noi ce ne rendiamo conto che siamo figli e che abbiamo un Padre presente, la vita cambia, la vita si trasforma. Perché? Perché non siamo più in ansia. Non siamo più in ansia del futuro né del presente. Noi diciamo: io ho un padre e mio padre è forte, mio padre è Dio proprio. Lui si prende cura di me. Quindi io faccio sogni tranquillo. Non temo perché lui è con me. Io ho un padre presente. Che pace, che tranquillità sapere che ho un padre che mi ama e che è presente nella mia vita. Anche quando non lo vedo, lui è fortemente presente. Anche se qualche volta non lo sento, io so che lui è fortemente presente. E man mano che io vivo in questa presenza, il mio rapporto con lui cresce sempre di più e lui interviene sempre di più, perché io le apro sempre di più il mio cuore e gli do spazio nella mia vita e lui fa delle grandi cose in me. Quindi non parlo più. Adesso è il momento di pregare insieme, di ringraziare, approfondire in questa presenza del nostro Padre Dio e chiedergli anche di guarire il nostro cuore per percepirlo sempre di più, perché noi abbiamo un Padre presente.

adesso pregheremo insieme. Io farò la preghiera in prima persona e tu la puoi seguire ripetendo ogni parola nel tuo cuore, nella tua anima, dentro di te. E pregheremo ringraziando la presenza del nostro Dio Padre e chiedendo che ci guarisca da ogni ostacolo che ci impedisce di percepire questa presenza. Iniziamo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Ti benedico, Padre del Cielo, ti benedico in questa giornata che tu mi regali secondo la tua grazia, secondo la tua misericordia. Ti benedico per tutto quello che sta succedendo qui, per questa brezza leggera che mi accarezza e mi fa sentire il tuo amore di Padre, per l'aria che mi circonda, che è intorno a ognuno di noi in questo momento, per il sole che ci bacia, che mi sta baciando nella guancia e che tante volte ci ha dato la sua luce, la sua presenza, la sua calda presenza. Signore, magari molte delle persone ascolteranno questo video quando il sole è già tramontato. Ma noi sappiamo che il sole è sempre presente, anche quando non lo vediamo. E così è la tua presenza nella vita di ognuno di noi. Tu sei presente quando ti vediamo e quando non ti vediamo. E noi sappiamo che domani il sole spunterà nuovamente sull'orizzonte e ci darà la sua luce, che non se n'è andato. Signore, noi vogliamo avere la stessa convinzione che abbiamo della presenza del sole, della tua presenza. Signore, noi vogliamo avere la stessa convinzione che abbiamo della presenza del sole riguardo alla tua presenza nella nostra vita. Vogliamo avere questa sicurezza, questo sapere, questo assaporare della tua presenza nella nostra vita, Padre del Cielo. Vogliamo conoscerti come un Dio presente, come quel Dio che è con noi, che cammina con noi. Ognuno di noi, Signore, ti sta dicendo in questo momento: Padre, io voglio conoscere, assaporare e sentire nella mia vita la tua presenza. La tua presenza. Dammi questa grazia, Padre, secondo la tua volontà. Ti chiedo di manifestarti presente nella mia vita. Ti chiedo di manifestarti presente nel mio corpo. Manifesta, Signore, la tua presenza nella mia salute. Manifestati, Signore, presente dando salute al corpo che mi hai dato. Signore, tu sei presente nella vita che mi hai dato in questo momento. Manifesta la tua potenza e la tua presenza nella salute del mio corpo, dei miei organi, dei miei arti, dei miei occhi, del mio cuore, del corpo che tu mi hai dato. Signore, manifestati presente anche nella vita di quelli che tu mi hai dato, della mia famiglia, Signore, delle persone che tu hai messo a fianco a me. Signore, voglio vederti. Voglio percepirti, voglio percepire la tua benedizione di Padre nella mia famiglia. Oggi, Signore, voglio affidartela. Ti chiedo di prenderti cura di ognuno di loro, di quella persona soprattutto che più mi preoccupa in questo momento. La voglio mettere tra le tue mani di Padre. E voglio sapere e vivere nella pace e nella convinzione che nella nostra famiglia ha un Padre che veglia su di noi, perché non voglio più essere preoccupato o in ansia. Padre, voglio consegnare nelle tue mani la mia famiglia e voglio chiederti di farti sempre presenti in noi. Ti voglio presentare il mio lavoro, le mie relazioni di lavoro, la mia economia. Fatti presente, Padre, dando il pane quotidiano. Fatti presente, Padre, in prosperità, in benedizione. Benedici il mio lavoro, benedici, Signore, a tutte le persone che oggi si trovano senza un lavoro dignitoso, che possano trovarlo. Benedici, Signore, i nostri figli, la loro vita, i nostri amici, le persone che tu hai messo nella nostra storia, nella mia storia,
nella storia di ognuno di noi. Benedici, Signore, queste persone. Benedici, Signore, i nostri progetti, fatti presente in ogni progetto, in ogni sogno. Benedici, Padre, il nostro oggi, il nostro presente e il nostro futuro. D'ora in poi non vogliamo più avere ansia, vogliamo vivere nella tranquillità di sapere che abbiamo un Padre presente. Tanti di noi, Padre del Cielo, abbiamo, tu lo sai, una difficoltà a percepire la Tua presenza. A volte abbiamo fuggito proprio dalla Tua presenza. E non vogliamo essere davanti a Te perché in realtà non crediamo nella Tua presenza d'amore. Perché reduci da tante esperienze, da tante difficoltà, da brutte esperienze che ci hanno lacerato, che ci hanno ferito, che hanno lasciato in noi un senso di abbandono, di tristezza, di solitudine. Tanti di noi, Padre del Cielo, sappiamo di avere un padre, ma viviamo da orfani, lontani da Te. E oggi vogliamo chiederti, nella Tua grazia, di guarire quelle ferite antiche che ci impediscono di percepire la Tua presenza nella nostra vita. Guarisci, Signore, il mio cuore da ogni sentimento di abbandono, da ogni sentimento di solitudine e di tristezza. Padre, apri i miei occhi spirituali, che io possa percepire la Tua presenza, che io possa gustare la Tua presenza così come la gustava Gesù. Io so, Signore, io lo posso vedere e leggere nel Vangelo che Gesù si passava le notti godendosi la presenza del Suo Padre. Io voglio anche godermi questa relazione filiale. Signore, io so di essere figlio nel Figlio e oggi voglio vivere da figlio realmente. Voglio vivere la presenza del mio Padre nella mia vita. Non voglio più, Padre del Cielo, vivere da orfano, lontano dalla Tua casa, dalla Tua presenza. Guarisci il mio cuore, guariscilo da ogni ferita, da ogni sentimento di abbandono, di solitudine, secondo la Tua misericordia. E in questo momento, Padre del Cielo, abbracciami con il Tuo amore, che io possa percepire e gustare la Tua presenza. Dammi la grazia, Padre del Cielo, di percepirti presente nella mia vita, di vederti, di sentirti. Dammi la grazia, Padre del Cielo, di vivere la Tua presenza nei miei giorni. Dammi la grazia, Padre del Cielo, di sentirmi sicuro camminando con Te, tranquillo, in pace. Guariscimi oggi e per sempre dall'ansia, dalla paura. E che il mio cuore possa riposare in Te. Oggi, Signore, finalmente mi voglio riposare in Te. Oggi, Signore, finalmente voglio lasciare che un sorriso prenda posto nel mio volto, un sorriso calmo, un sorriso di soddisfazione, di sapere che ho un padre presente, un padre diverso, diverso di quello che è stato mio papà,
perché mio papà non mi poteva accompagnare 24 ore su 24, ma tu, che sei il mio Padre Dio, tu sì lo puoi fare. Tu sì lo puoi fare. Tu sei con me. Tu sei con noi, con ogni persona che sta ascoltando questa trasmissione in questo momento. Tu sei con la mia famiglia, con ogni nostra famiglia. Tu sei nella mia vita. Grazie Padre che sei un Padre presente. Ti ringrazio oggi delle parole di Gesù. Queste parole che ci dicono persino i capelli del vostro capo sono contati. Mi fanno capire che tu ti prendi cura di ogni cosa che succede nella nostra esistenza, nella mia esistenza, nell'esistenza di ognuno dei tuoi figli. E vogliamo vivere con questa consapevolezza e con questa allegria e con questa tranquillità e pace di sapere che abbiamo un Padre che si prende cura di ognuno di noi. Io ho un Padre presente. E chiedo a ogni persona che si trova a casa di ripetere con me: io ho un Padre presente. Il mio Dio è un Padre presente. Il mio Dio è un Padre presente. Il mio Dio è mio Padre ed è presente nella mia vita. Grazie Padre. Grazie di questa presenza meravigliosa. E ti chiedo, Padre del Cielo, la grazia di approfondire ogni giorno in questa presenza, di approfondire ogni giorno in questa consapevolezza e ricevere sempre più il tuo amore e la tua pace e la tua benedizione. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

pace. È un grido di richiesta che da tutto il mondo sale al cielo. Tutti desiderano la pace, il problema è come costruirla. Una persona di fede, un cristiano, ha come fonte di questa pace l'amore di Dio. In un mondo lacerato da lotte e discordie, dove lo spirito di sopraffazione

quella capace di fare entrare dentro le persone, dentro la loro vita spirituale, questa esperienza fondamentale, essere amati da Dio, essere da Lui pacificati. Prima quindi di parlare di pace nel mondo è necessario di parlare di pace nei cuori di ogni singola persona, raggiunti dall'amore di Dio. E questo amore trasformante di Dio che permette di andare contro la logica del mondo che parla di sopraffazione. È linguaggio paolino questo pure, quando San Paolo parla delle leggi del mondo, della carne, fa sempre riferimento a questo aspetto di mondo in contrapposizione a Dio, autosufficiente, guidato dalle leggi di sopraffazione del più forte. E allora per costruire la pace è necessario invece ancorarci all'amore di Dio. Un cristiano guarda al cuore di Gesù che manifesta questa fornace ardente, immensa dell'amore di Dio. La devozione al Sacro Cuore di Gesù, che nel mese di giugno in modo particolare la Chiesa propone per i suoi fedeli, ci fa riscoprire come sia necessario per noi fare nostri gli stessi sentimenti di Gesù, che rivelano i sentimenti di amore e di misericordia di Dio Padre, Padre di tutta l'umanità, capace di far sorgere il sole sia sui buoni che sui cattivi, sui giusti e gli ingiusti. Perché? Perché vuole che tutti tornino al suo grande amore. Quindi in questo grido di pace che l'umanità eleva unanime è tanto necessario fare ritorno alla pace che Dio dona ai suoi figli amati, tornare all'amore di Dio. Ascoltare la parola che il risorto dona ai suoi discepoli riuniti nel cenacolo: pace a voi. La prima parola che il risorto fa è questa: pace a voi, pace per tutti, pace per i dimenticati, pace per gli ultimi della terra, una pace in grado di aprire le porte sigillate del cenacolo, chiuse per paura, chiuse per difesa nei confronti di un mondo ostile che fa paura. Il Signore spalanca quelle porte, entra e dice: pace a voi, pace a voi. Riempie quel cenacolo del suo grande amore. Quindi il primo dono del risorto, la pace, deve invadere sempre i nostri cuori. Noi davanti al Sacro Cuore di Gesù vogliamo fare nostri i sentimenti di Gesù, entrare in questa ferita del cuore squarciato, su entrarci, come ci fa recitare un canto importante della tradizione cristiana, entrare con le ferite del Cristo per essere riempiti del suo stesso amore e per risanare le nostre relazioni con Dio, con noi stessi, con gli altri. Ecco, è importante invocare il dono della pace che viene dall'amore di Dio, dalla consapevolezza di essere profondamente amati dal Signore. E questa è una verità importante non solo per un cristiano, ma per ogni uomo: essere creature amate da Dio e quindi diventare benedizione per gli altri uomini e non maledizioni. Da creature amate da Dio non si può che essere creature benedizione per gli altri, creature che lodano il Signore, capace di benedire anche il proprio passato, la propria vita, capace di sperimentare la pace del Signore nonostante le tribolazioni e le difficoltà, capace di attraversare anche i momenti della prova come occasione per fare risplendere in modo forte questa certezza: Dio mi ama e invita ad amare ogni creatura accanto a me con lo stesso suo amore, che è misericordia, che è pace per il mondo intero.

Carovana per la pace. In questo tempo in cui abbiamo bisogno della pace, Maria Vision vi invita a unirvi in preghiera sotto il manto della Vergine Maria. Prossimo incontro, Bologna, 13 settembre.

settembre, Santuario della Beata Vergine Maria di San Luca. Ore 11, Santa Messa. Uniamoci per chiedere a Maria il dono della pace nei cuori, nelle famiglie e nel mondo. Vieni a pregare con noi o segui la Carovana per la Pace anche su Maria Vision, canale 255 del digitale terrestre. Maria, Regina della Pace, prega per noi. Ti aspettiamo!

0: abbiamo dato Gesù Cristo e Maria.
1: Così sia adorato.
0: Ecco, noi siamo qua all'inizio di questa salita alla montagna. Abbiamo trovato questa signora. Benvenuta.
1: Grazie.
0: Come si chiama? Da dove viene?
1: Nancy. Allora, io sono cubana, ma è 33 anni che abito in Italia.
0: E a Medjugorje prima volta è già stata?
1: No, questa è la decima volta, è 10 volte che vengo, quando la mia figlia aveva 9 anni.
0: Ah, quindi è diventato Medjugorje proprio un punto di riferimento?
1: La casa, diciamo che io arrivo a Medjugorje, mi metto a piangere perché sento proprio sono tornata a casa. È un sentimento strano, indescrivibile, perché qua è come se fosse nata qua e mi sento molto bene, felice.
0: Ecco, per Festival dei Giovani, visto che è venuta anche con la figlia,
1: certo.
0: E qua a Medjugorje siete per Festival, prima volta o siete già stati Festival?
1: Allora, la prima volta siamo venuti, la prima volta che stava finendo il Festival, perciò ho preso qualche cosina.
0: Un pochino, diciamo.
1: Sì.
0: Però adesso siete dall'inizio, diciamo.
1: Esatto, siamo arrivati ieri dopo una lunga, diciamo, coda, 18 ore di bus, code 2 ore, però siamo arrivati.
0: Grazie a Dio. Quando la Madonna chiama non c'è nessuna cosa che può.
1: Esatto.
0: Può. E, ecco, allora, ogni festival ha sua frase. Quest'anno è la frase tornare alla sorgente, ad fontem. Cosa dice per lei questa parola?
1: Allora, per me tornare alla sorgente è tornare a casa, è cominciare dall'inizio, diciamo, della nascita di Gesù, della fede, di portare, di convertirsi, portare questa fede al mondo intero, la pace, l'amore e il rispetto per gli altri.
0: Si può dire, ci siamo un po' forse persi. Allora, la Madonna ci indica la strada, dov'è la casa quella?
1: Esatto.
0: Come tornare a questa casa?
1: Esatto.
0: Come tornare a Dio?
1: Tornare a casa e sentirsi in pace. E non sentirsi giudicati, possiamo parlare, dire quello che abbiamo fatto, quello che abbiamo combinato, ma lei sempre ci abbraccia, non ci giudica, no? E allora tornare da una mamma, la mamma non abbandona mai i suoi figli, e per noi, per me è molto importante, perché sono me stessa con mia mamma.
0: Ecco, la spiritualità di Medjugorje noi la chiamiamo la spiritualità 5 sassi. 5 pietroline, pietre.
1: Okay.
0: Qua siamo una montagna piena di pietre, molto simbolica in questo. E sono di 5 cose che la Madonna ci invita a fare. Ieri abbiamo parlato di Eucaristia, oggi in particolare parliamo di confessione.
1: Esatto.
0: Perché è giorno particolare. Oggi è proprio il perdono di Assisi. E Medjugorje è la chiesa francescana, quindi anche a Medjugorje si può ottenere indulgenza plenaria.
1: Perciò andremo a confessarsi al più presto possibile.
0: Importante.
1: Certo.
0: Sfruttare. Lei, quanto è importante questo, bisogna spiegare alla gente, vero?
1: Esatto, allora io da sempre, diciamo che provenendo da Cuba, Cuba era un paese dove non potevi andare in chiesa, perciò io sono stata battezzata di nascosto. E gli dico che il 20 di aprile di questo anno per la prima volta ho preso la mia santa comunione e la cresima insieme.
0: Ah.
1: Perciò per me è molto importante questo anno e diciamo che profetizzo, grazie, profetizzo vita anche alle mie amiche che porto qua a Medjugorje in continuazione parlando di quanto è importante la fede, la Madonna, Dio. Sono cresciuta in una famiglia molto religiosa che anche se era proibito andare in chiesa, avere la Madonna e Gesù in casa, noi lo abbiamo fatto sempre, perciò per me è molto importante.
0: Lei forse conosce la storia, anche a Medjugorje nell'epoca era comunismo.
1: Sì.
0: E i ragazzi quando erano prime apparizioni hanno avuto molte difficoltà, non era facile dire chi vede la Madonna.
1: Esatto, lo so, per me è stata la stessa cosa.
0: Però non si può, veramente non si può fermare se è un progetto divino.
1: Esatto, perciò io in particolare e ho cominciato, sono arrivata a Medjugorje perché una mia amica, una mia cliente mi aveva parlato proprio della Vergine Maria. Mia figlia non è stato bene, ha avuto un inizio di neurisma, al terzo giorno si alza come se niente fosse, perciò guarita, e siamo venuti a Medjugorje a ringraziare. Dopo di questo ho cominciato a parlare della Madonna, a portare le mie amiche, a portare tutti quelli che vogliono essere, diciamo, riabbracciati della Madonna, guariti con la fede, senza però aspettarsi grandi cose, perché la fede è quella che ci salva, se aspettiamo tanti miracoli a volte non succede. Ecco,
0: tutto bisogna affidare al Signore. Per quello
1: al Signore, esatto.
0: Ecco, per concludere, un messaggio per i giovani, per quelli che non hanno questa, che non sono qua con noi?
1: Allora, un messaggio importante per i giovani è che per star bene, per non sentirsi soli e smarriti, dovete cercare Gesù e Maria. Sono gli unici che vi porterà alla salvazione, ma soprattutto a non sentirvi soli.

Carissimi telespettatori di Maria Vision, eccomi per la prima volta in questa bella, speriamo, proficua esperienza di comunicazione della nostra fede. Ecco, io proporrei soltanto alcune piccole riflessioni che ci aiutino a crescere nella fede, in modo particolare nella spiritualità eucaristica, perché penso che sia importante rimettere al centro della nostra vita cristiana proprio l'Eucaristia. Comincerei col dire subito che la Messa è un dono incompreso. Ecco, in fondo la Messa, vedete, è lo specchio della comunità, di una comunità cristiana. Ecco, guardiamo come una comunità celebra la sua Messa e si capisce subito il livello della sua fede, in modo particolare della sua fede eucaristica. E questi giorni noi celebreremo il Corpus Domini, questo periodo, ecco, ed è l'occasione allora per fare un esame di coscienza sul nostro modo di celebrare, di partecipare all'Eucaristia, alla Santa Messa. Ma se anche non ci fosse questa circostanza, certamente la Messa è l'impegno fondamentale del cristiano, è l'espressione più alta del nostro culto a Dio e anche del nostro crescere nella santità, nel cammino di santità cristiana. Ecco. Allora la Messa come ci rivela? Come ci rivela? Ecco, spesso nella Messa appariamo una comunità distratta. Che vive più di abitudine più che di convinzione. E il segno rivelatore proprio di questo modo di stare alla Messa, è questo, che si parla con facilità. Nelle nostre chiese si parla spessissimo con facilità, si chiacchiera di qua e di là. Perché? Ma perché il cuore è altrove, perché il cuore non partecipa, perché ecco, siamo così presi da altre cose. E quindi si disturba la preghiera, noi non preghiamo e disturbiamo anche la preghiera dei nostri fratelli, la preghiera degli altri, senza farsene nessun problema. E poi l'altro atteggiamento, forse questo è il più diciamo negativo, si esce dalla Messa con gli stessi atteggiamenti interiori che si avevano prima di partecipare alla Messa, quindi nessun proposito nuovo. Quindi la nostra vita resta un po' allo stesso livello di come era quando noi dovevamo partecipare a questa Eucaristia. Una frase famosa di un grande scrittore cattolico, Julian Green, ha detto, Julian Green appunto disse, la frase famosa è questa: la Messa è il Calvario trasferito nella vita di ogni giorno. Ripeto, la Messa è il Calvario trasferito nella vita di ogni giorno. Poi si domanda, e domanda quindi anche a noi, ma voi andreste al Calvario così come andate alla Messa? Ecco, i cristiani vanno alla Messa ad assistere ad una esecuzione capitale e dopo un istante non ci pensano più. Cos'è più meraviglioso? L'elevazione o l'atteggiamento di coloro che non la vedono? Queste sono frasi molto forti, provocanti, diciamo pure, ma che ci fanno bene, perché ci fanno fare un bel esame di coscienza. E così si interrogava questo Julian Green, che era un cristiano, poretto, un cristiano ma deluso, un cristiano che voleva essere cristiano, ma era un po' ostacolato dal comportamento degli altri, dei suoi fratelli. E allora perché tutto questo? Perché avviene tutto questo? Può avvenire, diciamo, non sempre, non possiamo giudicare le singole persone, le singole situazioni, però in generale il fenomeno, diciamo, si ripete abbastanza spesso. Ecco, la comunità cristiana spesso sente la Messa come uno spettacolo da guardare, come uno spettacolo da gustare. Ecco, qui sta proprio l'errore di fondo. Per cui, una bella messa qual è? È una messa cantata bene, non troppo lunga, con delle panche comode, come sto comodo io adesso in questo momento, senza però porsi il problema se questa messa ci fa andare a casa più buoni e più cristiani. Eppure quest'ultima cosa è essenziale, cioè il cambiamento

0: della vita, cioè la conversione, cioè la decisione a crescere nella fede, nella speranza e nella carità. E la messa dovrebbe proprio nutrirci in questo cammino, riempire il nostro cuore di tanta energia proprio per fare, per compiere questo cammino. Il linguaggio stesso si è adattato ad una mentalità errata, sbagliata. Molti dicevano e dicono ancora: vado a sentire la messa, almeno qui in italiano diciamo che vado a sentire la messa, oppure vado a prendere la messa, come se uno andasse al supermercato, vado a prendere, vado a comprare qualcosa, vado a prendere la messa, no? E questa è una grande, grande deformazione. E da queste premesse deriva proprio una terribile conclusione. Dopo la messa non può cambiare nulla nella nostra vita. Ognuno continua per la sua strada. Perché? Ecco perché non avvertiamo più tutte le provocazioni che Gesù ha lasciato nella messa. Sono critiche, fratelli e sorelle, sono critiche queste, ma da queste tante giuste critiche rivolte a noi cristiani da parte di coloro che non credono e vorrebbero vedere nella nostra vita qualche frutto della messa e della comunione che facciamo. Vorrebbero vedere un pochettino il nostro comportamento cambiato. E allora sì che noi siamo veramente testimoni autentici dell'amore di Dio nel mondo in cui viviamo. E allora chiediamoci, ce lo chiederemo dopo questa breve pausa, chiediamo che cosa è la messa nel pensiero di Gesù, come l'ha voluta, come vuole che noi la celebriamo, vi partecipiamo e soprattutto ne testimoniamo i frutti nel nostro cammino quotidiano, all'interno della nostra famiglia, nell'ambito del lavoro, là dove noi ci troviamo a vivere, a operare e a sperare.
1: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329 55 33 241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Allora riprendiamo, carissimi telespettatori di, Maria Vision, scusate, è venuto Television, però vabbè, Maria Vision. Ecco, ci eravamo fermati mettendo in evidenza alcune critiche, ecco, sul comportamento di noi cristiani. Ecco, alcune critiche che ci muovevano persone non cristiane e che invece avrebbero voluto vedere nella nostra vita qualche frutto appunto della messa, qualche risultato nel nostro comportamento ricavato dalla partecipazione alla Santa Messa, a cui noi abbiamo partecipato e cui usciamo. Ecco, allora noi chiediamoci positivamente, quindi non ci fermiamo soltanto alle problematiche che ci sono, ma soprattutto guardiamo la bellezza, la ricchezza, la necessità proprio della Santa Messa. Chiediamoci che cos'è l'Eucaristia, che cos'è la Messa nel pensiero di Gesù, cioè Gesù come l'ha pensata, Gesù come l'ha voluta. Prima di tutto direi, la Messa è una volontà esplicita di Gesù, Fate questo in memoria di me, ci dice Gesù. La Chiesa, cioè di Gesù, è la Chiesa che custodisce e celebra l'Eucaristia. Custodisce e celebra.

Quindi dove non c'è Eucaristia non c'è la Chiesa di Gesù, o perlomeno non c'è la Chiesa in modo completo e totale, soprattutto nella sua espressione più alta e più bella, eh? Alla messa allora ci si va, ecco lo scopo, ecco il motivo, ecco il desiderio profondo, alla messa ci si va per il Signore, alla messa ci si va per Cristo, esclusivamente per Lui. Quindi Lui è il motivo dominante ed è l'unico motivo della messa. Lui è colui che celebra la messa. E noi, peccatori tutti quanti, ecco, celebriamo con Lui. Celebriamo con Lui. Quindi la messa, dicevo, è una volontà esplicita di Gesù. La vuole Gesù, l'ha voluta Gesù. È la sua presenza. Ecco l'altro aspetto. La messa è presenza di Gesù. Le sue parole sono inequivocabili, quanto mai. Questo è il mio corpo, questo è il mio sangue. Cioè, questo sono io, questa è la mia persona, io sono in mezzo a voi, io sono con voi, io entro dentro di voi per trasformare il vostro cuore nel mio, per conformare la vostra vita alla mia, per conformare la vostra volontà alla mia, e questo è bello. Ecco, la Chiesa sa che niente è impossibile a Dio e quindi crede ciecamente nel miracolo della presenza di Gesù. Certamente è un miracolo che Dio ha confermato con innumerevoli prodigi nel corso dei secoli. Se il Signore ci darà tempo, ci darà la possibilità, vedremo anche questi aspetti, cioè questi innumerevoli prodigi distribuiti in tante parti d'Italia o dell'estero, oppure anche internazionali, dove ci sono i cosiddetti miracoli eucaristici, che sono il segno proprio presente, visibile, che quel pane non è più pane, ma è diventato corpo del Signore, eccetera. Ce ne sono tanti, ecco, anche questo sarà molto importante. Ma continuiamo un pochettino il nostro discorso. Ecco, tanti dubbi derivano, vedete, dal fatto che noi spesso pensiamo a Dio soltanto come un grande uomo. Questa è un'eresia, eh? Dio è onnipotente, Dio è Dio, e quindi la cosa è molto diversa. Dio non è soltanto un grande uomo, come vorrebbero farci intendere alcuni, anche nella cultura contemporanea. Dio non è soltanto un grande uomo, perfetto quanto volete, ma solo uomo. Non saremmo salvati da Dio se fosse soltanto uomo, se fosse restato soltanto uomo. Dio invece ci ha potuti salvare, redimere, liberare, ci ha potuti portare con sé, ci ha fatto sperimentare la sua vita divina, perché Lui è Dio. Quindi è pienamente uomo e pienamente Dio. Sono verità di fede queste che devono entrare profondamente nel nostro cuore, nella nostra vita di ogni giorno. Allora la messa è presenza di Gesù. Ecco, la messa è presenza di Gesù sotto il segno del pane. Ecco, per che cosa? Per ricordarci che in fondo l'uomo e la donna, quando si dice uomo si intende sia l'uomo che la donna, si intende la persona umana, eh? Quindi le donne non si devono offendere, anzi tutt'altro, eh? Però diciamo appunto la persona umana forse è meglio, no? Ecco, non vive, per ricordarci appunto che l'uomo e la donna non vivono soltanto di solo pane. C'è nell'uomo una sete, una fame e una sete che soltanto Dio può sfamare, può soddisfare. Lo diceva Sant'Agostino in quella celebre frase, il nostro cuore è senza pace finché non trova te. Il nostro cuore è senza pace finché non trova te. E Sant'Agostino questa frase l'ha detta dopo un percorso, un cammino di conversione, che non era soltanto il suo cammino intellettuale di ricerca della verità, ma era un cammino nel quale, vedete, e mi rivolgo in questo momento soprattutto alle pie donne, alle pie anziane, persone che pensano ai loro nipoti, ai loro figli, a coloro che si sono allontanati per qualche motivo dalla Chiesa, ecco, che spesso sono

0: scoraggiati perché si sono allontanati da Dio. Ecco, se Sant'Agostino ha scoperto Dio è anche e soprattutto grazie alle preghiere di Monica, cioè la sua mamma, la sua mamma. Ecco, questo ci dice molto sulla nostra vita, cioè noi dobbiamo veramente credere, certo, conoscere il Signore, ma soprattutto amarlo e pregare, pregare, pregare continuamente. Te lo ricordi il Papa, Papa Francesco, quante volte ci dice pregate per me, io prego per voi, pregate per me, ne ho tanto bisogno, eccetera. Ma la preghiera non è una cosa facoltativa, è fondamentale nel nostro crescere insieme come famiglia, come comunità, come Chiesa. Allora, partecipando alla Messa, noi dobbiamo sentirci poveri di Dio. Dobbiamo cioè essere profondamente convinti che abbiamo bisogno di Lui. E quindi è Lui che cerchiamo. E quindi è Lui che ci manca, fondamentalmente, nella nostra vita. E se ci manca Lui, ci mancano tutte le altre cose. Anche se abbiamo soldi, anche se abbiamo la salute, anche se abbiamo tutti i beni terreni. Questi beni terreni sono sempre provvisori, questi beni terreni sono caduchi. Ecco, questi beni terreni prima o poi finiscono, ma soltanto Lui dà pienamente il significato alla nostra vita. Ecco allora alcuni aspetti che vi ho ricordato in positivo della Santa Messa, la quale è anzitutto esplicita volontà di Gesù. È la presenza stessa di Gesù ed è una presenza di Gesù sotto il segno del pane, per ricordarci che l'uomo non vive di solo pane, ma vive anche e soprattutto della grazia di Dio.
1: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329 55 33 241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Bene, allora riprendiamo il nostro discorso sull'Eucaristia, sulla Santa Messa, sull'importanza della Santa Messa a partire da quello che il Signore vuole, cioè come la Messa la concepisce il Signore stesso, come vuole che sia, insomma, ecco. Anzitutto abbiamo detto, giusto per riprendere un po' il discorso, per non distrarci troppo, no? Ecco, che la Messa è innanzitutto una volontà esplicita di Gesù, fate questo in memoria di me. Ma la Messa è soprattutto la sua presenza, la presenza di Gesù sotto il segno appunto del pane, sotto il segno del pane proprio per ricordarci che l'uomo non vive soltanto di pane, ma vive anche e soprattutto della sua grazia e della presenza di Dio. Possiamo continuare anche a mettere in evidenza altri aspetti della Santa Messa, brevissimamente ovviamente, ecco, in una discussione, in una, diciamo, presentazione così semplice, no, per tutti, ma precisa. Ecco, la Messa è presenza nascosta di Gesù, presenza nascosta. E questo perché? Questo perché il Signore vuole ricordarci, ecco, che ancora il Regno di Dio non è pienamente manifestato. La Chiesa è il cantiere in cui si costruisce il Regno di Dio, è un po' come il cantiere navale, il cantiere edile, eccetera, dove si costruisce a fatica, grazie alla collaborazione degli uomini, certamente il suo spirito e lui stesso è presente, perché non solo è presente, ma è il fondamento di questo cantiere, perché se non ci fosse lui noi lavoreremmo in vano, ovviamente, ma ecco, in questo cantiere, cioè la Chiesa è proprio questo cantiere dove si costruisce il Regno di Dio. Ecco, ancora è tempo quindi di cammino, noi dobbiamo camminare, camminare, camminare continuamente, e quindi è tempo di attesa del ritorno di Gesù. Ma non è un'attesa inoperosa, un'attesa, diciamo così, in cui non si fa niente. Quando uno parla di attesa pensa quasi sempre, dice, a mettersi le mani concerte oppure le mani in tasca e aspetta, attende come sta davanti al medico, oppure magari, ecco, attende in sala di attesa oppure in una pubblica, in una realtà pubblica, no? In attesa dell'incontro o dell'appuntamento. No. Questa attesa del Signore è un'attesa operosa. Quando noi diciamo e ripetiamo con l'Apocalisse, che è l'ultimo libro della Bibbia, vieni Signore Gesù, vuol dire che noi ci attiviamo con tutte le nostre forze a far sì che il Signore venga veramente. Cioè, vieni Signore Gesù significa fa che noi ti lasciamo spazio in modo tale che tu possa trovare lo spazio dentro di me, nella mia famiglia, nella società, nel mondo in cui viviamo. Quindi ecco, questa attesa è un'attesa operosa del ritorno del Signore che desideriamo, aggiungo, non che temiamo. Perché quando uno parla di incontro con il Signore, allora lì pensa un po' a qualcosina, alla morte, certo alla morte, ma alla morte come incontro con il Signore, che uno desidera ardentemente. Perché? Perché tutta la sua vita è stata e sarà un cammino verso questo incontro, che uno desidera appunto attuare e realizzare. Per cui tutta la sua vita l'ha impostata in questo modo, per arrivare a raggiungere proprio il Signore. Quindi la desidera, non la teme, come facciamo noi. Ecco allora la visione pagana e la visione cristiana anche qui della morte. Cioè, attendere il ritorno di Gesù significa desiderare Gesù con tutto il cuore. E questa verità dobbiamo ripetercela spesso, perché altrimenti ce la dimentichiamo e scadiamo nella visione, ripeto, pagana della vita e della morte. Quindi la vita ci sembra che non finisca mai, cerchiamo di prolungarla il più possibile con tutte le cure possibili, immaginabili, proprio fino all'inverosimile, ma sappiamo che tutti siamo chiamati dal Signore all'incontro con Lui, così come siamo nati, ecco, siamo chiamati a ritornare da Lui, così siamo chiamati a ritornare a Lui. Ecco. E allora dobbiamo veramente ripeterci spesso questa verità. La Messa è presenza nascosta di Gesù proprio per ricordarci che il Regno di Dio si manifesta, si realizza grazie alla nostra collaborazione, anche alla nostra collaborazione. Per cui i dolori di quaggiù sono i mali dell'esilio, sono le fatiche del viaggio che ci sta conducendo alla meta.
È come quando uno deve scalare una montagna, insomma, deve equipaggiarsi bene prima di tutto, deve allenarsi prima, poi deve percorrere tutta la salita con fatica. Ci sono delle cadute e quindi ci si rialza e quindi si riprende il cammino, eccetera. Così anche la vita nostra, la vita cristiana è fatta così. Per cui l'Eucaristia, allora, è il pane dei pellegrini, è il pane, certo, dei pellegrini. E ad ogni messa dobbiamo venire ben consapevoli, ben convinti che camminare è un dovere vivere aspettando la grande festa di Dio, oppure avvicinando, favorendo e desiderando ardentemente la grande festa di Dio. Perché questo appunto è il senso della vita. Allora, ecco, la messa è presenza nascosta di Dio. Ma e poi dico ancora che la messa è presenza di Dio umile. Non è un Dio che mette paura, un Dio lontano, un Dio potente, nel senso delle potenze umane, nel senso delle potenze terrene, per carità. Non è questo il Dio del Vangelo, non è il Dio che Gesù ci ha rivelato, non è il Dio che ha seguito, che hanno seguito tutti i santi, eh? San Francesco in modo particolare, io sono francescano, il Papa pure si chiama Francesco, io pure mi chiamo Francesco o Franco, che è la stessa cosa. Ecco, e quindi la messa è presenza di Dio umile, umile. E questo proprio per ricordarci che la vera grandezza non è quella del potere, non è quella del potere, ma la vera grandezza è quella del servizio, è il servizio fatto per amore, servizio fatto per amore. Quindi il clima giusto, l'atmosfera più adatta della messa, l'ha fissata Gesù con il gesto della lavanda dei piedi. Quello è il clima giusto, la lavanda dei piedi, la lavanda dei piedi. Ecco, quante volte Papa Francesco ci ricorda che bisogna che noi usciamo dalle sagrestie per arrivare alle periferie esistenziali del mondo. Ecco, questo significa il clima giusto, ed è il clima giusto appunto fissato da Gesù con il gesto della lavanda dei piedi, che si esprime in mille modi, quanti sono i modi e i bisogni dell'uomo che ci sta accanto. E anche di quelli che non ci stanno accanto, perché possiamo fare tanto anche per loro, sia con la preghiera, come con l'offerta dei nostri sacrifici, delle nostre sofferenze, per la conversione dei peccatori, per tante necessità emotive, soprattutto quindi per la salvezza dell'uomo, per la salvezza dell'umanità. Ecco, dopo la messa siamo più pronti allora a vivere questo servizio del prossimo? Una domanda bisogna che ce la facciamo, una verifica bisogna che la facciamo. Dopo la messa siamo più umili veramente? Siamo più benevoli? Più attenti ai fratelli che Dio ci ha messo accanto e ce li ha messi accanto come prove e occasioni di amore? Per crescere nell'amore. Ecco, in ogni messa ci vengono consegnati direttamente da Gesù la brocca e il catino e l'asciugatoio. Brocca, catino e l'asciugatoio. Noi di queste cose ne siamo consapevoli, perché questo significa partecipare alla messa e poi testimoniarla nella vita quotidiana.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Bene, allora carissimi telespettatori, vogliamo concludere queste nostre riflessioni sull'Eucaristia, riflessioni iniziali ovviamente, riflessioni semplici che speriamo possano essere di aiuto per la nostra crescita, per la nostra crescita, per la partecipazione soprattutto all'evento centrale della nostra fede che è appunto la Messa, l'Eucaristia, è il mistero pasquale di Cristo. E nel quale noi siamo pienamente inseriti e che viene rinnovato, ripetuto e noi lo riviviamo ogni volta che celebriamo l'Eucaristia. Certamente l'evento è avvenuto una volta per sempre, ecco una sottolineatura di carattere teologico, ma penso che sia importante anche questa. Ecco, l'evento una volta per sempre. Il sacrificio del Calvario il Signore l'ha compiuto una volta per tutti, per tutta l'umanità. Ecco, però ecco, sacramentalmente tutto questo riavviene, riaccade, viene nuovamente rivissuto e ripresentato nel sacramento dell'Eucaristia. Ogni volta che si celebra una messa, da quanto il Signore ha istituito il sacramento dell'Eucaristia, o meglio, da quanto il Signore ha offerto se stesso sulla croce per unirsi al Padre per la salvezza dell'umanità, ecco, da quel momento tutte le sante messe non fanno altro che ripetere, rivivere, farci rivivere questo mistero centrale della nostra fede, cioè la sua morte e risurrezione. La sua Pasqua. Allora, riprendendo il discorso di prima, di poco tempo fa, ecco, sulla messa come presenza del Signore, presenza di Gesù, presenza nascosta, umile di Gesù, ecco la presenza nascosta e umile, ecco, vogliamo anche unirci l'altro aspetto, un ultimo aspetto direi, ecco che la messa è presenza di Cristo nel dono di se stesso. Ecco, attenzione a queste parole, presenza di Cristo nel dono di se stesso. Fate, questo è il mio corpo dato per voi. Questo è il mio corpo, non è soltanto una visione, diciamo, ecco, della trasformazione del pane e del vino nel corpo e nel sangue del Signore, ma è anche un dare, un donare se stesso, la sua vita, per voi, per la vostra salvezza, per l'umanità intera. Questo, ugualmente, questo è il mio sangue sparso per voi. Quindi ecco la finalità. La finalità del sacrificio di Cristo è l'amore. È l'amore. Il motivo per cui Gesù è morto in croce è l'amore. Non ci sono altri motivi. Questo è il motivo fondante e fondamentale di tutta la vita del Signore, ma in modo particolare, ecco, del mistero della Pasqua, il dono di se stesso. Allora, vedete, noi non possiamo celebrare la messa, non è legittimo celebrare, e non parlo soltanto di noi sacerdoti, certamente in prima persona ci sono il Papa, i Vescovi e noi sacerdoti, ecco, come guide del popolo di Dio, ma questo discorso vale per tutti, in quanto cristiani battezzati e che partecipano proprio al sacrificio di Cristo. Dicevo, non è legittimo partecipare, celebrare la messa senza carità, privi di carità. Non è legittimo celebrare la messa con il rancore. Non si può dire: scambiatevi il segno della pace da parte del sacerdote e noi compiamo il gesto di scambiarti il segno della pace, quando nel nostro cuore c'è rancore, risentimento e odio. Forse non verso quella persona che sta accanto a noi in quel momento, ma verso altre persone, magari della nostra famiglia, magari dell'ambiente del lavoro in cui viviamo, magari in altri settori. Ecco, abbiamo dentro il cuore non la pace, non la carità, non la serenità, ma abbiamo il rancore. Quindi non è legittimo celebrare la messa con il rancore, con il risentimento, con l'egoismo dentro. Perché la messa è altruismo, dicevo, la messa è amore, la messa è presenza di Gesù nel dono di se stesso. E noi dobbiamo assumere lo stesso identico stile, se vogliamo dirci ed essere realmente discepoli del Signore. Discepoli del Signore. E sarebbe questo, cioè venire alla messa ma senza l'intenzione di togliere da noi, o perlomeno di sforzarci di dimenticare i torti subiti, le disattenzioni, le offese,
subite, almeno con lo sforzo. Ecco, tutto questo sarebbe un tradimento, anzi, sarebbe il tradimento, il tradimento. Tradiamo il significato fondamentale della messa, che è amore. Perché? Perché noi non amiamo ma odiamo. Invece no, Gesù ci dice ama, ama. Forse dopo queste piccole riflessioni penso che sia più facile capire e vivere anche che basterebbe una messa, una vera messa, una messa sinceramente sentita proprio per cambiare la vita a chiunque. Basterebbe una messa soltanto vissuta in questo modo, ecco, proprio perché veramente possiamo radicalmente cambiare, essere totalmente cambiati proprio interiormente e quindi crescere nel cammino della santità. Ecco, dobbiamo chiedere al Signore nella preghiera: Signore Gesù, facci dono di una messa così. Cioè facci dono di una messa in cui non siamo lì come spettatori freddi, non siamo lì come persone che pensano a chissà che cosa e guardano chissà dove, ma siamo lì come protagonisti insieme con te, siamo lì come collaboratori del tuo piano di salvezza, offrendo anche noi la nostra vita insieme alla tua, al Padre, proprio per la salvezza dell'umanità. Ecco, allora, la messa possiamo dire che è un dono spesso incompreso, ma se noi questa messa la celebriamo così, come volontà di Gesù esplicita, come presenza di Gesù che vogliamo incontrare sotto il segno del pane, se noi vogliamo veramente vivere la messa come presenza nascosta, quindi umile del Signore Gesù per ricordarci che la messa ci deve portare proprio a vivere il cammino della vita come un cammino di ritorno al Padre, come un cammino, come una vita che è un viaggio verso la meta che è l'incontro con il Padre. Ecco, se noi veramente vogliamo vivere la messa come presenza di Dio umile che ci ricorda che la vita è un servizio sempre fatto per amore, ecco, se noi comprendiamo anche che la presenza di Cristo, la messa è la presenza di Cristo nel dono totale di se stessa, cioè nell'atto più alto e più grande dell'amore, ecco, noi abbiamo compreso ciò che è essenziale nella Santa Messa. Ecco, io vi ringrazio per la partecipazione, per la così per aver seguito queste indicazioni, e mi fermerei con delle frasette semplici. Una è di Madre Teresa di Calcutta: Maria, appena ebbe ricevuto Gesù, andò in fretta a darlo a Giovanni. Anche noi, appena riceviamo Gesù nella Santa Comunione, andiamo in fretta a darlo alle nostre sorelle, ai nostri poveri, agli ammalati, ai moribondi, agli emarginati e ai respinti. È così che noi veramente viviamo la messa, facciamo sì che la messa trasformi la nostra vita e attraverso la nostra vita possiamo avvicinare tanti fratelli e tante sorelle al Signore Gesù Cristo. Con queste parole io termino queste mie queste riflessioni, mie, diciamo, prese di qua e di là, però sono anche mie perché ne sono pienamente convinto, proprio di queste considerazioni che verranno poi approfondite successivamente con delle indicazioni particolareggiate per aiutarci tutti quanti a comprendere i vari momenti anche del rito della messa e il significato di fede teologico che c'è sotto, in modo tale da partecipare, ripeto, in maniera ancora più intensa. Ecco, grazie per la partecipazione a questa trasmissione che noi abbiamo pensato di intitolare Fame di Dio. È una rubrica che continuerà
speriamo che il Signore ci dia veramente la capacità di continuare su questa linea, anche con la vostra collaborazione, con la vostra partecipazione. Ecco, quindi la rubrica si chiamerà Fame, Fame di Dio, gustare, vivere la messa nella vita di ogni giorno. E allora, proprio nel nome della Santissima Trinità e con la protezione di Maria Santissima, ecco, vi do anche la santa benedizione a voi che siete, che avete partecipato a questa riflessione televisiva, e a tutte le persone più bisognose delle vostre case, in modo particolare gli ammalati, coloro che vivono nelle proprie famiglie problematiche di vario tipo, soprattutto nell'ambito del matrimonio, nell'educazione dei loro figli, ecco, nella malattia, nella sofferenza e in tanti altri modi in cui la croce del Signore si rende più manifesta. Ecco, e a loro in modo particolare dico: state vicini al Signore nella fede, perché il Signore è già vicino a voi e Lui con la sua croce porta anche la vostra croce, porta anche la nostra croce, e la croce ha un significato di salvezza, di redenzione. Così anche la nostra piccola croce diventa un mezzo, un segno per la santificazione e per la salvezza di tutta l'umanità, una volta portata insieme a Cristo. Allora, per l'intercessione della Beata Vergine Maria di Loreto, per l'intercessione della Beata Vergine Maria, ecco, sotto tutti i titoli che noi conosciamo, la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi, sulle vostre famiglie, sulle persone più bisognose e a voi più care, e con voi tutti rimanga per sempre. Amen.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Sono qui per parlare di come appare la condizione di senza tetto e di cosa potreste pensare che sia. Per me, per la maggior parte della mia vita, sono stata senza tetto, ma non nel modo in cui alcuni di voi potrebbero immaginare. Nel 2007 ero in un matrimonio che stava fallendo e lavoravo come cameriera in un ristorante di lusso, in un matrimonio terribile. Tutto quello che si può pensare di aver vissuto in un matrimonio, io l'ho fatto, ci sono passata. Mio marito ed io eravamo fidanzati dai tempi del liceo e dopo 17 anni di matrimonio, il matrimonio era finito. Mi sono resa conto di quanto fossi senza speranza quando lui era in terapia intensiva perché aveva tentato il suicidio, sopraffatto dal senso di colpa per tutto quello che mi aveva fatto passare. E ricordo di non provare assolutamente nessuna emozione per lui. Ho pensato, sai una cosa, spero che muoia perché la mia vita è bloccata. Non ho la forza di andarmene, non so cosa dovrei fare. Non voglio fare questo ai miei figli, così sono diventata insensibile. Un giorno mi sono ritrovata a pregare Dio sotto la doccia. Signore, ti prego, vieni a salvarmi perché non posso più vivere così. Così un giorno mi ha mostrato di guardare mio marito e dire: non guardare l'uomo che ti ha ferita, ma guarda il bambino che è stato ferito nella sua vita, il motivo per cui voleva suicidarsi e il senso di colpa con cui viveva. Così un giorno mi è venuta questa idea e ho capito che se c'è speranza per me e c'è speranza per te, allora deve esserci speranza anche per gli altri. Così ho raccolto questi 40 sacchetti di carta marrone e una cassa d'acqua, li ho messi nel mio SUV e sono andata giù con le mie scarpe col tacco alto da UCI. E mi sono detta, ok, non so cosa sto facendo, non ho idea di come sia una persona senza fissa dimora. Vedi il barile che brucia e i carrelli della spesa, ma non avevo mai parlato in vita mia con una persona senza tetto. Ero quella all'angolo, sai, che guarda dritto davanti a sé, sperando che il semaforo diventi verde, che diventi verde, senza guardare, chiudendo la portiera, alzando il finestrino. Ero completamente terrorizzata. Non avevo nemmeno idea di cosa stessi cercando. Ma Dio mi ha guidata laggiù e mio marito, i miei amici, la mia famiglia, la mia chiesa, tutti pensavano che fossi pazza. E lo sono. Sono molto pazzo. E così mio marito dice: sai, tutte queste persone vogliono solo soldi, ti chiederanno solo soldi. Loro lo faranno, sai, ne hanno bisogno solo per drogarsi e per bere. E io dico: sai cosa? No, non lo fanno. Hanno bisogno di speranza. Qualunque cosa, va bene. Qualunque cosa, questo è quello che vuoi fare. Così, per il primo mese, sono andata da sola e ogni settimana mio marito mi chiedeva: allora, quanti soldi ti hanno chiesto? E io rispondevo: non mi hanno chiesto nulla. No, stai mentendo. E io: sono seria. Non hanno chiesto nulla di tutto ciò. Ma avevo pregato: Dio, ti prego, porta mio marito perché ha bisogno di provare la stessa gioia che provo io nell'aiutare queste persone. Così un giorno mi dice: sai, cara, forse non dovresti andare laggiù da sola. E io ho pensato: sì, finalmente. Così lui viene con me ed era proprio molto, molto, come posso dire? Cosa devo dire? Ha detto: beh, chiedi loro se hanno fame. Così, la prima sera ha incontrato Homer, che era stato senza tetto per 28 anni, aveva lasciato la sua famiglia 20 anni prima ed era l'uomo più dolce e affascinante che si potesse incontrare. E Mike e lui hanno legato come padre e figlio. Così mio marito ora sentiva il bisogno di venire con me ogni settimana. Per i primi 3 anni eravamo solo io e Mike. La non-profit Blessings Under the Bridge non esisteva ancora. Stai scherzando? Non era

la sua famiglia. Non avevo altro che dei nomi. Così ho detto, sono in missione. Ho fatto ricerche su ricerche su ricerche. È stato molto difficile, ma ironicamente ho trovato la sua famiglia su MySpace all'epoca. E ho preso contatto con la famiglia. Homer non lo sapeva. Ho chiamato la famiglia. Ciao, credo che siate il figlio e la figlia di Homer Hill. No, mio padre è morto da 17 anni. Ho detto, no, non è vero. Sai che la madre ha detto che la sua bambina Heather sta morendo di fibrosi cistica? Così mai che Dio andiamo da Homer e diciamo, Homer, indovina un po', ho trovato i tuoi figli. Non sapeva come prenderla. Ho detto, tua figlia sta morendo. Ti ci porteremo noi. Vuoi andare? Sì, ci andrò. Mike ed io lo abbiamo portato per la prima volta in aereo a Jacksonville, in Florida, nel 2010, solo per stare con sua figlia morente. Ha vissuto gli ultimi giorni di sua figlia cambiandole i pannolini, mentre lui era attaccato all'ossigeno e lei ha un sondino per l'alimentazione. E tutto ciò che lei voleva era che suo padre fosse lì per il suo ultimo desiderio. E noi glielo abbiamo dato. Quest'uomo si è riscattato in modi che non riesco nemmeno a spiegarti. Torniamo dalla Florida e pensiamo, è fatta, ce l'abbiamo fatta, benedizione sotto il ponte, abbiamo finito. Abbiamo fatto la nostra buona azione e torniamo indietro. Il nostro matrimonio è salvo. Le cose vanno alla grande, sì, certo. Dio, questo è solo l'inizio per voi ragazzi. La gente diceva che dovresti fondare un'organizzazione non profit. E io dico, cosa? Sono per le persone intelligenti. Va bene. Non so cosa significhi 501C3HD, R2D2, ADHD. Non ho idea di cosa sia. Non voglio sapere di cosa si tratta. Ma sapevo davvero che volevo stare insieme con mio marito e fare squadra, veramente. Oggi, Blessings on the Bridge, abbiamo creato un mostro. Diamo da mangiare a circa 300 persone ogni settimana da 7 diverse postazioni, da bevande Starbucks preparate al momento, a generi alimentari, a tagli di capelli Paul Mitchell, qualsiasi cosa tu possa immaginare. Li viziamo tantissimo perché vogliamo che si sentano degni e meritevoli delle cose che tu ed io diamo per scontate ogni singolo giorno. È stato un viaggio pazzesco, davvero pazzesco, dal 2010. Siamo apparsi al Rachel Ray Show non molto tempo fa e su People Magazine. Quando è successo, sono caduta in una depressione totale perché non abbiamo mai chiesto tutto questo. Non abbiamo mai chiesto di essere qualcosa. Stavamo solo cercando di seguire ciò che sentivamo nel cuore. Una settimana è diventata 4 settimane, poi 2 mesi, poi 2 anni e ora eccoci qui, 8 anni dopo, a gestire una vera e propria organizzazione non profit. Organizziamo anche 2 eventi ogni anno che in media raccolgono circa 1.000 persone. Diventa sempre più grande, sempre più enorme e più cresce, più vorrei solo nascondermi perché non ho mai chiesto nulla di tutto questo. Durante il tempo in cui abbiamo fatto tutto questo, abbiamo raccontato molte storie di persone, abbiamo organizzato matrimoni, commemorazioni, cose che significano essere presenti per le famiglie. Dwight era una persona che abbiamo incontrato. Nel corso di questo periodo fu abbandonato in una scatola di lattine di birra a 9 mesi. La sua data di nascita non è mai stata realmente determinata. Suo figlio è stato colpito, ferito da un colpo di pistola in una sparatoria da un'auto in corsa quando aveva 12 anni. Dwight è passato dalla sua vita meravigliosa, la famiglia, la casa, il bel lavoro, a perdere il lavoro, la moglie, il figlio e poi la ragione. La cosa successiva che sai, viveva sotto lo stesso identico ponte sotto cui viveva Homer. Alla fine, Dwight, 2 mesi fa, è stato investito da un'auto. È stato in terapia intensiva per 28 giorni. Non aveva famiglia. Così io e Mike siamo intervenuti come la sua famiglia e l'ospedale ci ha dato la tutela su di lui per stargli vicino nei suoi ultimi giorni di vita. Quello che desiderava era una famiglia e lui è diventato parte della nostra famiglia. Ha anche potuto accompagnare Carol Ann, la donna che era una prostituta a cui abbiamo regalato il matrimonio dei suoi sogni, e fare da figura paterna per lei. E inoltre l'ho riunita con suo figlio dopo 20 anni. Non ho tutte le risposte e sinceramente non ho idea di quello che sto facendo. Ma quello che so è che dentro di noi siamo tutti un po' senza casa. Vogliamo esattamente le stesse cose che vogliono tutti. Vogliamo essere amati, vogliamo essere ascoltati, vogliamo essere accettati, vogliamo essere riconosciuti, apprezzati, vogliamo sapere di essere semplicemente degli esseri umani. Non ho tutte le risposte e non so quali siano tutte, ma quello che so è che per me l'essere senza casa è iniziato molto prima dei miei problemi matrimoniali. È iniziato quando avevo 6 anni. L'ho capito solo di recente. Avevo una mamma negli anni 70 che non riusciva ad alzarsi dal letto. Stava sveglia tutta la notte e dormiva tutto il giorno. Quindi i miei pranzi erano
inesistenti.

Mia madre non era il tipo di mamma che poteva darmi un bacio sulla fronte e mandarmi a scuola con un sacchetto del pranzo o un biglietto rosso per la mensa. Così dovevo prepararmi da sola il sacchetto del pranzo, che di solito era un panino al burro d'arachidi e una banana vecchia. E se non avevo quello, rubavo i pranzi dagli zaini dei miei amici. E ogni tanto mia madre si faceva vedere. Dal nulla ricevevo una chiamata dall'ufficio. E io pensavo, oh mio Dio, sono nei guai. Scendevo e vedevo mia madre, con quei lunghi capelli, un sorriso bellissimo e un sacchetto del pranzo con dentro circa 5 cose, tutte impilate. Sembrava un regalo. Non mi sentivo più in imbarazzo davanti agli altri bambini. Mia madre mi faceva sentire orgogliosa e mi faceva sentire amata e cancellava tutte le volte in cui mi aveva fatta sentire dimenticata. Quello che so essere vero è che Blessings Under the Bridge non riguarda loro, riguarda noi. E noi non aggiustiamo loro, sono loro che aggiustano noi. Siamo noi quelli incasinati, siamo noi quelli che hanno dei problemi, non loro. Queste persone ci rendono migliori. E quando siamo laggiù, stiamo semplicemente servendo un'immagine speculare di noi stessi che porta Blessings Under the Bridge. Grazie.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Scrivi la tua intenzione di preghiera al Santo Carlo Acutis su www.mariavision.it. Verranno lette, pregate e consegnate sulla tomba del Santo Carlo Acutis. Preghiamo insieme.

0: Buonasera cari telespettatori e benvenuti a questa nuova puntata di Armonie dello Spirito. Negli studi di Maria Vision di Loreto questa sera abbiamo un ospite illustre, il signor Vincenzo Marzocchini, che ringrazio molto di essere qui tra noi questa sera.
1: Anch'io ringrazio lei.
0: E benvenuto. Il signor Marzocchini è un fotografo e storico della fotografia, ma voglio subito chiedere a lui come sono nate queste passioni, perché di passioni si tratta più ancora che di lavoro, vero? È passione.
1: In effetti sì, e ecco, a dire il vero non sono né fotografo né storico, perché per far tutto non sono riuscito fino in fondo a portare avanti qualcosa. La passione è nata
0: a scuola. No, troppo umile, troppo umile. È nata prima la passione per la foto o per la storia della fotografia?
1: No, prima per la foto.
0: Per la foto.
1: Sì. Anzi, quando mi hanno regalato la prima, quando mi sono, cioè, in occasione del matrimonio, mi hanno regalato un gruppo di amici una macchina fotografica, anche buona tra l'altro, di un certo... Ma io l'ho usata più di un anno dopo, a dire il vero.
0: Ecco.
1: In quel periodo...
0: Quindi non è stato amore a prima vista.
1: No, in quel periodo insegnavo da pochi anni. Proprio in quell'anno incominciai invece a scuola ad interessarmi di fotografia didattica. No? Ecco, allora lì poi sono partito, ho incominciato ad approfondire gli argomenti, e dalla fotografia che si faceva a scuola, come la fotografia in particolare senza macchina fotografica, quella stenopeica,
0: oh, sì,
1: di
0: bellissima,
1: cui voi avete parlato, ho saputo, in qualche trasmissione fa.
0: Come no? Con il signor Massimo Marchini.
1: Sì, i miei interessi piano piano sono cresciuti e poi ho abbandonato un pochino la fotografia vera. Infatti negli ultimi anni faccio solo fotografia stenopeica, pratico, e mi dedico di più a due filoni in modo particolare: il rapporto letteratura e fotografia e ricerche storiche sulla storia però dell'Ottocento. Questa è quella che mi interessa.
0: Quindi le origini della fotografia.
1: Le origini della fotografia.
0: Le prime macchine fotografiche, come si stampava.
1: Più che macchine fotografiche, mi interesso delle foto. In effetti, pochi anni fa ho avuto modo di conoscere il sindaco di Montelupone, precedente, e mi parlò in un concorso fotografico. Mi parlava che avevano nel loro paese, piccolo paese, Montelupone, io ero rientrato dal Friuli dove sono stato per 35 anni, da poco, quindi conoscevo, in quel periodo, pochi anni fa, ho ricominciato a riconoscere un po' le Marche e ho ricominciato a tessere i rapporti con i miei amici, soprattutto fotografi e così. E allora mi parlava questo sindaco di... che avevano allestito un museo, dice, ricchissimo di macchine fotografiche, ma subito mi è venuto spontaneo, ma le foto? No, foto non ne abbiamo. Allora proposi, no, come la mia collezione, io in particolare mi interesso...
0: Ecco, ma lei ci mette un sacco di carne alla foto, quindi ha anche una collezione di fotografie o
1: privata,
0: di macchine fotografiche?
1: Sì, esatto.
0: Una collezione la privata mia,
1: no,
0: di fotografie?
1: No, le macchine fotografiche no, a dire, no.
0: Fotografie?
1: Le macchine fotografiche ho incominciato a venderle negli anni 90, ho iniziato a collezionare macchine. Quando però ho visto che le fotografie erano più vive delle macchine...
0: Ah, ecco,
1: allora
0: ha cambiato interesse.
1: Sì, ho incominciato a vendere adesso l'essenziale, in particolare, come ho detto, macchine di legno e così via. E il volume... L'immagine di sé, ritratto fotografico tra 8 e 900, è un volume fatto esclusivamente con le foto della mia collezione.
0: Allora, fermi un attimo, io chiedo alla regia la gentilezza se riescono a far vedere i nostri telespettatori, non dico tutti i libri che sono qui accanto a noi, ma perlomeno la quantità. Questi volumi sono tutti i libri pubblicati, editi dal signor Marzocchini, non esauriscono le sue ricerche.
1: Alcuni con in coautore,
0: ecco,
1: di tre volumi, ma per il resto gli altri sono tutti volumi che ho pubblicato.
0: E per questo, e le cui foto sono o scattate da lei,
1: sera è impossibile parlare.
0: Come noi cominciamo?
1: Cioè, ci vorrebbero due o tre lezioni, trasmissioni per i libri e poi una eventualmente per le foto.
0: Per le ecco, e le foto pubblicate all'interno di questi volumi sono o scattate dal signor Marzocchini oppure appartengono alla sua collezione. Quindi
1: collezione.
0: In ogni caso si tratta di pezzi molto ricercati.
1: Chiudere, se mi permette.
0: Prego, prego, prego.
1: Ecco, la storia del piccolo museo di Montelupone.
0: Sì.
1: Allora proposi al sindaco, cioè feci una donazione, donai tutte le fotografie che non riguardavano il ritratto, alcune sì ovviamente, e ho creato una storia della fotografia che va dalle origini, dalle prime forme di immagini che erano uniche, il daguerrotipo, ferrotipo e ambrotipo, cioè immagini su vetro e su ferro, fino poi ad arrivare al digitale, all'immagine dei nostri giorni, un museo che basato però non sui grandi nomi, qualcuno ce n'è, un museo basato su tutte le tecniche, dalle origini della fotografia fino ai nostri giorni.
0: Interessante.
1: Ecco, e approfitto di questa occasione per dire di andarlo a visitare.
0: Come
1: è aperto,
0: no?
1: È aperto d'estate, da giugno a settembre, basta andare in piazza all'azienda di soggiorno e c'è la guida che accompagna. Durante i mesi invernali purtroppo il turismo è ridotto, quindi
0: è
1: bisogna chiedere, far domanda in comune per visitare questo piccolo museo della fotografia.
0: Benissimo, adesso ritorniamo un passo indietro. Un anno dopo il matrimonio, finalmente si accorge, si ricorda, riprende in mano questo dono di nozze.
1: Ma già praticavo fotografia,
0: didattica.
1: Allora ho detto, ma comincio a far foto anche,
0: ecco,
1: per me. E arriviamo al primo lavoro. E ecco, io devo dire la verità, ho fatto anche dei sacrifici per riuscire, quando accumulavo determinati, un certo numero di lavoro, a pubblicarli. Perché oggi c'è internet, tutti pubblicano là, ma io pubblico poco su internet perché sono ancora affezionato
0: alla carta stampata,
1: perché
0: certo,
1: il libro lo si prende in mano, lo si gira,
0: lo si annusa.
1: Poi,
0: pure
1: se sono dei saggi, io chioso, scrivo,
0: certo,
1: no? Prendo
0: certo
1: appunti e così. Allora arriviamo al primo volume, è uscito nel 98,
0: sì,
1: dopo 15-20 anni che fotografavo, ed è un lavoro che riguarda la zona dove abitavo, quindi Moggio Udinese dintorni, la zona che va l'Alto Friuli, che va a nord di Udine, ai confini con, da una parte con la Slovenia attuale, a nord poi con l'Austria, nord-est con l'Austria. Oltre il visibile, perché ecco qui in questo titolo c'è un po' tutta la mia filosofia della fotografia. Io faccio foto anche referenziali, vuol dire la foto specchio della realtà, però mi servono queste foto per mettere vicino ad altre foto che vanno oltre invece la realtà, quindi oltre il visibile, perché c'è un doppio linguaggio, c'è un linguaggio messo in atto attraverso per esempio un accorgimento tecnico, la pellicola all'infrarosso, che già di per sé stessa va oltre, no? Quello che vede l'occhio umano, e per enfatizzare il territorio in modo particolare, e poi ha utilizzato anche pellicole normali, e stavo dicendo oltre il visibile proprio perché da una parte le immagini non rappresentano effettivamente quello che noi abbiamo davanti a noi, no? Ma c'è dietro un discorso che tende a far riflettere, quindi ad andare oltre ciò che si vede.
0: Tipo queste per esempio?
1: Queste per esempio, siccome ecco, la mia idea del territorio è onnicomprensiva di tutto quello che c'è, le bellezze naturali, il lavoro della gente, ma anche gli artisti presenti. In effetti questo volume mi ha permesso poi di creare tutti gli altri. Perché? Perché contiene tutti i filoni che io poi successivamente ho affrontato con ricerche separate.
0: Praticamente
1: per esempio,
0: l'indice,
1: sì,
0: lei prima esempio, ha pubblicato il sommario.
1: Questo è un artista del posto che lavora il materiale del luogo, il legno, no? E quindi all'interno di questo volume ci sono tante immagini della gente che lavora nei boschi.
0: Certo.
1: Quindi per esempio se possiamo facciamo una cosa.
0: Sono immagini delle montagne, della gente,
1: sì,
0: con i propri animali, nel proprio ambiente, immagini di
1: guardi,
0: natura, immagini, di alberi.
1: Le immagini poi le tiriamo fuori perché le ho più belle grandi, quindi
0: ecco,
1: queste si perdono.
0: Comunque questo è per far capire che
1: sì,
0: si tratta di un lavoro.
1: Il volume in particolare
0: sostanzioso, sono molte pagine, cioè è un bel libro di legato in brossura.
1: Perché riguarda da una parte l'enfasi della natura, le bellezze naturali, dall'altra parte invece in effetti il lavoro all'inizio, alle origini, è nato con un titolo particolare, non ti corar di lor ma guarda e passa, che è un rifacimento dalla dantesca frase dedicata agli ignavi, cioè riferita agli ignavi, di lor non ragionam, ma avanti, no? Ecco perché? Perché in quel periodo, e una ventina d'anni fa anche più, erano la vallata molto stretta, dove purtroppo c'è da dire che le poche vie accessibili erano in fondo alla valle. La vallata è stata trasformata dal passaggio dell'autostrada che ha casticato un pochino questi paesini piccoli, e praticamente la strada a volte passava sopra le case, sopra le abitazioni. Quindi mi è venuto spontaneo il titolo. Perché? Perché oramai il traffico, i camion, la gente non passava più dentro i paesini,
0: certo.
1: Non si fermavano a consumare qualcosa, a guardare quello che c'era, quindi passavano sopra,
0: subito,
1: oltre.
0: Ovviamente.
1: Allora mi è venuto spontaneo, però ho detto, ma perché fare un lavoro solo così penalizzante per questa zona che è molto bella? Allora ho detto, no, voglio fare, lo divido in settori. Ciò che l'uomo ha saputo conservare, allora lì ho usato anche, come ho detto, la pellicola all'infrarosso per rendere ancora più bello,
0: certo.
1: Ma non per trasfigurare, proprio perché le bellezze c'erano, e l'infrarosso enfatizza ciò che è bello, no? E poi quindi ho fatto una sezione con quello che l'uomo ha distrutto, non ha saputo conservare, una sezione dedicata al lavoro artigianale, e poi una sezione dedicata piccola alla gente, no? Al contatto con la gente che fa i lavori di casa e così via, e poi anche un artista del legno.
0: Il più bel complimento che hai ricevuto per questo libro?
1: Per questo libro, a dire il vero, ma più che complimenti, sono venuti un po' dopo, perché all'inizio è stato preso, specialmente in un paese dove l'autostrada, poi vi faccio vedere anche un'immagine, dove non solo l'autostrada ma anche la strada statale normale era stata rialzata e c'era già una ferrovia rialzata, il paesino è rimasto proprio
0: giù. Sotto.
1: Sì, è rimasto proprio sotto, no? Proprio nascosto. Ecco, lì in quel paese all'inizio c'era stata anche l'alluvione, non avevano capito che queste strutture avevano anche causato in parte, no? E erano rimasti, si erano offesi quasi. Invece il sindaco mi ha invitato in mostra, no? Il giorno dell'apertura qualcuno aveva piccoli scherzi e così via. Poi sono entrati alla chetichella piano piano, poi si sono presentati tutti, il paesino era piccolo,
0: era lì.
1: Abbiamo
0: era
1: cominciato a discutere
0: lì.
1: E hanno capito l'importanza del lavoro,
0: ma
1: invece.
0: Certo.
1: Io però mi riferisco, perché il sindaco ha voluto quasi in quell'occasione, quelle immagini lì, non ti curare di loro ma guarda e passa. In quel caso non avevo messo tutta la mostra, perché le immagini erano tante.
0: Sono tante, come no?
1: Sì, le immagini sono tante, va
0: Ora
1: bene.
0: Ora ai nostri telespettatori mostreremo tra un paio di minuti dopo l'intervallo alcune delle fotografie scattate da Vincenzo Marzocchini. A tra poco.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Ecco, siamo tornati negli studi di Maria Vision e abbiamo ospite con noi ad Armonia dello Spirito Vincenzo Marzocchini. Dopo una prima panoramica di come è entrato nel mondo della fotografia, di come ci si è appassionato e di come subito abbia iniziato a pubblicare libri con le proprie fotografie, ecco che ora ci mostra qualcuno dei suoi lavori. Prego, noi siamo pronti ad ammirare, a contemplare.
1: Sì, ecco, per esempio questa.
0: Foto in bianco e nero che lei stampa ovviamente in camera oscura.
1: Sì, in camera oscura.
0: Ecco.
1: Esatto. E... quadrato?
0: Adesso ce la inquadrano, la tengo io così lei intanto ce la può spiegare
1: ecco,
0: e la
1: sì,
0: vede.
1: Ecco, questo è uno degli artigiani locali di cui parlavo, ma è un liutaio che fa questo mestiere, poi è andato in pensione, era un ferroviere che amava lavorare in legno, ma i suoi violini comunque sono molto apprezzati, anche al conservatorio di Udine per esempio. E sono ecco. E quindi è una delle immagini che sono in quel volume di cui parlavo, perché ho ripreso questa serie di artigiani. Però continuando questo nostro discorso, che questo libro primo libro mi ha permesso poi di partire, di realizzare tutti gli altri.
0: Eccolo qui, guardi, eccolo
1: sì,
0: qui.
1: Sì, certo. Perché? Perché poi è nato come secondo, lo possiamo questo metterli via così, è nato come secondo lavoro poi, Il rapporto, per esempio, pittura, scultura e fotografia, il rapporto con gli artisti.
0: Ma come si diventa così bravi? Come si approfondisce?
1: Per esempio,
0: perché sai, io ci tengo che i nostri telespettatori si rendano anche conto che queste cose non avvengono in un istante. Lei,
1: no,
0: noi parliamo
1: infatti,
0: già di libri già stampati,
1: no, allora,
0: editati.
1: Sempre da quel volume di prima, no? Dove avevo ripreso.
0: Ma ha fatto un corso di fotografia per arrivare a pubblicare un volume come quello? Oppure tutto da solo, studiando, imparando? Un
1: sì,
0: autodidatta?
1: Sono autodidatta, ho fatto solo un corso per la storia della fotografia, per il riconoscimento delle antiche tecniche di stampa.
0: Quindi
1: lì
0: solamente
1: ci vogliono degli esperti
0: del...
1: che ti indirizzano, tutto il resto sono autodidatto.
0: Anche per la stampa in camera oscura?
1: Ho frequentato qualche workshop così con degli amici, ma uno sul paesaggio, uno sulla figura, cioè
0: così.
1: Cose semplici voglio
0: il
1: dire.
0: Il resto è un uomo
1: tutto
0: fatto
1: resto,
0: da sé.
1: Sì, allora sono partito, poi siccome lì in zona... In questa zona ci sono, soprattutto nel paese dove abitavo, Moggiudinese, ci sono tanti pittori. Allora mi è venuta l'idea di lavorare con i pittori. Allora in questo caso io sono un amante del bianco e nero, in questo caso però ho cambiato registro.
0: È chiaro, sei un pittore, tocca fare colori.
1: Ma non solo, oltre che a utilizzare le pellicole a colori tradizionali, ho utilizzato anche per la prima volta, era già da un po' di anni che provavo per i fatti miei, anche con degli amici, ero iscritto ad un gruppo che utilizzava la tecnica Polaroid.
0: Sì.
1: Ecco, che produce immagini istantanee, no? E con colori. Ecco, allora in questo caso io ho utilizzato questa pellicola, no? Polaroid, proprio perché mi permetteva di manipolarla, no? E di avvicinarmi con le mie fotografie a quello che facevano i pittori. E ho cercato di riprenderli. Per esempio, parliamo di questo pittore. Questo pittore era sempre, no? In bilico se vedersi come un cane o come un gatto, erano gli animali che lui amava di più. Però era, allora che cosa ho fatto? Come lui poi ha dipinto
0: gatti e cani.
1: Il cane lupo, cani e gatti. Allora ho detto, guarda, mettiti in mezzo ai tuoi quadri,
0: ecco,
1: no?
0: Così.
1: Ecco, sì, però in questo caso ho attuato delle doppie esposizioni, con degli non fatte poi al Photoshop in camera, no, riprese dirette. C'erano degli accorgimenti e dei filtri che permettevano di esporre mezzo negativo alla volta, e quindi io l'ho ripreso anche, no? Che lui è da una parte seduto, guarda lo specchio, perché lo specchio vuol dire chi sono io, come
0: certo.
1: Mi vedo, quindi una ricerca di identità, no? Ed è tipica, tutti i pittori, da partire dal 400, 500 e anche tanti sono fatti l'autoritratto,
0: sì,
1: Van Gogh
0: sì.
1: Se ne è fatti 150, per esempio, così, perché ma anche tutti i fotografi poi avevano l'autoritratto in vetrina, perché era l'immagine di sé da far vedere agli altri, però in questo caso una ricerca del sé, è una ricerca di identità. Ecco, allora, oltre allo specchio, poi... No? Lui ha preferito il gatto, infatti è lì che è vicino al gatto, e ho fatto un'esposizione del suo viso con il quadro. E quindi ho fatto 2 o 3 prove, questa è quella riuscita meglio, e quindi il suo viso e viene raffigurato come un gatto con questi baffi e così via.
0: Ecco, l'equilibrio tanto per di dire... l'utilizzo di questa tecnica però l'ha solo studiato? Cioè, una persona può ancora oggi diventare un bravo fotografo con il proprio estro, il proprio talento naturale?
1: Certo.
0: E lo studio e basta? È sufficiente?
1: È sufficiente.
0: Benissimo, teniamone conto perché ci sta incoraggiando a darci da fare se una cosa ci appassiona.
1: Certo, sì.
0: Come no, benissimo.
1: Va bene, questo era un esempio.
0: Poi un esempio,
1: con
0: no?
1: Con ogni artista ho escogitato degli espedienti per rappresentare al meglio.
0: Io ammiro anche il coraggio di darsi alla pubblicazione dei propri lavori, ecco, senza alcuna timidezza. Questo vuol dire anche che l'hanno incoraggiata, che in famiglia l'hanno sostenuta.
1: In effetti arte in torre, perché la torre è il luogo delle esposizioni della zona, pittura, fotografia, scultura avvengono lì. E poi il sottotitolo ricreare, perché ho utilizzato una tecnica, no, per produrre un qualcosa che
0: di
1: si
0: nuovo
1: avvicinasse a quello che hanno fatto i pittori.
0: Molto interessante, molto interessante. E il suo percorso poi come è andato evolvendosi? Cioè, a quel momento ancora era appassionato di scatto di fotografia, sviluppo in camera oscura, realizzazione dei volumi.
1: Ma contemporaneamente, già quando stavo lavorando a questi secondi e terzi volumi, perché poi c'è il discorso anche del corpo, per esempio,
0: che no? L'appassionata l'ha attirata.
1: Sì, perché ho seguito anche molto l'esempio. Intanto ho incominciato a comprare molti libri, studiavo gli autori, e da lì poi, studiando gli autori, ho detto: però ognuno è inquadrato in un periodo storico. Allora ho incominciato ad amare la storia della fotografia, in particolare poi il ritratto delle origini, quello che mi ha attirato ancora di più, e qui è nato. Non potendo far tutto, mi sono specializzato in un settore, l'Ottocento, perché lo sentivo più vicino a me. Però ritornando a noi, ho affrontato anche, per esempio, il problema del corpo in fotografia, quindi della figura.
0: Ma perché, corpo in movimento?
1: No,
0: o come fanno i pittori, che fanno il nudo?
1: Ho affrontato anche il problema del nudo, perché mi ha colpito anche una frase del poeta di Praga, Sudek, no? E Josef Sudek, no? E il quale diceva, intanto sottolineava il fatto che la luce ci permette anche, cioè, se uno sa vedere qualcosa, tutti gli oggetti, quelli inanimati in particolare, la luce riesce a trasformarli e farli rivivere. E poi dice, ad un certo punto, andando avanti e parlando, se io dovessi ridurmi a fotografare un solo genere, un solo soggetto, per esempio il paesaggio, dice, riuscirei pazzo. Dice, quindi un fotografo non deve porsi limiti. E poi c'è il discorso, infatti io ho affrontato il corpo seguendo 2 strade. Una, partendo un pochino, che mi avevano attirato molto i corpi della Ruth Bernard e della Imogen Cunningham, 2 fotografe che hanno saputo affrontare la figura. L'Imogen Cunningham in particolare fotografava il marito, i figli, no? Era una naturista, li fotografava quindi in mezzo alla natura. Ruth Bernard, oltre a far questo, no? Una fotografa che affronta il nudo perché non le piaceva come gli uomini rappresentavano la figura femminile.
0: Sì, chiaro, quindi ha voluto togliere la volgarità,
1: ha voluto far vedere, sì, no, tutta la grazia che c'è in un corpo.
0: Sì.
1: Quindi oltre anche le forme di Weston,
0: sì,
1: perché
0: sì,
1: in Weston si vede un certo erotismo, così via. No, allora è la grazia. Da una parte ho seguito questa strada, dall'altra mia è anche la Cunningham, per esempio, Ballock e Eric Allan, che hanno inserito il corpo nella natura. Da una parte questo, e poi non è finito qua, sono andato oltre. Per esempio, corpi di donna, finzioni e messi in scena, infrared dreams, se ritornare al discorso di prima, andare oltre quello che si vede. Ma in particolare, poi, questi 2 volumetti,
0: voi non vedete, ma sono edizioni prestigiosissime, anche
1: Mela
0: proprio la cura.
1: E Morfosi, per esempio, ritornano a quel discorso là, 2 volumetti che si integrano, perché il primo, Mela, il richiamo biblico,
0: sì,
1: no? La donna naturale così com'è. Morfosi invece, tutto quello ho voluto rappresentare attraverso degli accorgimenti tecnici, l'uso degli specchi che deforma la figura, per esempio, no? Ho voluto raffigurare un passaggio da una figura naturale, no? A una trasformazione continua. Perché? Perché da una parte la chirurgia plastica, dall'altra parte la cosmesi hanno fatto sì che la donna si modificasse in continuazione, ma è assumessa a periodi, per esempio la maschera, e in effetti questo volume Corpi di donna, finzioni messe in scena ha una maschera davanti. E quindi ho voluto rappresentare nel mio percorso la perdita di quella naturalità. Esatto, in effetti questo volume, per esempio, oltre a imitare poi Kertész e Brandt, due autori che hanno lavorato sulla distorsione della figura, uno attraverso gli specchi, l'altro attraverso degli obiettivi spinti, i super grandangoli, hanno però voluto rappresentare una trasformazione continua. E qui mi sono agganciato a questo discorso per immergere però il mio percorso in un discorso sociale un po' più ampio.
0: Certo, certo.
1: Quindi la donna che perde, cioè si trasforma, assume forme diverse, e in effetti io chiudo il mio percorso, per esempio, con una immagine chiara. Questa qui è un torso di donna che rimanda un po' anche al lavoro di Marray, no? Alla Venere di Milo,
0: sì,
1: con le senza braccia.
0: Le braccia.
1: Io addirittura le braccia le ho tolte, proprio perché per sottolineare questo non raggiungimento della naturalità. Praticamente quando si subiscono delle trasformazioni è impossibile ritornare come si era prima.
0: Vincenzo, che meraviglia, perché si capisce che sono percorsi estremamente pensati, ponderati, ragionati.
1: Perché fare il nudo sia una cosa degradante, assolutamente.
0: No, è perché l'ha inventato il Signore, è un'opera di Dio.
1: Questo è il fatto, quello che c'è dietro. È facile scendere nella pornografia se io mi fermo solamente al lato magari estetico, formale, basta.
0: Certo, certo, ma c'è di più,
1: C'è di più. E
0: senta,
1: in effetti ritorniamo sempre lì, perché è questo che mi ha segnato, oltre il desiderio.
0: Il primo lavoro.
1: E certo, dal primo lavoro poi si va. Non solo, nel primo lavoro io ho inserito una poesia di Paul Valéry, la quale poesia dice che il fotografo, no? Mentre fa un qualcosa, una fotografia, questo vale per un pittore, per uno scultore, mette se stesso. La fotografia non è solo l'immagine di quello che tu riprendi davanti a te, ma è anche quello che contiene nella sua testa il fotografo.
0: È chiaro.
1: Ma non solo, Wim Wenders va oltre, riprende questa poesia 20 anni dopo di Paul Valéry e in C'era una volta fa un poema che in sintesi ripete quanto ha detto Valéry, ma non solo, fa l'esempio del fucile Wim Wenders. Il fucile dice: manda il proiettile in avanti per catturare la preda, però c'è il rinculo che manda indietro verso il fotografo, e quindi è un'arma a doppio.
0: C'è una doppia dynamis, una doppia forza.
1: Quindi davanti c'è quello che il fotografo nella fotografia rappresenta, cattura, però c'è anche il suo modo di vedere le cose. È questo che è importante.
0: Come no?
1: C'è il modo di vedere le cose.
0: Lei è come un fiume, ma io ho tante domande da farle.
1: No,
0: anche
1: ma io a dire il
0: mi
1: vero,
0: immagino che i telespettatori le hanno.
1: Sì, perché io ho un difetto per la comunicazione. Io riesco a scrivere meglio di come parlo.
0: No, sta andando benissimo. Adesso comunque prendiamo 2 minuti di intervallo, giusto 2, poi ritorniamo in studio. A tra poco.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Sono molto contenta che abbiamo qui in studio con noi il signor Marzocchini, perché vi siete accorti che è un pozzo di nozioni, informazioni, lo studio che lui con tanto affetto, con tanta passione, con tanta curiosità intellettuale ha affrontato in questi anni, davvero le ha riempito ogni pensiero. Io sono strabiliata nel sentire come lei si muove con agilità tra i fotografi, il loro stile e le foto che hanno scattato. Ma allora, di tutti questi lavori che sono qui, di tutti questi lavori, qual è il lavoro del suo cuore? Ce n'è uno? Sempre il primo?
1: Ma come una mamma che ha tanti figli.
0: Non ce n'ha uno preferito?
1: Sono tutti uguali.
0: Però... Quello che gli ha fatto più fatica a realizzare?
1: No, ecco, sì, esatto. E allora,
0: il più impegnativo, se posso chiedere?
1: Ma il più impegnativo è stato in particolare questo, letteratura e fotografia.
0: Quindi perché lavoro di storia?
1: È un lavoro in parte di storia, sì, in parte, perché tanto ritornando a quel discorso di prima, avevo inserito, stavo parlando della poesia, quella poesia inserita in quel volume
0: sì.
1: Mi ha dato il là per fare una ricerca sul rapporto letteratura e fotografia. Per esempio, in questo volume che lei ha già presentato, scritto con Daniele Papa, perché più di metà del libro riguardano le sue fotografie poetiche, riguarda proprio scritture diverse di luce, il rapporto poesia-fotografia, il modo di fotografare poetico con le poesie che parlano di fotografie. In effetti all'inizio c'è una raccolta di poesie.
0: Adesso allora io lo prendo in mano,
1: sì, c'è una
0: e così mi metto a favore di telecamera e magari inquadrano la copertina. Ricordo, sì, Daniele Papa, per i telespettatori che non lo ricordassero, è stato ospite un paio di volte qui a Maria Vision e ci ha presentato i propri lavori. Alcuni bellissimi, tra l'altro una sua mostra fu esposta a lungo nella Sala degli Svizzeri all'interno del Museo Antico Tesoro, che è nel Palazzo Post qui a Loreto, e ci ha portato alcune sue collezioni. Ecco, questo è un libro di poesie all'inizio e fotografie.
1: Sì, poi ci sono dei lavori di Daniele, parecchi, che riguardano degli aspetti appunto del territorio, e sono tutti lavori che hanno a che fare con la poesia per vari motivi. Intanto il linguaggio,
0: certo,
1: usato da Daniele è un linguaggio appunto poetico. La seconda cosa, Daniele tra l'altro si richiama nei suoi lavori o a frasi di canzoni o a frasi di poesie.
0: Sì.
1: Ecco, e questo è anche uno dei rapporti comunque, perché tanti fotografi, per esempio Duaneau passa gli ultimi 20 anni, va in pensione dal 74 finché non muore nell'84, 20 anni a ricorreggere, a rivedere i titoli delle sue fotografie, dando dei titoli poetici, per esempio, no?
0: Sì.
1: E stavo dicendo che...
0: Sì, prego, lei dica pure.
1: Anche qui c'è una raccolta di storica, diciamo, di poesie, ma in particolare...
0: Cambio volume?
1: No, è stato sì, un po' in mezzo. Ma prima di andare a parlare di letteratura e fotografia, che è il lavoro, diciamo, più pesante.
0: Prego.
1: Ecco, qui in questo volume, nella parte finale, c'è un mio lavoro, no? Un lavoro che si intitola... Ritorno al Padre, iconografia del Cristo nell'alta montagna friulana. Ma anche qui si ritorna a quel volume là.
0: Al primo, che già nella copertina
1: dell'inizio.
0: Aveva
1: questa edicola. Io avevo inserito alcuni Cristi che si incontrano andando in giro in montagna. Qui invece ho fatto un lavoro particolare, dedicato solamente ai Cristi che si trovano nei crocicchi delle case, nelle ancone, in mezzo proprio ai boschi. E quello che a me interessava di questi Cristi più che altro era anche il volto. Allora ecco anche il legame con le mie ricerche sul volto, il ritratto a partire dall'Ottocento. E poi ho legato, tanto per vedere come tanti lavori, cioè, si collegano, ho legato questo artigiano,
0: sì,
1: che lavorava in legno, e in particolare i parroci della zona, no, essendo lui anche un restauratore, gli portavano santi, Cristi da restaurare. Allora, andando in giro per le montagne, io mi sono accorto ad un certo punto che in un muro c'era questa immagine. La puoi far vedere?
0: Dipinta?
1: Sì.
0: Ecco, io la tengo in mano così.
1: Allora io mi sono ricordato del mio artigiano, che, certo, lavorava i Cristi. E allora l'ho voluto, se andiamo a guardare questo artigiano che...
0: Come
1: lavori...
0: sono belle queste foto, le posso tenere in mano?
1: Ma
0: così?
1: Certo.
0: Ecco, così diventa anche più semplice inquadrarle, spero. Ecco.
1: Questo artigiano che lavora i Cristi.
0: Questa la vostra destra è la
1: certo,
0: pittura.
1: Ma anche fisicamente, cioè ricorda, rimanda a quelle pitture che io ho trovato.
0: Sì, come no, anche nei volti proprio si assomigliano.
1: Certo. E allora io
0: tra
1: mi
0: Dio
1: sono...
0: Padre dipinto e il volto dell'artigiano.
1: Sì, il volto. Ecco, allora io di questi Cristi, oltre a farli per intero, ho fotografato
0: i
1: solo...
0: dettagli.
1: Ma ho fotografato solo i volti.
0: Ma come sono belli!
1: E ogni alcuni sì,
0: a favore
1: alcuni,
0: di telecamera, guardi, aspetti, mi prendo.
1: Certo,
0: perché...
1: alcuni sono in pietra, alcuni sono in ferro. Comunque per questo iconografia, una scrittura di questi volti fatti da artigiani, ma ogni ballata ha la sua cultura. Quindi molti Cristi sono diversissimi dagli altri.
0: Certo.
1: Ecco, ecco il discorso della luce di cui parlava Sud.
0: Sì.
1: Se lei guarda gli occhi di questi. La luce li rende vivi.
0: Li rende vivi, certo, anche se sono solo sculture, certamente. Certamente. Ecco.
1: Ecco, tanto per dire
0: sono bellissime, complimenti.
1: Come tutti i lavori si collegano tra loro.
0: Come no? Certamente. Ecco, questo è l'artigiano, sì.
1: Ma ho
0: che assomiglia a Dio Padre del ritratto.
1: Però se andiamo lì sì. Facciamo l'escursione, dal Cristo si arriva all'artigiano.
0: Questo ritratto
1: che era un scolpitore di Cristi.
0: È bellissimo questo ritratto, è molto bello. Molto bello, ma non solo per il soggetto.
1: E non solo, ma in cosa consiste anche il rapporto scrittura-poesia? Io ho introdotto questo lavoro intanto con una poesia davanti a un quadro del Mantegna, Cristo morto. Seconda cosa, ho riportato dei brani che ci parlano del volto del Cristo. Per esempio, Roland Barthes, L'Obbio Lottuso, scrive: all'Erisky Museum di Amsterdam c'è una serie di quadri dipinti da un anonimo, detto il maestro di Alkmaar. Sono scene della vita quotidiana, persone che si uniscono per una qualche ragione, che muta di quadro in quadro. In ogni gruppo c'è un personaggio, sempre lo stesso, perso tra la folla. E mentre tutti gli altri sono raffigurati a loro insaputa, egli solo ogni volta guarda il pittore, dunque me, dritto negli occhi. Questo personaggio è il Cristo.
0: Sì, molto adatto questo testo. Quanto tempo ci vuole per realizzare un volume così? Tra lo scatto della fotografia, la stampa in camera oscura,
1: Ricerca.
0: Qualche anno,
1: sì,
0: vero?
1: Sì, perché in questo caso, in mezzo ai boschi, per esempio, io ci andavo solo d'estate perché d'inverno...
0: E sono impraticabili, è chiaro.
1: È d'estate, allora bisogna girare molto. Dopo c'era mia moglie che mi veniva dietro, alla quale io affidavo degli specchi, perché alcuni Cristi sono incastonati, infatti nelle fotografie si nota questa luce che va a finire in modo particolare sul volto. Questa era la luce che mia moglie mi convogliava, perché erano nell'ombra del bosco, quindi mia moglie mi convogliava la luce e io poi quando ritenevo opportuno scattavo.
0: Ecco.
1: Quindi il lavoro è lungo. Perché...
0: La ringrazio che ci ha portato tutte queste fotografie. Sì, il lavoro è lungo, però il risultato è la 10 lode.
1: Questo è in ferro.
0: Questo, in ferro.
1: Questo è un lavoro in ferro, cioè, ecco, per dire che differenza c'è nell'interpretare da parte dell'artigiano, anche quindi in base alle sue convinzioni. Per esempio ci sono dei Cristi, che qui non abbiamo modo di vedere, che si richiamano al giansenismo, allora anziché essere così hanno le braccia più
0: verso l'alto.
1: Più verso l'alto.
0: No? Senta, signor Marzocchini, ma adesso mi diceva che scatta meno fotografie e si dedica di più alla ricerca storica.
1: Sì,
0: in ambito
1: storico,
0: fotografico.
1: Fotografie faccio, adesso sto lavorando sui boschi e anche un pochino ho iniziato sul mare, sulle acque dei fiumi, sempre foto però stenopeiche.
0: Ma va ancora in giro?
1: Sono lavori lunghi, appunto.
0: Ma va in giro quindi ancora con la sua macchina a scattare fotografie?
1: E più di una, perché...
0: Con più di una macchina?
1: Sì, perché sono di legno, non hanno gli obiettivi, non sto lì al buio a caricare le pellicole, poi ogni macchina ha le sue caratteristiche, alcune sono più grandangolari, particolari, altre sono più o meno nitide, ti danno un'immagine più o meno nitida.
0: Perché lei fotografa? Cosa c'è che le piace? Cosa cerca quando fotografa?
1: È un modo per esprimersi.
0: Cosa esprimono le sue fotografie? Lei si trova espresso, trova la sua anima espressa nelle foto?
1: È quello che abbiamo detto prima, cioè esprime il modo di vedere il mondo, tuo, personale.
0: È una ricerca che finisce a un certo punto oppure lei
1: ma
0: sente che ancora ha bisogno di cercare?
1: Non credo, cioè si interrompe magari per qualche anno dedicandomi, specialmente quando ancora non ero in pensione, che insegnavo, era un po' più difficile portare avanti questi lavori. Invece adesso che ho tanto più tempo e allora mi dedico. Sì, ci vuole intanto amore, va bene.
0: Vero,
1: no?
0: Questo perché prende
1: sì,
0: tanto tempo, cioè sentire che ci sono voluti anni per realizzare un volume, bello, veramente molto belle le cose che lei realizza.
1: Ma perché poi mentre si lavora, si va in giro qua e là e non si porta avanti solo un lavoro, magari si fanno degli scatti che servono come base per altri lavori. Poi alla fine, per esempio adesso io sto lavorando sugli alberi, però degli alberi, no, sto facendo alcune cose, riprendendo, ma nelle riprese che faccio mi vengono fuori altri spunti per
0: partire
1: per altre cose.
0: Certo,
1: sì.
0: Quindi intanto li scatta, poi accantona
1: e metto là
0: in attesa
1: e poi si riparte.
0: Senta, io ho tenuto per tutta la trasmissione sulle ginocchia, chissà se i telespettatori da casa se ne sono accorti, un regalo bellissimo che mi ha fatto il signor Marzocchini, ve lo faccio vedere. Si intitola Ritratti al plurale, questo è il suo ultimo lavoro pubblicato ed è un libro molto bello non solo per il contenuto, ma per la scelta grafica.
1: Sì, 3 mesi fa.
0: Per la scelta grafica, le cornicette, le decorazioni, i tipi di carattere che sono diversi all'interno del volume, tutto, il tipo di carta, ogni cosa di questo libro è curata al minimo dettaglio, veramente, è un lavoro, lo trovo eccellente, e solo che direi che ormai il nostro tempo è volato, bisognerà che lei torni un'altra volta a parlarcene.
1: Ma io ritorno a presentarlo anche perché ci tengo molto, anche è un lavoro ancora una volta sull'Ottocento, però è particolare perché riguarda l'origine della fotografia nelle Marche e in particolare la città di Ancona.
0: Ecco, quindi un lavoro molto dettagliato,
1: certo,
0: ma
1: sì,
0: molto mirato.
1: A partire proprio dalle, perché mancava una pubblicazione del genere. Tutte le altre pubblicazioni fatte fino ad oggi, edite fino ad oggi, partivano tutte dal 1880-1890. La fotografia è nata ufficialmente nel 1839, i primi studi in Italia, no? 1842-43. E ad Ancona si ripercorre la storia nazionale. I primi fotografi sono pittori, poi in parte sono farmacisti perché avevano a che fare con
0: sostanze chimiche,
1: sostanze chimiche,
0: avevano i laboratori galenici, quindi sapevano.
1: Poi erano fisici, ottici, no?
0: Sì.
1: I pittori per primi perché si riciclano subito innanzitutto e anche ad Ancona si ripete la storia nazionale ed europea. E in Italia la fotografia nasce, no? E ad opera degli stranieri, c'era di moda ancora a partire dal Settecento il famoso tour, no? Delle famiglie, i nobili, borghesi, letterati, diciamo, facevano un'esperienza culturale seguendo un determinato percorso che comprendeva il Mediterraneo e quindi diverse città italiane.
0: Sì.
1: Nata la fotografia, si portano dietro la macchina fotografica e molti di questi scoprono l'opportunità di fermarsi a Firenze, a Venezia, ma soprattutto Firenze, Roma e Napoli, le città, diciamo,
0: anche più luminose
1: dell'epoca, e per creare degli studi che poi lasciano agli italiani. I primi fotografi, anche anconetani, sono di origine straniera, per esempio Icke.
0: Ma non ci sveli tutto
1: Goldstein.
0: Il libro, perché abbiamo appena detto che la invitiamo un'altra volta.
1: Quelli sono nomi tedeschi, in poche parole.
0: Sì.
1: Va bene.
0: Allora, il tempo nostro è proprio volato, la devo salutare i telespettatori da casa, la ringrazio infinitamente.
1: Ma io ritorno non solo a
0: No, lei torni che parliamo di questo.
1: Abbiamo tralasciato metà di questo.
0: Ecco, parleremo di tutto, molto volentieri, può tornare tutte le volte che le farà piacere, noi l'ascolteremo volentieri e io spero che vi siate resi conto che con studio, passione, impegno e soprattutto buoni consigli di chi ha già percorso il cammino prima di noi si può fare tanta strada e si possono produrre delle cose cose bellissime. Signor Marzucchini, grazie ancora.
1: Grazie a lei.
0: Davvero, e un arrivederci alla prossima settimana. Buona serata.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, in questo tempo di grazia, in cui l'Altissimo mi ha permesso di amarvi e guidarvi sulla via della santità, Satana vuole aggrovigliarvi con la corda dell'inquietudine e dell'odio. Non permettete

Re malutate, figlioli, per la santità di ogni vita umana. Grazie per aver risposto alla mia chiesa.

Carovana per la pace. In questo tempo in cui abbiamo bisogno della pace, Maria Vision vi invita a unirvi in preghiera sotto il manto della Vergine Maria. Prossimo incontro, Bologna. 13 settembre, Santuario della Beata Vergine Maria di San Luca. Ore 11, Santa Messa. Uniamoci per chiedere a Maria il dono della pace nei cuori, nelle famiglie e nel mondo. Vieni a pregare con noi o segui la Carovana per la Pace anche su Maria Vision, canale 255 del digitale terrestre. Maria, Regina della Pace, prega per noi. Ti aspettiamo!

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

2003, guerra in Iraq, 7 soldati furono fatti prigionieri dall'esercito iracheno e solo dopo alcuni mesi di maltrattamenti e prigionia furono rilasciati. A distanza di 15 anni, 2 di questi soldati si sono ritrovati e uno ha chiesto all'altro: «Tu sei riuscito a perdonare?» E questi ha risposto: «Sì, io li ho perdonati, e tu?» «No, io non li ho perdonati e non li perdonerò mai». Allora l'amico gli ha detto: «Tu sei ancora loro prigioniero». E noi siamo capaci di perdonare? Io ti invito davvero a seguire questa riflessione, perché il perdono è davvero importantissimo, è capace di trasformare la nostra vita. In questa riflessione ci chiederemo che cos'è il perdono e se è giusto perdonare. E vedremo anche cosa fare per riuscire a perdonare, perché perdonare non è facile. E se abbiamo ancora rabbia, abbiamo veramente perdonato? E se non vogliamo più aver nulla a che fare con chi ci ha feriti, abbiamo veramente perdonato? E naturalmente parleremo anche del perdono che viene da Dio. Ciao, sono Fra Stefano e condivido questa riflessione sul perdono. Solo il perdono può guarire la tua anima. Perdonare fa tanto, tanto bene. Cosa vuol dire perdonare una persona? Noi non accettiamo il male. Per questo, quando facciamo un'esperienza di male, in noi nasce un senso di rabbia, di sofferenza, di rifiuto. In modo istintivo questi sentimenti negativi si rivolgono verso la persona che è stata la causa del male. Può accadere che ci arrabbiamo, per esempio, con un ladro perché è venuto a rubare qualcosa che ci appartiene. Possiamo anche essere arrabbiati con noi stessi se, per esempio, ci rendiamo conto di aver fatto una cosa vergognosa. Potremmo anche essere arrabbiati con Dio se siamo convinti che sia Lui il responsabile del male che ci ha colpiti. Perdonare una persona significa riuscire a liberarsi da quei sentimenti di odio, di rabbia, di vendetta che noi abbiamo nei confronti di chi ha creato il problema. Il perdono è il dono della pace che facciamo a noi stessi ed è una possibilità di pace che offriamo agli altri. Ma perché è così difficile perdonare? Perdonare non è facile, chiede coraggio, umiltà e disponibilità a cedere, a donare completamente una parte di noi stessi. Il perdono richiede poi una grandezza d'animo che non tutti hanno. E poi c'è il problema dell'orgoglio e dei ricordi che permangono nel tempo. Cosa fare in questi casi? Vedrete che ne parleremo e scopriremo molti aspetti interessanti e utili. Cominciamo. Quando è necessario perdonare? Allora, cominciamo dalla base. Per perdonare deve esserci qualcosa da perdonare. Gesù, in una parabola sul perdono, ci porta l'esempio di un servo che aveva un debito con il suo padrone. E siccome il servo non era in grado di saldare il debito, allora il padrone decide di condonargli quel debito. A mio parere questa storia è significativa perché ci aiuta a capire che se una persona è in grado di pagare il debito, quella persona non ha alcun bisogno di essere perdonata, semplicemente deve fare ciò che è giusto, cioè deve pagare il suo debito. Sia che io debba perdonare qualcun altro, sia che debba perdonare me stesso, la prima cosa da fare è riconoscere con onestà che c'è un male che deve essere perdonato, senza sminuirlo, senza ingigantirlo. Una volta che abbiamo riconosciuto e compreso il male che abbiamo subito, passiamo al secondo punto. Come reagiamo a questo male? Cosa fare quando qualcuno ci ferisce? Non ingannare te stesso pensando che se ti vendichi il tuo nemico imparerà la lezione. Non è vero. La violenza non ha mai reso buono nessuno. Basterebbe guardare dentro di noi e ci accorgeremo subito che la violenza subita non ci ha reso persone migliori, né più buoni e nemmeno più giusti, ma solo più cattivi. La violenza non è educativa. Potremmo anche pensare di reagire al male in modo più equilibrato, come ci è stato trasmesso nelle antichità, con la famosa legge del taglione, occhio per occhio, dente per dente, ovvero rispondi al male con un male di pari intensità, solo che nella direzione opposta. Questo sembra più ragionevole, ma ancora non riesce a risolvere il problema del male. C'è poi la possibilità del perdono e Gesù ha scelto questa via e ci ha invitati a seguirlo.
Evangelo di Matteo, capitolo 5, versetti 38-39, troviamo scritto: «Avete inteso che fu detto occhio per occhio e dente per dente, ma io vi dico di non opporvi al malvagio, anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu porgigli anche l'altra». E nel Vangelo di Luca, capitolo 6, versetto 27, troviamo: «A voi che ascoltate, io vi dico, amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi trattano male. Perché devo perdonare chi mi ha fatto del male?» Perdonare non è un dovere, è una scelta libera. Proprio per questo è un dono, come dice la parola stessa, perdono. Perché dovrei scegliere di perdonare, di fare un dono a chi è cattivo? Perdonare significa liberarsi dal rancore, liberarsi dall'odio e dallo sdegno. Perdonando, noi esprimiamo non solo l'amore per gli altri, ma anche per noi stessi. Il perdono purifica i nostri sentimenti e ci restituisce la capacità di amare. Quando noi portiamo rancore, questo sentimento velenoso circola dentro di noi, nel nostro corpo, nella nostra mente, nei nostri sentimenti. Il peso del rancore non cade su colui che ha fatto il male, ma su di noi che lo abbiamo subito. Purtroppo è proprio così: oltre al male subito, se non riusciamo a perdonare, portiamo anche il peso del rancore, che guasta il nostro benessere. E come se non bastasse, il risentimento, come dice la parola stessa, è un sentimento che ritorna e che ci logora. Il rancore è una rabbia, un dolore che si protrae nel tempo e diventa particolarmente intenso quando ricordiamo il male che abbiamo subito. Il rancore è un'emozione che causa stress, sofferenza, appesantisce la psiche e crea anche disturbi fisici legati alla tensione, alla negatività che portiamo dentro di noi. È importantissimo capire che il perdono è innanzitutto un dono che noi facciamo a noi stessi e diventa anche per l'altro dono solo quando l'altra persona si pente e si corregge. Ma noi non dobbiamo attendere che l'altra persona cambi prima di liberarci da questo veleno che è l'odio. Prima ci liberiamo dal rancore, meglio sarà per noi. Sapete perché il perdono è un dono? Perché viene offerto spontaneamente, senza che l'altro lo meriti, senza che lo chieda o lo sappia. Proprio così, quando noi perdoniamo, non è nemmeno necessario che l'altro lo sappia, perché è qualcosa che accade dentro di noi, è la guarigione interiore. Il perdono non solo ci fa guarire, ma ci rende più gioiosi, più forti, un po' come un corpo che dopo aver sconfitto un virus sviluppa difese immunitarie e diventa più forte di prima. Anche il perdono ci costringe a guardare dentro di noi, dentro le nostre emozioni, e così noi impariamo a conoscere meglio noi stessi e diventiamo padroni di noi stessi. E a ben vedere ci vuole molta più forza di carattere e maturità nel perdonare che nel lasciarsi trasportare dall'ira. Ma ascoltatemi bene, questo di solito non si dice, ma è importantissimo. Il perdono non è solo una guarigione per me e per chi mi ha fatto del male, ma è anche un bene per tutta la società. Se infatti io conservo rabbia e rancore, a soffrire saranno anche le persone che vivono accanto a me. Farò soffrire la mia famiglia, i colleghi di lavoro e chi mi vuole bene. Le persone piene di rancore e di vendetta lasciano un alone di negatività su tutti quelli che le circondano. Uno stupendo esempio di come il perdono sia positivo per le persone che ci circondano lo troviamo in Paolo Nagai, un medico vissuto a Nagasaki proprio al momento della guerra. La bomba atomica ha distrutto la sua famiglia, la casa e la sua salute, e dal letto dove era immobilizzato scriveva: «La prima cosa che penso tutte le mattine appena mi sveglio è che sono felice. Anche oggi sono vivo, anche oggi ho da lavorare». Paolo Nagai ha saputo perdonare, è diventato un costruttore di pace, è diventato un punto di riferimento, una luce per tutta la sua comunità. Ha dato ai suoi concittadini il coraggio e l'entusiasmo per ripartire. Potremmo chiederci dove ha trovato questa energia per perdonare. E a tal proposito lui ha scritto: «Il sole è Gesù, io rifletto soltanto un po' della sua luce. Senza Dio io sarei soltanto un servo inutile».
Ma è sempre giusto perdonare o ci sono alcune cose che non devono essere perdonate? Questa domanda è importante ed è difficile. Secondo voi Dio è pronto a perdonare qualsiasi cosa? Nel Vangelo di Marco, al capitolo 3, versetto 29, Gesù dice che la bestemmia contro lo Spirito Santo è l'unico peccato che non sarà perdonato in eterno. Per questo motivo alcuni sono preoccupati pensando che forse inconsapevolmente abbiano commesso questo peccato. Ma voglio rispondere in modo chiaro e preciso a questa domanda. Qual è la bestemmia contro lo Spirito Santo? È attribuire l'opera dello Spirito Santo ai demoni e accusare un profeta che è mosso dallo Spirito Santo di essere un indemoniato. Questo peccato non verrà perdonato in eterno. Per ogni altro peccato Dio ci offre il perdono, come scrive San Giovanni Apostolo. Se noi camminiamo nella luce come Egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro e il sangue di Gesù suo Figlio ci purifica da ogni peccato. Quindi potremmo riassumere dicendo che Dio ha donato a tutti il suo perdono, ma solo chi accoglie questo dono e cammina nella luce viene guarito dal male e viene salvato. Anche noi dovremmo essere sempre pronti a perdonare, nel senso che dovremmo avere la capacità di amare gli altri, nonostante il male che fanno. Anche noi, come il profeta Ezechiele, dovremmo dire: forse che io ho piacere della morte del malvagio, o non piuttosto che desista dalla sua condotta e viva. A volte, quando siamo stati feriti e delusi da persone a cui vogliamo bene, il perdono risulta particolarmente difficile. Ma il mio consiglio è questo: perdona sempre, fai il possibile per liberarti dal rancore, non lasciarti soffocare dal passato. Il giudizio finale spetta a Dio e Dio non ha dato a noi il compito di condannare le persone. Gesù ci ha detto di amare i nostri nemici e di pregare per loro. Pregare per i nemici non significa che prego per che i criminali si arricchiscano o perché la facciano franca, questo no. Prego perché aprano gli occhi e comprendano la loro miseria. Prego perché possano smettere di commettere i loro crimini, perché si convertano e dedichino quello che resta della loro vita per fare del bene. È vero che in noi c'è una inclinazione alla vendetta, ma è altrettanto vero che c'è anche una inclinazione al bene. C'è qualcosa di disumano nell'essere spietati, c'è qualcosa di diabolico. Il perdono è innanzitutto una esigenza interiore di chi è stato ferito. Per questo prima perdoniamo e prima guariamo. Non è necessario attendere che prima l'altro si penta o che paghi il giusto prezzo per il male che ha fatto. Noi non dobbiamo rimanere bloccati dal pentimento dell'altro, ma cerchiamo quanto prima di recuperare il nostro benessere, il nostro equilibrio. Immagina che una persona ti abbia ferito un braccio. Non devi attendere che quella persona sia stata arrestata, che abbia scontato la pena e che si sia pentita prima di curare il tuo braccio. Questo vale anche per le ferite interiori. Prima le curi, meglio è. Cosa fare per perdonare? Come riuscire a perdonare? Anche se decidiamo di perdonare e siamo convinti che sia la cosa giusta, non sempre è facile riuscirci. Ecco allora alcuni consigli. La prima cosa da fare appena ci accorgiamo di aver subito un torto è di fermare l'effetto valanga. Ci sono alcune persone che alimentano la rabbia fino a perdere il controllo e arrivano anche a commettere delitti per vendicarsi di cose da nulla. Se noi riusciamo fin da subito a domare la rabbia, possiamo intraprendere la via del perdono più agevolmente. Saremo nella condizione di risolvere il problema con più lucidità ed efficacia. Molte volte abbiamo la sensazione che sia impossibile perdonare, per esempio, perché non riusciamo a dimenticare certe cose. Ma non dobbiamo spaventarci. Il perdono è un cammino. È come una montagna da scalare. Non dobbiamo lasciarci impressionare dalla sua altezza. È sufficiente camminare nella direzione giusta e se abbiamo pazienza, passo dopo passo raggiungeremo la vetta. Il perdono non arriva mai così inaspettatamente, all'improvviso. Il perdono non è un sentimento spontaneo, ma è una scelta.
Se vogliamo riuscirci, dobbiamo innanzitutto decidere di perdonare e poi dobbiamo metterci in cammino verso la meta. Proviamo a pensare al torto che abbiamo subito come a una lacerazione, uno strappo sul nostro vestito. Lo strappo non si ricuce da solo, bisogna innanzitutto decidere di metterlo a posto e poi serve un lavoro paziente e attento. Forse il vestito non tornerà più come prima, pazienza, ma è sempre meglio una buona cucitura che un tessuto lacerato. Ma quello che mi premeva dire adesso è che il perdono è una scelta. Se vuoi farcela, puoi farcela. E che serve tempo, non si possono forzare i tempi del perdono. Per perdonare non devi dimenticare. La nostra mente non funziona come la mente di un computer, dove è possibile cancellare dalla memoria quello che non ti piace e così abbiamo risolto il problema. Noi non abbiamo il potere di cancellare la nostra mente e soprattutto non possiamo dimenticare i ricordi più dolorosi, perché sono proprio quelli che sono incisi più profondamente nella nostra mente. Vedremo poi cosa significa perdonare, ma prima è meglio sgombrare la strada da tanti fraintendimenti. Allora abbiamo detto che non è necessario dimenticare, anzi non dobbiamo dimenticare. Infatti chi cerca con tutte le sue forze di cancellare il passato commette due grandi errori. Il primo è quello di non orientare le sue energie nella direzione giusta. Invece di costruire il futuro, si lascia erodere dal passato. Il secondo errore è che se non riesci a trovare una collocazione ai tuoi ricordi dolorosi, questi salteranno fuori nei momenti di maggiore tensione e faranno molto più danno perché non sarai più in grado di controllarli. Il vero perdono richiede il ricordo, consiste nel riconoscere la gravità di quello che è accaduto, ma allo stesso tempo riconoscere che quel peso non deve diventare un ostacolo insormontabile, qualcosa che mi impedisce di andare avanti. E anche quando finalmente riusciamo a perdonare una persona, non è detto che il nostro perdono sia definitivo. Con questo voglio dire che può sempre accadere qualcosa che fa riaffiorare i ricordi dolorosi e come conseguenza potrebbe risvegliarsi anche il desiderio di vendetta. In questi casi dobbiamo continuare a perdonare nel tempo. Ogni volta che riaffiora il ricordo del male, dobbiamo ritrovare anche la volontà di perdonare. Il perdono non è una decisione che risolve i problemi in un istante, ma è una cura che dobbiamo portare avanti con pazienza, fino a quando il risentimento avrà perso tutto il suo veleno. Chi è orgoglioso normalmente fa fatica a perdonare perché non vuole lasciare alle sue spalle il torto subito. È come se non concedendo il perdono costringesse il nemico a restare per sempre colpevole. Il perdono sembra quasi un modo per dargliela vinta all'altro e chi è orgoglioso non vuole lasciar vincere chi lo ha offeso. Ma a tal proposito vorrei dire che il perdono non sminuisce la nostra dignità, anzi è proprio un modo per non fermarsi al livello della brutalità dell'avversario. La capacità di perdonare contraddistingue la nobiltà d'animo. Pensate a due bambini che litigano offendendosi a vicenda. Non dimostra forse di essere più maturo quello che decide di fermare il litigio e di trovare una via di pacificazione? O proviamo a pensare com'è penoso incontrare una persona con cui saremo pronti a rappacificarsi, ma quest'altra si rifiuta e si ostina nel suo rancore. Se vogliamo perdonare davvero una persona, non è sufficiente dire a parole ti perdono, ma è necessario perdonare di cuore, liberandosi dal rancore. Insomma, che ci piaccia o no, se non troviamo un modo per esprimere la rabbia troverà da sola un modo per esprimersi. La rabbia si può esprimere in modo ordinato, attraverso l'affermazione della giustizia. E non sto parlando di giustizianismo o di vendetta, ma di vera giustizia, dell'attuazione di misure proporzionate per difenderci da chi fa il male. La rabbia non deve esprimersi attraverso la violenza e questo deve essere chiaro perché noi a volte pensiamo che la rabbia e la violenza siano la stessa cosa, ma non è così. La violenza è sempre un male,
mentre la rabbia è un'emozione che può essere orientata al bene. Noi possiamo esprimere la rabbia anche in modo pacato, per esempio, come pretesa del riconoscimento della propria dignità, come affermazione della verità, come dialogo che ristabilisce la pace e la giustizia. E se avete letto Delitto e Castigo di Dostoevskij, sapete di che cosa parlo. È un romanzo meraviglioso che raccomando a chi ama la lettura. Una persona non potrà mai riuscire a sentirsi riconciliata con la società e con se stessa finché non si assume la responsabilità di ciò che ha fatto e non si fa carico delle conseguenze dei propri errori. Ma per qualcuno conservare il rancore è un modo per sfuggire ai veri problemi della sua vita. Non perdonare gli altri o se stessi diventa una scusa per non crescere, per non assumersi la responsabilità di crescere. Se invece perdoniamo, non possiamo più dare la colpa agli altri. Siamo costretti ad assumerci la responsabilità di ciò che siamo e di quello che vogliamo fare della nostra vita. E questa è una cosa davvero importante. Lasciar correre il passato per vivere il presente. Pochi giorni fa ho seguito un'intervista di Elon Musk che

sicuramente uno dei più grandi imprenditori del nostro secolo, e in questa intervista ricordava con una certa sofferenza alcune persone che hanno cercato di ostacolare la crescita delle sue aziende, e lui ha fatto esattamente quello che fanno normalmente tutti gli imprenditori: ha trasformato i problemi in opportunità. La rabbia non viene usata in modo autodistruttivo e nemmeno per distruggere i nemici, ma per portare avanti il proprio progetto. Ecco, la vera rivincita non sta nella vendetta, ma nel riuscire a realizzare quello che hai nel cuore. Ma non è solo questo, forse il torto che hai subito ti ha cambiato la vita, allora il perdono prende una sfumatura diversa. Non si riesce a perdonare l'altro perché non accettiamo quello che siamo diventati. In questi casi, per riuscire a perdonare bisogna imparare ad amarsi per quello che si è. Se impari ad accettarti e ad amarti per quello che sei, allora sarai anche pronto a perdonare il passato che ti ha portato ad essere quello che sei. Pensate quanto è doloroso vedere una persona che non ama se stessa perché è stata trasformata dalla violenza che ha subito e naturalmente non riesce a perdonare chi le ha fatto del male. In questi casi il perdono è difficilissimo, ma è anche importantissimo. È indispensabile per ricominciare a vivere. Bisogna amare se stessi, bisogna accettare quello che si è diventati. E da qui possiamo partire per riconciliarci con il nostro passato e liberarci dal rancore. Anche noi abbiamo bisogno di essere perdonati da Dio e dagli altri. E se noi non perdoniamo gli altri, non possiamo aspettarci di essere a nostra volta perdonati. Basterebbe ricordare che anche nella preghiera del Padre nostro, noi diciamo: e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E Matteo aggiunge al capitolo 6, versetti 14 e 15: se voi infatti perdonerete agli altri le loro colpe, il Padre vostro che è nei cieli perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonerete agli altri, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. A volte fatichiamo a perdonare a causa del dolore che ci hanno causato, ma pensiamo al dolore che abbiamo causato anche noi negli altri. Una delle cose più efficaci che possiamo fare per perdonare è cercare il dialogo. So bene che a volte non è saggio dialogare con chi ci ha fatto del male e a volte è impossibile. Tra poco vedremo anche questo. Ma quando è possibile dialogare, è molto conveniente farlo. Prima di giudicare e condannare l'altro, è importante riuscire ad ascoltarlo e ascoltarlo veramente. Per verificare se sei capace di ascoltare chi hai di fronte, puoi fare questa semplice prova. Cerca di riassumere con le tue parole quello che lui ti dice in modo tale che lui sia d'accordo con la tua sintesi. Allora puoi dire di averlo davvero capito. Ascolta bene chi hai davanti e nel dialogo cerca anche che l'altro riesca a capire quello che tu hai vissuto. Il dialogo è molto efficace per due ragioni. Innanzitutto ci aiuta a comprendere meglio quello che è accaduto e questo rende più facile rimettere in ordine le idee e i sentimenti. Il secondo vantaggio è che ci permette di capire che cosa fare dopo il perdono, se per esempio è ancora opportuno avere a che fare con quella persona. Questo principio del perdono, congiunto al dialogo e alla capacità di impostare le relazioni in modo nuovo, con un equilibrio accettabile da tutte e due le parti, è la strada da perseguire anche a livello comunitario per trovare la pace e ridurre i conflitti. Vediamo adesso cosa dobbiamo fare dopo aver perdonato. Se mi allontano da chi mi ha ferito, è vero perdono? Un altro errore è pensare che il perdono corrisponda ad una amnistia, ma non è vero. Il perdono non è una sospensione della giustizia. Quando riusciamo a liberarci dai sentimenti rabbiosi e vendicativi, siamo già riusciti a perdonare. E da qui in avanti possiamo valutare se la riconciliazione è possibile e opportuna. Dopo aver perdonato una persona che mi ha fatto del male, posso decidere di riconciliarmi con lei. Ma a mio parere questo deve essere fatto solo se ci sono i presupposti per ricostruire una relazione sana. Il perdono guarisce la ferita ricevuta. Dopo questa guarigione noi possiamo scegliere se rimanere amici o no della persona perdonata.
In qualsiasi caso, la scelta non sarà frutto dell'odio o della vendetta, ma semplicemente una valutazione che possiamo fare liberamente. Se per esempio perdoniamo una persona che continua a calunniarci, non andremo certo a confidarci con questa persona, al contrario, ne prenderemo le distanze. Anche Gesù ci ha insegnato a correggere le persone che sbagliano, ma se dopo un ripetuto tentativo di correzione ci accorgiamo che le persone sono perseveranti nel loro comportamento, allora Gesù ci dice di trattarle come i pagani. Perdonare non significa fare finta che non sia successo niente. Noi possiamo perdonare una persona che ci ha fatto del male e dopo averla perdonata impostiamo le relazioni in modo diverso. In alcuni casi la scelta della riconciliazione risulta essere vincente. Conosco per esempio il caso di una mamma che dopo un lungo periodo di silenzio con la figlia, nato per una incomprensione, la mamma ha deciso di fare il primo passo. Ha aspettato la figlia al ritorno dal lavoro e l'ha abbracciata, e da questo abbraccio hanno ritrovato la pace e la gioia che avevano perduto. Quando è necessario il perdono reciproco, cerchiamo di essere noi i primi a tendere la mano in segno di pace. Non sempre la riconciliazione è possibile. In alcuni casi è necessario essere prudenti. Il perdono è sempre una cosa buona, e mi pare di averlo spiegato bene. Ma credo che certe volte sia assolutamente opportuno e giusto mantenere le distanze. Per esempio nei confronti di un uomo violento e aggressivo. È una cosa buona perdonare, ma è anche necessario difenderci, difendere i propri diritti, affermare la giustizia e mantenere le distanze. Dopo un tradimento il perdono è molto difficile e anche se perdoniamo la piena fiducia nell'altro viene meno. Perché sappiamo che come ha sbagliato una volta potrebbe sbagliare ancora. In questi casi bisogna imparare a conoscere la debolezza degli altri, come pure la nostra debolezza, e capire se siamo pronti ad accettare e sopportare queste debolezze. Per riprendere l'immagine del tessuto strappato, se conosciamo il punto debole, dovremmo cercare di mettere una cucitura più forte e di fare il possibile perché non si ripetano le condizioni che hanno creato inizialmente quello strappo. Anche se la stoffa non sarà più come prima, dobbiamo farcene una ragione. E indietro non si torna. Come disse Don Ettore, anche Gesù quando è risorto portava i segni della sofferenza subita. Il passato non lo possiamo cancellare, ma possiamo convivere con i segni che ci ha lasciato. A mio parere c'è solo un caso in cui non conviene perdonare subito ed è quando una persona insiste nel fare il male. In questi casi la cosa urgente da fare è cercare di proteggersi da questa persona e cercare di impedire a questa persona di fare ulteriore male. E solo una volta che ci sono le condizioni di sicurezza, allora potremo cominciare a guarire attraverso il perdono. E scusatemi se vado un poco fuori tema, ma vorrei dire alle persone che subiscono violenza fisica o verbale di non esitare a cercare aiuto e a denunciare queste cose. Davvero lasciatevi aiutare, cercate aiuto e sostegno parlandone con persone di fiducia e se è necessario denunciando queste cose anche alle forze dell'ordine. Quando è troppo tardi per perdonare? In alcuni casi non è più possibile donare il perdono agli altri, perché la persona che dovrebbe essere perdonata non c'è più. Altre volte non è possibile ricevere il perdono perché chi dovrebbe concederci il perdono non c'è più o si rifiuta di concedercelo. Cosa fare in questi casi? Il perdono avviene come purificazione della propria coscienza, come qualcosa che facciamo a livello personale dentro di noi. E non crediate che sia tanto facile, anzi, è molto difficile liberarsi dai pesi del passato quando non c'è più la persona con cui confrontarsi. In questi casi diventa davvero importante perdonare se stessi, affidarsi al perdono di Dio e cercare di disarmare i ricordi dolorosi del passato. Non è possibile in alcun modo cancellare il passato, non è possibile tornare indietro, tuttavia c'è qualcosa che possiamo fare. Possiamo pentirci di quanto abbiamo fatto, possiamo chiedere perdono a Dio, possiamo cercare di porre rimedio ai mali del passato,
possiamo pregare per chiedere a Dio il dono della pace. Non c'è persona che non abbia bisogno di perdonare se stessa per gli errori del passato, ma non tutte ci riescono, alcune restano intrappolate nei sensi di colpa, imprigionate in un passato che non può essere cambiato.

Che cosa aspetti? Non attendere che sia troppo tardi. Cosa c'entra Dio con il perdono? Noi abbiamo bisogno del perdono di Dio in quanto in molte occasioni non usiamo bene la nostra libertà, commettendo ingiustizie, ci lasciamo accecare dall'egoismo, dalla stoltezza, dall'avidità, dall'indifferenza e noi non abbiamo bisogno del suo perdono solo per ritornare ad essere in comunione con Lui. Il suo perdono ci guarisce e ci permette di ritrovare la fiducia in noi stessi e ci aiuta a perdonare gli altri. Per ricevere questo perdono siamo aiutati dai sacramenti, innanzitutto il battesimo con cui siamo liberati dai peccati e rinasciamo dallo Spirito Santo per essere figli di Dio. C'è poi il sacramento della confessione che è davvero una medicina per la nostra anima, ci guarisce dalle ferite del peccato. Anche la partecipazione all'Eucaristia è fonte di perdono. Quando riceviamo l'assoluzione dei nostri peccati si ristabilisce la comunione di amore con il Padre e ritroviamo la pace e la forza per riprendere il nostro cammino. Siamo liberati dalle zavorre dei nostri peccati. Una volta che Dio ci ha perdonati veramente, noi siamo stati liberati dai nostri peccati. E anche se noi restano alcuni sensi di colpa, siamo infastiditi dai ricordi del passato, un poco alla volta dobbiamo prenderne le distanze. D'altra parte, se Dio ci ha perdonati, perché dovremmo continuare ad accusare noi stessi? Il primo comandamento che Gesù ci ha lasciato è ama il prossimo tuo come te stesso. E il perdono realizza questo comandamento e noi nella docilità allo Spirito Santo possiamo trovare la motivazione e la forza per perdonare come gesto di amore verso noi stessi e verso il nostro prossimo. Ogni quanto tempo è bene confessarsi. La Chiesa insegna che bisogna confessare i peccati gravi almeno una volta all'anno. Naturalmente, se una persona vuole e ne ha bisogno, può farlo anche molto più frequentemente. Ma è importante sapere che secondo la Chiesa una volta all'anno è il minimo sufficiente. Quindi, a mio parere, puoi partecipare all'Eucaristia, ricordando che anche la comunione è fonte di perdono, come ci ha espressamente insegnato Gesù. Questo è il calice del mio sangue, versato per il perdono dei peccati. Se non hai la possibilità di celebrare il sacramento della confessione, io ti consiglio di affidarti direttamente al Padre nella preghiera e il Padre che vede nel tuo cuore ti perdonerà. Ma se hai la possibilità di confessarti, allora vacci, vinci la paura perché la confessione sacramentale ha davvero una grande forza risanatrice. Io posso testimoniarlo per la mia esperienza personale e conosco molte altre persone che dalla confessione sono uscite rinnovate. Alcune persone scrupolose faticano a lasciare alle spalle i propri peccati anche dopo l'assoluzione, ma dobbiamo capire che anche se la nostra confessione è imperfetta a causa della nostra imperfezione, tuttavia l'assoluzione è sempre perfetta e completa a causa della perfezione di Dio. Come disse Gesù dalla croce, Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Se Dio attendesse il nostro perfetto pentimento e la totale conversione, certo dovrebbe attendere troppo a lungo. Ma la grazia di Dio viene in nostro soccorso proprio a causa della nostra debolezza. Credetemi, se Dio ti ha assolto, puoi essere certo che il tuo perdono è totale. Davvero non ci fa bene continuare a rimuginare il male del passato. Don Gianni, quando era in Brasile e celebrava la messa all'aperto, la signora Maria arrivava sempre in ritardo e poi a metà messa si alzava e andava via. Giovanni allora ha chiesto ad un amico come mai Maria va sempre via prima e l'amico gli ha detto vai a chiederglielo tu. E così Don Gianni glielo ha chiesto e Maria ha risposto perché vado in carcere. E come mai vai in carcere? Vado a trovare il mio ragazzo. Perché tuo figlio è in carcere? No, mio figlio è morto. Io tutti i giorni vado a trovare il ragazzo che lo ha ucciso. Quel ragazzo non ha avuto una famiglia. Io non ho più un figlio. Ed ora io sono la sua mamma e lui è diventato mio figlio. E guardate che questa che vi ho raccontato è una storia vera. Perdonare non è facile, non lo è verso gli altri, soprattutto quando il dolore continua a tornare a galla, magari
perché chi ti ha offeso continua a ferirti.

e tanto meno lo è verso se stessi. Però anch'io mi ripeto, se Dio mi ha perdonato, anche io posso farlo. Prima di salutarti volevo solo dirti che se ancora non ti sei iscritto, non hai condiviso questo video, se non hai messo nemmeno un like o un commento, stai comunque tranquillo perché tanto ti perdono. Ciao ciao e abbi cura di te.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero luminoso si contempla il battesimo di Gesù al Giordano. In quel tempo Gesù dalla Galilea andò al Giordano da Giovanni per farsi battezzare da lui. Ed ecco una voce dal cielo che disse: «Questi è il figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto». Padre, che possa imitare tanto Gesù da farti compiacere. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero luminoso si contempla le nozze di Cana. La madre disse ai servi: «Fate quello che vi dirà». «Signore, fa che sia attento alle necessità del mio prossimo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio,

Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel terzo mistero luminoso si contempla l'annuncio del regno di Dio con l'invito alla conversione. Gesù si recò nella Galilea predicando il Vangelo di Dio e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete al Vangelo». Gesù, aiutami a seguire il tuo cammino. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quarto mistero luminoso si contempla la trasfigurazione di Gesù sul Tabor. Gesù fu trasfigurato davanti a loro, il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Gesù, dammi la grazia di rimanere sempre nella contemplazione del tuo amore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero luminoso si contempla l'istituzione dell'Eucaristia. Prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell'alleanza, versato per molti in remissione dei peccati. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime.
Orsù dunque, avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa Mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini,
prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza, Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: lodato Gesù Cristo e Maria.
1: Sempre sei lodato.
0: Chi è davanti a me?
1: Allora, sono Marcello, vengo da Napoli e sto venendo qui a Medjugorje insieme alla comunità dei padri camilliani che al momento vivono all'ospedale Monaldi di Napoli.
0: Marcello, è la prima volta a Medjugorje o no?
1: È la prima volta che vengo qui al festival, ma è la seconda volta in assoluto che vengo qui a Medjugorje. Sono venuto a Capodanno un paio d'anni fa. Sì, è un altro clima. Fa caldo, invece all'epoca faceva freddo. Ora c'è molta gente, prima non c'era quasi nessuno, però ho visto le due facce di Medjugorje.
0: Allora, io non posso non farti la domanda,
1: certo.
0: Quella che faccio questi giorni più o meno ai ragazzi, vedendoti con la chitarra, certo. Quanto è importante per te pregare in questo modo? Cantando, ballando, suonando?
1: Per me è molto importante. Io ho iniziato a suonare la chitarra che avevo 13-14 anni e già dopo le prime lezioni sono entrato nella mia chiesa che già conoscevo e dicevo voglio suonare con voi la domenica. E da allora non mi sono mai fermato, ho sempre suonato in chiesa per ogni celebrazione. È sempre stato per me quel tassello importante che mantiene tutta la mia struttura fisica di come sono io, la mia struttura interna intendo. E, mi è capitato pure per un periodo di non poter suonare la domenica, di andare a messa come un normale fedele tra le panche e sentivo che mi mancava qualcosa. Era proprio quel suonare per Cristo durante la celebrazione. E, ricordo infatti che durante una messa io stavo tra le panche, pregavo, dicevo Dio per favore ritorna a farmi suonare con te perché tu lo sai che mi piace tantissimo suonare per te, e quella preghiera è stata ascoltata nemmeno in un'ora di tempo perché mi ha dato un messaggio da un amico mio, ti prego vieni a suonare da me all'adorazione, mi manca come suonavamo insieme, e da quel momento io ho ripreso la chitarra in braccio e non l'ho più lasciata. Poi ho intrapreso tutta una nuova comunità e mi hanno inserito nel coro, all'interno di tutta la pastorale di quella
0: certo.
1: chiesa, e sono pieno ora.
0: Il Signore ti ha dato questo talento e bisogna utilizzarlo.
1: Tantissimo.
0: Ovviamente. Allora, visto che abbiamo parlato anche di Eucaristia, di Messa, che tu vieni anche, cosa è per te partecipare a Santa Messa? Cosa per te significa Eucaristia?
1: Allora, l'Eucaristia è un grande dono. Ricordiamolo che la messa è una cena che ha organizzato un amico tanti anni fa. E quindi quella messa è quel ricordo, o meglio, quell'invito di quel nostro amico a portarci a cena insieme, a mangiare insieme. E, solo che all'improvviso in quella messa il tuo migliore amico decide di donarsi per te e si fa mangiare, si rende corpo e si rende vino. E questo è uno dei doni che non avrai dai tuoi amici comuni, lo puoi avere solo da lui.
0: Questo festival ha un tema, è tema di festival, è ad fontem, alla sorgente. Cioè, cosa dice per te questo?
1: La sorgente è... Sorgente è, secondo me, significa anche ritornare alla fonte, ritornare all'inizio, come era quando tu l'hai scoperta la fede, quando tutto era bello, tutto era euforico, e tornare a quell'euforia di quel tempo, però con la forza di oggi. E per me è questo, sono venuto qui a questo festival con zero aspettative, non conoscevo niente di questo festival e non mi aspetto nulla perché so che poi il dono sarà più grande.
0: Ecco, un messaggio per i tuoi amici che sono rimasti a casa.
1: Allora, ragazzi, so che voi non siete potuti venire, ma vi porto nel cuore, vi porto nelle mie preghiere, in tutto quello che mi avete chiesto, e siete con me. Vi voglio bene. Ciao.
2: Carovana per la pace. In questo tempo in cui abbiamo bisogno della pace, Maria Vision vi invita a unirvi in preghiera sotto il manto della Vergine Maria. Prossimo incontro, Bologna. 13 settembre, Santuario della Beata Vergine Maria di San Luca. Ore 11, Santa Messa. uniamoci per chiedere a Maria il dono della pace nei cuori, nelle famiglie e nel mondo. Vieni a pregare con noi o segui la Carovana per la Pace anche su Maria Vision, canale 255 del digitale terrestre. Maria, Regina della Pace, prega per noi. Ti aspettiamo!

Mi hanno chiesto qualcosa riguardo alla consacrazione al Sacro Cuore di Gesù. Qui in fondo alle mie spalle, nella Cappella del Sacro Cuore, vediamo esattamente l'immagine, la statua del Sacro Cuore di Gesù. La Chiesa raccomanda tre devozioni. E una di queste tre devozioni è proprio la devozione al Sacro Cuore di Gesù. La devozione, per esempio, del Rosario, la pratica del Rosario, la pratica della Via Crucis e proprio la devozione al Sacro Cuore di Gesù. Per cuore noi intendiamo ovviamente la persona, ciò che

una persona è, ecco perché si individua nel cuore la particolare devozione. Quindi è un consacrarsi, in fondo, quando ci si consacra al Sacro Cuore di Gesù, a Gesù che ama, che è misericordioso, che ha donato la sua vita per noi e che ha sparso il suo sangue per la nostra salvezza e continua a presentare sull'altare il mistero pasquale, il mistero dell'amore suo per tutta l'umanità. Quindi è una particolare sottolineatura di questo aspetto, cioè proprio della umanità, dove in questa umanità di Gesù dimora, dice San Paolo, tutta la divinità, quindi tutto quello che il Padre è, cioè e lui stesso è, quello dell'amore e della carità. Il cristiano si consacra al Signore col battesimo. Il battesimo, cresima e poi l'Eucaristia sono quei sacramenti che fanno del cristiano un consacrato a Dio. Però nel momento in cui vuole anche riprendere e sottolineare aspetti di questa consacrazione battesimale, che sono totali, sono comprensibili di tante cose, di tanti aspetti del consacrarsi, ecco qui che può fare esattamente questo, cioè rivolgersi a Cristo Gesù che ama e che è misericordioso, all'uomo Cristo Gesù che è il Verbo di Dio che si è fatto carne nel seno della Beata Vergine Maria, e rinsaldare così i suoi legami indissolubili, i legami battesimali con nostro Signore Gesù Cristo. Così la consacrazione a Maria, al Sacro Cuore di Maria, risponde a un particolare legame che il cristiano ha con la Madre di Dio e con la Madre nostra, perché Maria è Madre della Chiesa. E quindi vuole creare una relazione speciale con Maria, che ovviamente è speciale già di per sé, è normale nel momento in cui il cristiano entra a far parte della Chiesa col Santo Battesimo. Quindi sono, diciamo, pratiche lodevoli o buone da favorire e comunque da sviluppare, fanno sì che si sviluppi nella propria vita un po' quella che è la spiritualità di Cristo, del Sacro Cuore di Gesù, di Cristo che ama. Allora ci si fa guidare, ci si fa condurre dallo Spirito di Dio, no? Dallo Spirito di Cristo Gesù che è stato effuso nei nostri cuori. Allora, come ha amato Cristo, amiamo anche noi. E amiamo i nostri fratelli con lo stesso amore con cui Cristo li ha amati.

Thank you.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: a voi che ascoltate io dico, amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi trattano male. A chi ti percuote sulla guancia, offri anche l'altra. A chi ti strappa il mantello, non rifiutare neanche la tunica. Da a chiunque ti chiede e a chi prende le cose tue, non chiederle indietro. E come volete che gli uomini facciano a voi, così anche voi fate a loro. Se amate quelli che vi amano, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori amano quelli che li amano. E se fate del bene a coloro che fanno del bene a voi, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a coloro da cui sperate ricevere, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori concedono prestiti ai peccatori per riceverne altrettanto. Amate invece i vostri nemici, fate del bene e prestate senza sperarne nulla, e la vostra ricompensa sarà grande e sarete figli dell'Altissimo, perché Egli è benevolo verso gli ingrati e i malvagi. Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso. Non giudicate e non sarete giudicati, non condannate e non sarete condannati. Perdonate e sarete perdonati. Date e vi sarà dato, una misura buona, pigiata, colma e traboccante vi sarà versata nel grembo, perché con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi in cambio. Parola del Signore.
1: Adiante, o Cristo. Fratelli e sorelle, viviamo nel tempo in cui ogni giorno sappiamo di più. Con internet possiamo conoscere in pochi secondi quello che è successo dall'altra parte del mondo. Possiamo cercare una risposta a qualsiasi domanda. Possiamo ascoltare esperti, vedere immagini dei posti che non abbiamo ancora visitato. Ogni giorno ci sono più scoperte nuove in tecnologia, medicina, nella scienza. L'intelligenza artificiale ci permette perfino di avere risposte immediate a tante domande. E abbiamo insomma a disposizione una quantità di conoscenze che i nostri nonni, le generazioni passate non avrebbero mai potuto nemmeno immaginare. Quanto che l'accesso abbiamo a tantissime informazioni con tantissima facilità. Eppure proprio oggi la parola di Dio, San Paolo, nella prima lettura tratta dalla lettera ai Corinzi, ci ricorda una cosa molto molto importante: la conoscenza riempie di orgoglio, mentre l'amore edifica. Cosa significa? Che non dobbiamo studiare, leggere? La conoscenza è una cosa buona, la sapienza anche, un dono di Dio. Il problema nasce quando ciò che sappiamo non ci rende più umili, non ci rende più umani, più capaci di amare, perché posso avere una risposta per tutto e non sapere che a volte è meglio tacere. Posso conoscere perfettamente i difetti delle persone con cui vivo, che incontro ogni giorno, posso avere ragione in una discussione e poi, se non la amo, posso perdere con la mia conoscenza quella persona. Ed è proprio questo che San Paolo oggi ci vuole insegnare, che non basta sapere tanto, quello che sappiamo deve diventare amore. Fratelli e sorelle, sì, dobbiamo leggere, studiare. approfondire, anche per rafforzare la nostra fede. Non basta pregare, anche studiare per capire la teologia, per approfondire la nostra relazione con il Signore. Ma forse oggi il Signore non ci chiede solo di sapere di più. Il Signore forse oggi ci chiede di amare di più, perché alla fine della nostra vita non porteremo con noi tutte le risposte che abbiamo dato, tutto ciò che abbiamo imparato, tutte le volte che abbiamo dimostrato di avere ragione, ma porteremo davanti al Signore l'amore che abbiamo donato. E allora oggi, di fronte a questo messaggio della lettura, possiamo chiederci: la mia conoscenza sta più costruendo o distruggendo? Le mie parole stanno aiutando o stanno ferendo? Il mio modo di vivere avvicina le persone a Dio oppure le allontana? Dio è buono, Dio è giusto, è misericordioso, paziente con noi. Tra tante cose belle di Dio c'è una cosa bella, che Dio possiede la perfetta conoscenza di tutto. Conosce perfettamente come siamo fatti, quali sono le nostre debolezze, quali sono i nostri difetti, i nostri limiti. Eppure Dio non usa questa conoscenza per schiacciarci, per condannarci. La sua conoscenza diventa amore, la sua conoscenza diventa misericordia e bene per l'uomo. E forse è questo che dobbiamo imparare da Dio: conoscere l'altro per comprenderlo, conoscere le sue ferite per aiutarlo, non per sentirci migliori, ma per amare di più. Dio sa tutto di noi, anche le cose che a volte vogliamo nascondere, che gli altri non vedono, e nonostante tutto ciò ci ama, non smette di amarci. E questo è il modo in cui anche noi siamo chiamati a usare tutto ciò che sappiamo, non per essere più grandi degli altri, ma per fare del bene. Chiediamo al Signore di darci una conoscenza, però una conoscenza accompagnata dall'umiltà. Chiediamo questo dono della verità, accompagnata sempre dalla carità, perché se sappiamo tante cose, ma se non sappiamo amare, allora ci manca l'essenziale.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, in questo tempo di grazia vi invito a essere uomini di speranza, pace e gioia, affinché ogni uomo sia operatore di pace e amante della vita. Pregate, figlioli, lo Spirito Santo affinché vi colmi con la forza del suo Santo Spirito, del coraggio e dell'abbandono. Anche questo tempo sarà un dono per voi e un cammino nella santità verso la vita eterna. Io sono con voi e vi amo. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.